contro il giovane e sono 8 i ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni, indagati per il suo omicidio avvenuto con più di 30 coltellate. Uno degli aggressori è stato fermato, un altro è ricercato. Abbiamo un'ultima ora a Toledo, Ohio, sparatoria vicino al luogo dove si stava svolgendo l'Old West End Festival, una rievocazione storica. Diversi feriti, tutti trasportati in ospedale. Per adesso non ci sarebbero morti. Caccia all'uomo da parte della polizia, che chiede ai cittadini di stare lontano dal luogo della sparatoria. Sport Formula 1, il Gran Premio di Monaco, l'italiano Antonelli su Mercedes in pole position, poi Verstappen, Red Bull e le due Ferrari. Tennis, il Roland Garros, oggi la finale con l'azzurro Cobolli che sfida il tedesco Zverev. Darà l'ultima notizia, linea Serenotte Brasil con Max De Tomassi.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi?

da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. Il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole, e adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte allerta aerea a Kiev e in altre regioni ucraine per possibili attacchi di Mosca. Intanto oggi a Londra è in programma il vertice tra i volenterosi con Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Se la vedano Putin e Zelensky, così Trump, che si è sfilato dai negoziati dopo che il capo del Cremlino ha rifiutato l'incontro proposto dal leader ucraino. Crescono le tensioni tra Stati Uniti e Israele. Alcuni media americani sostengono che i servizi di Tel Aviv abbiano spiato i vertici americani, una ricostruzione smentita dall'ambasciata israeliana a Washington. La corrispondente.
3: Tra i funzionari nel mirino dell'intelligence israeliana che vuole carpire informazioni sulla guerra in Iran ci sarebbero l'inviato speciale, il principale negoziatore di Trump, Steve Witkoff, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, Elbridge Colby, e uno dei suoi principali collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia del Dipartimento della Difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto, e ha innalzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili per la loro abitudine di viaggiare su jet privati, gestire questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutare il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite pur di scoprire le posizioni degli Stati Uniti nei negoziati con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ancora attacchi di Israele in Libano, raid su un veicolo, morti due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut. Il premier libanese: l'uccisione dei nostri militari è un attacco a tutto il popolo. Per Hezbollah si tratta di un crimine deliberato. Tel Aviv si difende, è stato un errore. Intanto New York Times e gruppi di attivisti per i diritti umani accusano lo Stato ebraico di aver utilizzato il fosforo bianco su aree civili in Libano. Missili israeliani anche su Gaza City, 8 morti stavano partecipando a un matrimonio. Nuovo appello del Papa in visita in Spagna per la fine delle guerre. Negoziare per Kiev, ha detto Leone, e sull'Iran non è una guerra giusta. Il pontefice ha poi esortato a evitare la cultura dello scontro e gli approcci identitari. In Italia, da Mendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti, la manifestazione per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
4: I migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara Marina dopo l'omicidio dei 4 braccianti avvenuto lunedì. Alla testa della manifestazione mai più il segretario generale della CGIL, che afferma non c'è bisogno di nuove leggi.
5: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
4: Per Maurizio Landini l'uccisione di Aminullah Ahmad Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
6: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
4: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'imprenditore. Solo così si possono sconfiggere sfruttamento e caporalato. Amalia Carosi, GR1.
2: Il 22enne ucciso con 30 coltellate a Milano a fine maggio, 8 gli indagati, 2 sono stati fermati, 1 è in fuga all'estero. Secondo la ricostruzione dei magistrati, Gianluca Ibarra Silvera è stato aggredito in 17 contro 1, è stato prima insultato e rincorso insieme a 2 suoi amici, poi hanno iniziato a lanciare contro di loro sassi e bottiglie prima di accanirsi sulla vittima con coltelli e cocci di bottiglia. Secondo gli inquirenti ci sarebbe stato uno scambio di persona, gli assassini pensavano che Gianluca appartenesse a una gang latina rivale. 3 morti e 2 feriti nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Le vittime sono Ettorina Paccapelo, 89 anni, il figlio 60enne Romano Cerquetti e un 47enne Giuseppe Pieroni. Feriti i genitori di quest'ultimo, estratto vivo dalle macerie un ragazzo. L'ipotesi è che ci sia stata una fuga di gas. Sport, tennis, Roland Garros alle 15, la finale tra Cobolli e Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli su Mercedes a Monaco.
0: Rai, Radio 1 Sport.

gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi in apertura la guerra in Ucraina. Oggi a Londra il vertice tra i volenterosi e Zelensky, coordinamento militare, sanzioni, fine del conflitto e temi, mentre Trump si sfila dal negoziato. Non si fermano invece gli attacchi sui due lati del fronte nella notte, allarme aereo a Kiev e in altre zone del paese. E Stati Uniti e Iran, i negoziati di pace restano in stallo. In una nota il ministero degli esteri italiano accusa Washington di aver violato il cessato del fuoco con i raid nella notte scorsa contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo, e poco fa l'esercito americano ha abbattuto due droni sullo stretto di Hormuz. Il Pentagono in allerta per il possibile spionaggio di Israele nel mirino anche il capo negoziatore Witkoff, che smentisce l'ambasciata di Tel Aviv a Washington, ma intanto dal New York Times anche l'accusa a Israele, con tanto di prove video, di usare munizioni al fosforo bianco contro il Libano, dove sono ormai senza sosta le violazioni del cessate il fuoco. E oggi elezioni parlamentari in Armenia, un appuntamento osservato con attenzione a livello internazionale. Il premio uscente Pashinyan punta a rafforzare i rapporti con Europa e Stati Uniti dopo il deterioramento di quelli con Mosca.
3: Occhi puntati su Yerevan, perché in ballo il futuro geopolitico dell'Armenia, paese con una posizione cruciale nel Caucaso, e le conseguenze potrebbero riservare molte incognite. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare legami con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sganciandosi dallo storico legame con la Russia. Le relazioni si sono deteriorate 3 anni fa dopo che l'Azerbaigian ha preso il controllo del Karabakh e gli armeni hanno accusato i peacekeeper russi di non aver fermato l'offensiva azera. L'ingresso nell'Unione Europea potrebbe compromettere irrimediabilmente i rapporti con Mosca. Da qualche settimana è vietata l'importazione dall'Armenia alla Russia di molti prodotti, dai fiori al cognac a quelli ortofrutticoli, misure che la Russia ha introdotto ufficialmente per motivi sanitari, ma che segnalano l'insoddisfazione del Cremlino nei confronti di Pashinyan. Putin il mese scorso aveva messo in guardia Yerevan dall'intraprendere un percorso che somigliava a quello preso dall'Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E dei conflitti in corso è tornato a parlare anche Papa Leone XIV nella sua prima giornata del viaggio apostolico in Spagna. In una Madrid blindata davanti a 600.000 giovani, accorsa a tutto il paese in Plaza de Lima, il pontefice ha anche denunciato gli abusi del clero. L'inviata.
4: Rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, superare le polarizzazioni, favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. È l'invito di Leone XIV. Nel primo discorso a Palazzo Reale al corpo diplomatico e alla società civile, il Papa in Spagna parla di cooperazione, riconciliazione, di pace. Dal centro per senza fissa dimora, sedia a 24 horas, periferia di Madrid, accoglie persone fragili e senza fissa dimora, è gestito dalla Caritas diocesana. Il Papa ringrazia per i simboli ricevuti in dono, il nastro con i nomi dei bambini, il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza, a Plaza de Lima, il bagno di folla, in 600.000 partecipano alla veglia di preghiera, ai giovani dice: di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra e della menzogna, siate scintilla di una nuova umanità. Durante il volo che l'ha condotto in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
5: Promuovere anche i negoziati che si stanno almeno facendo un po' di sforzo, però veramente bisogna spingere per arrivare a una distruzione, la violenza, la guerra.
4: E poi quella in Iran, dice, non è una guerra giusta. Prevost denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
2: E torniamo in Italia. Oggi e domani ballottaggi per le amministrative. Al voto i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. In tutto si parla di oltre 1 milione di elettori. 6 i capoluoghi di provincia coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti dunque oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. A stabilirlo il decreto ministeriale ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entra in vigore oggi. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. Veniamo alla cronaca: l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Certosa. Da solo contro 17, è stato ucciso con 30 coltellate per uno scambio di persona. Sono 8 gli indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno di loro sarebbe in fuga all'estero.
0: Radio 1 Sport.

0: Radio 1 Sport.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Thank you.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il conflitto russo-ucraino. Tra poche ore il vertice sull'Ucraina a Londra con Zelensky. I volenterosi riprovano la strada della diplomazia, ma nella notte scatta l'allerta aerea su Kiev. La corrispondente.
3: Fare puntati su Londra, dove si terrà un vertice d'urgenza sul futuro del conflitto in Ucraina. Il primo ministro britannico Starmer ospiterà a Downing Street il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Un asse europeo compatto che si riunisce in un momento di forte tensione diplomatica. Ci si arriva dopo giorni convulsi. La lettera di Zelensky con la proposta Putin, un negoziato diretto in un paese neutrale. Il no del Cremlino, che ha definito l'incontro inutile. Gli Stati Uniti concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e i leader europei che hanno deciso di fare un passo avanti. Tre i temi del vertice: il coordinamento militare per tamponare carenza di munizioni e sistemi di difesa aerea balistica di Kiev, la stretta sui canali finanziari con un nuovo pacchetto di sanzioni, la strategia di pace. L'obiettivo strategico di Kiev e dei partner europei è dimostrare a Mosca che il tempo non gioca a suo favore, che l'Europa manterrà un ruolo centrale nel ridisegnare l'architettura di sicurezza del futuro. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco per gli attacchi della scorsa notte. Stallo quindi nelle trattative. Washington non vuole sbloccare 24 miliardi di dollari di fondi iraniani. Nella notte l'esercito americano ha neutralizzato due droni di Teheran che si dirigevano verso lo stretto di Hormuz e il Pentagono alza il livello di controspionaggio nei confronti di Israele. Secondo il New York Times, Tel Aviv avrebbe tentato di spiare Witkoff, l'inviato in Medio Oriente di Donald Trump. Raid israeliano in Libano, uccisi tre militari, il premier libanese Salam, è un crimine contro il popolo. La pace al centro della prima giornata del viaggio di Papa Leone in Spagna. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto il pontefice, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa che c'è in Libano. In serata la grande veglia di preghiera con i giovani, cui Papa Privos ha invitato a dare una direzione nuova alla società, diventando i protagonisti del cambiamento. Erano in 600.000 a Plaza del Lima a Madrid. Da oggi scatta una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato ancora lo sconto sul gasolio, resta uguale invece quello sulla benzina.
4: Il via libera con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio, un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio, pari a circa 150 milioni, ossia il maggior incasso IVA da parte dello Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio. Una spesa quindi che non peserà sul deficit. Un intervento che, dopo le critiche di Bruxelles, OCSE e Fondo Monetario Internazionale, cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
2: Elezioni amministrative oggi e domani. Si vota per i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le comunali in Sardegna, dove si vota in 149 comuni. La cronaca: ci sarebbe uno scambio di persone alla base dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silva. Era avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il 22enne sarebbe stato scambiato per il membro di una gang rivale. In 17 si sarebbero accaniti contro il giovane. Sono 8 i ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni, indagati per il suo omicidio avvenuto con più di 30 coltellate. Uno degli aggressori è stato fermato, un altro è ricercato. A Toledo, Ohio, Stati Uniti, sparatoria vicino al luogo dove si stava svolgendo l'Old West End Festival, una rievocazione storica. Almeno 12 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. L'area è blindata e, secondo la polizia, c'è stata una sparatoria tra 2 persone, entrambe attivamente ricercate. Sport, Formula 1, il Gran Premio di Monaco, l'italiano Antonelli su Mercedes in pole position, poi Verstappen, Red Bull e le due Ferrari. Tennis, il Roland Garros, oggi la finale con l'azzurro Cobolli che sfida il tedesco Zverev. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, le amministrative si vota per i ballottaggi, il primo turno delle elezioni in Sardegna. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15.
3: 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio. 6 capoluoghi, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ad Arezzo, dopo due consigliature di centrodestra, la contesa sarà tra Marcello Comanducci, appunto del centrodestra, e Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra. A Chieti, invece, dopo un'amministrazione di centrosinistra, vanno al ballottaggio Giovanni Legnini, candidato dei progressisti, e Cristiano Sicari per il centrodestra. A Lecco ballottaggio tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. A Macerata sfida tra Sandro Parcaroli, sindaco uscente di centrodestra, e Gianluca Tittarelli del centrosinistra. A Trani, dopo due mandati targati PD, si sfideranno Marco Galiano, sostenuto dal centrosinistra, e Angelo Guarriello per il centrodestra. Ad Agrigento è sfida tra Michele Sodano per il centro-sinistra e Dino Longe per il centro-destra. Daniele Petraroli, GR1.
2: Oggi a Londra è in programma il vertice tra i volenterosi con Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Se la vedono Putin e Zelensky, così Trump si è sfilato dai negoziati dopo che il capo del Cremlino ha rifiutato l'incontro proposto dal leader ucraino. Abbattuti due droni iraniani nello stretto di Hormuz nella notte, minacciavano il traffico marittimo, fanno sapere gli Stati Uniti, mentre crescono le tensioni con Israele. Alcuni media sostengono che servizi di Tel Aviv abbiano spiato i vertici americani, una ricostruzione smentita dall'ambasciata israeliana a Washington, la corrispondente.
4: Tra i funzionari nel mirino dell'intelligence israeliana che vuole carpire informazioni sulla guerra in Iran ci sarebbero l'inviato speciale, il principale negoziatore di Trump, Steve Witkoff, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, Elbridge Colby, e uno dei suoi principali collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia del Dipartimento della Difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto, e ha innalzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili per la loro abitudine di viaggiare su jet privati, gestire questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutare il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite pur di scoprire le posizioni degli Stati Uniti nei negoziati con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ancora attacchi di Israele in Libano, raid su un veicolo, morti due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut. Il premier libanese: l'uccisione dei nostri militari è un attacco a tutto il popolo. Per Hezbollah si tratta di un crimine deliberato. Tel Aviv si difende, è stato un errore. Intanto New York Times: gruppi di attivisti per i diritti umani accusano lo Stato ebraico di aver utilizzato il fosforo bianco su aree civili in Libano. Missili israeliani anche su Gaza City. 8 morti stavano partecipando a un matrimonio. Nuovo appello del Papa in visita in Spagna per la fine dei conflitti. Negoziare per Kiev, ha detto Leone XIV, e sull'Iran non è una guerra giusta. Il pontefice ha poi esortato a evitare la cultura dello scontro e gli approcci identitari. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera a Milano: sono 8 gli indagati, 2 i destinatari di un decreto di fermo, uno di loro sarebbe in fuga all'estero.
5: Sono state le telecamere della stazione Certosa a permettere di ricostruire l'aggressione a Gianluca Ibarra Silvera. Si è trovato da solo contro 17 ragazzi, tutti vestiti di nero. Il 22enne colpito con una trentina di fendenti e infine spinto dentro un intercapedine vicino ad un binario. Il ragazzo morirà poi in ospedale. Verso le 10 di sera c'era stato un diverbio tra il gruppo che si autodefinisce dei Latin Kings e Gianluca, che stava accompagnando a casa suo padre. Poi la banda torna a cercare Gianluca quando lui va di nuovo alla stazione per prendere il treno. Per questo il PM contesta la premeditazione. Ora per l'uccisione del 22enne c'è un fermo, un latitante e 8 indagati. Tra di loro anche il trapper 20enne Ray Omar, individuato sempre dalle telecamere. I Latin Kings, nati negli anni 40 in America, sono una delle gang di strada più conosciute e violente. Gli inquirenti pensano ad uno scambio di persona. Gianluca uccide.
6: Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, entra in vigore oggi. Confermato lo sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. La guerra fra Russia e Ucraina, allarme aereo a Kiev nella notte, ieri 4 feriti a San Pietroburgo. Oggi il premier britannico Keir Starmer accoglie Macron, Merz e Zelensky per rilanciare il ruolo dell'Europa e provare a tentare un accordo di pace.
3: Incontro Downing Street oggi fra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Mini vertice che arriva dopo giorni convulsi. I droni ucraini arrivati a San Pietroburgo, costringendo gli abitanti a restare in casa. Gli scambi di messaggi fra Kiev e Mosca, col presidente russo che ha rifiutato un bilaterale con l'ucraino. E poi Donald Trump che, concentrato sull'Iran, si defila. Che Putin e Zelensky se la sbrighino fra loro, ha dichiarato. E così la riunione di Londra punta a cogliere la palla al balzo, anzitutto per dire a Putin che la guerra in questo momento non gira a suo favore e che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sul futuro dell'Ucraina. Si parlerà anche di nuove sanzioni, anche se il Wall Street Journal rivela che oligarchi fedeli a Putin riescono comunque ad aggirare le misure, volando a bordo di jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a registrazioni offshore e ad altri trucchi. Consapevoli di questi limiti, Zelensky rimarca: i nostri attacchi in territorio russo stanno funzionando, sono i droni le nostre sanzioni. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. L'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto 2 droni d'attacco iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz. Ancora raid israeliani sul Libano, almeno 10 morti. Vertici di Beirut condannano l'attacco che ha provocato la morte di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito libanese. Bombardamenti anche su Gaza City, colpite le tende degli sfollati, almeno 8 qui i morti. Il Pentagono intanto innalza al massimo il livello di allerta per l'intensificarsi delle attività di spionaggio di Israele nei confronti di Washington. L'ambasciata israeliana tuttavia smentisce. È tornato a parlare di pace il Papa da Madrid, prima giornata del suo viaggio in Spagna. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto Leone XIV, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa in Libano. Il pontefice ha anche denunciato gli abusi sessuali del clero, una ferita ancora aperta, ha detto. Dopo la visita in un centro Caritas di assistenza ai senza fissa dimora, in serata ha incontrato 600.000 ragazzi per la grande veglia di preghiera. Davanti all'indifferenza, alla violenza, ha detto, vi affido una missione, siate umani. Migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara in Calabria dopo l'omicidio dei 4 braccianti avvenuto lunedì. Alla testa della manifestazione Mai Più, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, sentiamolo.
4: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Penso che la maggioranza del nostro paese è fatta di persone per bene, di persone oneste, che non accetta più questa condizione, ma loro non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
2: L'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, lo hanno aggredito in 17, omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona. La banda pensava che la vittima facesse parte di una gang rivale. Gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo, 1 in fuga all'estero. Elezioni amministrative, oggi e domani ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro 6 capoluoghi di provincia, urne aperte per oltre 1 milione di elettori dalle 7 alle 23 oggi, dalle 7 alle 15 domani. Primo turno invece in Sardegna. La musica, Cesare Cremonini incanta il Circo Massimo nella prima delle 2 serate romane. 2 ore e mezza di concerto con un omaggio alla capitale e sulle note di Antonello Venditti.
5: Quando sei grande Roma, quando è pronto.
2: E poi i suoi successi da Alaska Baby a Poetica e tanti amici, Elisa, Luca Carboni, Giovanotti. Il duetto sull'ombelico del mondo ha scatenato l'entusiasmo dei 65.000 spettatori. E siamo allo sport, il tennis, cresce l'attesa per la finale del Roland Garros.
0: 50 anni dopo Adriano Panatta, Flavio Cobolli proverà oggi a riscrivere la storia del tennis azzurro al Roland Garros. L'ultimo ostacolo, quello più difficile, si chiama Alexander Zverev, che ha la grande occasione di vincere il suo primo slam. Il tedesco parte favorito, ma Cobolli quest'anno è riuscito a batterlo nella semifinale di Monaco di Baviera. Il match inizierà alle 15, alla stessa ora la partenza del Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1 e dalla pole, importantissima nel Principato, scatterà la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. In prima fila anche la Red Bull di Verstappen, alle loro spalle le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara sarà preceduta alle 14 dal Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, favorito per la vittoria Marc Marquez, primo nelle qualifiche e vincitore della sprint race davanti ad Acosta e Bezzecchi. Basket, la finale scudetto sarà tra Milano e
6: Radio 1 Sport.

0: ore 7.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Tra campo e diplomazia, attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, a Londra il vertice dei volenterosi e Zelensky, e Trump si defila, Mosca e Kiev se la sbrighino tra loro. Appello per la pace, Papa Leone dalla Spagna, negoziare per Kiev con l'Iran non è una guerra giusta, e ai giovani dice cercate sempre la verità e davanti al vuoto dell'indifferenza siate umani. Contro caporalato e sfruttamento, migliaia alla manifestazione della CGIL ad Amendolara dopo i 4 braccianti bruciati vivi. Landini, cambiare il modo di fare impresa. La grande domenica di Cobolli e Antonelli. Il tennista romano insegue il sogno del Roland Garros, il pilota bolognese che parte dalla pole cerca gloria nel Gran Premio di Monte Carlo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina, allarme aereo a Kiev nella notte, ieri 4 feriti a San Pietroburgo. Mentre Trump si tira indietro, oggi il premier britannico Starmer accoglie Macron, Merz e Zelensky.
4: Rilanciare il ruolo degli europei. L'operazione prenderà il via oggi a Londra con i leader di Gran Bretagna, Germania, Francia e Ucraina e proseguirà al prossimo G7 e al vertice dei volenterosi del 14 luglio a Parigi. L'appuntamento a Downing Street arriva non a caso dopo gli sviluppi degli ultimi giorni. I droni ucraini su San Pietroburgo che hanno costretto i residenti a restare in casa e guastato l'immagine di invulnerabilità della Russia al Forum Economico Internazionale. Poi gli scambi di messaggi fra Kiev e Mosca con leader russo che ha rifiutato un bilaterale con l'Ucraina. Infine Donald Trump, che concentrato sull'Iran si è defilato. Putin e Zelensky se la sbrighino fra loro, ha detto. E così a Londra si punterà anzitutto a lanciare un messaggio a Putin per dire che la guerra non sta girando a suo favore e che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sull'Ucraina. Si parlerà anche di nuove sanzioni, anche se il Wall Street Journal rivela che fedelissimi di Putin riescono ad aggirarle volando con vari trucchi su jet privati prodotti in Occidente. Consapevole dei limiti delle restrizioni, Zelensky sottolinea: i nostri attacchi in Russia stanno funzionando, sono i droni le nostre sanzioni. Valeria Fraschetti, GR1.
3: A Londra non ci sarà l'Italia, la linea del governo resta quella di osservazione e appoggio stabilita nei giorni scorsi, ed è Giorgia Meloni oggi in un colloquio con il Corriere della Sera a respingere le polemiche sul presunto isolamento di cui parlano le opposizioni. Critiche per la sua assenza al vertice sui Balcani in Montenegro. Le lascio volentieri a una sinistra disperata, afferma. E a chi parla di ragioni politiche dietro la scelta di non andare, ribatte: nessuna dietrologia, quando ho qualcosa da dire la dico, polemiche ridicole. In Medio Oriente, ancora raid israeliani sul Libano, almeno 10 morti. Premier e presidente da Beirut condannano l'attacco che ha provocato la morte di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito libanese. Missili israeliani anche a Gaza City, durante un matrimonio almeno 8 i palestinesi uccisi. L'esercito dello Stato ebraico rivendica di aver eliminato il comandante di una cellula terroristica legata a Hamas. E ha parlato ancora una volta di pace e di dialogo Papa Leone nel primo giorno della sua visita in Spagna a Madrid. L'inviata.
5: Superare le polarizzazioni, rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, la sicurezza non viene da armi e muri. Nel primo discorso a Palazzo Reale, al corpo diplomatico e alla società civile, Leone XIV invita a favorire il processo di Unione Europea, non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Dopo la visita di cortesia ai reali di Spagna, Prevost raggiunge il centro per senza fissa dimora, sedia 24 horas, gestito dalla Caritas diocesana, periferia di Madrid. La carità non permette ritardi. Tra i doni ricevuti, il nastro con i nomi dei bambini ed il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza. Ultima tappa, la veglia di preghiera a Plaza de Lima. Lo accolgono in 600.000. Ai giovani dice, di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra, siate scintille di una nuova umanità. Durante il volo che l'ha condotto in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Iran. Non è una guerra giusta. E poi l'Ucraina.
6: Promuovere anche i negoziati. Bisogna
0: spingere per arrivare a una distorsione, la violenza, la guerra.
5: Denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
3: E sulla guerra in Iran ancora nessun progresso nei negoziati. Nella notte le forze statunitensi hanno abbattuto 2 droni d'attacco iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz. Le tensioni si riflettono anche sulla partecipazione della squadra iraniana ai mondiali di calcio negli Stati Uniti. Lunga querela sui visti e assist in extremis del Messico. La corrispondente.
2: I giocatori della nazionale iraniana entreranno negli Stati Uniti solo nei giorni in cui sono in programma le loro partite e ripartiranno subito dopo il fischio finale per rientrare in Messico a Tijuana, dove faranno base. La città di confine dista poco più di 200 chilometri da Los Angeles, dove l'Iran giocherà i 2 primi incontri. Il terzo è previsto a Seattle. I calciatori e lo staff tecnico hanno avuto i visti, ma solo a queste condizioni, mentre una 15ina tra dirigenti e accompagnatori non li hanno proprio avuti. Alcuni di loro hanno svolto il servizio militare nel corpo delle guardie della rivoluzione islamica e il segretario di Stato Marco Rubio era stato chiaro su questo punto: nessun visto a ex Pasdaran. Così il Messico ha risolto quello che stava diventando un problema per gli Stati Uniti e per la FIFA. La presidente Claudia Sheinbaum ha detto: non abbiamo nessun problema ad accogliere gli iraniani, non c'è alcun motivo per cui non dovremmo farlo, visto che gli Stati Uniti preferiscono che non pernottino sul loro territorio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Ancora negli Stati Uniti, il Pentagono innalza al massimo il livello di allerta per l'intensificarsi delle attività di spionaggio di Israele nei confronti di Washington durante i negoziati con l'Iran. L'ambasciata israeliana smentisce. Ora in Italia, prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, confermato lo sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 quello sul diesel. La copertura finanziaria, quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio derivante dal rincaro dei prezzi. E il tema energia è una delle questioni al centro del confronto politico.
6: A rivendicare la proroga del taglio delle accise la maggioranza con Fratelli d'Italia. Intanto Roberto Vannacci paragona nuovi ingressi in futuro nazionale da Forza Italia e Lega allo sbarco in Normandia. E se secondo alcune fonti Marina Berlusconi non sarebbe preoccupata dalle ultime defezioni azzurre, Matteo Salvini taglia corto: quando dai fiducia capita di essere fregati. Carroccio che guarda con favore alle misure sul nucleare. Massimo Garavaglia.
7: Quasi il 15% dell'energia consumata in Italia è nucleare. Certo, produrla costa molto meno. Alternativa, tiriamo giù il contatore alle 9 di sera.
6: Esecutivo privo di una politica sull'energia, replicano le opposizioni. Dalla manifestazione della CGIL ad Amendolara, la segretaria del PD Elly Schlein avverte: sfruttamento e caporalato non sono episodi ma fenomeni strutturali, servono più tutele per chi denuncia. Verdi Sinistra, che insistono sulla patrimoniale, accusano governo ipocrita, considera il lavoro e i lavoratori come pietre di scarto. E dei 5 Stelle Vittoria Baldino:
8: fare in modo che quello che è accaduto qualche giorno fa ad Amendolara non accada più. Più controlli, più prevenzioni e premialità per le aziende virtuose che garantiscano diritti ai lavoratori.
6: Filippo Misano, GR1.
3: Ad Amendolara, dunque, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi, la manifestazione per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
9: Erano migliaia sotto il sole di Amendolara, cittadini, lavoratori, braccianti venuti anche da altre regioni per dire mai più. Lo slogan scelto dalla CGIL per dire basta al caporalato, allo sfruttamento nei campi. Alla testa del corteo e poi in piazza il segretario generale della CGIL, per il quale non c'è bisogno di nuove leggi.
10: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
9: Per Maurizio Landini l'uccisione di Amin Ullah Amiad e Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
11: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
9: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'industria. l'imprenditore. Amalia Carosi, GR1.
3: L'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa, secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, lo hanno aggredito in 17. Omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona. La banda pensava che la vittima facesse parte di una gang rivale. Gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo, 1 in fuga all'estero. L'ipotesi di una fuga di gas all'origine dell'esplosione che ha distrutto la palazzina di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, crollata ieri mattina. I morti sono 3, 2 i feriti.
12: Un forte boato, pensavo fosse il terremoto, invece
13: era l'esplosione di una palazzina di 3 piani in cui vivevano 2 famiglie. Il bilancio finale è di 3 morti e 2 feriti. Da accertare le ragioni dell'esplosione, possibile una fuga di gas.
14: Erano le 5:30, una forte esplosione, la gas si è mossa, sono più a 50 metri.
13: Per 9 ore i vigili del fuoco hanno scavato alla ricerca di una signora di 90 anni che era dispersa fra le macerie. Poco dopo le 15 il corpo senza vita di Ettorina Paccapelo è stato ritrovato. Negli stessi minuti suo figlio Romano Cerquetti, 60 anni, spirava all'ospedale di Torrette di Ancona. Era stato estratto vivo dalle macerie, ma erano troppo gravi i traumi riportati e soprattutto le ustioni sul 60% del corpo. L'uomo dedicava la vita ad assistere la madre anziana, raccontano i vicini. Il primo corpo a essere trovato era stato quello di Giuseppe Pieroni, 47 anni, informatico. Viveva coi genitori nell'appartamento adiacente a quello dell'altra famiglia, quasi illesa la madre, mentre il padre ha riportato ferite con prognosi di 30 giorni.
15: Ho visto la casa crollare.
13: Claudio Vigolo, GR1.
3: Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. A Toledo, in Ohio, 12 feriti. Non lontano era in corso un festival sul vecchio West. La polizia è a caccia dei responsabili. Elezioni amministrative. Oggi e domani ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Urne appena aperte per oltre 1 milione di elettori fino alle 23 di oggi, poi dalle 7 alle 15 di domani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. Il museo che nessuno vorrebbe vedere è quello dei rifiuti di plastica raccolti nel Delta del Po. Lo hanno appena inaugurato a Milano.
16: I pezzi esposti sono esempi paradossali della vita oltre la vita, perché una bottiglia di plastica sopravvive a chi l'ha gettata, visto che ci mette più di un secolo a decomporsi, anche 1000 anni. Ed è meglio non pensare a quante ne hanno raccolte i volontari di Plastic Free nel Delta del Po. Alcune sono finite nel Museo della Plastica, insieme ad altri scoraggianti reperti. Luca De Gaetano, presidente dell'associazione.
17: Abbiamo dei flaconi che risalgono ad oltre 40 anni fa, di prodotti che si utilizzava per pulire i vetri, si legge ancora il marchio.
16: Oggetti che stanno lì a inquinare quando vengono gettati e quando si decompongono.
17: Le plastiche, quando raggiungono la dimensione della nanoplastica, sono più piccole delle nostre cellule e molto spesso rientrano nel nostro corpo. Abbiamo trovato plastica all'interno del cervello, del sangue, dei reni.
16: Questo dicono le ricerche sugli effetti della plastica sulla nostra salute. Gettare plastiche fa male dunque non solo all'ambiente. E se un museo così nessuno vorrebbe vedere, sarebbe invece utile darci

0: R1.
1: È stato uno dei successi dance degli anni Ottanta, Survivor di Mike Francis. Ora torna nella nuova versione dei Plus 2 di Giorgio Costantini.
2: Le voci sono quelle delle sorelle Bianchi con il nome d'arte di Belen Thomas e Sue Sadlo. Giorgio Costantini è il tastierista e produttore dei Plus 2, insieme hanno reinterpretato Survivor di Mike Francis.
3: Brano fondamentale in una stagione felice della musica italiana in cui si sono aperte le frontiere anche all'estero per moltissimi artisti. Di sicuro avevamo dalla nostra una forte intenzione e capacità melodica.
2: Un brano sopravvissuto agli anni Ottanta.
4: La canzone parla di sopravvivenza, forse da quelli che sono gli amori finiti male, da quelli che sono i nostri mostri interiori, quindi un qualche cosa che più che mai è attuale.
2: Italo disco e dance melodica, non a caso l'altro brano dei Plus 2, riscoperto in tempi recenti, si intitola Melody.
4: Che effettivamente per delle vicende sfortunate ha venduto solamente 605 copie. Ci ritroviamo adesso ad avere oltre 1,5 miliardi di ascolti su TikTok, quindi un'altra forma di sopravvivenza, forse meno importante. Per noi come artisti, gratificante sicuramente.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Sport, due giovani italiani nel pomeriggio cercheranno il successo nel Gran Premio di Monaco di Formula 1 e nella finale degli Open di Francia.
5: Flavio Cobolli a Parigi, Kimi Antonelli a Monte Carlo. Stessa grinta, stessa voglia di riscrivere la storia dello sport azzurro. Il tennista romano proverà infatti a riportare in Italia il trofeo del Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta. Ma non sarà facile piegare il tedesco Alexander Zverev, che insegue, come lo stesso Cobolli, il primo slam della carriera. Obiettivo raggiunto ieri dalla russa Andreeva. Il match inizierà alle 15, alla stessa ora la partenza del Gran Premio di Monaco di Formula 1, con la Mercedes di Antonelli in pole. Il leader della classifica punterà al quinto successo consecutivo e a diventare il più giovane vincitore nel Principato. In prima fila anche la Red Bull di Verstappen, subito dietro le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il pomeriggio si aprirà però col Gran Premio d'Ungheria di MotoGP. Il via alle 14 e davanti a tutti scatterà la Ducati di Marc Marquez, vincitore della Sprint Race davanti ad Acosta e a Bezzecchi. Basket e Venezia la seconda finalista dopo l'Olimpia Milano. Virtus Bologna battuta in gara 4, 90-83. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 7:15, Rai Radio 1, la linea va a Voci dal Mondo, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
6: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: A Londra il vertice con Starmer, Macron, Merz e Zelensky per blindare il sostegno a Kiev. Nuovi raid ucraini su San Pietroburgo, Trump si sfila dai negoziati. Se la vedano Putin e Zelensky. Papa Leone a Madrid invoca la pace. In Iran non è una guerra giusta, spingere per il negoziato in Ucraina. No a un mondo di nemici, è l'appello di Prevost. Ancora raid dell'esercito israeliano in Libano, inchiesta del New York Times denuncia l'uso di proiettili al fosforo bianco nel sud del paese. Allerta del Pentagono, il Mossad spia gli alti vertici degli Stati Uniti. Abbattuti a Hormuz due droni iraniani. Sconto sulla benzina fino al 3 luglio, prorogato il taglio delle accise di 5 centesimi su tutti i carburanti. Mai più ad Amendolara in migliaia alla manifestazione della CGIL contro sfruttamento e caporalato dopo i 4 braccianti bruciati vivi. Landini, cambiare il modo di fare impresa. Ucciso dalla gang per uno scambio di persona, Gianluca Ibarra Silvera, creduto appartenente a una banda rivale. Dopo il fermo di un 19enne sudamericano si cerca un altro giovane. Portobello, serie dell'anno, la pellicola coprodotta da Rai Fiction, premiata al Teatro San Carlo di Napoli con il Nastro d'Argento, nella serata dedicata ai titoli televisivi più importanti della stagione. Cremonini conquista Roma, 65.000 persone in delirio per il concerto al Circo Massimo, tra ospiti d'eccezione e l'annuncio di un nuovo album entro la fine dell'anno. Appuntamento con la storia, una domenica di grande Italia con Cobolli in finale al Roland Garros e Antonelli in pole nel Gran Premio di Monte Carlo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina, attacco di Kiev senza precedenti ieri su San Pietroburgo, 4 feriti. I droni sulla Russia sono le nostre sanzioni, rivendica Zelensky, che oggi sarà a Londra per una riunione con i leader di Regno Unito, Germania e Francia per rilanciare l'iniziativa diplomatica europea. La corrispondente.
3: Un nuovo asse per il futuro dell'Europa è l'obiettivo del vertice di oggi a Downing Street tra il Premier Starmer, il Presidente Macron, il Cancelliere Merz, il Presidente Zelensky per blindare il supporto a Kiev. Il fallimento dei piani unilaterali di Mosca e la recente apertura di Kiev a un cessate il fuoco hanno accelerato i tempi. L'obiettivo è definire i termini di una pace giusta e duratura. La sicurezza dell'Ucraina, ha ribadito Starmer, è la sicurezza dell'Europa. Il formato scelto è E3, Regno Unito, Francia, Germania, il nucleo duro della difesa del PIL europeo, motore capace di muoversi con rapidità senza i veti incrociati di Bruxelles. Tra i temi sul tavolo il coordinamento militare, la stretta sui canali finanziari, la strategia di pace che prevede dopo il cessate il fuoco truppe sul terreno. La coalizione dei volenterosi sta già pianificando l'invio di forze multinazionali per monitorare la tregua e fare da scudo a Kiev. Con Washington sempre più tiepida e concentrata su uno scenario globale frammentato, il vertice di Londra contiene un messaggio. L'Europa sta imparando a difendersi da sola, riducendo la dipendenza transatlantica. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: A Londra non ci sarà l'Italia, la linea del governo resta quella di osservazione e appoggio stabilita nei giorni scorsi ed è Giorgia Meloni oggi in un colloquio con il Corriere della Sera a respingere le polemiche sul presunto isolamento di cui parlano le opposizioni. Critiche per la sua assenza al vertice sui Balcani e Montenegro, le lascio volentieri a una sinistra disperata, afferma, e a chi parla di ragioni politiche dietro la scelta di non andare ribatte nessuna dietrologia. Quando ho qualcosa da dire la dico, polemiche ridicole. Ha parlato anche del conflitto in Ucraina Papa Leone nel primo giorno del suo viaggio in Spagna. Da Madrid il pontefice rilancia ancora una volta la necessità di pace e di dialogo. L'inviata.
4: Rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, superare le polarizzazioni, favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze ma come dono per l'intera famiglia umana. È l'invito di Leone XIV nel primo discorso a Palazzo Reale al corpo diplomatico e alla società civile. Il Papa in Spagna parla di cooperazione, riconciliazione, di pace dal centro per Senza Fissa Dimora, sede a 24 horas periferia di Madrid, gestito dalla Caritas diocesana. Il Papa ringrazia per i simboli ricevuti in dono sono il nastro con i nomi dei bambini, il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza, a Plaza de Lima il bagno di folla, in 600.000 partecipano alla veglia di preghiera, ai giovani dice: di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra e della menzogna, siate scintilla di una nuova umanità. Durante il volo che lo ha condotto in Spagna ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
2: Promuovere anche i negoziati, bisogna spingere per arrivare a una distorsione, la violenza, la guerra.
4: E poi quella in Iran, dice, non è una guerra giusta. Prevost denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: E in Medio Oriente tensione sempre alta mentre i negoziati stentano. In Iran gli Stati Uniti abbattono altri due droni d'attacco dei Pasdaran diretti verso lo stretto di Hormuz. Sull'altro fronte di guerra, in Libano, ancora morti e feriti nei nuovi raid degli israeliani, che hanno a volte usato, stando a fonti di stampa statunitensi, armi particolarmente pericolose per i civili. L'inviata.
5: Un'inchiesta del New York Times, che incrocia documenti video, testimonianze ed esperti, denuncia l'uso israeliano di fosforo bianco in aree del sud del Libano. A Nabatieh, anche durante la conquista del castello di Beaufort, a Tiro e nelle località di Klaia, Cheam e Yohmor. L'esercito israeliano non commenta i casi indicati dal quotidiano newyorkese. Il fosforo bianco può provocare gravi ustioni e danni respiratori. Israele ammette il raid che nel sud del Libano uccide 3 soldati, tra cui un generale, ma descrive l'area su cui viaggiavano di combattimento attivo. Il giorno prima, nella vicina di Bin, era avvenuto il passaggio di consegne tra i due eserciti, previsto proprio dall'accordo di cessate il fuoco tra Beirut e Tel Aviv a Washington, che ora vacilla. Anche 2 soldati israeliani vengono uccisi da droni di Hezbollah e irrompono sulla tregua di Gaza i 2 missili che hanno ucciso in un campo tendato 8 persone, tra cui 2 donne, mentre si stava celebrando un matrimonio. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Il Pentagono alza al massimo il livello di allerta sull'attività di spionaggio da parte di Israele. Nero su bianco il sospetto, smentito da Tel Aviv, di una raccolta dati sui funzionari che seguono la crisi con l'Iran. La corrispondente.
6: C'è Steve Witkoff, inviato speciale e principale negoziatore di Trump, tra i funzionari che sarebbero finiti nel mirino dell'intelligence israeliana a caccia di informazioni sulla guerra in Iran, e anche Elbridge Colby, massimo responsabile delle politiche del Pentagono, e uno dei suoi collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia della difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto contro Teheran. Così è stato alzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili perché viaggiano su jet privati, gestiscono questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutano il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite con l'obiettivo di scoprire le posizioni di Washington nei negoziati con Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Sono le 8:08. Il caro carburanti scatta la nuova proroga del taglio delle accise.
7: Potrebbe essere l'ultima questa quinta proroga del taglio delle accise. Stavolta il via libera è arrivato con un decreto del Ministero dell'Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha allungato la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio. Un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA al 22%, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extragettito IVA di maggio, pari a circa 150 milioni, un maggiore incasso per lo Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio, una spesa quindi che non peserà sul deficit. Intanto l'esecutivo studia altre forme di sostegno, dopo i rilievi delle istituzioni internazionali. Tramontata l'idea di un voucher legato ai titolari di social card, si valuta di introdurre bonus carburanti e altri tipi di benefit, ma attraverso le imprese che potranno riconoscerli ai dipendenti. Gelsomina Testa, GR1.
0: Ora ad Amendolara, nella piana di Sibari, teatro della terribile strage di braccianti bruciati vivi dentro una macchina. Ieri la manifestazione sindacale contro caporalato e sfruttamento.
8: Basta con l'ipocrisia di chi fa finta di non vedere, con la mancata applicazione delle leggi e di un sistema fondato sullo sfruttamento e sul caporalato. CGIL e FLAI lo rimarcano alla manifestazione lungo le strade di Amendolara, a cui hanno partecipato in diverse migliaia dopo l'uccisione dei quattro braccianti lunedì scorso. Maurizio Landini.
9: Penso che la maggioranza del nostro paese è fatta di persone per bene, di persone oneste, che non accetta più questa condizione, ma loro non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
8: Per il segretario generale della CGIL non servono nuove leggi.
9: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
8: Ma bisogna vigilare, assumere più ispettori e introdurre un sistema simile a quello vigente in edilizia, di congruità tra quello che si produce e il lavoro necessario per farlo.
10: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
8: Amalia Carosi, GR1.
0: E questi temi, la prevenzione, la lotta contro il caporalato e le strategie anticrisi energetica, sono al centro del confronto politico. Il centrodestra poi alle prese con la campagna acquisti di Vannacci.
7: Paragone ai nuovi arrivi niente meno che allo sbarco in Normandia, il leader di Futuro Nazionale Vannacci, presentando i deputati Forgiuele, Boff dalla Lega, Piero e Bergamini al terzo passaggio, Lega, Forza Italia e ora Vannacciani. Quando dai fiducia capita che resti fregato, commenta laconico Salvini. Fonti di Arcore fanno sapere che Marina Berlusconi non è preoccupata ma dà la colpa ai vecchi capigruppo azzurri. Sui temi economici, Fratelli d'Italia con Augusta Montaruli.
11: Il governo Meloni proroga di un altro mese il taglio delle accise, mantenendo l'impegno di difendere famiglie e imprese dal caro energia.
7: Centrosinistra alla manifestazione CGIL di Amendolara dopo la strage dei quattro braccianti pakistani, la segretaria Dem Ellie Schlein.
12: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati.
7: A sollecitare interventi più incisivi del governo contro il caporalato anche 5 Stelle e Fratoianni, Verdi e Sinistra, che dice basta l'ipocrisia della destra che legittima i contratti pirata. E sempre Fratoianni torna sulla patrimoniale. Non sarà nel programma, ma dobbiamo parlarne. Noemi Giunta, GR1.
0: Elezioni amministrative, si sta votando oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1.000.000 gli elettori chiamati alle urne. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. L'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Emesso un secondo fermo, il sospettato è un 20enne italiano di origini peruviane in fuga all'estero. Secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, lo hanno aggredito in 17. Omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona fin dal primo diverbio. La banda pensava che la vittima facesse parte di una gang rivale.
13: Voleva lasciare il segno la sera del 26 maggio, il branco dei Latin Kings, il cui nome si ispira a quello del gruppo criminale famoso a Chicago negli anni 40. Dopo aver sporcato muri e manifesti con la propria firma, la banda, composta da giovani italiani e sudamericani, tutti vestiti di nero, ha imbastito una lite con una gang nemica, la MS-13. Forse Gianluca Ibarra Silvestri.

0: È tornato per prendere il treno. Gianluca è stato rincorso aggredito, mentre il fratello e un amico riescono a fuggire. Lui rimane solo contro almeno 17 ragazzi. Questo raccontano le telecamere. Una trentina i fendenti sferrati contro di lui. Dopo il fermo di un 19enne sudamericano, di cui è già fissato l'interrogatorio, ricercato un secondo, un 20enne, forse in fuga in Spagna. 8 complessivamente gli indagati, tra i quali il trapper Ray Omar. Il pubblico ministero contesta la premeditazione per l'omicidio. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Rai Radio 1, parliamo della giornata mondiale per la sicurezza alimentare. Nell'occasione l'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso un questionario per smascherare le fake news sul cibo.
2: Le false credenze sull'alimentazione che circolano sul web sono moltissime, da quella che lo zucchero di canna sia meno calorico a quella che il glutine faccia male anche a chi non è intollerante. Saperle riconoscere è fondamentale e per questo nasce il questionario Bufale nel piatto, accessibile a tutti sul portale dell'Istituto Superiore di Sanità. Dai primi risultati emerge che gli italiani sono promossi con riserva. Alcune bufale sono ancora molto diffuse. Sara Farnetti insegna alimentazione funzionale all'Università di Miami. Tra le domande che propone il test c'è questa: eliminare carboidrati fa dimagrire. Falso.
3: Togliere i carboidrati in certe persone può addirittura creare un disagio metabolico. Per esempio, ci sono persone che senza carboidrati, con una dieta chetogenica cosiddetta tutte proteine, stanno male. Cefalea, prendono addirittura peso.
2: E i prodotti light o senza zucchero?
3: Idem, i prodotti light. Per rendere un prodotto light bisogna togliere i grassi. Ma il grasso non ingrassa. Il grasso ingrassano ovviamente solo se in eccesso. Anzi, nei prodotti light ci troviamo più carboidrati. Quindi attenzione, l'alimentazione che funziona è quella adatta alla persona e non alla moda.
2: Francesca Fornario, GR1.
1: Al Teatro San Carlo di Napoli, le grandi serie TV premiate dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici. Titolo dell'anno: Portobello con Rai Fiction. Attori, registi, sceneggiatori nelle produzioni più importanti della stagione. L'inviata.
4: Lea Gavino, cantautrice e rivelazione nell'Avvocato Guerrieri, nella Notte dei Nastri d'Argento alle serie TV. Lino Guanciale, nastro speciale con ben 4 personaggi.
5: E sono felice, non c'è un altro modo per salvarsi dall'ingabbiamento se non provare a te stesso per prima agli altri, che sono tante le corde che puoi pizzicare dentro di te.
4: E annuncia anche il ritorno di Ricciardi, la serie più votata, La Preside, con Luisa Ranieri nelle scuole di Caivano.
6: Una grande sfida per noi portare Eugenia Liquori, Eugenia Carfora, la vera preside, al grande pubblico, no? Questo mestiere lo si fa per il pubblico.
4: Fabrizio Gifuni, Enzo Tortora in Portobello di Marco Bellocchio, serie dell'anno.
7: Il fatto di aver raccontato questa storia e che dietro la macchina da presa ci fosse uno dei più grandi registi contemporanei, credo che abbia restituito qualcosa.
4: Migliori attori: Argentero e Corrado Guzzanti, Benedetta Porcaroli e Carolina Crescentini, le attrici. E se Verdone è personaggio dell'anno, Chani Yaman si emoziona per il nastro a Sandokan.
8: Essere accettato così, riconosciuto così in un altro paese ti fa venire le lacrime, no?
4: Napoli, Miriam Mauti, GR1.
1: A Palermo le nozze da favola della pop star Dua Lipa con l'attore Callum Turner. Location storiche, VIP internazionali e qualche polemica.
9: Il loro secondo sì, Dua Lipa e Callum Turner, lo hanno pronunciato sulle note di Your Song, che Elton John ha cantato al pianoforte nei giardini di Villa Valguarnera, la dimora settecentesca, illuminata di rosso per l'occasione. La pop star Dua Lipa ha indossato un abito trapunto di diamantini che Donatella Versace in persona le ha aggiustato addosso. Uno scenario da favola, dal sontuoso arredamento fino agli omaggi per gli ospiti. Sulle sedie degli oltre 200 invitati, un sacchettino con le iniziali degli sposi e la scritta "Rimani pazzo di me per sempre". Poi la festa con DJ set internazionali ed è ancora mistero sulla presenza di Madonna. Il party blindatissimo ha bloccato anche Bagheria, Transennata, Villa Valguarnera. Bufera poi per le parole del quotidiano britannico Il Telegraph, che ha scritto "L'ex covo della mafia siciliana ospiterà il matrimonio dell'anno". Danno d'immagine, ha detto il presidente della regione Schifani. Per la Sicilia queste nozze hanno un ritorno economico di 268 milioni di euro, secondo la società turistica JFC. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Ave Cesare, Cremonini conquista il Circo Massimo nella prima delle due date romane, tappa ripresa dalle telecamere per uno speciale su Rai 1 che andrà in onda a settembre in prima serata.
10: È È partito così il debutto di Cesare Cremonini al Circo Massimo in 65.000 ad applaudirlo, un palco futuristico, una passerella lunga che fendeva la platea. Il pubblico ha cantato e ballato per più di 2 ore e 30.

0: Un viaggio in oltre 25 anni di carriera. È un vero divo, Cremonini, performer unico, pronto a trascinare il suo popolo.
1: Quanto sei bella Roma!
0: Non è mancato l'omaggio a Roma sulle note di Venditti. Immensi gli ospiti, da Lorenzo Giovanotti, con cui si è scatenato al ritmo dell'ombelico del mondo, al delicato duetto con Elisa, fino all'intensa San Luca con Luca Carboni.
1: Non volere più aspettare.
0: Ballerini, acrobati, paillette, giochi di luce per colui che forse è la stella di Broadway.
2: E i figli chiamano le proprie madri.
0: Tenera la dedica alla mamma Carla, applausi ed ovazioni per Poetica, rito collettivo su 50 special, chiusura affidata a Un giorno migliore. Stasera si replica.
2: Non c'è stato mai qualcosa di più bello di vedere questi occhi al Circo Massimo.
0: Marcella Sullo, GR1.
3: Sono le 8:19, dopo il GR L'aria che respiri con Sonia Filippazzi, restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi, Sabrina Baldetti al microfono, buona domenica, linea allo sport.
4: GR1 Sport.
5: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Maldini. Appuntamento con la storia. Lo ha Flavio Cobolli, che al 15 sfiderà Alexander Zverev nell'attesa finale del Roland Garros. Il tennista romano, come il suo avversario tedesco, insegura il suo primo slam della carriera, con la possibilità di riportare in Italia il trofeo 50 anni dopo Adriano Panatta.
6: Sarà la prima finale slam per Flavio Cobolli, la quarta per Alexander Zverev, seconda a Roland Garros per il tedesco. Ci sarà in ogni caso un nuovo vincitore di un major. Sasha conduce 3-1 nei precedenti. Flavio lo ha battuto quest'anno in una magnifica semifinale a Monaco di Baviera. Per un grande della racchetta come John McEnroe, Flavio ha il 30% di possibilità di battere Zverev. Papà Stefano parla così del figlio, che sogna il colpaccio.
7: Non me lo aspettavo così rapidamente, però non me l'aspettavo, ecco, a fine maggio con una finale di Roland Garros. Devo essere sincero, è un risultato che va oltre le aspettative in un Roland Garros comunque un po' pazzerello come quest'anno. L'infiltrato Flavio ci sta bene.
6: La regina al femminile, una predestinata, la siberiana Andrieva, Roland Garros. Emilio Mancuso, GR1.
5: Può entrare nella storia anche Kimi Antonelli, che a Monte Carlo partirà dalla pole. Obiettivo del pilota della Mercedes, il quinto successo di fila per diventare il più giovane vincitore del Gran Premio di Monaco. Il via alle 15.
8: Una pole a Monte Carlo può valere una carriera. Sbancare il casinò, vincere la gara, può consacrare chi lo ottiene ad un livello superiore per pochi eletti. Chissà se a tutto questo pensa Kimi Antonelli da Bologna, o se preferisce in queste ore rivivere ogni singolo istante di quel giro che lui stesso ha definito magico, un giro che gli ha valso il miglior tempo al termine di una delle qualifiche più belle degli ultimi anni. Il leader del mondiale ha fulminato Verstappen, Red Bull secondo, e le due Ferrari, Hamilton terzo e Leclerc, che ha anche toccato il muro nel finale, quarto. E sa Kimi che la pole equivale al 90% della vittoria, basta non sbagliare la partenza. Ecco il via, il tallone d'Achille del fenomeno bolognese, che poi di solito rimedia in corsa. Stavolta non dovrà sbagliare, perché poi sorpassare diventerà quasi impossibile. Partenza che diventa tuttavia occasione per Verstappen, ma anche e soprattutto per le Ferrari, che di solito sono le più leste e che potrebbero approfittarne nella corsa in cui uscire davanti alla prima curva conta più che in qualsiasi altra. Il via alle 15. Manuel Codignoni, GR1.
5: Ma la lunga domenica dei motori si aprirà alle 14 col Gran Premio di Ungheria di MotoGP. Il pilota da battere sarà Marc Marquez.
9: 16 anni fa Marc Marquez al Mugello vinse la sua prima gara ridata in 125. Oggi, 16 anni e un giorno dopo, andrà a caccia del successo numero 100, una tripla cifra raggiunta e superata solo da Giacomo Agostini e Valentino Rossi. Dopo ieri è il grande favorito del Gran Premio d'Ungheria su un amato circuito antiorario. L'unico dubbio è se il fisico lo costringerà a calare nella seconda parte di gara o meno. Ieri non ha avuto problemi e così ha firmato pole numero 76 e vittoria sprint numero 18. Sul podio con lui Acosta con la KTM e Bezzecchi con l'Aprilia. Scattato bene dalla seconda fila, è capace di guadagnare punti preziosi in classifica su Martin e Di Gian Antonio, sesto e decimo, e ora rispettivamente a meno 20 e 46 in classifica. Il canovaccio per il riminese dovrebbe essere simile anche oggi. oggi, sperando di poter venire fuori alla distanza. Luca Cesaretti, GR1.
5: Calcio, la nazionale dei giovani a Creta per l'amichevole con la Grecia stasera alle 21. Nell'ultimo allenamento a Coverciano, Baldini e i giocatori hanno parlato dell'incontro con un gruppo di bambini affetti da una rara malattia genetica. L'intervista con il commissario tecnico.
10: Sono venuti dei bambini che hanno delle problematiche di salute. Abbiamo fatto i nostri discorsi sull'infanzia, sulla fortuna di avere la salute, di giocare a calcio, mentre altri bambini le loro speranze sono proprio limitate. Quindi bisogna portare soprattutto rispetto a noi stessi. Quando uno si allena a volte è annoiato, è stanco, quanto è ridicolo. Quindi quando tu senti queste cose ti avvicini a Dio. Se il calcio non parte da queste basi non risolve nessun problema, creerà sempre una generazione di frustrati che cercano solamente la vittoria, di essere titolari, belli, ricchi. Avremo una società veramente vuota, banale.
11: Si può sbagliare, si può perdere, bisogna sempre fare il massimo. Questa è una bella partita, una partita interessante con la Grecia.
10: Sì, è una partita interessante, una partita diversa. Al di là della vittoria o della sconfitta, conta quello che tu riesci a portare sul campo. Parte Donnarumma, giocherà Nor terzino destro, poi sarà Comuzzo, ci sarà Carodia, ci sarà Bartesaghi, Libani, Visilli, Endur, poi in attacco giocherà Colioscio a destra, a sinistra Ektador e punta centrale più Esposito.
12: Creta con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
5: Basket, la finale scudetto sarà tra l'Olimpia Milano e Venezia, che ieri ha eliminato la Virtus Bologna, battuta in gara 4, 90-83. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona giornata.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
18: E dove andate quest'estate?
19: In Trentino, con i bambini.
18: Ah, vi piace camminare?
19: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
20: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Verde, viaggiare informati.
21: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8:26, apriamo in A10 in Liguria, nei pressi di Imperia Est, in direzione Genova, dove si segnala la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. In A27 in Veneto, tra Vittorio Veneto Sud e la barriera di Belluno, attenzione alla guida per il vento forte. Ci spostiamo sulla statale 3 via Flaminia, in Umbria, all'altezza di Campello, in direzione Fano, si registra un incidente. Andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli, in Campania, tra lo svincolo per l'asse di supporto e quello per l'asse mediano in direzione Napoli, segnalata una perdita di carico. Perdita di carico che si registra anche in A14, Pescara Bari in Puglia, tra Cerignola Est e l'allacciamento con la A16 in direzione Bari. Ci spostiamo sulla statale 16 Adriatica, sempre in Puglia, tra Galugnano e Lecce, in direzione Padova il traffico è rallentato a causa di lavori. Andiamo in Sardegna, sulla statale 130 Iglesiente, tra l'aeroporto e Iglesias il traffico rallenta anche qui per lavori. E ricordiamo infine che oggi è in vigore il blocco alla circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
22: L'aria che respiri.
23: A punti per un pianeta da difendere.
24: Vieni qua.
25: Sì.
24: Oh, dimmi un po', le bistecche dove stanno?
25: Ed è qua sotto.
24: Riportalo dal macellaio e fatti ridare i soldi che gli ho dato. Sì. Hai capito? Digli, le bistecche non mi servono più.
25: Sì.
24: Andiamo.
25: E oggi che mangiamo?
24: Come oggi che mangiamo? Ma scusami, il cavallo è morto.
25: Sì.
24: E allora, bistecche di cavallo. Carne sana, rossa e nutriente. Vai. Senti un po'.
22: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Francesco Rubino, oggi a Londra incontro con Zelensky fra i leader di Regno Unito, Germania e Francia. Obiettivo: rilanciare la diplomazia europea sull'Ucraina alla luce delle difficoltà russe sul campo. Ieri droni ucraini a San Pietroburgo hanno causato 4 feriti e spinto le autorità a ordinare ai residenti di restare in casa per la prima volta. Intanto Donald Trump si defila che Zelensky e Putin, ha detto, se la sbrighino fra loro. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Il Libano piange i suoi morti negli ultimi attacchi israeliani, mentre la contraerea di Tel Aviv ha intercettato 2 razzi sparati da Hezbollah verso il territorio della Galilea settentrionale. Si tratta del primo attacco della milizia sciita in territorio israeliano dal nuovo cessate il fuoco dichiarato giovedì scorso. Il viaggio di Papa Leone in Spagna dopo il nuovo appello per la pace in Ucraina e Medio Oriente nel suo primo giorno a Madrid ieri. Oggi un'altra giornata densa di appuntamenti. Tra poco la celebrazione della messa a Plaza Celibes a Madrid nella solennità del Corpus Domini, cui seguirà la tradizionale processione. Poi un incontro con il mondo dell'arte e della cultura, durante il quale è previsto un discorso dell'attore Antonio Banderas. Infine una riunione privata con i membri dell'Ordine di Sant'Agostino. E oggi alle urne l'Armenia per un voto considerato un banco di prova sulla svolta occidentale impressa dal primo ministro Pashinyan, nonostante le storiche relazioni del paese con la Russia.
4: Seggi aperti in Armenia per le elezioni parlamentari, voto cruciale per il futuro geopolitico del piccolo paese. Armenia cristiana, circondata da potenti nazioni musulmane, ma strategico e dunque conteso da grandi potenze. Paese di appena 3 milioni di abitanti, uscito sconfitto da lunghi periodi di guerra con l'Azerbaigian e segnato dall'esodo forzato 3 anni fa di migliaia di persone dal territorio ancestrale del Nagorno-Karabakh. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare i rapporti con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sganciandosi dallo storico legame con Mosca. Dall'altra parte c'è un'opposizione frammentata e filorussa. Negli ultimi mesi è cresciuta la pressione politica e economica di Mosca, che ha bloccato le importazioni di molti prodotti. Putin il mese scorso aveva messo in guardia Yerevan dall'intraprendere un percorso che assomigliava a quello preso dall'Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: E si vota anche in Italia per le elezioni amministrative. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione gli elettori chiamati alle urne. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Si vota in 148 comuni. La cronaca: l'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Milano Certosa. Secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, lo hanno aggredito in 17. Omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona. Il Teatro delle Vittorie resta all'interno del pacchetto di vendita di immobili della RAI, lo ha ribadito l'amministratore delegato Giampaolo Rossi in un incontro a Venezia. Tra i temi affrontati anche l'inaugurazione di 2 nuovi studi televisivi super tecnologici a Saxa Rubra a Roma. Rossi ha confermato infine che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro e che Amadeus non tornerà in RAI. Siamo allo sport, cominciano alle 15 2 eventi più importanti di questa intensa domenica: l'attesa finale del Roland Garros di Parigi tra Cobolli e il tedesco Zverev e il Gran Premio di Monaco di Formula 1 con la Mercedes di Antonelli in pole. Prima alle 14 il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP e di sera alle 21 l'amichevole della nazionale contro la Grecia. Per il basket invece la finale scudetto sarà tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, che ieri sera ha eliminato la Virtus Bologna.
5: 7 anni dopo la Reyer Venezia ritrova la finale scudetto. Da giovedì 11 giugno sfida
0: deciderà l'Olimpia Milano per la conquista del tricolore. Prime due gare al Forum. Venezia ha capitalizzato un'altra rimonta, eppure questa da meno 12, su una Virtus Bologna crollata nel finale. In un ultimo quarto da incubo, chiuso 33-14 dalla Reyer, che all'ultimo mini intervallo era sotto 69-57. E così gara 4 è terminata 90-83 e anche questa serie si è conclusa 3-1. Per la Virtus, stagione da dimenticare con zero titoli. Il simbolo della resilienza veneziana è stato il capitano Amedeo Tessitori, di nuovo 22 punti, come in gara 3, che ha guidato gli Orogranata insieme a Cole, 30 punti, e a Parks, esploso nel finale, 17 punti, alla clamorosa rimonta. Tessitori fa esplodere così la sua gioia al termine della partita.
5: Siamo stati tutti bravissimi, non abbiamo mai mollato, siamo un gruppo fantastico.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: stato per l'Ucraina. Il messaggio della pace non è ingenuo né provocatorio, Don Massimo.
1: Sì, il Papa chiaramente ci ha riportato a questo che dal primo momento della sua elezione è il tema centrale del suo pontificato: essere capaci di vivere quella pace che sgorga da un cuore che è pacificato e riconciliato anzitutto in se stesso, grazie alla presenza di Gesù risorto che ci dà la sua pace, e riempiti della sua pace poi noi siamo capaci di divenirne costruttori in tutte le relazioni che siamo chiamati a costruire con le persone che ci sono attorno. Quindi per noi cristiani essere operatori di pace è un imperativo categorico.
2: Allora Don Massimo Tellan, che oggi ci aiuterà, come anche altre volte lo farà ancora, ad entrare nella liturgia del giorno, nella celebrazione. Lo ricordiamo, siamo in attesa dell'inizio della messa da Madrid. Le immagini che arrivano ci raccontano una piazza stracolma e con le strade anche limitrofe stracolme, insomma un'accoglienza molto molto molto calorosa da parte degli spagnoli. Ma Don Massimo, aiutaci ad entrare nello spirito della liturgia di questa domenica.
1: Sì, oggi è la solennità del Corpus Domini, che in Italia è stata, e così anche oggi lo vediamo in Spagna con il Papa che la presiede, traslata la domenica, mentre la giornata che dovrebbe essere quella propria per la solennità del Corpus Domini è il giovedì, giornata eucaristica, il giovedì dopo che segue la domenica della Santissima Trinità. E questa festività, questa solennità, ha radici molto antiche, si radica già nel XIII secolo. Nel 1263 una mistica belga ebbe delle visioni riguardanti proprio l'Eucarestia, e lei chiese al suo vescovo a Liegi di poter avere istituita una solennità, una festa che riguardasse proprio il sacramento nel quale Gesù si fa presente, il sacramento dell'Eucarestia, che, come ci ricorda il Concilio Vaticano II, è culmine e fonte della vita cristiana. Tutti i sacramenti sono ordinati verso l'Eucaristia e dall'Eucaristia traggono forza. E poi certamente grande rilievo ebbe il miracolo eucaristico di Bolsena, l'anno appunto in cui questo sacerdote, tornando sulla via Francigena, si fermò a celebrare l'Eucaristia nella chiesa di Santa Cristina, lì dove appunto si trovò a celebrare, fu colpito proprio nel momento in cui celebrava la messa da un dubbio sulla presenza reale del Signore nell'ostia consacrata, e nelle sue mani quest'ostia cominciò a sanguinare, così da macchiare il corporale di lino che sta appunto sull'altare dove sempre noi sacerdoti celebriamo l'Eucaristia, e persino la pietra stessa dell'altare. Il Papa si trovava ad Orvieto all'epoca, Urbano IV, e confermando poi il miracolo nel 1264 istituì per tutta la Chiesa la solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore.
0: Adesso le immagini ci portano a vedere i reali che sono appena saliti, e tutta la famiglia reale che è appena salita sull'altare da dove Papa Leone XIV celebrerà l'Eucaristia. Allora, queste immagini di questa Madrid è in festa ad accogliere Papa Leone XIV in una giornata di sole splendente, già rimane, no, nella nostra memoria, ma già secondo me nel primo giorno, Don Massimo, se sei d'accordo, di questo viaggio apostolico di Papa Leone, resta secondo me impressa già un'immagine iconica, quella di ieri sera alla veglia di preghiera per i giovani in Piazza Limas, dove c'erano 600.000 ragazzi ad accogliere Papa Leone, e Papa Leone ha affidato loro questa missione bellissima: siate umani davanti alle guerre, davanti alla sofferenza.
1: Sì, e ritorna l'eco anche della prima enciclica di Papa Leone, no? La Magnifica Humanitas, dobbiamo rimanere umani. E questa immagine di ieri sera, di questa veglia di preghiera, vedere tutti questi giovani affollarsi intorno non solo al Papa ma anche all'Eucaristia, perché poi c'è stato il momento finale appunto di adorazione, in un silenzio veramente carico, no? Non era un silenzio di vuoto come tante volte accade, ma è un silenzio pieno, pienissimo di quella preghiera fervente che i giovani, ancora anche nelle loro modalità, perché poi abbiamo assistito ai canti, no? A diverse cose, quindi nella modalità in cui i giovani sanno pregare e hanno anche da insegnare qualcosa a noi adulti in questo modo di pregare, ci hanno dato davvero un'immagine bellissima che ci ha riportato anche indietro nel tempo, no? Nel 2011, quando Papa Benedetto XVI, allora sotto un ubifragio pazzesco, fece appunto la giornata mondiale dei giovani a Madrid, e in quella circostanza, proprio durante l'adorazione della veglia di quella giornata mondiale della gioventù, venne giù un tifone, si può dire veramente, eppure i giovani restarono lì insieme con il Papa, che non si mosse minimamente dalla sua preghiera di adorazione davanti a Gesù. Quindi è davvero un'immagine, come ci ha ricordato anche padre Antonio Spadaro nel punto, di una nazione certamente in cui le radici cristiane sono profondissime, ma anche che ha bisogno di rinnovarsi.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: was pure. Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il Papa in Spagna, oltre 1 milione di fedeli per la messa del Corpus Domini in piazza Madrid. Leone, Cristo si identifica con poveri, malati e scartati. Ucraina, drone russo a Chernobyl, colpito un impianto di stoccaggio, radiazioni sotto controllo. A Londra, vertice Starmer Macron-Merz con Zelensky. Sparatoria nel centro di Israele, a Sharon diversi feriti, ucciso l'attentatore. Hamas, attacco eroico, abbattuti 2 missili in arrivo dal Libano. Amministrative, ballottaggi in 42 comuni, affluenza media in calo al 13,55%, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, primo turno in Sardegna. 44 euro per 2 gelati, conto salato per una coppia di turisti americani a Roma, postano lo scontrino e scoppia la polemica. Venezia, al via la Biennale di Teatro, Leone d'Oro alla carriera d'Emma Dante, la regista racconta al GR lo spettacolo che porterà in Laguna. Sport, domenica azzurra fra tennis, Formula 1 e moto, Cobolli in finale a Roland Garros, Kimi Antonelli parte dalla pole a Monte Carlo, Bezzecchi, leader della MotoGP, è in seconda fila in Ungheria. Giorgio Schiavoni in studio. Il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, bagno di folla per la messa del Corpus Domini a Madrid. La nostra inviata.
4: La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere.
5: Scuola che insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. A Plaza de Cibeles, simbolo di Madrid, Leone XIV presiede la messa nella solennità del Corpus Domini, presente la famiglia reale di Spagna, 1.200.000 persone tra la piazza e le vie limitrofe. A Madrid e in tanti altri luoghi della Spagna, il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, non è folklore, ma un ritornare alle radici della fede.
6: Il Cristo che passa per le strade,
5: nell'ostensorio, è lo stesso che si identifica con i poveri, malati, soli e gli scartati. Non è casuale, ha sottolineato il Papa, che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Madrid continui ad essere una città accogliente e inclusiva, dove la vita sociale si è ispirata da autentici valori umani, è il messaggio scritto dal Papa nel libro d'onore. Al termine della celebrazione, Leone ha guidato la processione del Corpus Domini da Plaza de Cibeles lungo le vie del centro. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
3: Monta la tensione in Medio Oriente, ancora colpi incrociati tra Libano e Israele, dove torna alta l'allerta terrorismo dopo un attacco con armi da fuoco. In diretta l'inviata della RAI Lucia Goracci.
7: I primi spari stamane, un distributore di benzina a Kokav Yair, a nord-est di Tel Aviv, la vittima, un 30enne, nella vicina Zur Natan. Anche 5 feriti, 2 gravi, nella mattinata di terrore che sembra possa dirsi finita con l'uccisione dell'attentatore. 1, anche se in un primo momento le forze di polizia avevano parlato di 2 neutralizzati. L'arma usata sarebbe una mitraglietta. Era un arabo israeliano della vicina città di Taibeh. Hamas saluta l'attacco come eroico, apparentemente senza rivendicarlo. Il ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir revoca su X la pena di morte per gli eventuali complici. Sul fronte con il Libano, notte di bombardamenti israeliani intensi e 2 razzi in direzione di Israele in mattinata intercettati. Nuovi ordini di sfollamento forzato poco fa sulla città di Tiro e il vicino campo profughi di Al-Bus. Tregua in difficoltà anche a Gaza. 2 bombardamenti su altrettanti palazzi dopo aver ordinato agli abitanti di allontanarsi. Da Tel Aviv linea allo studio.
3: In Ucraina droni russi hanno colpito un deposito di scorie nucleari vicino alla centrale di Chernobyl. La guerra continua dunque a poche ore dall'inizio del vertice a Londra con Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. La corrispondente.
8: L'appuntamento è a Downing Street nel tardo pomeriggio di oggi, vertice informato E3 sul conflitto in Ucraina. Intorno al tavolo Starmer, Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Macron ha ricordato: siamo i maggiori contributori dello sforzo di guerra in Ucraina e sono quindi gli europei che dovranno sedersi al tavolo dei negoziati. L'obiettivo è ambizioso, strutturare un quadro europeo per futuri negoziati di pace, accelerando sul lavoro della cosiddetta coalizione dei volenterosi per blindare la sicurezza di Kiev. una spinta diplomatica che arriva dopo il no del Cremlino alla lettera di Zelensky, anche a fronte delle distanze di Washington. La diplomazia si muove, mentre sul terreno l'escalation militare non concede tregua. Nella notte si è sfiorato il disastro, un raid russo condotto con droni ha colpito il sito di stoccaggio nell'area di Chernobyl. Le autorità ucraine rassicurano che i livelli di radiazioni sono stabili, ma Kiev denuncia il raid come l'ennesimo inaccettabile ricatto nucleare di Mosca. Attacco vile, dice Zelensky. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: All'incontro di Londra, come abbiamo sentito, non c'è l'Italia, che non fa parte del formato E3. La Premier parla della sua assenza al vertice UE-Balcani di venerdì scorso.
0: Nessuna dietrologia sulla scelta di non partire per il vertice in Montenegro dopo la partecipazione alla festa dei carabinieri, che si è prolungata più del previsto. Giorgia Meloni torna a chiarire in un colloquio con il Corriere della Sera i motivi dell'assenza dal summit Europa Balcani Occidentali, attivat, dopo gli attacchi che la Premier definisce polemiche ridicole da parte delle opposizioni. Quando ho qualcosa da dire la dico, puntualizza, relegando l'ipotesi di un presunto isolamento in Europa ad un'idea di una sinistra disperata, la definisce così, riferendosi a chi adombra ragioni politiche anche dietro la sua assenza dal vertice dei volenterosi oggi a Londra. L'Italia continua in ogni sede a sostenere le trattative per una pace giusta e duratura tra Kiev e la Russia. Questa è la linea di Giorgia Meloni, che ricorda di essere uno dei leader più presenti ai vertici e che, se avesse avuto ragioni per non partecipare ad un summit, non avrebbe scelto quello sui Balcani perché, spiega, il governo italiano è tra i principali sostenitori della loro integrazione in Europa ed ha ottimi rapporti con tutti i leader della regione. Carla Macrellino, GR1.
3: Il caro energia al centro del confronto politico insieme all'imposta patrimoniale.
2: La maggioranza rivendica la proroga del taglio delle accise, provvedimento che va incontro alle necessità di famiglie e imprese, ribadisce Fratelli d'Italia. Forza Italia con Antonio Tajani attacca sulla patrimoniale ventilata dal centro-sinistra ed esclude interventi a carico delle banche. Il risparmio è il nostro petrolio, no a crociate parasovietiche, dice, rispondendo alla proposta della Lega sugli extra profitti. Maurizio Lupino e Moderati sottolinea l'impegno del governo a favore dei lavoratori e guarda rinnovabili e nucleare sul lungo periodo per far fronte al fabbisogno energetico. Esecutivo privo di una politica sull'energia, replicano dalle opposizioni 5 Stelle. Dalla manifestazione della CGIL ieri ad Amendolara, la segretaria del PDL Schlein sollecita tutele per chi denuncia e controlli sulle aziende. Poi sulla patrimoniale chiarisce: non è nel programma, ma ne discuteremo. A favore Verdi Sinistra, contrari Italia Viva, che alla Premier risponde: quella disperata è lei. Da aspirante protagonista della politica internazionale, ponte tra USA ed Europa, è finita sul binario morto della totale irrilevanza. Filippa Misano, GR1.
3: Elezioni amministrative, affluenza in calo e ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. A mezzogiorno era del 13,55%, quasi 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra i quali 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. Entra in vigore il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla trasparenza salariale e la parità di trattamento tra uomini e donne. Sentiamo.
6: I primi titoli sulla direttiva parlavano della possibilità di conoscere lo stipendio dei colleghi di lavoro. In realtà non è esattamente così, anche se il fine del decreto che recepisce la norma europea è teoricamente quello di colmare il divario di genere, cioè la differenza di salario tra uomini e donne, che secondo le stime può arrivare fino al 20%. Esclusi super minimi e riconoscimenti ad personam, sarà però possibile chiedere l'importo della retribuzione media, ripartita per sesso, dei colleghi che fanno lo stesso lavoro o un lavoro equivalente. Altra novità, forse più significativa, sul colloquio di lavoro, durante il quale l'azienda non potrà più chiedere quanto il lavoratore vuole guadagnare o quanto guadagna al momento, ma dovrà proporre, insieme con il livello di inquadramento, la retribuzione derivante dai relativi contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. La normativa prevede poi una serie di obblighi informativi e di raccolta dati più dettagliati sulle retribuzioni per le imprese con oltre 100 dipendenti. Se emerge una differenza tra uomini e donne superiore al 5%, è prevista una valutazione con il coinvolgimento dei sindacati. Fabio Comini, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:09. C'è un colpo di scena nel caso sollevato sulla grazia concessa a Nicole Minetti. La testimone, che aveva accusato l'ex consigliera regionale di continuare ad organizzare in Sud America festini con escort, ha ritrattato tutto.
9: Nel periodo in cui ho lavorato alla residenza Gin Tonic non ho mai visto la signora Minetti coinvolta in una presunta operazione destinata ad assoldare prostitute. A dirlo in una dichiarazione giurata acquisita da un notaio in Uruguay è Graciela Mabel de los Santos, la massaggiatrice le cui parole riportate dal Fatto Quotidiano avevano messo in dubbio i presupposti della grazia concessa dal capo dello Stato all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Sono io la testimone dei festini con le escort nel ranch del compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani, sosteneva Graciela, secondo quanto riportato dal quotidiano. Lei non ha mai cambiato vita, ha continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione. Affermazioni ora ritrattate completamente dalla donna, che accusa il giornale di averle distorte. Pubblicheremo tutti i messaggi con lei, replicano dal quotidiano. La dichiarazione giurata è arrivata in Italia quando la Procura Generale di Milano aveva già concluso il supplemento di indagini chiesto dal Quirinale, inviando a Roma un parere positivo sulla grazia concessa. Simone Zazzera, GR1.
3: Incidente mortale sul lavoro nella notte a San Sperate nel Cagliaritano, la vittima un 26enne, operaio di origine marocchina, che era al volante di un furgone della ditta di trasporti alimentari per cui lavorava, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato, uccidendolo sul colpo. Un'imprenditrice ha denunciato un parlamentare per una violenza negli uffici del Senato. Il fatto risalirebbe a febbraio dello scorso anno. La 52enne ha detto di aver subito un attacco sessuale a freddo da Francesco Silvestro di Forza Italia, incontrato per motivi di lavoro. Avrebbe presentato querela solo ora perché intimidita da un carabiniere, amico del senatore, che, interpellato dal quotidiano La Repubblica, nega ogni addebito. Ancora senza esito negli Stati Uniti la ricerca dei sospetti coinvolti in una sparatoria a Toledo, in Ohio, che ha causato il ferimento di 12 persone, due delle quali in condizioni critiche. È accaduto durante una festa di paese sul vecchio West. Ignote le cause della sparatoria. Torniamo in Italia. A Roma scontrino shock per 2 gelati, 44 euro. Disavventura virale sui social, capitata a 2 turisti statunitensi a Piazza Navona.
10: 2 coppette di gelato da consumare in piedi, 24 euro. Aggiunta di panna per 2, altri 4 euro. 2 macaron non richiesti, secondo il racconto dei turisti, 6 euro. Cannolini al pistacchio, sempre non richiesti, 10 euro. Totale 44 euro. È lo scontrino postato sui social da una statunitense in vacanza nella capitale con il marito. Una trappola per turisti, scrive la donna, specificando anche di non essere stata informata dal venditore su prezzi dei gelati e aggiunte di prodotti. Il post ha scatenato centinaia di reazioni. L'avvocato Barbara Puschiasis, vicepresidente consumerismo no profit.
11: Non è il primo caso, esercenti che un po' se ne approfittano.
10: Il cliente in questi casi può rifiutarsi di pagare il conto?
11: Sì, nel momento in cui non ha effettuato la consumazione. Nel momento in cui invece la consumazione c'è stata e quindi viene a sapere solo dopo del prezzo del servizio, è importante conservare lo scontrino, chiamare immediatamente la polizia locale o la guardia di finanza.
10: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: In Sicilia si avviano a conclusione i fastosi festeggiamenti nuziali per Dua Lipa e Callum Turner.
12: Il secondo sì, dopo quello di Londra, lo hanno pronunciato sulle note di Your Song, cantata al piano proprio da Elton John. La pop star Dua Lipa e l'attore Callum Turner hanno rinnovato la loro promessa d'amore all'interno di Villa Valguarnera a Bagheria, nel secondo giorno di festeggiamenti siciliani. Gli oltre 200 invitati sono comparsi intorno alle 15.30 di ieri, mezz'ora dopo gli sposi, tutti a bordo di una cinquantina di minivan dai vetri oscurati, in anticipo sull'orario d'inizio del party previsto per le 19. Una mossa utile per sviare stampa e curiosità che per lunghe ore hanno atteso di vedere qualche volto noto lungo le transenne. Unica soddisfazione il saluto della stilista Donatella Versace prima dell'ingresso. Poi la cena all'interno delle sale della villa e il DJ set all'aperto nel giardino pieno di puff rossi, affidato a 4 nomi di rilievo della scena internazionale, come quello di Peggy Gou. Oggi è previsto un pranzo a Villa Egea, l'hotel quartiere generale di questi giorni, e poi il rientro. Per la Sicilia, nozze con un ritorno economico di 268 milioni di euro, secondo la società specializzata in consulenza turistica e marketing territoriale JFC. Valerio Penna per il GR1.
3: Simbolo della TV italiana e della RAI, Pippo Baudo oggi avrebbe compiuto 90 anni. Per ripercorrere la sua carriera straordinaria, omaggio di RAI Cultura con una programmazione dedicata in onda su RAI Storia per tutta la giornata, dagli esordi al successo, da trasmissioni come 7 voci alle edizioni di Sanremo. E si apre alla Biennale di Venezia il 54esimo Festival Internazionale del Teatro fino al 21 giugno.
13: Alternative è il titolo scelto da William Dafoe, direttore della 54esima Biennale Teatro, che porterà a Venezia oltre 200 artisti per 55 appuntamenti e ben 10 prime assolute. L'idea, ha spiegato Dafoe, è quella di pensare ad alter come un cambiamento e native come la propria natura, oppure alter come altro e native come la cultura di provenienza. Un cartellone quanto mai composito con artisti provenienti da India, Africa, Indonesia, Giappone, Cina, Grecia, Oceania. Leone d'oro alla carriera Emma Dante, che porterà in scena il suo I fantasmi di Basile, creato per l'occasione.
14: Quello che mi affascina di Basile è la sua capacità di interrogare il presente e vedere la vita in maniera fiabesca ma anche molto cruda e feroce. Il pentamerone di Basile è una specie di pozzo inesauribile di storie che raccontano qualcosa di noi.
13: I fantasmi di Basile si intitola proprio lo spettacolo che lei porterà in esclusiva alla Biennale Teatro. In cosa consiste?
14: Questi fantasmi che io ho messo in scena, che in questi anni ho deciso di riunirli sul palcoscenico. È un omaggio a questo grande autore che mi ha dato tanto nutrimento.
13: Claudia Faienz, GR1.
3: Per lo sport in studio Giacomo Prioreschi.
15: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Domenica di grande sport per i colori azzurri, tre italiani al vertice fra tennis, Formula 1 e moto. Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1, in pole a Monte Carlo. Bezzecchi, che guida la generale in MotoGP in Ungheria, partirà dalla seconda fila. Cobolli si gioca la finale del Roland Garros contro il tedesco Zverev. Partiamo proprio dal tennis e dalla terra battuta parigina.
16: 50 anni dopo Adriano Panatta, che premierà il vincitore, un italiano cercherà di riprendersi lo scettro, la corona del Roland Garros. Sarà il 154esimo campione slam della storia, un nuovo campione di un major.

0: del mondo. Sasha, inteso come Zverev, va tutto da perdere. Quarta finale slam per lui, la seconda a Parigi. La grande occasione, le ultime sei contro gli italiani sono state sconfitte per il tedesco, che cercherà di sfatare il tabù major. Non ha battuto nessun top 20 Zverev. Kobbo, il primo sulla sua strada in finale. 3-1 nei precedenti per Sasha. Flavio lo ha battuto a Monaco di Baviera qualche settimana fa. C'è un tiepido sole a fare da cornice ad un'altra giornata storica, comunque vada, per il tennis italiano. Aggiornamenti nel corso di Domenica Sport. Finale Kobbo-Zverev che comincerà intorno alle 15. Roland Garros. Emilio Mancuso, GR1.
1: E come dicevamo, in Formula 1 Kimi Antonelli guida la classifica generale, è in pole a Monte Carlo, la gara alle 15.
2: La distanza tra la piazzola della pole e la prima curva a Monte Carlo è la più breve di tutto il mondiale, intorno ai 150 metri appena, centimetro più centimetro meno. Eppure, paradossalmente, è la più critica, delicata, potenzialmente decisiva dell'intero motorsport. Perché se la pole vale il 90% della vittoria nel Principato, il resto, ce lo insegna la storia, è relativo proprio a quel brevissimo tratto che conduce alla curva a destra, intitolata alla patrona e protettrice del Principato, Santa Devota. Lo sa Kimi Antonelli, che dopo un sabato da favola partirà davanti a tutti. Lo sa Verstappen, beffato per 43 millesimi appena. Lo sanno i due ferraristi, il ritrovato Hamilton terzo e l'arrabbiato Leclerc quarto, che corre in casa ma che con questa macchina, parole sue, proprio non si trova. Sanno tutti e tre che la gara si deciderà lì, perché sorpassare a Monte Carlo poi non si può. Sanno che il tallone d'Achille di Kimi quest'anno sono state le partenze, e sanno soprattutto i ferraristi che la rossa nello scatto al via ha il suo vero punto di forza. Saranno 150 metri pazzeschi, insomma, poco dopo le 15, bruciati in pochi istanti, dove il 19enne leader del mondiale cercherà di tenere dietro la muta inferocita degli inseguitori per provare ad involarsi verso un successo che, nel Principato, manca per i nostri colori dal lontano 2004. Manuel Codignoni, GR1.
1: Alle 14 invece il via del Gran Premio di Ungheria. Bezzecchi in sella all'Aprilia davanti a tutti nella classifica generale della MotoGP. Partirà dalla seconda fila, tutta azzurra, insieme a Bagnaia di Giannantonio. In pole c'è Marc Marquez, seguito da Acosta e Aldeguer. In chiusura il calcio, la nazionale che stasera alle 21 in amichevole incontrerà la Grecia.
3: I giovani devono essere una risorsa, non un problema, è il messaggio ribadito dal commissario tecnico Silvio Baldini. Creta, aria di vacanze, ma non sarà una nazionale balneare.
4: Abbiamo voglia anche stasera di dimostrare che questi ragazzi sono in gamba, che possono per il futuro aiutare la nostra nazionale. Per come si sono allenati faranno sicuramente bene.
3: Giocare e allenarsi di più per migliorare.
4: E lì bisogna cominciare con le riforme sulla scuola, che i ragazzini devono avere uno spazio che non è legato al calcio, al tennis, ma a tutti gli sport.
3: Il Lussemburgo ha vinto 1-0 in Albania. Vincere lì, ragiona Baldini, non era scontato, e abbiamo fatto anche una buona partita. Sarà più difficile contro la Grecia. Il risultato orienta i giudizi, è chiaro, ma ai suoi ragazzi Baldini ha detto questo:
4: state tranquilli, state sereni, accettatevi per quel che siete. Poi se un risultato non è positivo, però voi vi siete comportati bene, non avete perso, vi potete solo migliorare, ecco.
3: Creta con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
1: Ed è tutto per lo sport.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Daniele Di Noia e Emanuele Di Cavio. Da Giorgio Schiavoni al microfono, l'augurio di una buona domenica.
6: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buona domenica da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 13:20 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità, ovvero in A23 la Palmanova Tarvisio, code per 9 km tra lo svincolo Pontebba e barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Code per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra l'uscita Quinto De Stampi e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione della Milano Varese. Code in A9 la Lainate Chiasso tra tra Como Centro e lo svincolo Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A14 nel tratto Bologna-Ancona, 3 km di coda per incidente tra diramazione per Ravenna e lo svincolo Imola in direzione di Bologna. In A11 nel tratto Firenze-Pisa, traffico rallentato per una perdita di carico tra l'allacciamento alla 12 e lo svincolo Pisa in direzione di Pisa.

0: sulla Firenze-Pisa-Livorno, code, traffico congestionato tra Livorno-Porto e lo svincolo Livorno-Centro in direzione di Livorno. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, un tratto chiuso per incidente a incrocio Monastir in direzione Porto Torres. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

13.25, questa è Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, al microfono Gabriele Brocanin, alla parte tecnica saluto Francesco Pantaleo, ancora insieme per una mezz'oretta prima di arrivare a quello che sarà il pomeriggio sportivo con Domenica Sport. Siamo ripartiti con un brano di casa nostra, un'istantanea molto moderna, un ponte sonoro che unisce Milano, Napoli con i migliori dance floor europei, infatti producer e nostrani, possiamo dire Merck e Cremone, che hanno unito le forze con la straordinaria, energica, graffiante voce di Serena Brancale e poi le sfumature funk dei The Colors. Questo è un omaggio molto contemporaneo alla scena musicale italiana mediterranea, e mani sul volante abbiamo ascoltato proprio Partenope. E adesso invece vi porto indietro, una pietra miliare assoluta della musica internazionale. Siamo nel 1978 quando la band entrò in studio per registrare questo pezzo, e il cantante, che riconoscerete subito, incise la sua parte in un solo colpo, buona la prima e senza nessun editing, e questa versione cattura veramente la sensualità, la rabbia, l'urgenza espressiva che sono rimaste leggendari. È una, proprio un marchio di fabbrica di questa canzone che fa parte veramente della storia della discografia mondiale, la storia del rock. Dunque d'autore passa inevitabilmente da qui, dai Police, guidati da Sting con Roxanne.

0: imprescindibile questo brano per chi si accosta alla musica dei Police.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: 500 euro sui proiettili in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Domenica Sport.
3: Buona domenica a tutti da Giacomo Prioreschi, questa Domenica Sport siamo su Radio 1, 13:55 e 40 secondi in questo istante, una domenica azzurra di sport. Prima salutiamo la nostra squadra perché regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Francesco Pantaleo e in redazione Andrea Boccia. Dicevo, domenica di sport azzurro, tantissimi appuntamenti, tanti italiani in vetrina, davvero lo sport italiano si fa grande in questa domenica. MotoGP fra pochissimo alle 14 in Ungheria, c'è la pole di Marquez, ma Bezzecchi, leader del mondiale su Aprilia, parte in seconda fila. Alle 15 la Formula 1 e qui c'è in pole un azzurro, Kimi Antonelli sulla Mercedes. Alle 15 a Monte Carlo la partenza. Stesso orario per il tennis, un italiano in finale, Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev. Questo è il programma tutto in un'ora e poco più, in cui davvero dovremo seguire tanti nostri atleti impegnati in vari sport, le eccellenze del nostro sport. Alle 21 la nazionale di calcio dei giovani e del CT ad interim, Silvio Baldini giocherà a Creta contro la Grecia. Questi gli appuntamenti, partiamo subito da quello che in ordine di tempo è il più vicino, quindi la MotoGP in Ungheria, e andiamo da Luca Cesaretti per il primo collegamento fra pochissimo, meno di 4 minuti la partenza. Luca.
4: Buon pomeriggio Giacomo a te e ai nostri ascoltatori, una gara che avrà intanto il grande dubbio della scelta dello pneumatico posteriore, ancora non definitiva, ci arriveremo tra un po' quando riusciremo a capire chi avrà montato cosa, però intanto nella mattinata ungherese sul lago di Balaton si sono disputate le gare dei Moto3 e Moto2, con la Spagna a farla da padrone almeno a livello di vittorie. In Moto3 gara interrotta dopo 19 giri per un incidente, per fortuna senza conseguenze, la vittoria tanto per cambiare del solito Massimo Achilles davanti ad Almansa e Carpe, poi anche Uriarte, quindi poker spagnolo, con gli italiani lontani, il migliore, l'unico al traguardo, Matteo Bertelle quindicesimo, perché Carraro e Pini non hanno completato la gara, Pini coinvolto in una caduta già nel corso del primo giro. In Moto2 un'altra vittoria spagnola per Manu Gonzalez davanti al ceco Salac e all'australiano Aegus, settimo Celestino Vietti, decimo Tony Arbolino, Bolino, diciottesimo Luca Lunetta. Così è andata nelle classi minori in MotoGP. Tra poco prima fila tutta spagnola, Marquez, Acosta, Aldeguer, seconda fila però tutta italiana di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi, e l'Italia che se vincesse oggi firmerebbe la vittoria numero 300 nella storia in MotoGP. Studio.
3: Bene, grazie a Luca Cesaretti. Dicevamo del tennis, alle 15 l'appuntamento Roland Garros, forse non l'avevo detto, la finale sulla terra battuta parigina, appunto Cobolli contro Zverev. Gli appuntamenti dei motori, MotoGP che parte fra pochissimo, Formula 1 alle 15 in contemporanea con la finale Roland Garros fra Cobolli e Zverev, a Monte Carlo Gran Premio con Kimi Antonelli alla partenza. Saluto intanto Massimo Angeletti e lo ringrazio per essere con noi. Ciao Massimo.
5: Buon pomeriggio a tutti voi.
3: E saluto anche Enrico Borghi, direttore di SlickMagazine.it. Ciao Enrico. Bene. Ciao. Allora, manca pochissimo alla partenza del Gran Premio di Ungheria. In pole Marquez, Bezzecchi leader del mondiale in seconda fila. Andiamo da Luca Cesaretti con Massimo Angeletti ed Enrico Borghi a commentare la gara. A te Luca.
4: Ciao Massimo, ciao Enrico, ben ritrovati.
6: Ciao ragazzi, ben trovati.
4: E allora, tra tre minuti scatta il giro di riscaldamento e Massimo ed Enrico vedremo anche di capire chi avrà montato cosa, perché sulla media all'anteriore non c'è dubbio. Al posteriore 28 gradi l'atmosfera a Balaton, 47 sull'asfalto, sembra, ma insomma tra poco lo capiremo, che i primi sei abbiano optato tutti per la media, con Acosta che ha cambiato all'ultimo dalla soft alla media. In terza fila invece Fernandez, Martin e Marini dovrebbero essere i primi, con anche poi Ogura che è decimo, a giocarsi, se vogliamo, il jolly della soft. Massimo.
5: Sì, ci sono 10-12 gradi più di ieri, quindi le condizioni sono un po' cambiate.
1: È anche vero che la gara lunga richiede un tipo di gommatura diversa dalla sprint, quindi sì, credo che opteranno tutti per la media, salvo Trackhouse che ha scelto la soft. Vantaggi e svantaggi della situazione, dipenderà molto come gestiranno i piloti le gomme,
4: anche perché magari chi parte dietro terza fila, penso oltre a Trackhouse anche a Jorge Martin, ha bisogno insomma di avere qualcosa in più a livello di grip proprio allo stacco. Enrico Borghi, Marc Márquez il grande favorito?
5: Sì, penso di sì. Grande no, è uno dei favoriti secondo me insieme a Bezzecchi. E però occhio a Fernandez ancora, e Martin, come dicevi tu prima, ha scelto una gomma che dovrebbe permettergli di risalire in fretta, e poi vediamo come se la gioca. Márquez, l'incognita resta la resistenza fisica, questa è una gara lunga, più lunga del, però è che lui sta migliorando, sta guarendo, è sicuramente uno che se la può giocare.
4: Oh, intanto arriva la comunicazione da parte di Michelin per quanto riguarda le gomme, la scelta delle gomme. Allora andiamo a vedere, confermo la media al posteriore per i primi sei dello schieramento, e invece poi arrivano Acosta alla fine ha scelto la soft, quindi nelle prime sei posizioni Acosta con la soft l'unico, gli altri in media, e invece poi soft per Fernandez, Martin, Marini e Ogura. Quindi insomma Acosta, se prova a giocare un po' il jolly, insegue questa prima vittoria dopo 12 podi, e il pilota nella storia con più podi senza vincere al pali di Colin Edwards, insomma un primato che vorrebbe lasciare al pilota americano, ci prova, vedremo se sarà la scelta giusta. Griglia che si va a ricomporre, 4075 metri il circuito di Balaton, 17 curve, 10 a destra, 7 a sinistra, si gira in senso antiorario, uno dei 6 nei 22 circuiti del campionato del mondo, con Marc Márquez che lo sappiamo in quelle condizioni fa ancora più differenza, l'ha mostrato ieri pole sprint, vedremo se saprà farlo anche oggi. È tutto pronto per il via, Márquez, Acosta, Aldeguerri, Gian Antonio Bagnaia, Bezzecchi, le prime due file. Non parte benissimo Marc Márquez, spinna la sua ruota posteriore, poi in qualche maniera riesce a portarsi davanti, taglia davanti ad Acosta, attenzione dietro, un incidente spaventoso con Martin che, se non vado errato, falcia proprio Bezzecchi e anche un altro pilota. Io credo che arriverà la bandiera rossa, perché eravamo nell'imbuto di curva 1, per il momento solo gialla, piloti caduti sono in 4, di Gian Antonio, Bezzecchi con Jorge Martin, si continua a gareggiare, attenzione perché potrebbe essere anche un momento importante. L'altro pilota è Raul Fernandez, quindi 3 Aprilia su 4 fuori in curva numero 1. Per il momento non arriva la bandiera rossa, c'è Márquez che sta fuggendo insieme ad Acosta, Bagnaia è terzo ma staccato già di un secondo e mezzo, e Luca Marini in quarta posizione, vediamo se quando adesso arriveranno da quelle parti e ci sarà anche la bandiera rossa che permetterebbe peraltro a chi è caduto.
1: Dovrebbero darla adesso, la
4: sì,
1: bandiera
4: io
1: rossa,
4: credo che stiano vedendo se riescono a togliere le moto, la vedo complicata per come erano distrutte, però per il momento la bandiera rossa non arriva, Massimo.
1: Guarda, mi sembra abbastanza anomala questa cosa, perché 4 piloti alla prima curva, anche i residui delle moto ci saranno sicuramente in pista. Non lo so, capisco male questa decisione. Adesso vediamo, stanno
4: chiudono
1: passando.
4: Chiudono adesso il primo giro e vediamo se
1: evidentemente
4: sono
1: l'hanno
4: riusciti
1: pulita
4: a tempo di record a pulire tutti. Sì, hanno pulito tutto a tempo di record, non una gran fortuna devo dire.
1: Vedi,
4: per
1: comunque i residui ci sono.
4: Sì, un po' di residui ci sono, tant'è che Luca Marini va lungo. Enrico?
5: Guarda, di solito la danno subito la bandiera rossa, quindi probabilmente perché hanno gli auricolari, parlano con quelli in pista, la situazione ce l'hanno in mano, credo che ormai la gara va avanti così. Stavo guardando, in questi momenti io penso subito al campionato, e di Gian Antonio
4: Acosta su Marquez, scusa Enrico, Acosta su Marquez rompe gli indugi, anche perché lui è la soft, Marquez la media, Acosta in testa, Marc Marquez è secondo, Bagnaia è terzo, distaccato. Vai Enrico, dicevi giustamente,
5: stavo dicendo, di Gian Antonio continua a essere un campione del mondo delle occasioni perse, perché scusa se lo dico, ma come si può, anche se va detto, anche lui
4: oggi era incolpevole, insomma.
5: Sì, ha subito, però guarda la stranezza, adesso deve risalire dalla 18ª e Di Gian Antonio è un contender per il titolo mondiale, in una domenica come questa lui la deve sfruttare, ma sarà dura.
4: Ottica mondiale direi che oggi il vincitore ha un nome e cognome, Marc Marquez, soprattutto se finisse così, perché primo, secondo, terzo della classifica mondiale sono già fuori, Acosta e Marquez in questo momento sono quarto e quinto nella classifica live, scavalcano Ogura, Raul Fernandez e evidentemente accorciano la classifica. L'incidente di curva 1 è sotto investigazione, ma direi che troppi dubbi non ce ne sono, arriverà credo una penalità, un long lap doppio probabilmente ai danni di Jorge Martin, che ha provato a trovare spazio all'interno, non ci è riuscito, non ha fermato la sua Aprilia,
1: ha travolto il controllo,
4: esatto, ha travolto primo a Bezzecchi e poi i due piloti dell'Aprilia, con Bezzecchi ormai falciato, hanno picchiato su Aldeguer, che hanno tirato giù a loro volta Raul Fernandez e Di Gian Antonio, che era il più esterno di tutti, insomma una maxi carambola innescata da Jorge Martin. Nel frattempo però, per tornare nella gara, terzo giro di 26, Acosta Massimo allunga 6 decimi su Marc Marquez e Bagnaia, che firma il giro record, ha mangiato un secondo secco a Marc e sta provando a riportarsi in scia al compagno di squadra, adesso è a 9 decimi e dal 9 volte campione del mondo. Bezzecchi ritorna sconsolato ai box, ma stavolta insomma decisamente non ha colpe. Massimo.
1: Sicuramente la gomma morbida, la soft, in questa prima parte ha prestazioni migliori. Bisognerà vedere in questi 24 giri che rimangono come reagiranno le gomme. Io credo che Marquez gestirà un po' la situazione senza affanni, e sia poi per la sua condizione fisica.
4: Esatto. E poi se ne avrà, Enrico, nella seconda parte di gara proverà a ributtarsi all'inseguimento.
5: Sì, questo io penso che succederà. È chiaro che adesso Acosta si gioca il suo grande jolly, la sua grande giornata, e spinge per andare avanti. Marc sicuramente dovrà dosare le energie. È una gara difficile questa qui per Acosta, perché è vero, magari oggi lui se la sente, però è la prima volta. Immagino che sia anche teso, è una bella gara comunque da vedere. E poi c'è Bagnaia è lotta, sicuro.
4: Sì, Bagnaia è lotta, anche se Acosta adesso ha piazzato il giro record 38,8 e allunga. Giustamente Enrico Borghi diceva la grande occasione di Pedro Acosta, con 4 moto molto competitive, anzi 5, 3 Aprilia e 2 Ducati subito fuori, con Marc ancora non al 100%, con una pista Balaton che aiuta a nascondere le difficoltà di KTM. Massimo, quasi mi verrebbe da dire se non ora quando per Pedro.
1: Esatto, anche perché questa pista non richiede alle moto la massima prestazione, essendo corta e con molte curve, la pista credo del mondiale con più curve, 17, e quindi può utilizzare una guida piuttosto che la potenza della moto, se non ora quando, hai ragione.
4: Acosta con un secondo di vantaggio nei confronti di Marc Marquez, quarto giro che sta per chiudersi per il 22enne di Massarron. Bagnaia è a un secondo e due da Marc. Poi, visto che appunto ci sono 4-5 moto competitive già fuori dai giochi, quarta posizione per la Yamaha Pramac di Jack Miller, quinta per l'Honda di Luca Marini, sesta per la KTM di Enea Bastianini, che sta risalendo fortissimo, settimo Ruki Moreira, ottavo Mir, nono Gura, decimo addirittura Razgatioglu e undicesimo Lecuona, che è salito venerdì letteralmente su questa Ducati. Enrico, insomma, tolti i primi tre, davvero una classifica che mai pensavamo di vedere.
5: Sì, questo è inimmaginabile. Stavo facendo caso adesso, oggi è un grande giorno, cioè una grande occasione anche per Enea Bastianini, perché adesso ha una KTM che, visto Acosta, pare che funzioni bene qua, e si può giocare il podio Enea, se ci crede, si un po'. per esempio. E poi c'è Ogura. Ogura è stato penalizzato all'inizio, ma sta venendo su con un bellissimo ritmo e sta risalendo. Ogura, lo sappiamo, è l'uomo del fine gara.
4: Ed è l'unica Aprilia rimasta in corsa dopo quello strike, sì, causato da Jorge Martinez.
1: E è quello che gira in 1.38.
4: Eh sì. Vediamo adesso, sì, davvero chi avrà il passo, perché dopo i primi 3-4 giri la situazione si è un po' sgranata e chi ha il passo adesso può metterlo in mostra, può risalire. La comunicazione è che Jorge Martin è al centro medico. Cercheremo di capire nel corso della gara le condizioni del pilota madrileno, sicuramente insomma non eccessivamente gravi, però un colpo deve averlo preso, un piccolo colpo
1: anche
4: preso
1: al Deguerre,
4: che già non era al massimo, insomma. E anche Marco Bezzecchi, che è rientrato sì nel track di Aprilia ma leggermente zoppicante, insomma colpo per lui sicuramente duro a livello di classifica, a livello di umore, forse anche a livello fisico. Attenzione alla battaglia tra Jack Miller e Luca Marini per la quarta posizione, ma attenzione perché dietro a loro arriva come uno squalo Bastianini, che però va addirittura lungo lì in curva 1, dove evidentemente
1: attenzione.
4: E poi rientra in curva 2 senza guardare, o evidentemente non vede che arrivava Diogo Moreira, che stava cercando di togliergli la posizione, carenata, e Enea Bastianini si riprende quella sesta piazza. Io credo, Massimo, che potrebbe anche arrivare un provvedimento nei suoi confronti, no?
1: È un long lap, credo che
4: su Mir, scusa, non era su Moreira ma era su Mir,
1: no,
4: per la settima
1: Moreira
4: posizione.
1: Moreira davanti a Moreira Bastianini, davanti, sì,
4: esatto.
1: Sì, è la settima posizione di Bastianini, ma sai, la foga, adesso lo rivediamo, ma cioè non si è proprio accorto, sì, che stava, sì, arrivando, sì, Mir, anzi, sì, Mir è anche danneggiato, ha perso un pezzo, no, esatto, non l'ha visto proprio.
4: Sì, perché insomma spieghiamo ai nostri ascoltatori, curva 1 che è sostanzialmente un tornantino che poi ha una transizione in un altro tornantino leggermente più ampio di raggio, che è quello di curva 2, per questo diciamo che la partenza di Balaton è un imbuto, e quindi Bastianini è andato lungo in curva 1, ha tirato la traiettoria per rientrare e prendere nel modo migliore curva 2, nel rientrare in piega non ha visto sopraggiungere Juan Mir. Sotto investigazione quel contatto, vedremo cosa deciderà la direzione di gara. Nel frattempo Marc Márquez non lascia scappare Pedro Acosta, 9 decimi, un secondo, adesso Marc firma nel sesto giro il giro veloce, 1.38.687 contro il 39.3 addirittura di Pedro, gli guadagna 7 decimi in un giro solo e si riporta a meno di un secondo. Bagnaia invece non riesce a reggere il ritmo di Marc Márquez, è terzo sì con margine su chi insegue, ma gira in 39.3 ed è già staccato di 2 secondi e 2 dal compagno di squadra. Dietro Miller continua a, almeno per il momento, riuscire a mantenere la quarta posizione. E se abbiamo fatto, Massimo, per KTM il discorso che insomma Balaton con la sua velocità massima, no, sotto i 300, certo, aiuta KTM, a maggior ragione con Aprilia, con Yamaha,
1: con Yamaha e Honda,
4: anche,
1: perché
4: esatto,
1: oggi hanno la loro occasione, sono due Honda nelle prime 6 posizioni, cosa che non succedeva da qualche anno, credo.
4: Decisamente. Intanto arriva la penalità per Enea Bastianini, long lap per aver causato quel contatto con Juan Mir rientrando in traiettoria in maniera non sicura. Bastianini che adesso è quarto, ecco, con questo long lap forse, Enrico, quell'occasione per inseguire anche il podio, visto che Bagnaia peraltro non sta esattamente facendo onde, probabilmente scappa via.
5: No, è già scappato. Bagnaia non lo può prendere, è già scappato. Ora sì, mi dispiace, io le immagini, lui ha frenato, si vede proprio che si attacca ai freni. Per me non c'era intenzionalità, gli è proprio scappata la moto, ma lì stiamo parlando di istanti, però
4: esatto,
5: sai, la direzione gara. Io segnalo comunque che Márquez Marquez sta guadagnando, ha mangiato 6 decimi a Pedro in 2 giri.
4: Sì.
5: Sta arrivando, eh.
4: Perché ha firmato un altro giro record, 1:38.599 contro il 38.7 di Acosta, suo migliore, contro il 39.1 di Bagnaia, suo migliore, ma non abbastanza per tenere il ritmo dello scatenato 9 volte campione del mondo di Cervera. Massimo, quando sente l'odore del sangue, Marquez non lascia scampo, eh?
1: Sì, ma più che l'odore del sangue è proprio una sua caratteristica. Questo è un campione, non molla mai. Ma quale pilota, con tutto quello che lui ha avuto, sarebbe rientrato con questi risultati? Io credo pochissimi piloti al mondo. Questo è un fenomeno, è un fenomeno vero. Adesso sta gestendo la gara perché sa che ha il vantaggio delle gomme, quindi non forza ma si avvicina, mangia terreno.
4: Bastianini completa il long lap e precipita addirittura in 11ª posizione alle spalle di Razgatlioglu. È vero quello che diceva Massimo Angeletti, che Marc Marquez da sfruttare anche il vantaggio a questo punto, per come si è messa la gara, di gomma posteriore, media la sua, soft quella di Acosta, 38.5 Marquez, 38.6 Acosta, un altro decimo rosicchiato, sono 7 scarsi adesso di differenza tra di loro, 38.8 per Bagnaia che scende sotto il muro del 39 per la prima volta nella sua gara. Certo, è a 3.06 da Pedro, a 2.08 da Mark, difficile vederlo rientrare nella lotta, potrebbe magari sperare in una seconda piazza se Acosta dovesse nel finale crollare a livello di pneumatico. Lo scopriremo più avanti perché siamo solo nel 9° giro di 26, però Enrico Borghi, 6 giugno 2010, 16 anni e un giorno fa esatto, Marc Marquez al Mugello vinceva la sua prima gara nel mondiale, nel moto mondiale in 125. 16 anni e un giorno dopo potrebbe arrivare la vittoria numero 100 in carriera e sarebbe il terzo a raggiungere la tripla cifra dopo due signori che rispondono al nome di Giacomo Agostini, 122, e Valentino Rossi, 115. Sarebbe un po' una chiusura del cerchio, no?
5: Beh, aggiungo la tua analisi.

0: all'ospedale. Se gli avessimo lasciato anche quei 4 anni lì, oggi saremmo, per me, attaccati ad Agostini. Però sì, come l'ha detto Massimo prima, questo non è un pilota bravo, non è un pilota forte Marquez, è un campione fenomenale, e i campioni fenomenali vengono una volta ogni 20 anni, ogni volta ogni 10, non lo so, non è un caso che si stia avvicinando ad Agostini e a Valentino Rossi, si avvicina ai fenomeni.
1: Acosta prova a metterci tutto quello che può per tenere questa prima posizione, piazza lui il giro record 1:38.460, peccato che Marquez si ferma a 36 millesimi da lui, quindi guadagna nulla. 38.999 per Bagnaia, gli altri sono ampiamente sopra il 39, anzi sopra il 39.5, con Miller, Marini, Moreira, Mir, Ogura e Lecuona, uno in fila all'altro, uno attaccato all'altro dalla quarta alla nona posizione, prova a seguirli ma sta faticando e non ci sta riuscendo, anche Razgatioglu che è decimo. Massimo, per tornare su Marc Marquez, forse la statistica ancora più impressionante, tra quelle tante che potrebbe sbloccare vincendo oggi, è che insomma si tratterebbe della 15ª vittoria su Ducati, diventerebbe il terzo per vittorie per la casa di Borgo Panigale dietro a Bagnaia e Stoner.
2: Dopo Bagnaia e Stoner.
1: Peccato che esatto, lui è al terzo anno su Ducati.
2: Sì, ma guarda, quello che diceva Enrico è una grande verità. Senza quei 3 anni tormentati, dove sarebbe oggi Marquez? E proiettando le sue capacità e questa voglia di vincere, di correre, questa gioia di divertirsi, perché lui si diverte. Non dimentichiamo che è anche diciamo un ottimo collaudatore, è uno di quei piloti che quando parla con i tecnici dentro al box riesce a farsi capire, riesce a tradurre insieme ai tecnici le sensazioni che solo il pilota può dare, non la matematica, non i computer, e quindi io credo che siamo di fronte a una cosa unica, come lo è stato Valentino Rossi, come lo sono stati Doohan nel passato, Stoner, insomma è uno di quei fenomeni che, come diceva Enrico, nasce ogni tanto.
1: Nel frattempo Acosta fa il giro record, Marquez glielo toglie 7 decimi più tardi, 1:38.395, si sta costantemente scendendo, siamo nel corso dell'11º giro, segno Enrico che stanno anche gestendo questa gomma, non l'hanno spremuta subito per provare la fuga Acosta e per provare a rimanere davanti i Marquez, no? Hanno cercato di così insomma prolungarne la sua vita a livello sportivo della gomma all'interno dei 26 giri.
0: Sì, secondo me così, secondo me entrambi stanno gestendo il ritmo. Acosta non può scappare, però vede che Marc è comunque sempre a 7-8 decimi, vuol dire che ancora non si avvicina. La gara è lunga, 11 giri, ne mancano ancora 15, quindi non siamo nemmeno a metà gara. Sta gestendo però Marc, dall'alto della sua enorme esperienza, secondo me qualcosa, qualche mossa la farà e forse la sta facendo adesso. Ho visto che gli ha mangiato 2 decimi nel primo settore. Forse si muove, forse adesso.
1: Intanto Luca Marini scavalca Jack Miller, si prende la quarta posizione, è l'unico che in quel gruppone gira sotto l'1.40, oltre a Enea Bastianini che adesso si è accodato dopo il long lap, e quindi Marini prova a scappare per la quarta posizione, che Massimo insomma sarebbe molto importante per lui, sarebbe anche una conferma perché l'anno scorso fece sempre a Balaton 5° nel Gran Premio, 4° nella sprint, evidentemente a lui il circuito piace e Honda ringrazia per quello che dicevamo in precedenza, no?
2: Sì, perché come ripeto, questo è un circuito che non fa esprimere le moto alla massima potenza, ma in una gestione equilibrata tra curve e rettilinei che sono molto brevi, infatti non raggiungono grandi potenze. Evidentemente questo circuito è quello che riesce a utilizzare meglio le caratteristiche ancora abbastanza scarse di Honda e Yamaha, perché insomma c'è da lavorare. Adesso bisognerà vedere con il cambio regolamentare il prossimo anno qual è lo stato del loro lavoro, ma al momento devono accontentarsi di 1 o 2 circuiti dove possono dire la loro.
1: E poi insomma non dimentichiamo i 5 subito fuori che verosimilmente, realisticamente, potevano anche essere tutti davanti a Marini.
2: Diciamo che poteva essere ottavo.

0: nono in questo momento.
1: Esatto. Nel frattempo anche Marco Bezzecchi ha raggiunto il centro medico del circuito di Balaton, quindi check fisico anche per lui. Vedremo se avremo notizie da qui alla fine di questo Gran Premio. Siamo a metà gara. Quasi, tredicesimo giro appena iniziato di 26, Acosta adesso a 4 decimi solamente di vantaggio su Marc Márquez, e come diceva Enrico Borghi, tra poco potrebbe arrivare la mossa, l'attacco di Marc Márquez. Bagnaia staccatissimo a 6 secondi abbondanti dal duo di testa ed ha altri 6 secondi di vantaggio su Luca Marini, che ha allungato su quel gruppone che vede in ordine Miller, Moreira, Ogura, Mir, Lecuona, Razgatioglu in top 10 con Bastianini in undicesima posizione. Poi magari guardiamo anche chi conquisterà punti e miglior risultati in carriera nella gara di oggi. Penso Lecuona e Razgatioglu. Però Enrico, è il momento? Lo dicevi prima, probabilmente appena si porterà in scia Marc Márquez, anche per la questione, no, temperatura della gomma
0: della
1: anteriore,
0: pressione.
1: Esatto, bravo. Della pressione, proverà a sferrare l'attacco.
2: Evidentemente Marc ha visto e ha capito che Acosta o non ne ha più oppure è tergiversa. Secondo me Marc, anche appunto per strategia, proverà ad attaccare, vedrà in quel caso come reagisce Acosta, perché attacca, se Acosta poi reagisce subito, allora vuol dire che anche Acosta sta conservando energie, cioè le gomme. E penso che Marc attaccherà presto, sì. Ed è il momento, siamo a metà gara, potrebbe essere la svolta.
1: Massimo?
0: C'è anche da dire una variabile che dobbiamo comunque considerare, pur essendo Márquez, la sua condizione fisica. Io credo che la attaccherà ora. O forse non vuole forzare più di tanto, perché magari lascia le energie per la parte finale, visto che è in controllo rispetto ad Acosta. Bisognerà vedere, adesso si è avvicinato tanto, sicuramente non può rimanere così vicino per il discorso della temperatura e della pressione delle gomme, perché abbiamo visto che influisce anche la distanza tra le varie moto, quindi o lo sorpassa o rimane ancora abbastanza lontano pur essendo vicino.
1: Acosta ci prova a fare un bel ritmo, 38,5, il problema è che Marc Márquez firma il record, il giro veloce, il record della gara 1:38.314, adesso gli è agganciato ai tubi di scappamento della sua KTM. Vediamo Márquez
0: qui
1: se ci prova, eccolo l'attacco di Marc Márquez ai danni di Pedro Acosta, che prova a incrociare la traiettoria in uscita, vediamo se ci riesce. Bella manovra di Pedro, che l'ha preparata bene, e si infila Acosta.
0: Bravissimo,
1: si infila Acosta alla grandissima, l'ha preparato praticamente da due curve prima, quando ha visto arrivare Márquez ha chiuso il gas un attimo prima per uscire meglio e preparare due curve più tardi l'incrocio di traiettoria. Beh, Marc lo sappiamo, però Enrico Borghi anche, attenzione però perché Marc ci riprova, è il momento, è arrivato il momento, Marc all'interno, Pedro non molla, c'è la S, quasi arrivano al contatto e Acosta lo sposta di forza e si tiene la prima posizione. Acosta si difende con le unghie e con i denti, chiude il 14° giro in testa. Enrico, che spettacolo anche Pedro Acosta,
2: è bravo il ragazzino.
1: Oh, l'anno prossimo compagni di squadra, lo ricordiamo, scusa se ti interrompo.
2: Esatto, e adesso andrà avanti così, perché come diceva Massimo, vicini non possono stare per la questione della gomma. Ora sono vicini e qualcuno deve star pur davanti, quindi è bellissimo per noi adesso, la gara è stupenda adesso.
1: Massimo?
0: Sì, è esattamente questo. Credo che vedremo qualche altro sorpasso, ci proverà. Ripeto, la condizione fisica di Márquez è un pochino l'incognita, perché un conto è la sprint con 13 giri, un conto sono 26 giri. Se è vero che ha passato tutta quella situazione
1: ancora Márquez, eccolo. Scusa Massimo, nello
0: prego.
1: Stesso punto di prima, stavolta si va a prendere la prima posizione allungando la traiettoria di quel mezzo metro che non permette a Pedro Acosta di provare l'incrocio di traiettorie nella S della curva 9-10. Adesso escono dal tornantino che è curva 11 e Marc ha preso un vantaggio che io credo potrebbe essere definitivo. Massimo?
0: Sì, penso anch'io, non solo per le gomme ma anche proprio per una gestione differente che fanno. In più, psicologicamente, a mio avviso, è caduto Mir.
1: Sì, caduta di Mir, che era settimo, e chiude anzitempo la sua gara.
0: Credo che ci sia anche un elemento psicologico in Acosta, perché insomma vedersi sfuggire ancora la vittoria quando tu sai che poteva essere una delle occasioni in questo circuito potrebbe avere il suo peso.
1: Sì, con oggi finisse così sarebbe il 13° podio in carriera per Pedro Acosta senza mai
0: vincere.
1: Avrà
0: la sindrome.
1: Sì, peraltro insomma l'unica vittoria arrivata nella sprint in Thailandia a inizio stagione, ci ricordiamo come, con quella penalità postuma di Marc Márquez, e anche lì, se non sbaglio, vado a memoria, siamo a 12-13 podi nelle sprint con quella mezza vittoria. Insomma, è chiaro che non è solo colpa sua Enrico Borghi, però inizia a essere un po' un peso, no?
2: Sì, però è molto importante il fatto che lui ci prova sempre, continua a provare e non molla. Qui lui ha mollato, perché quando prendi un, adesso lui ha già un secondo di distacco, vuol dire che ha mollato. Potrebbe anche darsi che la gomma gli sia finita, e allora comunque è meglio un bel podio che buttarsi per terra, tanto più che oggi si possono mangiare molti punti nei confronti dei leader di classifica, che sono i due della Aprilia.
0: Sì,
2: può darsi
0: tanti.
2: Che anche abbia pensato a questo.
1: Sì. Beh, chiaramente insomma Acosta finisce così, si riporta in quarta posizione in classifica, 2 punti da Fabio Di Giannantonio, con margine 24 su Marc Márquez. Insomma, probabilmente, viste le difficoltà di KTM, Acosta non è realmente in corsa per il mondiale, però insomma se gli altri poi cadono, vengono tirati giù e lui continua a fare podi, perché no Massimo?
0: Ma guarda, ricordiamoci sempre che nonostante sia pieno di ingegneri che fanno previsioni di tutti i tipi, calcoli di tutti i tipi, esatto, rimane la imprevedibilità, come abbiamo visto, di questo sport. E quindi, come dicevo ieri, c'erano tanti punti, ci sono tanti punti ancora in palio, ci sono 14 gare ancora oltre questa da disputare, e sono quasi 500 punti e abbiamo visto che nulla è deciso, nulla è scontato.
1: Nulla è scontato, anche perché Jack Miller va lungo e quindi risale in quinta posizione sfruttando questo errore del pilota australiano a Yogura, il che vuol dire che alla fine l'unica Aprilia in pista si è staccata, ma si trova quinta pur partendo molto molto indietro, pur essendo insomma anche un po' coinvolta in quello strike all'inizio. Enrico, Aprilia qui davvero si mangia le mani, perché forse il potenziale era per giocarsi quantomeno la vittoria, forse per vincere anche qui.
2: Sì, ma questo è il problema che Aprilia ora impara a conoscere, cioè finita l'euforia perché la moto va forte e sono arrivati le prime vittorie, adesso c'è da gestire il box, e qui ci vuole esperienza, ci vuole capacità, che non è una cosa ingegneristica, ci vuole un savoir-faire, una politica che Gigi Dall'Igna lo sa fare, De Brive lo sa fare, non lo so, Massimo Rivola adesso è lui che lo sa fare. Quei due piloti di Kimi Gabriglia saranno sempre così per tutto l'anno, cioè non è che Martin rinuncerà a vincere il titolo, e quindi vedi.
1: Onori e oneri, no, della lotta in famiglia, se vogliamo. Peraltro insomma, a proposito di punti e di chi questa gara l'ha interrotta subito, beh, c'erano 4 piloti sempre a punti alla domenica in questa stagione, Marini e Morbidelli, che sembrano in grado di allungare la striscia. Non sarà così per Bezzecchi e Di Giannantonio, insomma si interrompe nel modo peggiore il loro filotto. Massimo, quanto sarà complicato secondo te per Aprilia gestire questo mondiale che potrebbe risolversi in casa, insomma invece potrebbe anche aprirsi se continueranno a portarsi via punti in questa maniera tra di loro?
0: Guarda, secondo me ci sono due o tre discorsi al proposito, perché innanzitutto tu, Aprilia, hai utilizzato al meglio le concessioni che hai avuto rispetto a Ducati, che hai potuto lavorare molto di più sul motore, cambiare molte cose, cosa che Ducati non poteva più fare perché era arrivata al massimo. In più siamo alla vigilia di un cambiamento dove non puoi fare tanti investimenti nella ricerca, nell'innovazione, e quindi probabilmente la gestione del box sarà l'elemento centrale, ancor più dell'aspetto tecnico.
1: Ah sì, Aprilia ha già detto che questa è la moto che andrà fino a fine anno, insomma, salvo qualche piccolo aggiustamento, perché si devono tutti concentrare, insomma, sulla moto del 2027. 19° giro appena iniziato, situazione che adesso sembra definita, tutte le posizioni belle sgranate tra di loro. Marc Márquez in testa con un secondo e due di vantaggio nei confronti di Pedro Acosta, 7-2 su Pecco Bagnaia, 13,5 su Luca Marini, 15 su Ayogura, che è l'unico in questo momento a girare sotto il 39 insieme a Márquez e ad Acosta, quindi chissà, potrebbe anche pensare che avrebbe spazio, chilometri in abbondanza per andare a colmare quel secondo e sette che lo separa dalla quarta piazza di Luca Marini. Poi Miller sesto, Moreira settimo, e Moreira Passa proprio Marini. Adesso va a scavalcare Miller e si prende la sesta posizione. Lecuona ottavo, Binder nono, Bastianini decimo e Razgatioglu undicesimo. Enrico Borghi, mi sembra il momento buono per parlare di Lecuona e Razgatioglu. Io direi, non so se sei d'accordo, al di là di tutte le situazioni particolari e contingenti di cui abbiamo già ampiamente detto, bravo comunque Razgatioglu, che è la seconda Yamaha oggi dopo Miller, dopo essere stata la prima ieri. Bravissimo Lecuona, che con la Ducati di Alex Márquez, però insomma, ci è salito sopra venerdì scendendo da quella della Superbike, e porta a casa un ottavo posto prezioso.
2: Sì, Lecuona aveva già esperienza anche in MotoGP, Lecuona ha molto talento, ma non è mai riuscito a trovare neanche le condizioni di squadra per esprimersi. Anche lui si gioca la visibilità, perché la Superbike di oggi è poco considerata. E Razgatioglu, invece, lui si gioca un pezzo di carriera importante, qui la vuole, si è molto combattente, però è stato così, nella guida. È un grande combattente, un guerriero. Questa pista evidentemente non è come le altre, un po' meglio per non passare la onda, ma il quarto. E è bello, i piloti sono così, sono giusti, sono dell'occasione, la sfruttano. Il mio rammarico, torno a dire, è di Gian Antonio, oggi è lui che ha perso l'occasione.
1: Massimo?
0: Beh sì, anche se incolpevolmente, però c'è da dire che la partenza non è stata il suo forte, anche ieri insomma si è fatto risucchiare, forse anche lì per la posizione che aveva, e quindi è stato chiuso. Però è un po', come ha detto Enrico, il campione delle occasioni perdute, perché la moto la gestisce, ha una moto competitiva con cui combattere, sono tante le occasioni che ha gettato al vento, oggi naturalmente incolpevolmente, però alla fine si sommano tutte le occasioni.
1: Eh sì, peraltro a proposito di Fabio Di Giannantonio, insomma, è ripartito dopo essere stato coinvolto nella caduta di curva 1, complice la serie di cadute, complice un doppio long lap affibbiato a Fabio Quartararo, è risalito in 15ª posizione, potrebbe addirittura arrivare 13esimo, perché in scia a Vignales e Morbidelli, 1, 2, 3 punticini utili per la classifica mondiale, ma insomma credo che avrà grande rammarico. Il rammarico, sapete chi non ce l'ha? Marc Márquez, 1:38.313, giro veloce della gara alla tornata numero 20. Enrico Borghi
2: e il pilota che ha la sua moto, che è Bagnaia, gira in 39.5, capisci la misura? 38.3, 39.5, che distacco è a pari di moto? Segnalo che Ogura sta per prendere Marini, secondo me, e c'è ancora 6 giri e ce la può fare. e si dimostra Ogura l'uomo del finale
1: della seconda parte di gara. Sì, 38,6 per Ogura, il suo migliore contro 39,6 di Marini nel giro precedente. Certo, deve però darsi una svegliata nella prima parte di gara. Lui stesso lo diceva nei giorni scorsi, parlando giovedì in conferenza stampa, diceva: sì, ok, nel finale sono il più veloce, però devo imparare anche all'inizio a girare forte, più forte, perché altrimenti poi Massimo Angeletti non riesce a massimizzare quel potenziale, no?
0: C'è un percorso di avvicinamento alla gara che parte il venerdì, e in questo percorso lui ancora è molto lento. Non so se è nella trasmissione delle sue impressioni al team, ai tecnici, o se è nell'acquisire la confidenza con la moto, però è chiaro che nei due giorni che precedono la gara lui deve trovare un metodo di lavoro che velocizzi un po' il feeling, il miglioramento del feeling con la moto.
1: E potrebbe anche essere Enrico Borghi nella seconda parte di stagione a Ogura, insomma, una delle bilance, no, di questo mondiale, che dovrebbe essere una lotta a due, forse a tre: Bezzecchi, Martin, magari Marc Marquez, se riuscirà a infilarsi in questa lotta, chissà, forse Fabio Di Giannantonio. Ecco, insomma, tutti questi piloti, Acosta, Ogura, Raul Fernandez, possono essere l'ago della bilancia.
2: Sì, e Ogura in particolare, perché Ogura è solido, cioè non è molto appariscente, però sta strada, lavora moltissimo con gli ingegneri, cerca di imparare, vedi che finale ti fa, vuol dire anche che ha lucidità, perché comunque per essere così veloce alla fine vuol dire che hai risparmiato le gomme, le hai gestite bene, ma è un bel pilota Ogura, è un ottimo pilota.
1: Peraltro,
2: può diventare, tra l'altro, può anche dar fastidio in qualche gara, potrebbe anche dare dei fastidi agli ufficiali.
1: Ah sì,
2: Bezzecchi,
1: sì.
2: E Martini, perché no?
1: Peraltro, insomma, Ogura ha la soft al posteriore, ricordiamocelo, perché gira sotto il 39 ed è l'unico, l'altro è Marc Marquez con la media, quindi insomma, pensate quanto ha saputo gestire nella prima parte quella gomma per averla così performante adesso. Certo, è a 16 secondi da Marc Marquez, ma non è solo, diciamo, gas chiuso nella prima parte, no Massimo? È anche una posizione di partenza, essersi trovato imbottigliato, no? E tante altre cose.
0: Questo poi è un circuito che premia esclusivamente chi è davanti. Chi è dietro fatica il doppio, consuma il doppio. E evidentemente anche Ogura però una guida dolce, perché se nella seconda parte con una gomma morbida riesce ad avere queste prestazioni, vuol dire che è uno che gestisce molto bene le gomme. Questo è un punto a suo vantaggio.
1: Verissimo, verissimo. Ogura che adesso ha preso ufficialmente Luca Marini, ha girato ancora sotto il 39, 38,8, è in scia alla Honda HRC del pilota italiano. Vediamo, direi se, non quando, no, cioè direi quando, non se, porterà l'attacco per prendersi quella quarta posizione. Intanto Di Giannantonio ha scavalcato Vignales e Morbidelli, tredicesimo, insomma tre punticini in qualche maniera, riesce a portarli a casa, allunga quella striscia, almeno per le statistiche, ma è a due secondi da Rins e direi che si fermerà lì la rimonta di Fabio Di Giannantonio. Ogura inizia a farsi minaccioso alle spalle di Luca Marini, che prova, inizia ad allungare le traiettorie per chiudere ogni spazio, ecco. Ma adesso Ogura si butta dentro al tornantino, va leggermente lungo, allora Marini incrocia la traiettoria in curva 11 e si riprende la quarta posizione. Però Enrico, mancano tre giri e mezzo, insomma questione davvero di chilometri, no? Io credo
2: sì, penso di sì, però è bello vedere come Marini si sta difendendo, e lui fino ad ora il campionato a lui ha riservato ben poche prestazioni, e questa Honda che comunque piano piano cresce.
1: Vero.
2: La Honda cresce più della Yamaha, e anche questo è positivo per il campionato.
1: Verissimo, verissimo. Poi l'anno prossimo, l'abbiamo detto, si è ripartiti praticamente con foglio bianco, per cui insomma lo capiremo. Qualche spiffero arriverà già nel lunedì successivo al Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno, test chiusi alla stampa, peccato, con le nuove gomme, con le moto 8,50, ma insomma qualcosa filtrerà e magari avremo i primi riscontri. Per il momento ci dicono di moto molto veloci, tempo sul giro a circa un secondo e mezzo dalle attuali, probabilmente quando inizierà la prossima stagione. È iniziato il giro numero 24 di 26 per la testa della corsa, vale a dire per Marc Marquez, terz'ultimo giro, ormai ha 2 secondi e 7 di vantaggio nei confronti di Pedro Acosta, 11 su Bagnaia, 16 su Marini, che non guarda davanti, guarda dietro alle sue spalle, perché Ogura è lì pronto a sfilargli dalle mani questo quarto posto, che sarebbe preziosissimo per il pilota italiano. Peraltro, Enrico Borghi, non ci dimentichiamo che Luca Marini sarebbe senza contratto e senza sella per l'anno prossimo.
2: Sì, virtualmente Marini a piedi, non ha il prossimo anno in MotoGP, non c'è posto per lui, ribadisco, virtualmente. Poi lo sa, sì, è uno dei piloti a piedi, però guarda, questa MotoGP pazza, perché ha dei momenti di follia per me causati dalle moto che sono troppo sensibili, troppo complicate, però guarda oggi cosa ti inventa, sta facendo una gara da protagonista.
1: Ah sì,
2: assoluto Luca, bravo, bravissimo.
1: Ogura attaccatissimo alla coda della Honda di Luca Marini, staccata di curva 1, sì, si butta dentro il giapponese, vediamo se la tiene la corda, sì, bravo, bravo Ogura, non era facile e non era scontato, riesce a prendersi la quarta posizione a Ogura, lo applaude al box anche Davide Brivio, quarto Ogura, quinto Marini, non cambia Massimo il voto oggi davvero alto per Luca Marini, perché insomma con quello che è in mano sta facendo una bella gara, no?
0: Bravo, e soprattutto una gara, un risultato che può far morale, che in un qualche modo dà una motivazione in più, perché non è facile anche per un pilota vedere tutti gli altri davanti, e sicuramente, come dicevate, Honda è cresciuta molto rispetto a Yamaha, ma ancora bisognerà vedere la prossima stagione, il lavoro che hanno fatto. Questa stagione ormai è andata, dovranno accontentarsi delle posizioni di metà classifica, se va bene.
1: Assolutamente sì, sta per iniziare l'ultimo giro, che sarà un giro trionfale per Marc Marquez, perché a 265 giorni dall'ultima vittoria, eravamo a Misano Adriatico il 14 settembre scorso, torna a mettere tutti in riga, va a centrare la vittoria numero 100 in carriera nel motomondiale, la centesima in MotoGP anche per il team ufficiale Ducati, e questo era un risultato che ormai sì, e poi era inseguito da un po' e non arrivava, anche perché quell'avvio di stagione complicato insomma ha così fatto attendere più di quello che si aspettava Borgo Panigale, che per oggi sta per mettere due moto sul podio, Marquez in prima posizione, Bagnaia sul gradino più basso, nel mezzo uno straordinario Pedro Acosta con la KTM al podio numero 13 in carriera senza vittorie, ma anche oggi ha davvero dato tutto quello che aveva e anche un po' di più per provare per la prima volta a salire su quel gradino più alto del podio. Quarto è Ayo Gura con l'Aprilia del team Trackhaus, quinto Luca Marini con la Honda ufficiale. Ricordiamo che al primo giro, anzi alla prima curva, Jorge Martin ha tirato giù Bezzecchi, Aldeguer, Di Gianantonio e Raul Fernandez, e questo è un qualcosa che potrebbe cambiare anche l'andamento, l'inerzia del mondiale. Ci arriveremo tra poco, però, perché è il momento di seguire le ultime curve di Marc Marquez. Si avvicina sempre di più al successo, si accarezza la barba Gigi Dall'Igna al box Ducati con tensione ma anche soddisfazione per questo risultato che sta per arrivare. Marquez con 2 secondi su Pedro Acosta, le ultime due curve, l'ultima curva, Marc Marquez fa 100 in carriera in Ungheria, diventa il terzo più vincente di sempre con Ducati in MotoGP, fa doppietta per la prima volta dall'anno scorso, anzi l'Ungheria è una nuova Marquezland, in 2 anni che si è corso pole, sprint e vittoria hanno portato il nome nel 2025 e nel 2026 solo di Marc Marquez. Enrico Borghi.
2: Guarda, non c'è niente da aggiungere con lui. Bisogna dire, cioè, per lui quando gli dici bravo va bene, nel senso in rapporto bravo Acosta, bravo Ogura, bravissimo Marini, Lecuona settimo alla fine, ha passato Miller,
0: Moreira sesto,
2: Diogo Moreira, tutti i rookie, E comunque anche Bagnaia è stato bravo a partire bene, a inserirsi, star davanti, ha beneficiato del ritmo, porta a casa un altro podio. Bravo, e quanto a Mark, l'abbiamo detto, dai, Mark, bravo, bravissimo. Sì.
1: Massimo, allora, in flash.
2: Aggiungo una cosa su Mark, si diceva, se il problema è la vite, togliamo la vite e si torna come prima. E però tutti dicevano, ma così è facile, invece no, forse è vero. E allora il rammarico è questo, si poteva pensare in marzo, in aprile, a togliere quella vite, perché la situazione in campionato sarebbe diversa. Però è vero che col senno di poi, però la lancio come discussione.
1: Massimo?
0: Guarda, su Marquez e Acosta c'è poco da dire, due fenomeni in maniera differente e in epoche differenti, ma due fenomeni. Mi stupiscono i 12 secondi di Bagnaia da Marquez.
1: In negativo, chiaramente.
0: Mentre Ogura, Marini, Moreira, Lecuona e anche lo stesso Miller e anche Bastianini, che è risalito dopo il long lap fino alla nona posizione, hanno fatto la loro onesta gara e probabilmente anche questo aiuterà a lavorare meglio per il futuro questi ragazzi.
1: Grazie Enrico Borghi, grazie a Massimo Angeletti, ci risentiamo.
0: Saluti a voi.
1: Tra due settimane in Repubblica Ceca, un aggiornamento che arriva proprio in questo momento da Aprilia. Per Jorge Martin non ci sono fratture visibili, solo forti contusioni a schiena e piede. Per quanto riguarda Marco Bezzecchi, anche lui nessuna frattura visibile, solo contusioni alla gamba e alla mano. Il Gran Premio dell'Ungheria è stato vinto da Marc Marquez con la Ducati, centesima vittoria in carriera nel motomondiale per il 9 volte campione del mondo di Cervera, secondo Pedro Acosta con la KTM, terzo Pecco Bagnaia ancora su Ducati in classifica mondiale. Bezzecchi rimane a 180, Martin è secondo a meno 20, Di Giannantonio terzo a meno 42, Marc Marquez risale in quinta piazza a 72 punti di distacco dal riminese dell'Aprilia, travolto al primo giro, anzi alla prima curva, dal compagno di squadra Jorge Martin. È tutto per il Gran Premio di Ungheria. Studio.
3: Bene, grazie a Luca Cesaretti. Questo è il risultato per quanto riguarda il Moto Mondiale, la MotoGP e il Gran Premio di Ungheria. Alle 15 al via la Formula 1 Monte Carlo con Kimi Antonelli in pole. Alle 15 c'è anche la finale del Roland Garros con Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev. Ora il GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: R1. In studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente, nuovi raid israeliani a Beirut nel quartiere Roccaforte di Hezbollah, colpito centro di comando dei terroristi, fa sapere l'ufficio di Netanyahu. Ordini di evacuazione anche nel sud del Libano, a Tiro e nei vicini campi profughi palestinesi. In mattinata bombardata anche la striscia di Gaza, l'agenzia di stampa Wafa riferisce di 5 vittime. E nel centro di Israele, nella piana di Sharon a ridosso della Cisgiordania, c'è stata una sparatoria, 2 morti, tra cui l'attentatore ucciso dalle forze di sicurezza. L'inviata della RAI è sul posto.
10: Siamo nell'area dove tutto è avvenuto, a un paio di chilometri da noi, Kokav Yariv, il distributore di benzina dove l'uomo ha iniziato a sparare, più sopra la prima e si confida anche unica vittima. Ci sono anche però 5 feriti, di cui 2 gravi. È stato preso l'attentatore, si pensava in un primo momento fossero 2, è di Taibe, città araba israeliana, poco distante da qua. A un primo esame la sicurezza è entrata a casa sua, non sembra radicalizzato, sembra incensurato, ma si sta ancora indagando. È venuto anche il ministro per la sicurezza nazionale Ben Gvir, il distributore di benzina, accusando l'autorità nazionale palestinese di istigare gli arabo israeliani all'odio dello Stato di Israele. Hamas fa sempre la sua parte e, pur non rivendicando, addirittura parla di un eroe.
11: Lucia Goracci, GR1.
9: A Londra, vertice tra Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania per rilanciare le trattative sul conflitto russo-ucraino. Nella notte droni a San Pietroburgo, 4 feriti, le autorità russe ordinano per la prima volta di restare a casa. Droni di Mosca invece hanno causato 2 morti e danni a un deposito di scorie nucleari a Chernobyl. Le radiazioni sono sotto controllo. E dalla Russia, pressioni e minacce all'Armenia, oggi al voto con Putin, che evoca un potenziale nuovo teatro ucraino. La corrispondente.
12: Vogliamo che l'Armenia cresca e diventi moderna, e questo è possibile solo con l'Unione Europea, dice una ragazza che ha appena votato mentre una folla di fotografi accerchia il premier Pashinyan. È tutta una questione di equilibri, assicura a chi gli chiede come farà a tenere insieme la sua politica filo occidentale e la Russia, con cui Yerevan ha un legame storico ed economico, dato che dipende dal petrolio di Mosca. Uscita debolissima 3 anni fa dalla sconfitta contro l'Azerbaigian, che ha provocato l'esodo degli abitanti del Nagorno-Karabakh, o Artsakh, come gli armeni chiamano la loro terra ancestrale, debole ma strategica. Infatti, nella piccola Armenia cristiana, circondata da grandi nazioni musulmane, sono arrivati davvero tutti. Prima dall'America il capo della diplomazia Rubio, il vicepresidente Vance con grandi progetti, e un mese fa persino Zelensky per un vertice della comunità politica europea. L'opposizione filorussa è divisa, Mosca intanto blocca le importazioni di molti prodotti, mentre Putin mette in guardia Yerevan dall'infilarsi in uno scenario che definisce ucraino. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
9: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto accertamenti sul caso del parlamentare Francesco Silvestro, accusato da una donna, agente di commercio di vini, di violenza sessuale. L'imprenditrice ha denunciato di essere stata abusata dal senatore dopo essere stata invitata nel suo ufficio per discutere di una fornitura di bottiglie pregiate. Silvestro nega ogni addebito: non ho ricevuto nessun atto, denunci pure. La Russa e i questori si riuniranno martedì. Elezione amministrativa, affluenza in calo e ballottaggio in corso in 12 regioni per le comunali. Alle 12 era del 13,5%, 2 punti meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. Banca e BPM propone al Monte Paschi di Siena un'aggregazione con sinergie per oltre 1,1 miliardi di euro. L'operazione porterebbe alla creazione del secondo istituto di credito nazionale per dimensioni e verrebbe attuata su basi paritarie, preservando l'identità dei due gruppi. Tennis, fa pochissimo la finale del Roland Garros, il 24enne Cobolli se la vedrà con il tedesco Zverev. La seguiremo in diretta con le nostre radiocronache, un grande evento per il tennis mondiale, il torneo parigino che muove un giro d'affari di centinaia di milioni di euro.
13: Il torneo parigino si conferma come una delle principali industrie sportive europee, un giro d'affari che quest'anno ha superato i 400 milioni di euro. Di questi il 40% arriva dai diritti televisivi, mentre biglietteria e ospitalità valgono circa 130 milioni e le sponsorizzazioni altri 80 milioni di euro. Sugli spalti del Roland Garros oltre 700.000 spettatori per un indotto che per Parigi nelle due settimane del torneo si trasformano in 300 milioni di euro aggiuntivi tra alberghi, ristorazione, trasporti e commercio. Il torneo quest'anno ha avuto un montepremi di oltre 61 milioni di euro, produce un impatto economico che oscilla tra 650 e 700 milioni di euro. Per la finale di oggi, in palio un assegno da 2,8 milioni per il vincitore e 1,4 milioni di euro per il finalista sconfitto. Lorenzo Opice, GR1.
9: E ora la linea va proprio allo sport.
14: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Domenica Sport.
3: Eccoci ancora insieme, Domenica Sport, fra pochissimo la partenza del Gran Premio a Monte Carlo Formula 1 con Kimi Antonelli su Mercedes in pole e ci trasferiremo da Manuel Codignoni appunto fra pochissimi minuti, prima però Francia, tennis, Roland Garros dove c'è il nostro Emilio Mancuso a pochi minuti dall'inizio della finalissima fra Cobolli e Zverev. Emilio.
20: Buon pomeriggio qui dal campo centrale del Roland Garros, dal Philippe Chatrier, dalla nostra cabina di commento, dove è appena arrivato, lo ringraziamo molto, il presidente della Federazione Italiana Tennis and Padel, Angelo Binaghi. Buon pomeriggio presidente, benvenuto su Radio 1, su Domenica Sport.
21: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
20: Grande emozione, grandissima emozione, la prima finale slam di Flavio Cobolli. Campionato del mondo su terra battuta qui a Roland Garros contro Sasha Zverev. Flavio ha già fatto dei miracoli, è arrivato in finale tra i primi 10 del mondo e numero 4 della race, se non vado errato. Zverev invece è alla quarta finale, la seconda a Parigi. Tutta la pressione è sul tedesco, inutile dircelo, però presidente è una grandissima emozione poter riabbracciare, ricommentare una finale di uno slam ancora con un italiano e non è né Sinner né Bosetti.
21: Sì, è ancora più importante che sia uno diverso da Sinner o Berrettini. Questa è la finale di Zverev, è un match che deve vincere Zverev, il giocatore più in alto in classifica dopo Sinner Alcaraz, cioè di quelli che sono andati fino in fondo. È la sua finale, però noi ci siamo, noi abbiamo un ragazzo in forma smagliante che ha già battuto Zverev su questa superficie, seppure sulla lunghezza dei 2-3 qualche settimana fa in Germania a casa sua, e quindi sa di poterci provare, ma soprattutto al di là delle forze in campo siamo migliori da un punto di vista umano. Flavio è come tutti gli altri ragazzi nostri e tutte le altre ragazze, è un gran bravo ragazzo, ha grandissimi principi, è uno dei giocatori più apprezzati che c'è nel circuito e quindi al di là del risultato che cercherà di ottenere fino in fondo, per noi è una grande soddisfazione poter contare su questi ragazzi che sono un grandissimo esempio per i nostri giovani e che esportano all'estero un'immagine del nostro paese che forse è ancora più positiva di quello che noi ci meritiamo.
20: Con il tennis che indubitabilmente sta raggiungendo dei picchi inimmaginabili, soltanto fino a qualche anno fa, non ci dimentichiamo, qualche settimana fa abbiamo rivinto dopo 50 anni gli internazionali d'Italia, immagino che il presidente Pinaghi sia ancora contentissimo per quello. Oggi ci sarà Panatta, ricordiamolo, che premierà il vincitore, e Cobolli oggettivamente
3: Emilio,
20: chiamato a fare un
3: Emilio, allora guarda, torniamo da te, dal sì. Presidente, fra pochissimo, perché dobbiamo mandare a Manuel Codignoni per la partenza invece della Formula 1 del Gran Premio a Monte Carlo. Manuel.
2: Sì, perché Formula che si chiama partenza, che soprattutto a Monte Carlo è abbastanza cruciale, considerato che poi sorpassi non si fanno, e dunque è decisamente il momento più caldo di questo Gran Premio, che vede anche qui la meglio gioventù italiana davanti a tutti. Kimi Antonelli, 19 anni, in molti dicono alla seconda stagione in Formula 1, in realtà seconda, prima stagione e 5 Gran Premi, se così vogliamo. Il leader del mondiale, 43 punti di vantaggio nei confronti di George Russell ieri, con un giro che ha definito magico lui stesso, si è piazzato davanti a tutti. In prima fila, a fianco a lui, ci sarà Max Verstappen con la Red Bull, pronto a dare a battaglia alla prima curva. Intanto le vetture stanno affrontando adesso l'ultima curva, pronte ad andarsi a schierare. Seconda fila tutta Ferrari, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, con Leclerc deluso ieri, ha anche toccato il muro nella parte finale delle qualifiche, con Fred Vasseur che è tornato al muretto della Ferrari dopo aver disertato la giornata di ieri per degli accertamenti medici. Si è tornato, evidentemente, comunque sia, per fortuna per lui niente di particolarmente grave. Terza fila, Charles, Red Bull, Russell, il compagno di squadra di Antonelli, con la Mercedes che si è beccato una bella sveglia anche ieri. Quarta fila tutta McLaren, che festeggia in questo weekend i 1000 Gran Premi nella sua storia. Piastri settimo, Norris ottavo. A chiudere la top 10, Gasly e Lawson. Queste le vetture. Partirà anche Bortoleto, che ha avuto un problema nel corso dei reconnaissance lap, ma è riuscito comunque a riportare la propria macchina ai box e sono riusciti a risistemargliela. Dunque ci sarà anche l'Audi di Bortoleto. 22 vetture in pista, 150 metri tra la partenza, diciamo, e la staccata di Santa Devota. La prima curva saranno i più caldi del mondiale, probabilmente, perché come detto a Monte Carlo non si sorpassa, soprattutto con queste vetture così grandi, e dunque tanta adrenalina per la partenza del Gran Premio di Monte Carlo che sta per avvenire. Si stanno schierando le vetture fino in fondo, luci verdi, adesso la procedura di preriscaldamento del turbo, poi l'accensione dei semafori e lo spegnimento, il via del Gran Premio di Monte Carlo, luci accese, 3, 4, 5, allo spegnimento, il via, si spengono le luci, parte molto bene Kimi Antonelli, si pianta Verstappen invece, fermo praticamente Verstappen, Antonelli sbuca per primo alla prima curva al comando, in seconda posizione c'è Hamilton, al terzo posto c'è Verstappen, partenza disastrosa per Max Verstappen, Verstappen che praticamente non è partito. Davanti a tutti c'è Antonelli, in seconda e terza posizione ci sono le Ferrari di Hamilton e Leclerc, con Verstappen che ha avuto probabilmente un problema, la sua macchina è rimasta praticamente lì, solo adesso si sposta verso la prima curva, disdetta per Verstappen, che invece tutto bene per Kimi Antonelli, che non ha avuto problemi, ha scattato benissimo e adesso può guidare il Gran Premio di Monte Carlo sin dal primo giro. In seconda e terza posizione ci sono le due Ferrari, come detto, di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc, poi Ajar quarto con l'altra Red Bull, e a seguire Russell e Piastri, quinto Russell, il compagno di squadra di Antonelli con la Mercedes, e sesto Piastri con la McLaren. Siamo alla chicane del porto, quella dopo il tunnel, con Antonelli che sembra già poter guadagnare un vantaggio discreto nei confronti delle due Ferrari che inseguono. Cruciale adesso costruirsi un tesoretto senza però andare a stressare le gomme, anche se tutti quanti sono con gomme medie, la strategia a Monte Carlo sostanzialmente è obbligata a una sola sosta, al netto di eventuali safety car, al netto di eventuali neutralizzazioni che poi potrebbero portare a riscriverla questa idea di strategia. Siamo ad Arascas, poi Antonino Guess, poi si chiuderà il primo giro. Ascoltiamo un attimo Verstappen. Just bring it out, please, Max. Verstappen chiede cosa devo fare e l'ingegnere di pista Gian Piero Lambiase gli dice riportala semplicemente a casa, che potrebbe voler dire o riportala ai box oppure cerca di fare il meglio possibile dalla posizione in cui si è scivolato, ovvero sia la 22esima. Si chiude il primo giro, comanda Kimi Antonelli, 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, spietato il 19enne bolognese. In terza posizione Leclerc con l'altra Ferrari, staccato di 1 secondo da Hamilton, seguono Ajar, Russell, Piastri, Gasly, ottavo Norris con la McLaren, campione del mondo in carica, Lawson e Albon. Queste le prime 10 posizioni. Verstappen è rientrato ai box al pari di Bortoleto, io credo che ci sarà un cambio gomme, a meno che non ci sia un ritiro, per cercare di sparigliare le carte ed approfittare poi magari di un eventuale safety car per andare a riguadagnare le posizioni, ma non è così, è un ritiro perché la macchina di Verstappen viene alzata sui cavalletti. Dunque già il primo colpo di scena, ritirato Verstappen, Antonelli sta scappando via, 2 secondi e mezzo di vantaggio su Leclerc, su Hamilton scusate, 3 secondi e 4 di vantaggio su Leclerc, ci sono 2 Ferrari sul podio, ma c'è un italiano al comando del campionato di Monte Carlo. Studio.
3: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Torniamo invece in Francia, Roland Garros tennis, al Philippe Chatrier, dove c'è Emilio Mancuso, dovrebbe esserci anche ancora il presidente della federazione Angelo Binaghi, per l'inizio, perché manca davvero poco, della finale fra Flavio Cobolli e Zverev. Emilio.
20: Grazie, perché è in corso la cerimonia, per così dire, che fa da antipasto all'ingresso dei due giocatori. Ringraziamo il presidente Binaghi che è rimasto qui con noi. Davvero un flash, presidente, a tutti quelli che ci ascoltano, i milioni di ascoltatori che sono sintonizzati su Radio 1 per ascoltare questa finale così importante tra Cobolli e Zverev. Cosa aggiunge la giornata di oggi a questo meraviglioso momento del tennis italiano?
21: Ma una cosa molto importante, che anche senza il nostro numero uno Sinner, quello che fino alla settimana scorsa era il numero due Lorenzo Musetti, noi ci siamo una corazzata, abbiamo una generazione di giocatori e giocatrici che il mondo ci invidia, che sanno esaltarsi in qualunque momento, in qualunque situazione, su qualunque superficie, e sanno far sognare soprattutto gli italiani.
20: Salutiamo Yannick Sinner nel caso ci stessi ascoltando. Yannick, torna presto, ti vogliamo bene, per quanto mi riguarda è patrimonio dell'UNESCO e quindi
21: Yannick sarà sicuramente oggi incollato alla televisione, sarà il primo tifoso di Flavio Cobolli, suo compagno di squadra.
20: Esattamente, compagno dei trionfi in Davis. Grazie al presidente Binaghi, buona finale.
21: Grazie.
20: Grazie ancora al presidente Binaghi per essere stato qui con noi, ci risentiremo più tardi, naturalmente tra poco, tra una decina di minuti, per incominciare a raccontarvi questa finale attesissima del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Sasha Zverev. Si sta preparando ancora il campo, gli ultimi ritocchi per così dire, prima della grande cerimonia, prima della grande finale del Roland Garros 2026 con Flavio Cobolli opposto a Sasha Zverev, e naturalmente ve la racconteremo e vi faremo vivere la grande emozione di quello che è il Roland Garros, di quello che è il tennis e di quello che l'Italia sta facendo per il tennis mondiale, per lo sport italiano nel mondo. Linea allo studio.
3: Grazie ad Emilio Mancuso. Torniamo alla Formula 1 da Manuel Codignoni, Monte Carlo.
2: Quarto giro in corso, dei 78 previsti, situazione invariata con Kimi Antonelli che sta allungando nei confronti di Lewis Hamilton. Adesso il 19enne bolognese della Mercedes ha 3 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti del primo dei due ferraristi. Segue l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, a 1 secondo e 3 da Hamilton e a 4 secondi e 8 da Antonelli. Seguono quindi Hajar, quarto con l'unica Red Bull superstite, Russell, quinto con la Mercedes, sul quale però pende un'investigazione per posizionamento errato sulla piazzola di partenza. Adesso qui verranno esaminati probabilmente anche i millimetri dei sensori che sono annegati sull'asfalto e nell'interno della vettura del musetto, per capire se effettivamente c'è stata un'irregolarità. Sarebbe una mazzara dover subire pure una penalità per il compagno di squadra di Kimi Antonelli. Sesto Piastri con la prima delle due McLaren, settimo Gasly con l'Alpine, ottimo, ottavo Lando Norris con l'altra McLaren, a chiudere la top ten Liam Lawson ed Alexander Albon. Ma la notizia in questo momento, fino a questo momento quantomeno, è stato il problema di Verstappen, la cui Red Bull è rimasta praticamente piantata al via, creando anche un po' di parapiglia, e c'è stata anche, diciamo, molta abilità da parte dei piloti, in particolare da parte di Leclerc che gli partiva proprio dietro, nell'evitarlo e nel non andarlo a colpire. Il pilota olandese della Red Bull poi ha preso la via dei box, la macchina è ancora lì ferma e sostanzialmente si è andato a ritirare. Corsa che adesso, diciamo, vive un po' di conserva, come spesso accade a Monte Carlo, perché ascoltiamo intanto proprio Verstappen. Senza stare a tradurre letteralmente le parole di Verstappen, che chiede in buona sostanza quello che possa essere successo, i beep nei quali potete sostituire in sostanza la parolaccia che preferite di più, stanno ad indicare la scarsa soddisfazione del pilota olandese per quello che è successo, per quello che poteva essere un'opportunità, perché insomma cercare di attaccare subito alla prima curva la posizione di Kimi Antonelli poteva essere, diciamo, un'opportunità per lui per tornare alla vittoria. Così non è stato. Lando Norris, tra l'altro, in partenza aveva segnalato che la posizione di George Russell non era esattamente dove avrebbe dovuto essere, poi si è anche preso un grande rischio alla prima curva alla Santa Devota, andando a rischiare di provare a passare all'esterno Piastri, dovendo poi alzare il piede, ed è stato superato in uscita in accelerazione da parte di Pierre Gasly. Arriva però la comunicazione da parte del collegio dei commissari che dice che non ci saranno ulteriori investigazioni riguardo al presunto mal posizionamento della Mercedes di Russell, segno che insomma così mal posizionamento non doveva essere stato, e segno che evidentemente si trattava semplicemente di un'irregolarità veniale, mettiamola così. C'è un'investigazione per lo stesso motivo anche per Sergio Perez, per la Cadillac, anche lui secondo, diciamo, questa investigazione non era posizionato correttamente sulla piazzola di partenza. Staremo a vedere, diciamo, quello che succederà. Nel frattempo la corsa va avanti e continua ad allungare Kimi Antonelli, siamo nel corso del sesto dei 78 giri previsti. Comanda ancora il 19enne leader del mondiale, 4 secondi di vantaggio su Hamilton e 7 secondi di vantaggio su Leclerc, che sta cercando di probabilmente far respirare le gomme. Sappiamo come girare in aria sporca, ovvero sia in scia alla vettura che ti precede, oltre ad avere delle turbulenze aerodinamiche, fa anche consumare più del solito, diciamo, più del normale, gli pneumatici. Dunque ci sta che in questo caso possa nascere una sorta di elastico, stante il fatto che sorpassare, lo ripetiamo ancora una volta, a Monte Carlo con queste vetture è praticamente impossibile. Quarto Jarre, quinto Russell, sesto Piastri, settimo Gasly, ottavo Norris, nono Lawson e decimo Albon. Ci sono diversi piloti che hanno già effettuato una sosta ai box. Si tratta di Perez, Alonso, Stroll, Bottas, Bortoleto e Berman, piloti che non avevano granché da perdere, hanno giocato tutte quante le loro fiche, del resto insomma è città di casinò Monte Carlo, sul fatto che l'usura degli pneumatici sul tracciato del Principato è molto bassa. Noi ci fermiamo al termine del primo giro, smarchiamo già la prima sosta, possiamo arrivare al traguardo in questa maniera. Nel caso in cui dovesse esserci una safety car e tutti quanti si fermassero ai box e i distacchi venissero neutralizzati, potremmo comunque guadagnare tanto spazio e nel frattempo gireremmo anche in aria pulita. Vedremo se questa tattica pagherà, del resto lo abbiamo detto, chi parte dietro non ha granché da perdere su una pista dove non si sorpassa e il tentativo è legittimo, anzi che no. 4 secondi e mezzo intanto cresce ancora il vantaggio di Kimi Antonelli nei confronti di Lewis Hamilton, 1:16.0 nell'ultimo passaggio per il bolognese, 1:16.5 per l'inglese della Ferrari, 1:17.3 gira molto lento invece Charles Leclerc, che gira però sugli stessi tempi più o meno di Ajar, 17.4, e leggermente più lento di Russell, quinto in 17.1. La gara diventa di gestione e, diciamo, l'obiettivo è non fare danni e cercare poi magari di trovarsi vicino alla vettura che ti precede in prossimità dell'unica sosta ai box per tentare l'undercut, ovvero sia fermarsi ai box prima, fare un giro velocissimo d'uscita con le gomme fresche, a patto di trovare pista libera, e non è semplice in un budello come Monte Carlo, e sfruttare poi questo vantaggio quando la vettura che nel frattempo avevi davanti a te si fermerà per andarli a prendere la posizione. È incollato Lando Norris negli scarichi di Pierre Gasly, è evidente che il pilota della McLaren, campione del mondo in carica, ne ha di più, ma è altrettanto evidente che sorpassare, lo abbiamo detto, è molto molto molto complicato. Problemi per Bottas, che continua a segnalare del fumo che esce dalla parte anteriore della propria vettura. Avevano avuto le Cadillac problemi di surriscaldamento dei freni anche nel corso delle prove libere, e questo potrebbe essere non un segnale per il pilota finlandese ex Mercedes, non un buon segnale. La Cadillac, lo ricordiamo, team rookie, team esordiente in questo mondiale, emanazione della famiglia Andretti, con la spinta dietro del gruppo General Motors, non a caso Cadillac è proprio un logo, un marchio della General Motors. Saper iniziare, anzi è già iniziato di fatto il giro numero 9, Kimi Antonelli allunga ancora, 16.2, ha guadagnato altri 8 decimi nei confronti di Hamilton, che lo insegue a 5 secondi e mezzo. Terzo Leclerc a 3 secondi e mezzo da Hamilton, quindi Ajar, Russell, Piastri, Gasly, Norris, Lawson e Albon. Un pilota italiano non vince il Gran Premio di Monte Carlo dal 2004, l'impresa all'epoca la fece Jarno Trulli. ci limitiamo a dire questo, non diciamo altro. Giacomo.
3: Grazie Manuel, torniamo al tennis, Roland Garros per un flash con Emilio Mancuso sulla finale che immagino debba ancora iniziare, Emilio, fra Coboli e Zverev.
0: Assolutamente, immagini bene, immagini bene, perché ancora siamo nei convenevoli della prepartita e tra poco entreranno in campo, i due giocatori. Hanno sistemato nel modo migliore appunto il terreno di gioco, per così dire. Non è una partita di calcio, è una partita di tennis, però insomma continua il pre-partita di questa finale così attesa, una finale speciale, specialissima per noi italiani. Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, 3-1 nei precedenti, ricordiamo, per il tedesco che ha vinto l'ultimo in ordine di tempo, quello a Madrid, ma nel Flavio invece ha vinto la sfida, come abbiamo ricordato prima con il presidente Binaghi, una grande partita, una delle migliori in assoluto per Flavio Cobolli in semifinale a Monaco di Baviera. Stanno per entrare in campo i due giocatori. E se abbiamo ancora un minuto e mezzo, riusciamo a farvi sentire proprio l'ingresso in campo di Zverev e Cobolli. Adesso ci sono le immagini della Tour Eiffel ricoperta della polvere marrone, della polvere della terra battuta, la polvere di mattone che sta ricoprendo, per così dire, nel filmato che sta andando sul grande schermo qui davanti a noi, in attesa appunto che entrino in campo i due giocatori di questa finale così attesa, così importante per noi italiani, perché un italiano in finale un anno dopo, l'anno scorso, ci fu quella finale pazzesca tra Jannik Sinner, che salutiamo ancora una volta, contro Carlos Alcaraz, a distanza di 12 mesi, ancora un italiano in finale a Roland Garros. Ecco inquadrato Flavio Cobolli che sta per entrare in campo, Flavio Cobolli, e immaginiamo la sua grande emozione in questo momento. Sale le scale che poi conducono qui sul campo centrale del Roland Garros, il Philippe Chatrier. Immaginiamo l'adrenalina, l'emozione per questa giornata così speciale per lui, per lo sport italiano, per il tennis italiano. È arrivato anche il ministro per lo sport e giovani, Andrea Bodi, ed ecco Flavio Cobolli che entra in campo.
18: Flavio Cobolli!

0: ragazzi, delle ragazze della Catapalle. Entra in campo l'applauso di Adriano Panatta, l'applauso del presidente della federazione francese, l'applauso di Angelo Binaghi che era qui con noi poco fa, che è naturalmente tornato in tribuna, e tra poco entrerà in campo anche Sasha Zverev, che come detto conduce 3-1 nei precedenti, è alla quarta finale in un torneo dello Slam, la seconda a Parigi più di 700 giorni dopo quella del 2024, persa contro Carlos Alcaraz, lui che ha vinto le finals, lui che ha vinto giovanissimo gli internazionali d'Italia, lui che ha vinto tanti altri tornei importanti, non è ancora riuscito a vincere un torneo dello Slam, e vedremo quello che succederà nella giornata di oggi. Ed entra adesso in campo Sasha Zverev. Entra anche Zverev e dunque ci saranno ancora 7-8 minuti all'incirca prima che possa cominciare questa finale attesissima del Roland Garros 2026. Linea allo studio.
1: Perfetto, grazie ad Emilio Mancuso. Torniamo alla Formula 1 Monte Carlo con Manuel Codignoni.
2: Giro numero 12 dei 78 previsti, ha leggermente rallentato Kimi Antonelli, che dopo aver costruito quel tesoretto di secondi adesso gira più o meno sugli stessi tempi di Lewis Hamilton. Ha comunque il pilota della Mercedes che comanda il Gran Premio di Monte Carlo ben 4 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton, che è il secondo con la Ferrari. In terza posizione l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, che gira sugli stessi tempi di Lewis Hamilton, ma anche lui è staccato di 4 secondi e mezzo dal pilota che lo precede, segnatamente il suo compagno di squadra. Quarto è Ajarra con l'unica Red Bull superstite, che abbiamo detto più e più volte del ritiro di Max Verstappen, che partiva dalla prima posizione per problemi al via. Quinto Russell con l'altra Mercedes, pensate, Russell è a 13 secondi e 8 dopo 13 giri da Kimi Antonelli. Per carità, gira nel traffico, non può girare a pista libera, ma paga già un secondo al giro nei confronti del proprio compagno di squadra. E se il numero vi sembra eccessivo per le circostanze di gara, e lo è in un certo senso, abbiamo fatto il distinguo, giova comunque ricordare che in tutto quanto il weekend Russell si è preso sempre tra i 3, i 4, i 5 decimi dal compagno di squadra Antonelli, che è appena all'inizio della sua seconda stagione completa in Formula 1. Questo per darvi anche la misura di quello che questo ragazzo sta facendo, riscrivendo i record in Formula 1 per il nostro paese e anche, diciamo, per l'intero motorsport. Sesto è Piastri con la prima delle due McLaren, settimo Gasly, ottavo Lando Norris che è incollato agli scarichi di Pierre Gasly ma non riesce a trovare lo spazio per andarlo a superare, nono e decimo a chiudere la zona punti Liam Lawson e Alexander Albon con la Williams, seguito in undicesima posizione dal suo compagno di squadra Carlos Sainz. Diversi piloti hanno già effettuato una sosta, ve l'abbiamo detto, lo hanno fatto anche successivamente Ocon e Hülkenberg, che si ferma proprio in questo parziale. C'è stata una penalizzazione per Sergio Perez, pilota della Cadillac, per lui sì scorretto posizionamento sulla piazzola di partenza, ha subito addirittura un drive-thru che ha scontato e adesso è scivolato decisamente indietro in classifica, comunque in 18ª posizione, ha diversi piloti alle sue spalle, Bottas, Bortoletto e Berman. Ci sono stati già anche i primi doppiaggi, operazione non banale su una pista come quella monegasca, perché le strade sono molto strette e con queste macchine così grosse, anche se ti scansi per cercare di far passare gli avversari, non è detto che effettivamente tu non possa recare loro un danno, però fino a questo momento non ci sono stati problemi di questo tipo, perché si è dimostrata molto efficace anche la collaborazione tra muretto e piloti che si sono andati poi successivamente a scansare per farsi passare. 14esimo giro, Antonelli 3 secondi e 6 di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, adesso diciamo Antonelli gestisce ed Hamilton si sta riavvicinando rosicchiando decimi su decimi. Da dire che Hamilton è in uno stato di forma pazzesco, non è mai stato così competitivo di fatto con la Ferrari da quando all'inizio dell'anno scorso è avvarcato i cancelli di Maranello. Nel Gran Premio del Canada la scorsa gara ha ottenuto il primo podio in assoluto con la scuderia di Maranello, e in questo weekend in una delle piste preferite da Leclerc, nonché la sua pista di casa, si è dimostrato complessivamente più efficace e adesso occupa la seconda posizione a 3 secondi e mezzo dal leader della corsa e con 4 secondi e 7 di vantaggio nei confronti proprio dello stesso Charles Leclerc. Antonelli, Hamilton, Leclerc, fa caldo a Monte Carlo, 24 gradi la temperatura dell'aria ma soprattutto 43 gradi e mezzo la temperatura dell'asfalto, temperature che non si sono raggiunte in questo weekend se non nella prima parte della qualifica di ieri, poi si sono abbassate, vedremo se l'abbassamento delle temperature, ascoltiamo Hamilton. È proprio Hamilton, ascolta Radio 1 evidentemente, non sappiamo se Yannick Sinner lo faccia, Hamilton evidentemente sì, perché si va a lamentare con il proprio ingegnere di pista dicendo il degrado delle gomme è molto alto, le temperature delle gomme posteriori è molto calda, segno che insomma

0: È il caso anche per lui di iniziare a gestire gli pneumatici con queste temperature molto alte. Non mi sembra però di vedere graining sugli pneumatici di nessuno, e questo potrebbe essere comunque un buon segnale. Fatto sta che l'usura, tendenzialmente, che è una cosa diversa dal degrado, è comunque molto bassa a Monte Carlo, e che la strategia, a meno di cataclismi, resta inchiodata sempre comunque sulla sosta singola. George Russell è inchiodato a sua volta negli scarichi di Isaac Asciaro, lo insegue a 6 decimi, ma il distacco qui si misura veramente in centimetri, non in neanche in metri. Ma passare a Monte Carlo diventa complicato, soprattutto se chi ti precede, come nel caso Asciaro, sembra avere una buona trazione in uscita di curva. Un po' di difficoltà in percorrenza per il pilota franco-algerino, ma l'uscita di curva dall'Antonino Guess è un po' lanciata a fionda, e così facendo diventa complicato poi per chi ti segue cercare di abbozzare un sorpasso prendendo la scia sul rettilineo che porta la Santa Devota, perché il rettilineo è corto anziché no. Accorcia ancora Hamilton, 3 secondi di vantaggio per Antonelli nei confronti del pilota della Ferrari che si sta riavvicinando, ma io credo che si tratti comunque di una gestione da parte del pilota della Mercedes, che non ha nessun tipo di interesse a scavare un tesoretto così grande, conscio del fatto che la safety car, che qui tendenzialmente a Monte Carlo esce abbastanza spesso, potrebbe andare a riazzerare questo vantaggio, e dunque di fatto la spesa in questo caso non varrebbe l'impresa. Giro numero 16, dicevamo, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questa è la situazione. Ascoltiamo un attimo Russell.
1: Just make sure you've got good tires when he does get out of the way.
0: Russell dice: sto vedendo che la gomma anteriore sinistra di Asciar ha un po' di graining, complimenti a lui che da dietro riesce a vederla, non so quanto a lungo ancora resterà in pista, e il suo ingegnere di pista Marcus Dudley gli dice a sua volta: cerca di farti trovare pronto con le gomme in buono stato quando si toglierà da davanti per andare ad effettuare la sosta. Ascoltiamo un attimo anche Asciar. Asciar si lamenta della temperatura alta anche delle sue gomme anteriori, e il suo ingegnere di pista lo tranquillizza dicendo: è un problema che hanno tutti quanti hanno alte temperature delle gomme, perché, e questo lo aggiungiamo noi, queste temperature fino a questo momento nel weekend non si sono mai viste, se non per poco. Antonelli, Hamilton, Leclerc, questo è il podio, 17° giro, 78 sono quelli da percorrere nel Gran Premio di Monte Carlo. Torniamo allo studio, Giacomo.
2: Perfetto, grazie Manuel, e noi andiamo direttamente all'Onda Verde, informazioni sul traffico, rimanete con noi perché subito dopo continueremo a seguire la Formula 1 e anche l'inizio del match fra Kubilai e Zverev e tennis, quindi Roland Garros. Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità. Per un aggiornamento sul traffico alle 15:25 minuti segnaliamo un traffico in forte aumento sulle strade della penisola, previsto ancora più intenso nelle prossime ore per i rientri dal fine settimana. Per agevolare la circolazione oggi attivo lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22. Al momento sulle strade la maggiore criticità sulla Palmanova Tarvisio, code per 10 km, traffico congestionato tra Pontebba e Barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Code, traffico intenso anche in A22 nel tratto Brennero-Modena, tra Brennero confine di Stato e Barriera di Vipiteno in direzione di Modena. Code anche sulla Lainate Chiasso tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A14, code per incidente tra la diramazione per Ravenna e lo svincolo Imola in direzione di Bologna. Continuando a scendere sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra Livorno Porto e Livorno Centro in direzione di Livorno. Infine in A1 nel tratto Roma-Napoli 1 km di coda per incidente tra Ponte Corvo e lo svincolo Ceprano in direzione di Roma. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Domenica Sport.
2: Bene, eccoci ancora insieme, Giacomo Prisca al microfono con voi, ma soprattutto i due eventi sportivi in diretta. Partiamo subito dalla Formula 1, con un aggiornamento da Manuel Codignoni per quanto riguarda Monte Carlo, poi andremo invece da Emilio Mancuso per il tennis, Roland Garros con la finale. Manuel,
0: ascoltiamo un attimo Jarre.
5: Oh my god, the engine braking is a joke, what's happening?
0: Jarre si lamenta del freno motore, è una sorta di barzelletta, dice c'è qualcosa che non funziona. Usare la prima la marcia è impossibile, ed è una marcia che si usa in questa gara, soprattutto all'Oebs, alla Raskas e all'Antonino Guess. Saremo rapidi, dicevamo, perché non è cambiato granché nella situazione, mentre c'è Russell che si fa vedere negli specchietti di Ajar senza però riuscire a passarlo. Comanda sempre Kimi Antonelli, che ha riportato a 4 secondi e 6 il suo vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. In terza posizione la Ferrari di Leclerc, staccata di 6 secondi e 3 da Lewis Hamilton. Cerca lo spiraglio Russell per guadagnare una posizione, è negli scarichi di Ajar. Poco fa il suo box ha detto: ho un secondo nel piede in aria libera come possibilità di velocizzare nel momento in cui dovessi riuscire a sopravanzare a Jarre, ma per cui a questo momento non ce la sta facendo e gli resta dietro. Ventesimo giro appena iniziato, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi i primi tre, con Russell in quinta posizione.
2: Allora, torniamo da Emilio Mancuso. Roland Garros, dovremmo essere pronti per andare. Allora, fra poco andremo da Emilio Mancuso. Due notizie rapide di calciomercato soprattutto. Intanto, con la Juventus e la ricerca dell'attaccante, sembra che i bianconeri siano davvero vicinissimi. Ormai hanno trovato l'accordo con Sørloth, bomber norvegese dell'Atletico Madrid, classe 95, 20 reti e un assist nella stagione appena trascorsa, ha un'intesa di massima con i bianconeri per firmare un contratto triennale con opzione per una quarta stagione, andando a guadagnare 4 milioni di euro netti all'anno. Altra notizia di calcio mercato, sarà Alberto Aquilani l'erede di Fabio Grosso al Sassuolo. In queste ore è stato raggiunto l'accordo definitivo tra il tecnico romano e la società emiliana sulla base di un contratto che lo legherà ai neroverdi per le prossime due stagioni, con opzione per un terzo anno al Sassuolo. Questo quello che leggiamo in questi momenti, e in cui ovviamente ci sono tanti movimenti, panchine di Serie A, attaccanti e quant'altro. A questo punto torniamo per un aggiornamento da Manuel Codignoni, Formula 1, Gran Premio di Monte Carlo,
0: dove ci sono Jarre e Russell in lotta per la quarta e la quinta posizione, che stanno impazzendo entrambi. Ascoltiamo Jarre di nuovo.
5: Something is gonna explode, the engine is not healthy right now.
0: La gara che dice qualcosa prima o poi esploderà, perché il motore non sta funzionando per bene. Poco fa si è aperto urlando per il suo box che gli imponeva di utilizzare la modalità 6 del motore, dicendo: ma non funziona, qui scoppia tutto. E il suo ingegnere di pista poi gli ha detto: stiamo investigando sul guasto. Dicevamo, lui sta impazzendo perché la sua macchina a suo dire non va, e lo dicono anche i tempi, gira 2 secondi più lento di chi è davanti. E Russell a sua volta sta impazzendo perché non riesce a passarlo, e adesso paga addirittura, pensate, 27 secondi nei confronti del leader, ovvero sia Antonelli. Una fumata da parte del posteriore della macchina di Isaac Ajar, che in frenata evidentemente ha qualche problema in rilascio, e il freno motore di cui parlava appunto in precedenza. Fatto sta che sta facendo perdere tanto tempo a Russell, che non riesce a passarlo, mentre davanti Antonelli ha riallungato in questo elastico che vi avevamo in un certo senso preconizzato in Gran Premio di Monte Carlo al giro numero 22. Adesso il leader della corsa, Kimi Antonelli, è tornato ad avere 6 secondi e 2 di vantaggio su Hamilton, il quale a sua volta ha oltre 6 secondi di vantaggio su Leclerc, che occupa la terza posizione. Seguono staccatissimi Ajar quarto e Russell quinto, con Piastri che si sta provando a riavvicinare a questa coppia, ma con scarso, diciamo, costrutto fino a questo momento. Pensate, per darvi un'idea, Antonelli gira in 1:16:06, Ajar e Russell forzatamente in 1:19:00. Giro numero 22, Kimi Antonelli sempre al comando. Studio.
2: Da questo momento andremo a rimbalzo di linea, partiamo dal tennis e torniamo quindi in Francia, Roland Garros, da Emilio Mancuso per seguire la finale fra Cubolli e Zverev. A rimbalzo di linea con la Formula 1 e il Gran Premio a Monte Carlo. Torniamo da Emilio Mancuso.
6: Cominciata da pochissimo la finale della Roland Garros, Cubolli al servizio, una palla break per Zverev non trasformata, adesso vantaggio per Flavio Cubolli nel primo game dell'incontro, subito molto combattuto con l'azzurro che serve da sinistra, con Zverev molto indietro sul servizio di Cubolli a 156 km all'ora. La risposta di Zverev, che tocca una prima volta il nastro, accarezza una seconda volta il nastro e cade beffarda la palla nella metà campo di Cubolli. 40 pari, subito grandi emozioni in questo inizio della finale del Roland Garros 2026 tra Flavio Cobolli e Sasha Zverev. Primo game dell'incontro, parità sul servizio di Cobolli, con Zverev che ha già avuto una palla break tra l'altro nel primo game, statistiche alla mano, il game nella storia del tennis con più alte percentuali di break a favore del giocatore in risposta. Evidentemente torniamo alla Formula 1 con il Gran Premio di Monte Carlo.
0: Grazie Emilio, giro numero 23 in corso, situazione invariata se non che Antonelli continua ad allungare nuovamente sulla Ferrari dopo aver fatto respirare un po' le gomme. Adesso il suo vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, Hamilton, 7 volte campione del mondo che guida la Ferrari, è risalito a 7 secondi e 3, a 6 secondi da Hamilton c'è l'altra rossa, quella di Leclerc, segue staccatissima la coppia Ajar-Russell. Ad Ajar con la Red Bull il suo ingegnere di pista ha detto: non c'è soluzione, non c'è modo di aggiustare questo problema al motore che ci stai segnalando, che noi vediamo dai dati, cerca diciamo di conviverci. Fatto sta che Ajar sta facendo del suo meglio e Russell, che cerca lo spiraglio, sta impazzendo, ha perso altri 2 secondi da chi è davanti anche in questo parziale. Sesta posizione per Oscar Piastri con la McLaren, quindi Gasly, Norris, Lawson e Albon, questa continua ad essere la zona punti. Vi segnaliamo, prima di tornare a Parigi, il ritiro di Valtteri Bottas, secondo ritirato dopo Max Verstappen. Il pilota della Cadillac è stato richiamato ai box, gli è stato detto in buona sostanza: dobbiamo raffreddare la macchina perché abbiamo dei problemi, fermati ai box, e dal box non è più ripartito. Un lungo di Leclerc intanto alla chicane del porto, nessuna conseguenza per lui visto che è lontano da Hamilton e dietro di sé Ajar è ancora più lontano. Antonelli, Hamilton, Leclerc, queste le prime 3 posizioni, giro numero 24 dei 78 previsti. Torniamo a Parigi, Emilio Mancuso.
6: Grazie, grazie Codignoni. Servizio ancora di Cobolli, parità, primo game molto combattuto, poco fa un gran dritto ad uscire da parte dell'azzurro, andato a segno, stavolta il dritto invece esce di pochissimo, vantaggio Zverev, ancora un'opportunità per il tedesco di strappare subito il servizio a Cobolli nel primo game dell'incontro, e dunque vantaggio Zverev, servizio Flavio Cobolli, subito un primo game combattutissimo in questo inizio di partita, in questo primo game della finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Sasha Zverev. Serve a sinistra, gran servizio ad uscire, servizio vincente da parte di Flavio Cobolli che va a cancellare anche la seconda palla break a favore di Sasha Zverev. Servizio a 212 km all'ora, il marchio di fabbrica di Cobolli, il servizio e il dritto, parità sulla battuta di Flavio Cobolli. Torniamo da Manuel Codignoni per il Gran Premio di Monte Carlo.
0: Emozioni a Parigi, emozioni anche a Monte Carlo con Kimi Antonelli che continua ad allungare al giro numero 25 dei 78 previsti, 8 secondi e 8 il vantaggio del leader del mondiale nei confronti di Lewis Hamilton. Sta correndo questo ragazzo con la freddezza di un veterano ma con la grinta di un 19enne, qual è un mix esplosivo meraviglioso, faccia d'angelo e cuore sportivamente parlando solo ovviamente di pietra, ovvero sia un cannibale che vuole vincere tutte perché sa che questa può essere la sua grande occasione di riportare in Italia un titolo mondiale che manca dal 1953. Sta correndo benissimo anche sulla pista più difficile, Monte Carlo, 9 secondi e 4 il suo vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton al 26esimo giro, a 5 secondi da Hamilton segue l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, poi Ajar quarto che pensate è staccato di 24 secondi ma non da Antonelli, da Leclerc, e si tiene dietro Russell che cerca spiragli continui ma su questa pista sorpassare non si fa, anche se Ajar diciamo va nettamente più piano rispetto a Russell. Mi ricordo il campionato di Monte Carlo nel 2001 dove David Coulthard finì dietro alla Arrows di Enrique Bernoldi e ci rimase per praticamente 40 giri con una McLaren che all'epoca era vettura da titolo ma non riuscì a passarlo e le macchine erano decisamente più piccole di quelle di adesso, proprio perché Monte Carlo è così, take it or leave it, prendere o lasciare. Antonelli, Hamilton, Leclerc, giro numero 26, questa è la situazione. Torniamo nuovamente alla Roland Garros da Emilio Mancuso.
6: C'è stato il break in apertura di partita per Sasha Zverev, che dunque alla terza opportunità è riuscito a breccare Flavio Cobolli. La risposta molto aggressiva di Zverev con Cobolli che ha steccato il colpo, e dunque dopo 9 minuti, perché è durato 9 minuti il primo game, il tedesco è avanti di un break 1-0 Zverev, con Zverev già pronto al servizio. Vediamo Flavio Cobolli Cobolli, anche lui come Zverev molto indietro rispetto alla riga di fondo, quasi all'altezza dei giudici di linea, e dunque davvero tanto tanto indietro sul servizio, sappiamo molto penetrante, del gigante tedesco. Il servizio a 217 km all'ora, carica il dritto Zverev, carica a sua volta il dritto Cobolli, scende a rete con un rovescio appena accennato Cobolli sul dritto di Zverev che era piuttosto corto, si è appoggiato dolcemente con un rovescio tagliato. Cobolli ha portato a casa il punto molto bene in questa occasione. Cobolli con Zverev che era in difficoltà, ha provato una mezza palla corta, non gli è riuscita, e poi non è riuscito a sua volta con il rovescio a rispondere al rovescio tagliato molto lavorato di Flavio Cobolli. Al servizio ancora Zverev, poi torneremo a Monte Carlo per il Gran Premio nel Principato, sempre molto glamour e sempre molto interessante. Servizio vincente da parte di Zverev, 15 pari sul servizio di Zverev che conduce 1-0 nel primo set con un break di vantaggio su Flavio Cobolli, Formula 1.
0: Dove Kimi Antonelli sta facendo uno sport a parte. 28 giri disputati, ne mancano 50 al termine. Il vantaggio, attenzione, problema intanto per Ajarra che taglia la chicana e adesso vedremo se restituirà la posizione a George Russell che lo inseguiva. Tecnicamente era davanti anche prima della chicana, è chiaro che ha tratto un vantaggio da questo taglio di chicana, bisognerà vedere cosa intimeranno i commissari alla Red Bull e dunque cosa comunicherà il muletto della Red Bull al proprio pilota. Dicevamo di un Antonelli che sta facendo uno sport a parte, ha portato il suo vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton a 12 secondi dopo 28 giri. Ascoltiamo Russell. E questo è Russell che, come da pragmatica, dice al proprio box: ha tratto chiaramente un vantaggio dall'aver tagliato la chicana, anche se mi era davanti, mi deve dare la posizione. E Marcus Dudley, il suo ingegnere di pista, gli dice: ok, verificheremo e nel caso le faremo sapere, come si dice ai provini. Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre, con Antonelli che ha 12 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, il quale a sua volta sta vedendo Leclerc avvicinarsi, perché Leclerc gli ha guadagnato un secondo 2-1 nell'ultimo giro e si è portato a 2 secondi e 6. Non vorrei che Hamilton avesse spremuto troppo gli pneumatici e fosse arrivato un po' a fine vita del suo set di gomme medie. Lo scopriremo a breve, anche perché si sta per aprire la finestra dei pit stop e infatti Hamilton viene chiamato ai box ed entra ai box proprio in questo momento Lewis Hamilton. Seguiamo il pit stop di Hamilton soprattutto per capire in quale zona del tracciato rientrerà, perché finire nel traffico significa perdere tanto tanto tanto tempo. Gomme dure nuove per Hamilton, pit stop rapido senza particolari problemi, vedremo se riuscirà a rientrare davanti a Russell, perché a questo punto è chiaro che la battaglia potrebbe essere quella di cercare di farlo rientrare in pista davanti a Russell. Lewis Hamilton rientra sul tracciato ed è davanti a Russell, sì decisamente davanti a Russell, a occhio e croce, perché Russell in questo momento è l'Antonino Guess. Grande operazione da parte della Ferrari, Hamilton ha effettuato la sua sosta ed è rientrato in pista in terza posizione davanti ad Ajar e Russell. Torniamo nuovamente a Parigi da Emilio Mancuso.
6: 2-0 per Zverev che ha strappato il servizio di apertura a Cobolli, che non ha sfruttato due occasioni per tenerlo quel servizio e poi ha tenuto a 15 la sua battuta il tedesco, e adesso il servizio Cobolli 0-15 deve un po' sciogliersi perché una finale slam è una finale slam e naturalmente bisogna dare anche il tempo a Flavio Cobolli di immergersi in questa finale, ha tutte le possibilità per giocare alla pari, per mettere in difficoltà Sasha Zverev. Importante che entri in partita il più velocemente possibile. D'altra parte non ci dimentichiamo che Flavio Cobolli è il quarto italiano dell'era Open a giocare una finale slam. Sbaglia intanto con il dritto dal centro del campo verso il rovescio di Cobolli, uscito di poco questo colpo di Zverev. Dicevamo il quarto italiano nell'era Open a giocare una finale slam dopo Adriano Panatta, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Questo vi fa capire quanto è pesante quello che sta succedendo oggi sul centrale del Roland Garros. 15 pari sul servizio di Flavio Cobolli con Zverev avanti 2-0 all'inizio di questa finale nel primo set Formula 1 Gran Premio di Monte Carlo.
0: Grazie Emilio Mancuso, giro numero 30 dei 78 previsti, ci stiamo avvicinando a grandi passi alla metà gara, davanti c'è sempre Kimi Antonelli, ma adesso in seconda posizione c'è Charles Leclerc con la prima delle due Ferrari, perché l'altra rossa, quella di Hamilton, come abbiamo raccontato nel precedente collegamento, si è fermata ai box per andare ad effettuare la sua prima e presumibilmente unica sosta, ha montato gomme dure nuove ed è rientrata in pista al terzo posto, ben davanti ad Hajar e Russell, che significa che ha pista libera e adesso potrà cercare di guadagnare, di rosicchiare qualcosa a Kimi Antonelli. Non è detto che la McLaren Mercedes, chiedo scusa, reagisca immediatamente alla sosta di Lewis Hamilton, perché il rischio undercut è abbastanza ridotto, considerato che prima della sosta il vantaggio su cui poteva contare Antonelli nei confronti di Lewis Hamilton è di 12 secondi. È probabile che qualche altro giro lo tengano fuori Antonelli e poi magari si fermerà fra 4 e 5 giri in tutta sicurezza, diciamo amministrando il vantaggio che aveva per avere poi gomme più fresche nella fase successiva della corsa e magari anche per scongiurare il rischio di neutralizzazione o safety car, perché se ti fermi il giro prima che arriva una safety car è chiaro che può diventare insomma un boomerang. Ad ogni modo, Antonelli, Leclerc, Hamilton, questi primi tre. In quarta posizione c'è ancora Giara, che con una Red Bull zoppa riesce ancora a tenere dietro George Russell. In quinta posizione non è arrivato l'ordine alla Giara di restituire la posizione a George Russell, immaginiamo la rabbia da parte del pilota inglese della Mercedes. Sesto Piastri con la prima delle due McLaren, che lo abbiamo detto in sede di presentazione festeggia in questo weekend il Gran Premio numero 1000, la McLaren, non Piastri, della sua storia. McLaren che esordì nel mondiale di Formula 1 proprio nel Gran Premio di Monte Carlo, ma nel 1966, weekend complicato per la scuderia di Woking, campione del mondo. Si ritira intanto Berman, che parcheggia la sua Haas ai box, problemi meccanici anche per la vettura americana con Power Unit Ferrari. Settimo Gasly con l'Alpine, ottavo Norris, campione del mondo in carica, gara opaca per lui con l'altra McLaren. A chiudere la zona punti Lawson e Albon. L'unico dei big a essersi fermato ai box è Hamilton, che è terzo, ma davanti a tutti c'è il vero big di questa gara e non solo, ovvero sia Kimi Antonelli. Torniamo a Parigi.
6: Cambio di campo al Roland Garros con Sasha Zverev avanti 2-1 con Flavio Cobolli, che ha tenuto il servizio, ha rotto il ghiaccio, ha portato a casa il primo game di questa finale. Molto importante, come detto, rompere il ghiaccio, entrare nella partita, perché il primo game è vero l'ha ceduto, ha concesso il break, però è stato un game molto molto combattuto, 14 punti con due opportunità per Cobolli di tenerlo quel servizio. Sta di fatto che Zverev è avanti 2-1, si appresta a servire e come detto Zverev è alla seconda finale a Roland Garros dopo quella del 2024, persa nettamente alla distanza con Carlos Alcaraz, ma si è trovato 2-7-1 in vantaggio sullo spagnolo Sasha Zverev, che di occasioni ne ha avute tante, molte, anche soprattutto nel 2020 quando si trovò in vantaggio di 2-7-0 contro Dominic Thiem. Sbaglia all'Open degli Stati Uniti, sbaglia con il dritto, facile in questa occasione, errore gratuito, scuote la testa Cobolli perché il colpo di Zverev, il rovescio, un tentativo di pala corta non riuscito, e Cobolli che ha sbagliato l'approccio, facile con il dritto vicino alla rete. 15-0 sul servizio di Sasha Zverev, 2-1 per lui con un break di vantaggio nel primo set. Formula 1.
0: Un bacetto al muretto in uscita dalla Santa Devota per Franco Colapinto, che con la gomma posteriore sinistra sfiora il muretto, lo tocca, quasi lo pizzica, ma senza problemi per quello che concerne la sua vettura. Si ferma i box anche Isaac Hajar, si era fermato nel periodo non collegato George Russell. Evidentemente gli ingegneri della Mercedes, vedendo che non riusciva a passare Hajar, hanno aspettato che potesse finire in aria libera, hanno aspettato di avesse un vantaggio sufficiente nei confronti di Liam Lawson prima di fermarlo, lo hanno fermato ai box e adesso esce dai box Hajar, ma Russell gli passa davanti e dunque gli ha preso la posizione. Da adesso in poi vedremo quello che sarà il ritmo di George Russell su pista libera, ma la sua gara è decisamente compromessa da questo lunghissimo stint, tutto quanto impiegato alle spalle di Hajar, che con una Red Bull zoppa è riuscito a tenerlo indietro. Attenzione, perché c'è un'investigazione per Lewis Hamilton per eccesso di velocità nella corsia dei box, e qui non c'è granché da investigare, c'è un autovelox come sulle strade di tutti i giorni, nel caso in cui il sensore dice che è passato a velocità superiore rispetto ai 60 all'ora, perché a Monte Carlo si va più piano rispetto alle altre piste, potrebbe arrivare una penalità, e infatti arrivano 5 secondi di time penalty per Lewis Hamilton, implacabile. L'autovelox della federazione va a sanzionare Lewis Hamilton, che dunque a fine gara vedrà aggiunto al suo tempo complessivo 5 secondi per questa penalizzazione. 34esimo giro in corso, Antonelli, Leclerc, Hamilton. Questa è la situazione tra Antonelli e Leclerc, 19 secondi, entrambi non si sono ancora fermati ai box. Terzo è Lewis Hamilton, che la sua sosta l'ha appena effettuata, invece ed occupa, come appunto detto, la terza posizione, dovrà scontare 5 secondi di penalità, ma virtualmente possiamo dire che in seconda posizione, perché quando Leclerc si fermerà gli riprenderà la posizione. Poi Piastri, Gasly, Norris, Russell, Ajar, Lawson e Albon. Questa è la situazione, giro numero 34, ci avviciniamo come detto a metà gara e noi torniamo a Parigi da Emilio Mancuso.
6: Grazie, volé di diritto, facile facile per Sasha Zverev, attacco in controtempo, 40-15 per lui, due opportunità per andare sul 3-1 per il tedesco in questo inizio di finale contro Flavio Cobolli. Il servizio quasi a 200 km all'ora, carica il rovescio, il magnifico rovescio, Sasha Zverev ancora con il rovescio, ma lascia il corridoio libero al passante lungolinea, non si fa pregare. Flavio Cobolli piazza il passante lungolinea con il dritto, bravissimo in questa occasione Romano. L'attacco di Zverev non era di sicuro lungo, però è stato bravo Cobolli a cogliere immediatamente l'occasione e ha piazzato il gran passante con il rovescio lungolinea. Bravissimo Flavio Cobolli. 40-30, ancora un'opportunità per il tedesco di salire 3-1, ancora una prima 211 km all'ora, risponde con leggerezza e saggezza Flavio Cobolli, e poi Zverev da par suo piazza un gran dritto all'incrocio delle righe. Questo è un gran colpo, va a guardare il punto d'impatto. Cobolli guarda il giudice di sedia, a noi ci è sembrato in campo il dritto incrociato di Sasha Zverev, chirurgico all'incrocio delle righe, il colpo del tedesco, va a cancellare il segno e quindi significa che il colpo è buono. 3-1 per Sasha Zverev, che tiene il servizio a 30, e adesso sarà Flavio Cobolli a servire. Torniamo alla Formula 1.
0: Sosta ai box anche per Charles Leclerc al giro numero 36, dunque 6 giri dopo Lewis Hamilton, che passa adesso sulla linea del traguardo e dunque resta ben davanti a Charles Leclerc. Leclerc che rientrerà in pista presumibilmente in terza posizione, deve ancora fermarsi Kimi Antonelli, leader della corsa, che adesso dunque ha un vantaggio colossale nei confronti di chi insegue, anche perché deve ancora fermarsi a differenza appunto delle due rosse, che la loro unica prima e presumibilmente unica sosta ai box l'hanno già effettuata, a 33 secondi e mezzo di vantaggio su Lewis Hamilton, il quale a sua volta a 10 secondi su Leclerc. Ma adesso inizierà una gara interna, secondo me, anche in seno al team Ferrari, perché Leclerc potrebbe piazzarsi davanti a Hamilton anche senza passarlo in pista. C'è questa penalizzazione, questa spada di Damocle di 5 secondi che incombe sul capo del baronetto 7 volte campione del mondo per eccesso di velocità ai box, il che vuol dire che se Leclerc riesce a portarsi a meno di 5 secondi di distacco da Lewis Hamilton, di fatto poi al traguardo lo sopravanzerà nella classifica. E diciamo, considerato che il compagno di squadra è sempre il primo degli avversari nel motorsport e che si corre in casa di Leclerc a Monte Carlo, il quale ferrarista peraltro oltretutto pure fresco di rinnovo, diciamo che è una motivazione importante per Charles Leclerc. Quarto è Piastri con la McLaren, quinto è Gasly con l'Alpine, sesto è Norris con l'altra McLaren, ma questi piloti al pari di Kimi Antonelli non si sono ancora fermati ai box, mentre Russell e Ajar, che sono settimo e ottavo, la loro esosta l'hanno già effettuata. Vi do un dato: Ajar ha tenuto dietro Russell per tanti giri. Nel momento in cui Russell ha avuto la possibilità di girare su pista libera, essendosi fermato ai box, ha conquistato un vantaggio di 10 secondi nei confronti di Ajar. Questo per darvi un'idea di quanto effettivamente gli ha fatto perdere. Attenzione, perché c'è un'investigazione anche per lo stesso Russell, però per eccesso di velocità ai box, e qui probabilmente qualcuno ha sbagliato a tarare i limitatori di velocità in seno al team Ferrari e al team Mercedes, perché è rarissimo che ben due penalizzazioni di questo tipo possano arrivare. Lo scopriremo anche in questo caso a breve, perché l'occhio dell'autovelo box è implacabile. Sosta ai box per Kimi Antonelli, per il leader della corsa, che adesso, libero diciamo da qualsiasi tipo di marcatura, si ferma ai box. Gomme dure, nuove anche per lui. Pit stop effettuato in velocità, 2 secondi e 3, rientrerà in pista al comando. Non aspettiamo neanche che rientri in pista per dirvelo e confermarvelo. Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre. Siamo praticamente quasi a metà gara, giro numero 38, anzi in questo momento dei 78 previsti ne mancano 40. Torniamo nuovamente a Parigi, Emilio Mancuso, Roland Garros.
6: Grazie Emanuele Codignoni. Serve ancora in difficoltà sul suo servizio Flavio Coboglia, 15-30, seconda con Zverev avanti 3-1 nel primo set. Molto indietro Zverev sul servizio di Coboglia, 133 km all'ora, con il dritto ad uscire l'azzurro, poi con il rovescio lungolinea il tedesco rallenta con il dritto, ricarica con il rovescio. Zverev prova ad uscire da questa ragnatela. Cobolli caricando il dritto ad uscire, colpo però si perde fuori il dritto ad uscire di Flavio Cobolli e siamo 15-40, ancora due opportunità di break per Sasha Zverev, che ha tolto il servizio a Cobolli nel game di apertura, quando Cobolli ha avuto anche due opportunità per tenerlo il suo servizio. Sarebbe importantissimo per Cobolli cercare di recuperare questa situazione, perché altrimenti Zverev andrebbe 4-1 con due break di vantaggio. Ancora una seconda per Cobolli, carica il dritto sulla riga di fondo. A sua volta con il dritto Zverev, si gioca sul dritto di tutti e due i giocatori. La palla corta di Cobolli, non riuscita la palla corta di Flavio Cobolli, che ha quasi dato l'impressione di volersi liberare dello scambio, e dunque arriva un altro break per Sasha Zverev, che conduce 4-1, un 4-1 pesante, molto pesante. Nel primo set, dopo il cambio di campo, andrà a servire il tedesco, campione di Monte Carlo, Manuel Codignoni.
0: Grazie Emilio Mancuso, siamo finalmente a metà gara, lo abbiamo detto tante volte, questa volta ci siamo finalmente arrivati. Giro numero 39 dei 78 previsti, comanda sempre Kimi Antonelli, che dopo la sosta ai box ha ancora un vantaggio di 13 secondi nei confronti di Lewis Hamilton, il quale a sua volta ha un tesoretto di 12 secondi e 3 da difendere nei confronti del compagno di squadra in Ferrari, Charles Leclerc. Ma ricordiamo che Hamilton a fine gara sconterà una penalizzazione di 5 secondi per eccesso di velocità in corsia dei box. Penalizzazione, e questa è la notizia, che dovrà scontare anche George Russell, perché anche lui è stato pizzicato dall'autovelox andare troppo forte, dunque anche al suo tempo a fine gara, ammesso che non si fermi ai box, saranno sommati 5 ulteriori secondi. Alle spalle dei primi tre, Antonelli, Hamilton e Leclerc, ci sono diversi piloti che non si sono ancora fermati ai box: Piastri, Gasly e Norris, McLaren, Alpine e McLaren. Alle spalle di questo terzetto incolonnato è arrivato George Russell, che si ritrova ancora una volta alle spalle di un trenino di piloti più lenti impossibilitati a passarli. Adesso però è molto vicino a Lando Norris, potrebbe anche provare a prendere la scia sul tunnel e a passarlo, ma non ce la fa perché il rettilineo è troppo breve, e soprattutto perché Lando Norris ha la possibilità di prendere a sua volta la scia di Pierre Gasly e dunque di allontanarsi. Non si può utilizzare per questo Gran Premio, non l'abbiamo ancora detto perché la cronaca diciamo ci è sovrastato, l'aerodinamica attiva, ovvero sia le ali mobili nei rettilinei, perché la federazione ha giudicato che non ce n'è di fatto necessità, considerato che non ci sono problemi di ricarica per le batterie e che anzi utilizzandole alle velocità potrebbero diventare troppo pericolose. Di certo questo non avrebbe aiutato Norris in questa fase, ma è comunque un fattore tecnico, un elemento tecnico di un qualche tipo di rilevanza. Inizia il giro numero 40, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre dietro in furia alla battaglia, così come a Parigi in furia alla battaglia, e lì torniamo da Emilio Mancuso.
6: Deve entrare, come abbiamo detto, deve entrare in partita Flavio Cobolli. Al momento Zverev sta navigando con una certa tranquillità. Sbaglia adesso il tedesco sul gran dritto incrociato di Cobolli, 0-15, gran dritto incrociato da parte di Sasha Zverev, di Cobolli, con Zverev che in pratica ha steccato in questa occasione sul colpo molto penetrante da parte dell'azzurro. 0-15, serve la scossa, il che significa cercare di togliere il servizio a Zverev per entrare davvero in partita. La gran risposta di Cobolli con il rovescio lungolinea, poi con il rovescio incrociato l'azzurro Ferro, meglio lasciar stare il rovescio di Zverev, sbaglia in questa occasione sempre con il rovescio, il colpo meno forte di Cobolli sul di due break 4-1 pesante nel primo set. Torniamo alla Formula 1, Gran Premio di Monte Carlo.
0: Mancano 37 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo, davanti a tutti c'è sempre Kimi Antonelli, 16 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton, il quale a sua volta ha 9 secondi e 4 da difendere nei confronti di Leclerc, che si sta avvicinando perché sa che se porta il suo distacco sotto i 5 secondi verrà poi classificato davanti a Hamilton, perché deve scontare l'inglese 5 secondi di penalità per eccesso di velocità ai box. Alle spalle dei primi tre c'è Piastri, che veleggia solitario di conserva a 21 secondi e mezzo da Leclerc e deve ancora fermarsi ai box, questo per darvi un'idea di come i primi tre stanno effettivamente facendo una gara a parte. Quinto è Gasly, che tiene dietro un trenino formato da Norris e Russell. C'è una investigazione anche per Franco Colapinto, anche lui per eccesso di velocità ai box. Adesso comincia a diventare un po' peculiare questa situazione, perché è chiaro che tutto può succedere, ma che ben tre piloti vengano pizzicati con un eccesso di velocità ai box, forse c'è stato un qualche tipo di misunderstanding nel briefing tra i commissari di pista e i piloti per capire dove inizia o dove finisce questo limite di velocità, perché mi sembra strano che, considerato che di fatto la limitazione è automatica, tutti quanti questi team abbiano tarato male l'autovelox. Ad ogni modo, Antonelli, Hamilton e Leclerc, Russell è vicinissimo adesso a Norris, potrebbe provare l'attacco alla Santa Devota, ma anche in questo caso non ha lo spazio per passare. Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi i primi tre, mancano 36 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo. Studio.
2: Bene, grazie a Manuel Codignoni. Andiamo ad Emilio Mancuso, Roland Garros Tennis, solamente per il punteggio parziale della finale tra Cobolli e Zverev. Emilio.
6: Errore di Cobolli con il rovescio, era qui.

0: 15-30 sul servizio di Zverev, 4-1 per il tedesco, 40-30 sul suo servizio e dunque un'opportunità per andare 5-1 nel primo set.
1: Perfetto, grazie ad Emilio Mancuso, grazie anche a Manuel Codignoni. Rimanete con noi perché continueremo a seguire nelle prossime ore sia il Gran Premio per quanto riguarda la Formula 1 a Monte Carlo che ci sta raccontando Manuel Codignoni, allo stesso tempo la finalissima Roland Garros di tennis fra Cobolli e Zverev. Tutto questo fra pochissimo, prima però c'è il GR1 delle 16, noi torniamo subito dopo con Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
4: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
5: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
6: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
4: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti.
7: Anticipo 11.900 euro più IVA, info su lexus.it.
8: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Tensione sempre più alta in Medio Oriente, sparatoria letale nel centro di Israele, l'esercito di...
4: Il secondo sospettato è un uomo di circa 20 anni, proveniente da Taibe, una città arabo-israeliana non lontana dal luogo dell'attentato. Hamas parla di un gesto eroico, la prova che la resistenza palestinese è ancora in vita. Nottata di fuoco anche a Gaza, dove l'esercito dello Stato ebraico dice di aver eliminato un altro capo di una milizia terroristica e rivendica l'uccisione, avvenuta martedì, di Abu Karim, comandante operativo di Hamas, protagonista della strage del 7 ottobre. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Intanto Donald Trump in un'intervista all'NBC ha ribadito di essere molto vicino a un accordo con l'Iran, ma ha anche sottolineato che non intende scongelare gli asset iraniani all'estero per un valore di circa 24 miliardi di dollari e di non voler includere il Libano nel possibile accordo di pace con Teheran. Le radiazioni sono nei limiti, ma l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica esprime preoccupazione per il bombardamento russo del sito di stoccaggio delle scorie nucleari vicino alla centrale di Chernobyl. Raid di Mosca anche sulla città di Zaporizhia. Droni ucraini hanno invece colpito un deposito petrolifero in Crimea e infrastrutture energetiche e ferroviarie nel Donbass. C'è attesa per il summit a Londra, dove tra poche ore Zelensky incontra Starmer, Macron e Merz. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto accertamenti sul caso del parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di 52 anni, agente di commercio di vini, di violenza sessuale. L'imprenditrice ha denunciato di essere stata abusata dal senatore dopo essere stata invitata nel suo ufficio per discutere di una fornitura di bottiglie pregiate nel febbraio 2025. Silvestro nega ogni addebito: non ho ricevuto nessun atto, denunci pure. Accuse di una gravità inaudita per PD 5 Stelle, AVS Italia Viva, che denunciano anche le parole usate da Silvestro per minimizzare la vicenda. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, altro bagno di folla per Prevost a Madrid, dopo le centinaia di migliaia di giovani che ieri sera hanno partecipato alla veglia di preghiera a Plaza de Lima. Il pontefice è stato accolto da più di un milione di persone a Plaza de Cibeles per la celebrazione del Corpus Domini. Il Papa, commosso, ha poi portato l'ostensorio per le vie della città.

0: per oltre mezz'ora domani pomeriggio, incontro riservato con le vittime di abusi sessuali in ambito ecclesiastico. Simbolo della TV italiana e della RAI, Pippo Baudo oggi avrebbe compiuto 90 anni.
1: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile. La cosa più bella è averlo e constatarlo, cioè girare per strade e sentirti abbracciato dalla gente.
0: Per ripercorrere la sua carriera straordinaria, omaggio di Rai Cultura con una programmazione dedicata in onda su Rai Storia per tutta la giornata, dagli esordi al successo, da trasmissione come Sette Voci alle edizioni di Sanremo. Quando gli dèi lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei è il libro che ci fa rivivere la città romana e la sua società in crisi quando stava per arrivare l'eruzione che la distrusse nel 79 d.C. Lo ha scritto il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.
2: Pompei offre una grandissima opportunità di capire dietro lo splendore dell'impero romano nel primo secolo d.C., quando poi Pompei viene distrutta, dietro questo splendore che cosa si nasconde, qual è l'ombra di quella società, dove sono le crepe.
3: Le crepe che lei ci fa vedere nel suo libro, Gabriel Zuchtriegel, sono le disuguaglianze sociali e di genere, la schiavitù, la decadenza dei costumi, della religione, e a questa crisi si sta preparando una nuova risposta.
2: Comincia a diffondersi un movimento che per i romani era temibile, asociale, pericoloso, ovvero il cristianesimo.
3: Che immagine di Pompei danno queste celebri rovine a lei, Zuchtriegel, che si muove tra esse ogni giorno da direttore del parco archeologico?
2: Uno entra proprio nel vivo e capisce che Pompei non è solo, e forse nemmeno prevalentemente, quell'immagine che spesso abbiamo dello splendore, ma è molto affascinante anche andare nelle piccole botteghe, gli appartamenti. C'è tutto un patrimonio che è molto meno studiato e noto e purtroppo a volte anche tutelato di quanto non meriterebbe.
3: Federico Pietranera, GR1.
0: E noi ci fermiamo qui, la linea torna ai colleghi dello sport.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Domenica Sport.
5: Eccoci ancora insieme, Domenica Sport qui su Radio 1, Giacomo Pileschi con voi. Andiamo in Francia, Roland Garros, per sapere come sta andando la finale fra Coboli e Zverev e Emilio Mancuso.
6: Non sta andando bene per Flavio Coboli la finale della Roland Garros. Finora non c'è partita, lo dobbiamo dire. 6-1 Zverev in 33 minuti, un primo set volato via troppo facilmente per il tedesco, con Coboli che non ha mai avuto palla break sul servizio di Zverev e soprattutto molto in difficoltà sul suo servizio. D'altra parte ne ha tenuto soltanto uno, 47% di punti, 20 con la prima e addirittura 38 con la seconda, con ben 16 errori gratuiti, tantissimi, da parte di Flavio Coboli, e 3 soli vincenti, dunque uno score di meno 13. E quando hai uno score di meno 13 tra vincenti ed errori, è dura, durissima competere con un giocatore come Sasha Zverev, che ha al servizio ed è 40-15 nel primo game del secondo set. Dunque due opportunità per Zverev di salire subito 1-0 all'inizio del secondo set. Cerca di incitarsi, di autoincitarsi anche Flavio Coboli. Seguiamo questo punto con il tedesco al servizio, gran servizio ad uscire, ancora con il dritto incrociato Zverev, prova ad entrare in campo, più in campo rispetto al primo set Flavio Coboli. Dovrebbe magari usare anche la palla corta, che può essere un'arma importante in questa partita. Niente da fare con Zverev, che sfonda con il dritto, porta a casa il primo game del secondo set. Dunque 6-1, 1-0, tutto per Sasha Zverev. Dopo il cambio di campo sarà Coboli a servire. Linea allo studio.
5: Grazie ad Emilio Mancuso. Adesso in poi andremo a rimbalzo di linea, torniamo alla Formula 1. Manuel Codignoni.
7: Siamo nel corso del giro numero 52 dei 78 previsti, dunque ne mancano 26 al traguardo. Vi dobbiamo dare nota del ritiro di Lando Norris, il campione del mondo in carica, che ha parcheggiato la sua McLaren ai box. Aveva un problema al motore oramai già da diversi giri, a un certo punto si è proprio rotta la batteria e ha fatto passare i piloti che aveva alle sue spalle e si è fermato ai box. Per quello che riguarda la classifica, Kimi Antonelli sta facendo un altro sport, a 22 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, praticamente quasi un free stop, ovvero sia se dovesse arrivare una safety car avrebbe lo spazio quasi per fermarsi ai box e cambiare le gomme e rientrare comunque in testa davanti a Lewis Hamilton. Hamilton è secondo, a sua volta ha un vantaggio abbastanza risicato nei confronti di Leclerc, 4 secondi e 6, e dunque se la corsa finisse adesso Leclerc finirebbe di fatto secondo, perché Hamilton deve scontare 5 secondi di penalità. In quarta posizione c'è George Russell, anche lui deve scontare 5 secondi di penalità, ma soprattutto fra poco, se si continua a girare così, Kimi Antonelli arriverà negli scarichi di George Russell e lo doppierà. Questo ci fa capire che nel momento in cui dovesse succedere solo 3 piloti finirebbero a pieni giri, gli altri Antonelli li ha doppiati tutti, e doppiare il proprio compagno di squadra e leader per il mondiale, al netto diciamo della gara sfortunata che ha avuto George Russell dal punto di vista del timing per tante cose, sarebbe un'ammazzata psicologica clamorosa. Ed è lì vicino Kimi Antonelli, sta arrivando negli scarichi di George Russell. Russell adesso si è liberato a sua volta di un altro doppiato, ovvero sia della Williams di Carlos Sainz, ma lì a breve, a poca distanza, c'è Kimi Antonelli, anche lui passerà Carlos Sainz e fra poco arriverà negli scarichi di George Russell, arriverà al doppiaggio. E io credo che, se è vero che la Formula 1 sono anche e soprattutto mind games, giochi mentali, andare a doppiare il tuo compagno di squadra nel Gran Premio più prestigioso come quello di Monte Carlo, credo che sia una mazzata psicologica, non so neanche come definirla, faccio fatica a trovare un aggettivo per George Russell. Ad ogni modo, giro numero 53, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre, due Ferrari sul podio, ma davanti a tutti c'è il leader assoluto e dominatore non solo di questo Gran Premio di Monte Carlo ma del Mondiale, un ragazzo al quale ci stiamo abituando ai capolavori che sta facendo, ma non dovremmo, dovremmo continuare a stupirci, perché a 19 anni queste cose, signore e signori, le abbiamo visto fare da pochissimi pochissimi piloti nella storia del motorsport. Kimi Antonelli comanda davanti a Hamilton e Leclerc il Gran Premio di Monte Carlo, torniamo a Parigi.
6: Finora una partita a senso unico, però il tennis ci ha abituati, repentini cambi di regime. Vedremo se il regime di oggi continuerà ad essere quello dettato da Zverev oppure Copolli riuscirà a rompere questa ragnatela di colpi in salsa tedesca. Per il momento non c'è riuscito. Comunque, secondo game del secondo set al servizio Copolli, intanto è 40-15 e dunque ha due opportunità per tenere il servizio e di raggiungere Zverev sull'uno pari. Deve cercare, come in questa occasione, finalmente piazza un ace ad uscire a 187 km all'ora. Tiene il servizio abbastanza agevolmente, uno pari all'inizio del secondo set. L'applauso del pubblico, ci sono tanti italiani in tribuna in questo appuntamento così importante, la finale del Roland Garros con un italiano in campo, il quarto italiano della storia a giocare una finale di un major, e quindi insomma dell'era open naturalmente. Dunque è un appuntamento straordinario questo, quello di oggi, con Adriano Panatta che sta osservando da vicinissimo accanto alla presidente della federazione francese questa finale tra Copolli e Zverev, con Zverev che comincia a servire nel terzo game del secondo set. Finora è sempre il tedesco a guidare lo scambio, il gran dritto ad uscire vincente da parte di Zverev, 15-0 per lui sulla situazione di un game pari nel secondo set. Torniamo al Gran Premio di Monte Carlo,
7: dove Kimi Antonelli si sta avvicinando a George Russell, il quale a sua volta, diciamo, ha iniziato ad annellare una serie di giri veloci, ma in questo momento arriva il doppiaggio. In questo momento Kimi Antonelli doppia il compagno di squadra George Russell. Succede di rado che diciamo un pilota doppi un suo compagno di squadra. Il fatto che avvenga nel Gran Premio di Monte Carlo, nel Gran Premio più celebre, e il fatto che avvenga nel momento in cui, diciamo, questi due piloti sono tecnicamente in lotta per il mondiale, anche se li divide 43 punti, fa venire in mente, diciamo, tante cose, tanti aggettivi, diciamo, poco carini nei confronti di George Russell. Alcuni me ne suggerisce l'amico e collega Giulio Delfino, che ci sta ascoltando e che saluto. Non tutti, diciamo, riproducibili in fascia protetta. Ad ogni modo, questa è una mazzata per le speranze di mondiale di George Russell. Intanto continuano a fioccare le penalità, 5 secondi di time penalty anche per Oscar Piastri. Francamente facciamo fatica a capire il motivo di questa penalità, visto che non c'era stata data notizia neanche dell'investigazione. È in corso un'altra investigazione, anche piove sul bagnato, nei confronti di George Russell, che ha pizzicato con la ruota posteriore sinistra la linea bianca in uscita dalla corsia dei box. Sono tutte quisquille e pizzillacchere, verrebbe da dire, citando Totò, perché Kimi Antonelli sta facendo gara a sé, ha doppiato tutti quanti tranne le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, che sono in seconda e terza posizione. Ascoltiamolo, Antonelli. C'è qualcosa di strano sul motore in cima alla hill, in cima alla collina. Probabilmente si riferisce alla fine della salita del Massenè, con la curva che porta poi verso il Casinò, ma smentendo se stesso fa segnare anche il giro più veloce in 1.14.9. È in controllo assoluto. 22 giri al termine, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre. Torniamo nuovamente a Parigi.
6: Cambio di campo al Roland Garros e dunque vi aggiorniamo solamente sul punteggio, con Zverev avanti 2-1 nel secondo set con Zverev che si è aggiudicato facilmente il primo parziale come punteggio di 6-1, e Flavio Cobolli deve cercare di entrare in partita, intanto tenere un po' di servizi, fondamentale quello per restare aggrappato al suo avversario e poi provare a fargli male sul servizio, ma intanto alzare di molto la percentuale sul servizio. Lo abbiamo detto, un primo set molto deficitario per quanto riguarda questo aspetto, con Cobolli sotto il 50% sia dei punti vinti con la prima, addirittura 38% di punti vinti con la seconda. Troppi errori gratuiti, lo abbiamo detto, un primo set sicuramente da dimenticare. Adesso Cobolli al servizio e, come detto, deve cercare di tenere con un certo agio i suoi turni di servizio. Torniamo alla Formula 1.
7: 21 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo, Antonelli, Hamilton, Leclerc. Non è cambiata la situazione, vi diciamo solo che Leclerc si è portato a 3 secondi da Hamilton e dunque in questo momento gli è virtualmente davanti, considerata la penalizzazione che il pilota inglese, 7 volte campione del mondo della Ferrari, dovrà scontare al termine della corsa. George Russell è in quarta posizione, dunque limita i danni dal punto di vista del punteggio, ma è chiaro che il suo weekend non può affatto essere definito positivo, anche per via del fatto che è stato doppiato poco fa da Kimi Antonelli. Seguono Ajar, Piastri, Gasly, Lawson, Lindblad e Sainz. Poco fa ve lo dicevamo, Kimi Antonelli ha fatto segnare il giro più veloce. Il suo ingegnere di pista prima gli ha detto non c'è niente di preoccuparsi per il motore, poi gli ha detto ok, hai fatto il giro più veloce, non ne abbiamo veramente bisogno. Però io immagino anche la mentalità del pilota. Ayrton Senna tanti anni fa stava facendo una gara dominata a Monaco con la McLaren, iniziò a rallentare proprio perché non aveva bisogno di spingere, andò dritto alla curva che precede il tunnel e, così arrabbiato per aver buttato quella gara in quell'occasione, andò direttamente a casa sua a Monte Carlo senza neanche passare per il box. Evidentemente aveva la signora delle pulizie che gli ha aperto, altrimenti non credo avesse le chiavi nella sua tuta, proprio per sbollire la rabbia. Da lì in poi non è più successo e Ayrton Senna è diventato il re di Monte Carlo con 6 vittorie. Questo per dire di come la mentalità di Kimi Antonelli, che continua a spingere a 20 giri dal termine, continua ad essere quella corretta.

0: direttamente da Emilio Mancuso.
1: Serve Flavio Cobolli, 30-15 per lui, come detto deve tenere il servizio Cobolli assolutamente, e poi cercare di far male a Zverev, ma intanto c'è bisogno di una serie di servizi, arrivare in fondo nel set, il secondo, perché è un set molto importante visto che Flavio è partito con l'handicap del primo parziale praticamente senza giocare, perso 1-6 e dunque deve assolutamente entrare in partita Flavio Cobolli. Intanto è 40-15 sul suo servizio, con due opportunità per raggiungere Zverev sul due pari. Il rovescio incrociato saltellando alla Sinner, poi lo smash vincente si fa così, lo smash vincente di Flavio Cobolli che tiene il servizio, raggiunge Zverev sul due pari, deve mettere un po' di pressione al tedesco. Intanto siamo due pari nel secondo set con Zverev al servizio, si gioca da 51 minuti e già nei primi quattro game del secondo set c'è stato più equilibrio, c'è stata molta più partita rispetto a quello che c'è stato invece in tutto il primo set, se si esclude il game d'apertura dell'incontro, il game più lungo finora con 14 punti ceduto da Cobolli al servizio. È stato un game combattutissimo che ha aperto un po' il primo parziale. Gran servizio a uscire di Zverev, il dritto a rete, il pallonetto di Cobolli che poi non riesce a recuperare, lo smash di Zverev, 15-0 per il tedesco sulla situazione di 2-2 all'inizio del secondo set. Torniamo alla Formula 1,
0: dove il race controller ci segnala bandiere gialle, c'è un incidente, la Stroll è andato a muro e attenzione, a 18 giri dal termine qui potrebbe entrare in pista una safety car e questo potrebbe rimescolare tutto quanto. Antonelli ha 30 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, il che vuol dire che se si trovasse, e infatti c'è safety car, arriva la comunicazione della safety car e adesso mi immagino che tutti quanti si fermeranno ai box, il gruppo verrà ricompattato, Stroll dice che sta bene e potremo assistere ad un mini gran premio di 18 giri dove tutti quanti con gomme fresche cercheranno di darsi battaglia, non quello di cui aveva bisogno evidentemente Kimi Antonelli, che aveva come detto un vantaggio importantissimo, ma Monte Carlo è assolutamente anche questo. Adesso bisognerà vedere chi si fermerà i box, quando verrà aperta la pit lane e quello che succederà. L'unica certezza che vi diamo è la situazione di classifica prima di questo incidente, ovvero sia Antonelli, Hamilton e Leclerc, con Hamilton che viene effettivamente richiamata ai box in questo momento e dovrà scontare adesso allora i 5 secondi di penalità e non a fine gara, così come George Russell. Dunque a questo punto Charles Leclerc, che è alle spalle di Lewis Hamilton, si accoderà probabilmente alla vettura gemella e potrà effettuare la propria sosta ai box solo dopo che il suo compagno di squadra l'avrà fatto. Situazione decisamente caotica, vi faremo un resumé nel prossimo collegamento. Intanto vi diciamo safety car, 17 giri dal termine, Antonelli davanti a tutti, Antonelli davanti a Hamilton e Leclerc, Antonelli che però non si è fermato a differenza delle Ferrari che hanno entrato e bloccato la via dei box, vedremo quello che succederà. Intanto torniamo a Roland Garros, da Emilio Mancuso a te.
1: Si accende dunque improvvisamente come da copione il Gran Premio di Monte Carlo, vedremo quale sarà l'esito finale dopo la safety car. Intanto è 40-0 con Zverev al servizio, facile il game di servizio per il tedesco, a 0 il servizio ad uscire, poi con il dritto a chiudere il colpo, 3-2 per Zverev nel secondo set dopo il cambio di campo. Sarà Cobolli a servire, primo parziale 6-1 per il tedesco. Torniamo al Gran Premio di Monte Carlo.
0: Allora, siamo ancora in regime di safety car, le due Ferrari sono uscite dai box con Leclerc che si è anche lamentato con il suo muretto, ha detto ma perché diavolo ci siamo fermati. Evidentemente Leclerc avrebbe preferito tirar dritto con le sue gomme usate, sfruttare la sosta ai box di Lewis Hamilton e poi giocarsi in pista, ancorché con gomme usate, la sua possibile seconda posizione, perché adesso di fatto è tornato dietro Lewis Hamilton, ma non gli basterà più arrivare a 5 secondi dal proprio rivale, ma dovrà effettivamente superarlo in pista. Intanto sosta ai box anche per Kimi Antonelli, che si ferma solamente adesso, evidentemente era oltre la pit lane nel giro precedente, ma ad ogni modo riesce a rientrare in pista davanti alle Ferrari che devono ancora transitare. Sosta ai box anche per George Russell, che sconta adesso la penalizzazione, riesce di un'incollatura a rientrare in pista davanti ad Isaac Hajar. Le vetture devono transitare obbligatoriamente dalla pit lane perché c'è, diciamo, la necessità di

0: rimuovere la macchina di Lance Stroll incidentata proprio diciamo lì nell'ultimo tratto della pista, e per dare la possibilità ai mezzi di soccorso, sempre molto celeri a Monte Carlo dobbiamo dire, di rimuovere la vettura, bisogna passare per la pit lane. Ad ogni modo, ancora neutralizzazione: Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hajar, Russell, questi i primi cinque, anche se in realtà a me è apparso che Russell fosse rientrato davanti ad Hajar, ma potrebbe essere un problema del monitor dei tempi. In ogni caso, diciamo, quando le vetture compariranno bene sulla GPS vi potremo dar nota. No, vi confermo che Hajar è davanti a Russell, Hajar è davanti a Russell, dunque probabilmente era la Racing Bulls che era passata e non la Red Bull di Hajar. Russell perde una posizione, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Hajar, Russell, vogliate scusare la confusione ma il regime di safety car è sempre e comunque un macello. Ascoltiamo un attimo Antonelli.
1: I was too late.
2: Okay.
1: You're gonna pit, man.
0: Antonelli aveva chiesto: cosa facciamo? Ci fermiamo ai box o tiriamo dritti? Nel momento in cui è stata esposta la safety car, ma era all'ultima curva, e quando gli è stato detto rientra, lui era già passato. Questo è il motivo per cui si è fermato un giro dopo. Benedetto il vantaggio che aveva il pilota della Mercedes, è riuscito comunque a farlo senza perdere la prima posizione. Antonelli, Hamilton, Leclerc, Jean Russell, questi primi cinque, safety car in corso. Adesso bisognerà rimuovere la macchina, le vetture doppiate dovranno sdoppiarsi e solo dopo ripartirà il Gran Premio di Monte Carlo. Torniamo nuovamente a Parigi a questo punto.
3: Eccoci dal Roland Garros con Flavio Cobolli al servizio. 15-0 sul servizio di Cobolli, seconda adesso per lui sul 3-2 per Zverev nel secondo set. 30-0 con un rovescio sbagliato, sbagliata la direzione del rovescio da parte del tedesco. 30-0 serve Flavio Cobolli, che come detto deve inanellare una serie di servizi, arrivare alla fine del set, magari allungarlo al tie break e cercare un po' di rompere la sicurezza del tedesco, perché insomma più di una volta Zverev ha dimostrato di non essere un cuor di leone. Sbaglia con il dritto in risposta sul servizio a 157 km all'ora, a tre quarti di velocità di Cobolli. Sbaglia con il dritto Zverev, 40-0, 40-0, tre opportunità per andare sul 3-3 nel secondo set, per raggiungere Zverev sul 3-3 nel secondo set. Lo scambio da fondo campo con il gran dritto di Zverev. Cobolli che prova a difendersi come può, sbaglia in questa occasione la direzione del dritto, l'azzurro. 40-15, ancora due opportunità per raggiungere Zverev sul 3-3. Deve sistemare un po' i fondamentali Cobolli, non solo il rovescio ma anche il dritto oggi, che finora non è stato penetrante, non è stata l'arma letale di queste giornate parigine. Seconda di servizio per Cobolli, serve da destra con Zverev, ancora molto indietro rispetto alla riga di fondo. La risposta di Zverev che sfiora il nastro ma rimane comunque dentro. Prova a forzare il tedesco con Cobolli, che prova a rispondere da par suo, e poi gran rovescio lungolinea. Questo è un gran colpo da parte di Zverev sul rovescio incrociato di Cobolli. In pratica ha sfruttato la velocità di quel rovescio, che era un bel colpo da parte di Cobolli, da fuori del campo ha lasciato partire un tracciante lungolinea con il suo magnifico rovescio, davvero spettacolare questo colpo di Sasha Zverev. D'altra parte il rovescio è il colpo più forte del tedesco. 40-30, ancora un'opportunità per Cobolli, seguiamo questo game perché è importantissimo per Cobolli. La risposta di Zverev che si ferma sul nastro, game, gioco per Flavio Cobolli, che dunque raggiunge Zverev sul 3-3 nel secondo set. Adesso sarà il tedesco a servire l'applauso di incoraggiamento del centrale del Roland Garros. Tanti italiani a incoraggiare Flavio Cobolli in questa sfida tra Italia e Germania oggi nella finale del Roland Garros. Torniamo alla Formula 1,
0: dove le vetture doppiate, praticamente tutte tranne le Ferrari, si stanno in questo momento sdoppiando, come avevamo preannunciato, per poi andare a raggiungere il codone. Volendo fare una brutta battuta, è l'unico modo per tanti piloti di riuscire a superare, non solo in questo Gran Premio ma in tutta quanta la stagione, uno come Kimi Antonelli, solamente in regime di safety car. Kimi Antonelli comanda davanti a Hamilton e Leclerc, un Leclerc imbufalito che poco fa si è lamentato tantissimo, di nuovo con il suo muretto, della scelta di fermarlo ai box. Perché ci siamo fermati? Vorrò proprio sentito parlarne al termine della gara, evidentemente non ha digerito il monegasco questa decisione, lui che è fresco di rinnovo peraltro con la Ferrari in questo fine settimana sempre molto glamour, dove le tante celebrità che affollano le soli di Monte Carlo si riversano nell'angusto paddock. Del resto la Formula 1 è diventata più che mai un fenomeno di costume totale, basti pensare che la celebre azienda, per dire, che costruisce i mattoncini da gioco più famosi del mondo, che da qualche anno diciamo ricrea delle riproduzioni molto realistiche delle vetture, addirittura ha deciso di occuparsi anche dei caschi, storie che solitamente diciamo non ti aspetti da costruire con i mattoncini, e sono stati fatti quelli dei piloti della Ferrari ma anche quelli dei piloti della McLaren per celebrare il millesimo infausto, visto com'è andato, gran premio della scuderia di Woking, campione del mondo. Infausto considerato che Norris si è ritirato e Piastri è settimo. L'altro ritirato illustre è Verstappen. Di illustre al comando c'è invece la Mercedes di Kimi Antonelli davanti a Hamilton e Leclerc. Non ha senso parlare di distacchi perché il gruppo, in questo caso formato da solo tre vetture, le altre devono riaccodarsi, è compatto dietro la safety car quando mancano 13 giri al termine, ma ci sarà ad ogni modo una ripartenza perché c'è tempo per farla e saranno fuochi d'artificio. Torniamo nuovamente a Parigi, dove fuochi d'artificio vanno in scena oramai già da parecchio tempo, vero Emilio?
3: Assolutamente sì, dobbiamo dire che vorremmo vederli in questa finale, ancora i fuochi d'artificio non sono venuti fuori in questa partita, perché Flavio Cobolli intanto ha tenuto il servizio, già quella è una grande notizia, però dovrebbe mettere un po' in difficoltà, come in questa occasione, passa con il rovescio sull'attacco non certo lungo e profondo di Zverev, 40-15, dovrebbe mettere in difficoltà il tedesco sul suo servizio, finora non ha concesso palla break Zverev. Sentite l'applauso, tanto azzurro in tribuna, sentite l'applauso dei tantissimi italiani presenti in tribuna sul Philippe Chatrier a tifare per Flavio Cobolli. 30 pari sul servizio di Zverev ed è 30-40 adesso. Palla break per Flavio Cobolli. Lo abbiamo chiamato. Il break. Applauso di incoraggiamento ancora degli italiani in tribuna per Flavio Cobolli, che ha la prima palla break di questa finale contro Sasha Zverev. Indietro, accanto al giudice di linea, a rispondere al servizio del tedesco. 1:03, può essere la svolta nel secondo set. Servizio sulla riga, la bella risposta di Cobolli. Il bel rovescio di Cobolli, ancora con il rovescio, sul rovescio di Zverev. Sempre sulla diagonale di rovescio, meglio evitare la diagonale di rovescio, il gran rovescio lungo linea da parte di Zverev, ancora con il rovescio, costretto a giocare solo con il rovescio Cobolli, che adesso si sposta sul dritto, però ancora con il rovescio sulla diagonale, sempre sul colpo migliore da parte di Zverev, che forza un gran rovescio, prova ad entrare adesso con il dritto in campo, il pallonetto di Cobolli che si perde fuori, uno scambio durissimo, portato a casa da Zverev. Prima palla break.
0: Ti chiedo scusa Emilio, perché la corsa è ripartita, sì, ma è andato a sbattere Leclerc. Alla ripartenza è andato a sbattere Leclerc alla Santa Devota, adesso butta via il volante, imbufalito il pilota della Ferrari, nuovamente safety car, vanificata la corsa di rincorsa, scusate il gioco di parole, da parte delle Ferrari, nuovamente corsa neutralizzata, Antonelli, Hamilton, Ajarra, questo è il nuovo podio con il pilota della Red Bull che addirittura finisce a podio. Nel corso della ripartenza aveva cercato a Leclerc di stare il più possibile vicino a Lewis Hamilton, ma evidentemente le gomme non erano particolarmente calde, e prima ancora della ripartenza addirittura l'Antonino Guess è andato dritto, ascoltiamolo. Non ho intenzione neanche di prendermi la colpa, e se la prende con i freni. I beep di Charles Leclerc, delusione per il pilota della Ferrari, cambia nuovamente la situazione, non cambia per quello che riguarda la prima posizione di Antonelli, che era riuscito a mantenere alla ripartenza la prima posizione dall'attacco di Lewis Hamilton, ma fra poco ci sarà una nuova ripartenza una volta che sarà tolta la macchina di Leclerc, che come detto si è ritirato. Di nuovo te, Emilio.
3: Grazie, peccato davvero per la Ferrari, poi a casa sua, perché Monte Carlo è casa di Charles Leclerc, è evidentemente nervoso con il box per quello che è successo prima. Non c'è nemmeno Vasseur oggi, sappiamo, nel box della Ferrari. Seconda di servizio per Sasha Zverev, vantaggio per lui, ha appena salvato una palla break, commette doppio fallo il tedesco, 40 pari sul suo servizio, 3 pari nel secondo, 40 pari, il primo momento di difficoltà sul suo servizio per Sasha Zverev, con Flavio Cobolli che prova ad entrare definitivamente in partita, che significherebbe andare in vantaggio, strappare il servizio a Zverev, cercare di fare la voce grossa nel secondo set, sicuramente più equilibrato, soprattutto in questo game. Per la prima volta Cobolli sta facendo game pari sul servizio di Zverev, che per togliersi dall'impaccio tira fuori dal cilindro un ace nel momento giusto, gran servizio ad uscire a 204 km all'ora da parte del tedesco. È il primo ace per Zverev, 2 ne ha messi a segno Cobolli, primo ace dell'incontro per Sasha Zverev, vantaggio per lui, opportunità per andare sul 4-3, seconda di servizio, ancora una seconda per il tedesco con Flavio Cobolli, sempre molto indietro, probabilmente dovrebbe essere un po' più aggressivo sulla seconda del tedesco. Se risponde da troppo indietro, Flavio Cobolli, che adesso prova invece a guadagnare campo, Zverev molto profondo nei suoi colpi, sia con il dritto con il cuore rovescio, ecco la palla corta, l'abbiamo detto, ci vuole la palla corta, e Flavio Cobolli ha piazzato una bellissima smorzata con il dritto, con Zverev fuori dal campo, imprendibile questo colpo per il tedesco, ancora parità sul servizio di Sasha Zverev. Teniamo la linea, chiediamo scusa a Manuel Codignoni perché può essere davvero un momento importante, uno snodo importante di questa finale, una finale così bella e importante, importantissima per lo sport italiano, la finale della Roland Garros con Flavio Cobolli, parità sul servizio di Zverev, che ha concesso una palla break ed è stato bravo a cancellarla. Seconda in questa occasione per il tedesco, seconda di servizio, ancora molto indietro Flavio Cobolli, che poco fa ha tirato fuori una palla corta davvero spettacolare con il tedesco fuori dal campo, lontanissimo, imprendibile per lui. Seconda di servizio per Sasha Zverev, si sposta sul dritto Cobolli, sempre sul rovescio, Zverev scende a rete, il pallonetto di Cobolli, lo smash di Zverev con il dritto, rimanda indietro il tedesco, l'azzurro, ancora con il dritto Cobolli sul dritto di Zverev, scambio adesso a fondo campo, prova a forzare con il dritto, la palla corta di Zverev, vincente. Palla corta di Zverev vincente, quasi a sfidare Cobolli, palla corta con il rovescio da parte del tedesco, vincente anche in questa occasione Cobolli, molto indietro, bravo con la smorzata, un bellissimo gesto tecnico da parte di Zverev con la smorzata di rovescio, vantaggio per lui, opportunità di salire sul 4-3, game lungo, molto lungo, il secondo game più lungo dell'incontro dopo quello di apertura, con Cobolli che ha ceduto il servizio proprio all'inizio di questa finale, con il rovescio sbaglia Zverev, ancora parità e dunque si va avanti nel settimo game del secondo set, ancora parità sul servizio di Sasha Zverev, ma noi torniamo nel Principato per il Gran Premio di Monte Carlo.
0: Non ti interrotto Emilio Mancuso, torneremo breve da te, ti dico solo che, e vi dico a voi cari amici radioascoltatori, Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, che la corsa è stata sospesa, bandiera rossa, dunque tutte le vetture stanno rientrando ai box perché probabilmente c'è bisogno di risistemare le barriere che sono state divelte dall'impatto, in vero non particolarmente violento, della Ferrari di Leclerc. E dunque sul risultato di Antonelli, Hamilton, Ajar, Russell e Gasly, questi primi 5, tutti quanti ai box, quando ci verrà comunicato comunicata la ripartenza riavverrà quasi certamente, perché poi si decide volta per volta, una partenza da fermo, si può intervenire sulle macchine, si possono anche cambiare gli pneumatici e a 10 giri dal termine assisteremo ad una mini gara di 10 giri alla ripartenza, che poi diventeranno 9 perché bisognerà togliere anche il giro di ricognizione, non quello che sperava Kimi Antonelli, che aveva un vantaggio colossale prima dell'incidente di Stroll prima e Leclerc poi, e che dovrà ricostruire di nuovo la sua vittoria dopo una nuova partenza, dopo questa bandiera rossa. Vi diciamo anche che c'è un'investigazione nuova su Russell, il compagno di squadra di Antonelli, perché di fatto non ha scontato alla sua sosta ai box, qui 5 secondi di penalità, potrebbe arrivare un'altra stangata.
3: Scusa Manuel, perché c'è un'altra palla break per Cobolli, ti restituiamo la linea per completare il tuo discorso. Sbaglia Zverev con il dritto ad uscire ed ecco la svolta della partita. Sbaglia Zverev con il dritto ad uscire e arriva dunque il break per Flavio Cobolli, che sale 4-3 nel secondo set con un break di vantaggio. Ha tolto finalmente il servizio a Zverev e dunque l'azzurro avanti di un break nel secondo set. Dopo il cambio di campo, andrà a servire 6-1 il primo parziale per Zverev, ma soprattutto 4-3 con servizio a disposizione per Cobolli nel secondo set. Torniamo da Manuel Codignoni.
0: D'accordo Mancuso, tempi di svolta, evidentemente svolta nella finale del Roland Garros, dove il nostro Flavio Cobolli sta cercando di girare una partita che si stava mettendo male, svolta anche nel Gran Premio di Monte Carlo, che in questo momento è sospeso, siamo in regime di bandiera rossa, i piloti sono anche scesi dalle proprie vetture, in questo momento per esempio c'è Ajar che sta parlando con il suo team principal Laurent Méquies, ex direttore sportivo tra le altre della Ferrari, c'è Valtteri Bottas che si è ritirato nella prima fase della corsa, che è già tranquillo nella terrazza del box della Cadillac in abiti civili ad osservare quello che succede. Le vetture sono schierate come detto in pit lane, ci sarà più avanti una nuova ripartenza. L'argomento che tiene banco in questa fase, al netto dei colpi di scena del ritiro di Stroll ma soprattutto del ritiro di Leclerc per l'incidente con annesse lamentazioni da parte del pilota monegasco, è anche la questione della penalità per Russell. Non l'ha di fatto scontata nella sua sosta, è in ballo un'investigazione, bisognerà capire se adesso gli verrà intimato di rispettarla oppure ci sarà un'ulteriore penalizzazione per non averlo fatto quando avrebbe potuto. Diciamo tra il possibile e l'impossibile, situazioni abbastanza complesse anche dal punto di vista diciamo regolamentare da spiegare, cari amici radioascoltatori, ma il concetto è 10 giri al termine, corsa sospesa. Vasseur è rientrato ai box dopo il sabato in cui non era stato presente per un leggero problema di salute, evidentemente superato, guarda il proprio pilota Leclerc che spiega le proprie ragioni a sua volta all'ingegnere di pista Brian Bozzi e al vice team principal Jerome D'Ambrosio. Di fatto Antonelli comanda il Gran Premio di Monte Carlo, che però dovrà avere una nuova partenza da fermo presumibilmente. Hamilton è secondo, Ajar è terzo, Russell è quarto. A chiudere la zona punti Gasly, Piastri, Lawson, Lindblad, Albon e Sainz con le due Williams in nona e decima posizione. La bandiera rossa, ci viene comunicato ufficialmente dalla FIA nella chat della federazione, è dovuta all'ispezione alle barriere in curva 19, l'ultima curva come sospettavamo, e dunque torniamo nuovamente a Parigi visto che qui non si corre. Emilio.
3: E ci interromperai naturalmente quando riprenderà il Gran Premio a Monte Carlo. Qui invece siamo in un momento caldo, caldissimo, è arrivato il break, c'è stato un passaggio, un mini passaggio a vuoto di Sasha Zverev, è arrivato il break di Flavio Cobolli che adesso deve confermarlo questo break, deve confermarlo perché è troppo importante il vantaggio che ha appena acquisito Flavio Cobolli. 15 pari sul suo servizio, seconda sul rovescio di Zverev, che cercherà ovviamente di piazzare subito il contro break. Ecco il vero Cobolli con lo schiaffo al volo di diritto, il suo marchio di fabbrica dal centro del campo, si sposta sul dritto, lascia partire un gran dritto inside out, imprendibile per Zverev. Si è sbloccato di sicuro Flavio Cobolli dopo un primo set difficilissimo da digerire, è perso malamente 1-6 con Sasha Zverev in appena 33 minuti. Secondo set di tutt'altra pasta per il romano, 30-15 adesso, ancora un gran servizio, la palla corta di Cobolli, il tentativo di recupero di Zverev, e poi con il rovescio incrociato a passare Cobolli incomincia a discutere con il suo angolo, allarga le braccia Sasha Zverev. Per lui è una partita pesantissima perché non è ancora riuscito a vincere uno slam a 29 anni, alla quarta finale, la seconda a Roland Garros. Gran rovescio incrociato da parte di Flavio Cobolli, 40-15, due opportunità per andare sul 5-3 nel secondo set. Seconda di servizio per Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, sempre sul rovescio del tedesco. Gioca sul dritto adesso l'azzurro, lascia partire un altro gran dritto, rovescio tagliato ad una mano, un bel gesto tecnico da parte di Cobolli. Il dritto di Cobolli che tocca il nastro, palla comoda per Zverev in questa occasione, che gioca un gran dritto incrociato e Cobolli non riesce a recuperarlo il colpo di Zverev, ma rimane ancora un'opportunità per andare sul 5-3 nel secondo set per Flavio Cobolli, che serve da sinistra. Zverev sempre molto indietro accanto al giudice di linea a rispondere al servizio di Cobolli, un'opportunità ancora per andare sul 5-3. Gran servizio e lo smash vincente, servizio a 200 km all'ora, smash vincente da parte di Flavio Cobolli, che conferma il break di vantaggio. Sale 5-3, cambia la racchetta, sale 5-3 nel secondo set, cambia la racchetta e adesso Zverev servirà per restare in partita nel secondo set, per allungare il secondo set, e poi naturalmente, se così sarà, Flavio Cobolli servirà per il secondo parziale. Ma intanto Zverev deve tenere il servizio con i cori di incoraggiamento da parte del pubblico, dei tanti italiani presenti in tribuna. Sbaglia il passante di dritto Flavio Cobolli sull'attacco non profondissimo da parte di Zverev, che ha dato quasi l'impressione di volersi liberare dello scambio in questa occasione, poi con il dritto non è riuscito a passare Flavio Cobolli, che come detto ha appena confermato il break di vantaggio su Alexander Zverev, 5-3 nel secondo set, un momento assolutamente decisivo di questa finale. Sarebbe importantissimo per Cobolli riuscire a portarsi a casa il secondo set e impattare contro il tedesco. Naturalmente sarebbe davvero, avrebbe un peso enorme nell'economia poi del prosieguo della finale del Roland Garros. Ancora con il dritto in avanzamento Flavio Cobolli costringe all'errore Zverev, grande sventagliata con il dritto, sempre dal centro del campo sul rovescio di Zverev, una grande accelerazione di diritto da parte di Cobbo, che è entrato in partita. Sentite i cori di incoraggiamento da parte del pubblico per Flavio Cobolli. 15 pari sul servizio di Sasha Zverev, con Cobolli avanti 5-3 nel secondo set. Lo scambio ancora da fondo campo con il rovescio molto penetrante da parte del tedesco, a sua volta con il rovescio bimane, e Cobolli che naturalmente preferisce il dritto. Non si può dire lo stesso di Zverev, che sbaglia con il dritto incrociato. 15-30, ancora avanti sul servizio di Zverev Flavio Cobolli, 15-30 con Zverev, che sta servendo per restare in partita nel secondo set. Ha commesso già 12 errori gratuiti nel secondo set Zverev, contro i 6 soltanto di Cobolli, e dunque si è impennata la percentuale degli errori gratuiti da parte del tedesco nel secondo set, con Cobolli che sta variando adesso molto il suo gioco, non gioca a tutto braccio, ma lascia partire di tanto in tanto anche dei colpi molto lavorati. In questa occasione con il dritto riesce a sfondare Zverev sul dritto di Cobolli, e siamo 30 pari sul servizio di Zverev, che serve appunto per restare in partita, per allungare il secondo set. Si gioca da 1 ora e 20 minuti, è già durato di più il secondo set rispetto al primo, che in pratica non c'è stato, dominato dal tedesco con il punteggio di 6-1. 30 pari sul servizio di Zverev, gran servizio al centro, bella risposta con il rovescio ad una mano da parte di Cobolli, che adesso prova ad alzare un pallonetto non lunghissimo, e Zverev con un certo agio con lo smash chiude il punto con lo smash. Sasha Zverev 40-30 per lui, un'opportunità per avvicinarsi a Cobolli e portarsi sul 4-5 nel secondo set, mentre Adriano Panatta si asciuga il sudore in tribuna perché fa tanto caldo, con il sole davanti, insomma, fa tanto caldo in tribuna. Il servizio al centro, la risposta d'incontro spettacolare da parte di Flavio Cobolli, il servizio al centro a 207 km all'ora, e poi la risposta d'incontro con il dritto imprendibile da parte di Cobolli, con Zverev che non crede ai suoi occhi. 40 pari sul servizio del tedesco, 40 pari, serve Sasha Zverev con Cobolli avanti 5-3, c'è tutto l'angolo di Cobolli in pratica vestito d'azzurro a tifare per Flavio, che vuole conquistare Parigi. La volée di rovescio vincente di Zverev, che scende a rete per interrompere questo momento sicuramente positivo, molto positivo per Flavio Cobolli. Vantaggio per Zverev, un'opportunità per portarsi sul 4-5 nel secondo set, con Cobolli che è entrato finalmente definitivamente in partita contro Sasha Zverev, che è già pronto a servire da sinistra, gran servizio al centro, stavolta il dritto di risposta cioppato, la palla corta di Zverev che poi non riesce a chiudere con la volée di rovescio sul dritto in corsa da parte di Cobolli, una palla corta un po' telefonata da parte di Zverev. Ancora parità sul servizio di Zverev, con tutto il circolo Parioli, del quale Cobolli è presidente onorario, che starà guardando la partita e la starà, immaginiamo, ascoltando anche alla radio in questa domenica così speciale per il tennis italiano. Ace da parte di Zverev, 210 km all'ora, vantaggio per lui. 210 km all'ora il servizio di Zverev, servizio all'incrocio delle righe, vantaggio per il tedesco. Non ha avuto set point Cobolli, è arrivato ai vantaggi ma non ha avuto set point sul servizio di Zverev, che invece sta servendo per allungare il secondo set con l'azzurro avanti 5-3. Ancora un gran servizio da parte di Zverev, che esce di poco, però sarebbe stato ace, ma esce di poco il servizio del tedesco. Seconda per lui, era 215 km all'ora la prima di Zverev, pronto a servire la seconda, molto profonda, molto penetrante, e la risposta vincente, ancora una risposta vincente, stavolta con rovescio, una gran risposta da parte di Cobolli, quasi all'incrocio delle righe. Una gran risposta questa da parte di Flavio Cobolli, un game combattutissimo con Cobolli che sta davvero facendo vedere di che pasta è fatto. Parità ancora sul servizio di Zverev, risposta con il dritto molto lavorata da parte di Cobolli, poi con il rovescio tagliato, adesso varia in continuazione i colpi rispetto al primo set. L'azzurro gioca di tanto in tanto anche la palla corta, adesso ancora uno scambio durissimo da fondo campo con Zverev che prova a restare al centro, ma Cobolli ancora con la palla corta aveva una grande occasione Cobolli, che si era liberato dello scambio con il rovescio lungolinea. Zverev è riuscito a recuperare il colpo con un dritto in allungo cioppato, palla al centro del campo, si è lasciato ingolosire Coboli, la palla corta che si è fermata sul nastro sarebbe stata vincente con Zverev fuori dal campo, e dunque invece un punto per Zverev, vantaggio per lui, ancora un'opportunità di portare a casa il game, un game lunghissimo, 8 minuti, servizio a 209 km all'ora, il dritto di Zverev che finisce fuori il dritto di Zverev, un'occasione importante per il tedesco non sfruttata, mentre vediamo sul nostro monitor di servizio con occhialoni a forma di cuore rosso Mirra Andreeva, la vincitrice del singolare femminile, che sta guardando, naturalmente sta assistendo alla finale del singolare maschile. Ancora parità sul servizio di Sasha Zverev, game lunghissimo nel secondo set. Zverev risponde invece per chiuderlo il secondo set, Flavio Coboli con il gran dritto incrociato da parte dell'azzurro, poi che Zverev miracolosamente con un dritto che era quasi una palla corta, viene fuori dalle corde di Zverev, una palla corta imprendibile sul gran dritto incrociato di Coboli, che poteva essere un vincente, poi ha tirato fuori una palla corta, un gioco davvero magico in questa occasione, la magia di Zverev, bravissimo con la palla corta portarsi a casa il punto, scende a rete sulla prima di servizio e ricama una volée di rovescio bellissima. Sasha Zverev, due vincenti consecutivi per il tedesco, a chiudere il nono game del secondo set, 5-4 per Coboli, e dopo il cambio di campo arriverà il momento decisivo del secondo set con l'azzurro, che servirà appunto per il secondo set.
0: Emilio, perdonami.
3: Zverev si è aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 6-1. Torniamo da Manuel Codignoni per sapere a che punto siamo.
0: Eccoci qua.
3: Carlo, fra quanto riprenderà il Gran Premio?
0: Eccoci qua. Allora, non abbiamo ancora un'ora, però ci sono alcune cose che bisogna raccontare. Allora, innanzitutto c'è stata l'ispezione sulla barriera, ma c'è un problema all'asfalto, alla Anthony Nogues, all'ultima curva, perché abbiamo potuto vedere, diciamo, alcuni commissari di percorso, la direzione gara e anche alcuni membri dell'organizzazione, il Gran Premio organizzato dall'Automobile Club di Monaco, andare ad esaminare una sorta di, chiamarlo rattoppo forse è esagerato, però diciamo una pezza di asfalto nuovo piazzato proprio lì nella Anthony Nogues, che sembrava essersi spezzato, e dunque potrebbero esserci problemi per quello che riguarda l'asfalto. Abbiamo visto anche dei commissari lavorarci su per andare a cercare, diciamo, di sistemare tutto quanto. Non vorremmo che, diciamo, questo ritardo che sta arrivando nella comunicazione della ripartenza della gara potrebbe arrivare da quello. Vi diciamo anche che George Russell effettivamente, così come avevamo visto noi, non aveva scontato quella penalità di 5 secondi che gli era stata combinata al pit stop, secondo me perché la squadra ha pensato: cerchiamo di rimetterlo in pista davanti ad Ajar, così i 5 secondi se li prende in pista e non la paghiamo, cosa che evidentemente non si può fare e che comunque sia non aveva gran valore, perché Ajar poi la sua sosta di fatto non l'aveva fatto e aveva tirato dritto. Quindi alla ripartenza George Russell dovrà scontare un drive-thru, ovvero sia un passaggio a velocità limitata a Monte Carlo, ed è una penalità molto più importante rispetto ad un diciamo a 5 secondi, perché poi a Monte Carlo la velocità è limitata e si va praticamente a 60 all'ora. Questo vi dovevamo, non abbiamo ancora un'ora di ripartenza, la ripartenza avverrà presumibilmente da fermo con Antonelli in pole position davanti ad Hamilton, Ajar e Russell. Occhio allo scatto della Ferrari che parte sempre a razzo, la grande occasione per Lewis Hamilton. A te di nuovo, Emilio.
3: Grazie Hamilton, insomma quel circuito lo conosce molto molto bene. Serve per il secondo set Flavio Coboli, 15 pari sul servizio di Flavio Coboli. È un momento decisivo della finale, perché Coboli ha la grande occasione di pareggiare il numero dei set e dunque di rimettere in equilibrio una finale che sembrava molto sbilanciata su Zverev, ma come abbiamo più volte sottolineato, il tennis è lo sport del diavolo e non bisogna assolutamente stupirsi che Coboli sia tornato in partita così prepotentemente nel secondo set. Intanto un ace ad uscire da parte di Flavio Coboli, 30-15 per lui. Di nuovo a due punti dal set Cobolli, ma stavolta serve ed è tutta un'altra storia. Serve a sinistra Flavio Cobolli, seconda di servizio, un secondo set magistrale da parte di Flavio Cobolli. Ha speso tantissimo per stare così attaccato e andare avanti rispetto a Zverev. Gran rovescio lungolinea da parte di Cobolli, 40-15. Due set point per Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. Due set point per Cobolli contro Sasha Zverev. Sta facendo quello che avrebbe dovuto fare dall'inizio, però l'ha fatto nel secondo set. Cobolli, mettere pressione, mettere in difficoltà Zverev, che quando è sotto pressione è un giocatore che commette tanti errori. Sbaglia con il rovescio passante Sasha Zverev e dunque missione compiuta nel secondo set, 6-4 Cobolli. 51 minuti il secondo set, 1 ora e 30 minuti in totale di partita. Siamo un set pari con Cobolli, che dunque impatta Sasha Zverev, un set pari contro il tedesco nella finale del Roland Garros. È un secondo set pesantissimo per Flavio Cobolli, che dunque pareggia i conti. Adesso torniamo subito da Manuel Codignoni. Un'altra partita, una partita 2-3. Linea allo studio.
2: Grazie ad Emilio Mancuso, perfetto. Torneremo fra pochissimo a seguire il tennis, a seguire anche la Formula 1, due veramente eventi importantissimi per quanto riguarda il nostro sport. Questo pomeriggio ora c'è il GR1 delle 17, noi torniamo subito dopo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 17:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio. Medio Oriente, un morto e 5 feriti in Israele in una sparatoria che secondo la polizia dello Stato ebraico rappresenta un attacco terroristico. Ucciso l'aggressore, gli agenti sono alla ricerca di eventuali complici. Raid sferrato da Tel Aviv in Libano, in particolare contro i quartieri sud di Beirut controllati da Hezbollah. L'inviato della RAI nell'Orega.
4: Siamo a Dae, la periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah, poco lontano da dove siamo noi. L'ultimo raid in ordine di tempo, sono stati lanciati almeno 4 missili da parte dell'IDF, solo 3 sono esplosi. Le vittime sarebbero almeno 7 e oltre 10 i feriti. Secondo Israele, quello che è stato colpito era una centrale operativa di Hezbollah. Si combatte soprattutto nel sud del paese, dove almeno 22 villaggi sono stati presi d'assalto dai raid di Israele, con almeno 30 vittime e decine di feriti, mentre Hezbollah dal canto suo sta continuando il lancio di droni. Questo attacco su Beirut sarebbe proprio una risposta agli attacchi continui da parte di Hezbollah contro il nord della Galilea. Nuovamente il Presidente della Repubblica UNA è tornato a invitare Hezbollah, dicendo di dover disarmare i propri miliziani e soprattutto accettare una tregua. E da qui linea a voi a Roma, Saxa Rubra.
3: Guerra in Ucraina, attesa e speranza per il vertice di Londra, mentre non si fermano gli attacchi incrociati, soprattutto con i droni. Un velivolo russo ha colpito anche Chernobyl, come ci riferisce l'inviato della RAI Riccardo Cavaliere.
5: È stata colpita un'infrastruttura estremamente critica con un attacco estremamente vile. Così il presidente ucraino Zelensky commenta l'attacco russo sulla centrale di Chernobyl, un attacco che ha colpito un deposito di carburante atomico che è stato in parte distrutto, ma il carburante è al sicuro, fanno sapere le autorità ucraine, che parlano anche di radiazioni che sono comunque entro i limiti. Già nei giorni scorsi era saltata ancora una volta l'elettricità nella centrale elettrica di Zaporizhzhia, con rischi anche per la centrale nucleare, ma solo gli ennesimi attacchi russi sull'Ucraina dopo un'ondata di droni che ha colpito il paese nella notte causando diverse vittime. Ma i dronisti ucraini rispondono controllando la rotta aerea che permette l'approvvigionamento delle truppe russe nella Crimea occupata. La diplomazia resta appesa a un filo e si attende quello che succederà oggi a Londra, dove Zelensky incontrerà i leader di Francia, Germania e Regno Unito. Le aspettative sono dunque alte anche qui in Ucraina. Per ora da qui con Roberta non è tutto, la linea a te.
3: Svolta nel caso sollevato dal Fatto Quotidiano sulla grazia concessa a Nicole Minetti, la testimone che aveva accusato l'ex consigliera regionale ha ritrattato tutto.
6: Si chiama Graciela Mabel de los Santos, la fonte uruguaiana che aveva parlato ai giornalisti di festini a casa di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani nel ranch Gin Tonic di Punta dell'Este e che ora ha ritrattato. Lo ha fatto davanti a un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata alla presenza del suo avvocato, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta.
7: Vamos a hablar del indulto a Nicole Minetti.
6: La testimonianza in sé non sposta nulla, ma è un altro capitolo della vicenda, forse l'ultimo, anche se il Fatto Quotidiano, autore dell'inchiesta giornalistica, continua a contestare l'operato dei magistrati italiani, che hanno svolto un approfondimento di indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'intervento del Quirinale. Di certo quella della donna è una giravolta a 360 gradi. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le sue dichiarazioni sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati milanesi e subito indirizzate alla Presidenza della Repubblica. Da fonti della Procura Generale di Milano arriva la conferma: il documento è stato ricevuto e subito trasmesso.
8: Per il GR1, Roberto Rotondo.
3: Affluenza in calo ai ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. A mezzogiorno era del 13,5%, 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. In Cina è il giorno del Gaokao, il temuto esame nazionale di ammissione all'università, considerato da decenni la grande scala mobile sociale cinese.
9: Gaokao!
3: Fuori dai cancelli, genitori vestiti di rosso, di buon augurio, insegnanti che agitano girasoli. Quest'anno sono 12,9 milioni gli studenti registrati all'esame, in calo rispetto ai 13,35 milioni dell'anno scorso. Segno appunto del calo demografico in corso in Cina, sullo sfondo un mercato del lavoro che appare meno promettente degli anni passati. Sono le 17:06 minuti, la linea torna allo sport.
2: Radio.
9: Previsioni del tempo in Europa. Una profonda area di bassa pressione, centrata in prossimità dell'Islanda, predomina sul nord-ovest del continente, portando nubi e piogge diffuse sulle isole britanniche e sulle coste atlantiche francesi. Un'area di alta pressione garantisce invece condizioni di tempo più stabile sull'area balcanica e sul Mediterraneo orientale. Sull'Europa centrale e sulla penisola iberica la pressione è più livellata, con una nuvolosità variabile ma con precipitazioni sparse e irregolari. Iniziamo con Lisbona, che avrà una splendida giornata soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso e con temperature che, seppur in lieve diminuzione, saranno comprese tra 15 e 25 gradi. Invece per Dublino, in Irlanda, giornata variabile, con delle rapide schiarite che si alterneranno a nubi compatte associate a piogge. Temperatura tra 9 e 17 gradi. Aumento della nuvolosità su Amsterdam, nei Paesi Bassi, con nubi spesso compatte e molta umidità, che porteranno fenomeni anche a carattere di rovescio. Temperatura tra 13 e 21 gradi. Per Monaco di Baviera, lunedì con tempo asciutto, dove il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperatura in aumento con valori tra 16 e 27 gradi. Ad Helsinki, in Finlandia, tempo stabile con cielo sgombro da nubi significative per tutto il giorno. Temperatura compresa tra 14 e 21 gradi. Per Budapest, in Ungheria, cielo limpido o al più poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature in aumento con valori tra 19 e 28 gradi. Chiudiamo con Bucarest, in Romania, dove il tempo sarà mite, anche se nel pomeriggio ci saranno più nubi ma innocue. Temperatura tra 18 e 27 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Domenica Sport.
14: Ancora insieme qui su Radio 1, 17:09 minuti e 40 secondi, Giacomo Pireschi con voi, la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Claudio Campobasso e in redazione Andrea Boccia. Torniamo da Manuel Codignoni, stiamo seguendo tennis, la finale Roland Garros e la Formula 1 a Monte Carlo col Gran Premio. Torniamo alla Formula 1 da Manuel Codignoni per un aggiornamento.
15: Abbiamo un orario di ripartenza e già questa è una notizia. Alle 17:12 il gruppone uscirà dalla corsia dei box e farà uno o due giri dietro la safety car. Questa è la comunicazione che ci è arrivata anche in questo caso nella chat WhatsApp della federazione. Dopodiché ci sarà una partenza da fermo, una standing start. Questa è l'altra notizia e attenzione, diciamo noi, alla Ferrari di Lewis Hamilton, perché per via della conformazione della turbina più piccola rispetto a quella delle altre, le Ferrari di solito hanno sempre un vantaggio in partenza. La prima fila sarà Antonelli, Hamilton, Mercedes, Ferrari. Seconda fila Ajar, Russell. Terza fila Gasly, Piastri. Piastri, quarta fila Lawson, Lindblad e così via. Vi diciamo però anche che George Russell, che è quarto, dovrà scontare un drive-thru, ovvero un passaggio a velocità controllata ai box per non aver scontato la penalizzazione di 5 posizioni. Ma vi diciamo anche, sembra veramente il cahier de doléances, ma purtroppo è così, che ci sono due investigazioni in atto, anche l'una su Hamilton e l'altra su Hajar, ovvero sia il secondo e il terzo in classifica, per delle irregolarità in regime di safety car, in buona sostanza per non aver tenuto la distanza massima di 10 macchine dalla vettura che precedeva, ma per averla ecceduta. Non abbiamo ancora notizie circa eventuali penalizzazioni, ma anche questo è un dato di cui bisognerà tener conto. Ad ogni modo, fra poco ci sarà la nuova ripartenza, intanto lo studio.
14: Perfetto, grazie a Manuel Codignoni. Da questo momento andremo a rimbalzo in linea, ovviamente Manuel potrà chiederla in caso di inizio della partenza da fermi di questo Gran Premio. Però torniamo adesso al tennis, da Emilio Mancuso, Roland Garros, la finale fra Cobolli e Zverev.
2: Super finale per noi italiani, cambio di campo con Zverev che ha tenuto il servizio. Siamo all'inizio del terzo set, 2-1 per il tedesco. Dopo il cambio di campo sarà Cobolli a servire, che è stato grandioso nel secondo set. Ha speso tantissimo, il romano per portarsi a casa il secondo set con il punteggio di 6-4 in 51 minuti. Ha avuto la pazienza di aspettare il momento giusto sul servizio di Zverev. Il break è arrivato nel settimo game con quel game lunghissimo, 14 punti. Cobolli bravo a breccare il suo avversario, che aveva tenuto con un certo agio i primi tre game di servizio nel secondo set, cedendo solamente un punto, e poi nel momento giusto, tenendo il suo servizio, come abbiamo sottolineato, è riuscito a breccare Zverev, e quello gli ha consentito di chiudere il secondo set con il punteggio di 6-4. E adesso costretto a rincorrere il tedesco nel terzo set. Stesso discorso fatto per il secondo set: tenere il servizio e poi aspettare il momento giusto per cercare di breccare il suo avversario. Gran dritto incrociato da parte di Zverev dal centro del campo. Ha lasciato partire un gran dritto il tedesco. Il dritto non è sicuramente il suo colpo migliore, però in questa occasione un vero tracciante con il dritto, imprendibile per Cobolli. 0-15 sul servizio di Cobolli. 0-30, attenzione, 0-30 in un battibaleno, e si ritrova indietro 0-30 sul suo servizio. Flavio Cobolli sbaglia un dritto che è nelle sue corde, il servizio ad uscire, poi con il campo aperto ha sbagliato un dritto abbastanza facile per un giocatore del suo livello. 0-30 sul servizio di Flavio Cobolli. Attenzione, che un momento di difficoltà all'inizio del terzo set. Naturalmente quando riprenderà il Gran Premio a Monte Carlo ci interromperà Manuel Codignoni. Gran dritto incrociato, traiettoria difficilissima, complicatissima per Flavio Cobolli. Si è inventato un dritto davvero difficile e Flavio Cobolli bravissimo. 15-30 ancora indietro però sul suo servizio. Qui ci vorrebbe un servizio dei suoi, gran servizio a 200 km all'ora. Si salva in qualche modo Zverev con la risposta, poi prova ad entrare con il dritto lungo linea il tedesco, e Cobolli che non riesce a piazzare il passante incrociato, e siamo 15-40. E siamo 15-40 con due palle break a favore di Sasha Zverev sul servizio di Flavio Cobolli. 15-40, momento di difficoltà per Cobolli, che non concedeva palla break dall'ultimo game del primo set, quando c'è stato poi un altro break per Zverev, e dunque da un po' di tempo non concedeva palla break al suo avversario. Intanto gli dà una mano Zverev con una risposta sbagliata sulla seconda di Cobolli. 30-40, ancora un'opportunità per il tedesco di strappare il servizio al suo avversario. Guarda in faccia il papà, allenatore, Sasha Zverev, serve a sinistra, Flavio Cobolli, si prende tutto il tempo a sua disposizione, tutti a 24 secondi, perché è un punto importantissimo. Ripete la prima a Cobolli con il servizio che ha sfiorato la traiettoria del servizio, ha sfiorato il nastro e dunque ancora una prima per Flavio Cobolli da sinistra contro Sasha Zverev, 30-40 con il tedesco avanti 2-1 nel terzo set, un set pari, gran servizio, scende a rete con la volée di diritto, servizio e volée per Flavio Cobolli.
15: Ti chiedo scusa, Emilio, ma sì. Tutto è pronto per la nuova ripartenza. Sono stati effettuati due giri dietro safety car e adesso le vetture sono schierate. Va a schierarsi anche Bortoleto, che all'ultimo sale il rombo dei motori. Non ci sarà penalizzazione per Lewis Hamilton, è arrivata la conferma, ma adesso si accendono i semafori allo spegnimento, il nuovo via per gli ultimi otto giri del Gran Premio di Monte Carlo, con Kimi Antonelli davanti a tutti e Lewis Hamilton in seconda posizione. Luci accese, si spengono in questo momento, la partenza, lo scatto da parte di Lewis Hamilton, che però in questo momento è ancora dietro a Kimi Antonelli, che tiene la posizione. Kimi Antonelli gira per prima la salta dei voti, in terza posizione c'è Russell, che ha preso la posizione ai danni di Isaac Jarra, che ha avuto dei problemi. Dunque Antonelli, Hamilton, Russell, questi sono i primi tre, poi c'è Gasly addirittura in quarta posizione, quinto è Jarra, poi Piastri, Lawson, Lindblad, Albon e Sainz. È stato bravissimo e freddissimo, un blocco di ghiaccio Kimi Antonelli nel mantenere la prima posizione dall'attacco di Hamilton, che era partito bene, ma anche Kimi Antonelli non ha sbagliato la partenza, era il suo tallone d'Achille, è riuscito a mantenere la prima posizione, Grallotti dietro intanto tra le due Racing Bulls e le Williams. C'è anche un contatto, attenzione, con la macchina di Sainz che va a sbattere contro il muro, c'è stato un contatto con una Williams che è andata a sbattere quella di Sainz, vedremo se riuscirà a ripartire oppure se ci sarà bisogno anche in questo caso di un'altra safety car, ma ad ogni modo si sta per chiudere il giro numero 71 di questo interminabile Gran Premio di Monte Carlo, con Kimi Antonelli davanti a George Russell. Non ce la fa Sainz, adesso cerca di prendere, di spostare la macchina fuori dalla pista per evitare l'ingresso di una nuova safety car, ma ad ogni modo Kimi Antonelli comanda davanti a Lewis Hamilton e George Russell. Russell terzo e Gasly quarto dovranno scontare una penalizzazione, Gasly 5 secondi, Russell addirittura un drive through. C'è un'investigazione anche su Jarre, non c'è più su Lewis Hamilton, ma Kimi Antonelli comanda ed ha già un secondo e 4 di vantaggio a 6 giri dal termine nei confronti di Lewis Hamilton. Di nuovo a te, Emilio.
2: E intanto Flavio Cobolli, in un modo o nell'altro,

0: Zverev, che adesso si è riportato a servire due pari e dunque ha tenuto la battuta dopo aver cancellato due palle break pericolosissime. Flavio Cobolli, 15-0 sul servizio di Zverev, con la situazione di perfetta parità, un set pari e due pari nel terzo set. Con il tedesco al servizio è stato un game molto molto importante per Cobolli, che lo ha chiuso con un gran dritto d'ungolinia, un vincente di diritto, portarsi a casa un game particolarmente pesante nell'economia della finale, nell'economia poi del risultato di questa partita così importante. Ancora la palla corta, non troppo corta per Cobolli, ci arriva con un certo agio Zverev, poi con l'approccio di rovescio sbaglia il tedesco, con l'approccio di rovescio sembra aver sbagliato il tedesco, invece no, è 15 pari, no, è fuori il colpo di Zverev, è fuori, è 15 pari sul servizio di Zverev, fuori con il rovescio. Non impossibile, anzi abbastanza agevole da parte di Zverev, 15 pari sul suo servizio, situazione di due pari nel terzo set, gran servizio al centro, ancora da parte del tedesco, palla corta del tedesco, la rincorsa di Cobolli, la controcorta, lascia il campo aperto e Zverev piazza in questa occasione il dritto vincente lungolinea. 30-15 sul servizio di Zverev nel terzo set, un set pari, due pari, torniamo alla Formula 1.
1: Dove mancano 5 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo, Antonelli guida davanti a Hamilton e Gasly che è in terza posizione perché George Russell si è fermato ad effettuare il suo drive-thru ed è rientrato in pista in 14ª posizione, che vuol dire che molto probabilmente non prenderà punti e sarebbe un altro 25-0 dopo quello canadese per Kimi Antonelli per quello che riguarda la lotta al mondiale. Antonelli, Hamilton, Gasly, Hajar e Piastri, queste sono le prime 5 posizioni. È stato un po' caotico il via del Gran Premio, con un contatto peraltro tra un Audi e la Williams di Carlos Sainz, che è andato poi a sbattere contro il muro. È stato, diciamo, molto pervicace il pilota della Williams poi a riuscire a portare fuori la sua Williams per l'appunto fuori dalla zona di pericolo, senza costringere i commissari ad esporre nuovamente una bandiera rossa. Di certo a Monte Carlo queste cose, diciamo, succedono, sono incidenti di gara, ma ripetiamo ancora una volta, è stato meraviglioso Kimi Antonelli da ripartenza a tenere dietro Hamilton, che aveva un vantaggio in partenza perché la sua Ferrari parte meglio rispetto alla Mercedes, e adesso fa segnare un nuovo giro più veloce, 1.14.5, portando a 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Antonelli, Hamilton, Gasly, questa è la situazione quando mancano 4 giri al termine. Torniamo a Parigi.
0: Tiene il servizio abbastanza agevolmente, dobbiamo dire, Sasha Zverev, dunque si porta sul 3-2, si porta sul 3-2 nel terzo set, situazione di un set pari, con Zverev avanti 3-2 nel terzo set. Dopo il cambio di campo sarà Cobolli a servire, ma noi torniamo nel Principato perché siamo davvero nel momento più importante di questo Gran Premio, gli ultimi giri. Manuel Codigno.
1: Mancano 3 giri al termine con Kimi Antonelli che allunga ancora 2 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Ascoltiamo Hajar. Hajar che si lamenta di non avere potenza, come on, ma Hajar sta facendo una gara pazzesca considerati tutti i problemi che dice di aver avuto. Al momento è in quarta posizione, ma pende su di lui un'investigazione non per un'irregolarità in regime di safety car, per quella è stata scagionata, ma per un'irregolarità in regime di bandiera rossa. Sta diventando veramente complicatissimo, diciamo, cercare di capirci qualcosa. Intanto Piastri in quinta posizione con la McLaren è arrivato sugli scarichi di Hajar, lo insegue a 7 decimi, ma i sorpassi a Monte Carlo sono decisamente complicati. Sesto è Lawson, settimo è Lindblad, le due Racing Bulls entrambe a punti, ottavo è Albon con la Williams, nono è Hülkenberg con la Audi, decimo Ocon che precede di un secondo e 4 Sergio Perez con la Cadillac, che è ad un secondo e 4 dalla zona punti. Sarebbe clamoroso per il pilota messicano riuscire a portare la Cadillac nel suo anno di esordio a punti, anche se proprio in questo momento arriva notizia, diciamo, di un'investigazione nuova anche su di lui per quello che riguarda il corretto posizionamento nella partenza. Un gran premio

0: dove i commissari hanno avuto tanto, forse anche troppo lavoro. Diciamo, questo dovrebbe farci un po' riflettere anche sulla complessità di certe regole di cui è infarcita la Formula 1, anche perché se noi, che ve la raccontiamo, ci mettiamo più tempo a spiegarvi le penalizzazioni rispetto a quello che succede in pista, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ad ogni modo, Antonelli comanda con 3 secondi e 6 di vantaggio su Lewis Hamilton. Su questo, discussione, investigazione non ce n'è alcuna, quando mancano 2 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo e sta per maturare un altro capolavoro per il nostro fenomeno. Torniamo nuovamente a Parigi.
1: Serve Flavio Cobolli con Zverev avanti 3-2 nel terzo set, con Cobolli che ha avuto 2 opportunità di break nel quarto game del secondo set, Zverev, Cobolli è stato bravo a cancellare quelle opportunità davvero importanti per il tedesco, che adesso passa con il rovescio, l'attacco non profondissimo di Cobolli sul rovescio di Zverev. Il rovescio di Zverev è meglio lasciarlo stare, perché è il suo colpo migliore, non ci sono dubbi. È meglio lasciarlo stare il rovescio di Zverev, gran passante incrociato per il tedesco. 15 pari sul suo servizio per Flavio Cobolli, costretto ad inseguire nel terzo set. Un po' quello che è avvenuto nel secondo set, e poi c'è stato il break da parte dell'azzurro, stavolta con il dritto, con la sventagliata di diritto ad uscire dal centro del campo sul rovescio di Zverev a prendersi il punto. 30-15 per Flavio Cobolli, con il tedesco avanti 3-2 nel terzo set. Torniamo alla Formula 1,
0: dove Kimi Antonelli fa segnare ancora il giro più veloce, 1:13.4 allunga in 3 giri, è arrivato a 6 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Esorcizzata la paura della partenza, il nostro baby fenomeno sta facendo vedere una volta di più di essere quest'oggi probabilmente un gradino superiore a tutti quanti. 6 secondi di vantaggio per Kimi Antonelli mentre inizia in questo momento l'ultimo giro. Inizia l'ultimo giro per Antonelli, che conduce davanti a Hamilton e Gasly. Direi di fare un flash con Mancuso e poi gli ultimi metri di Kimi Antonelli in Radio Cronaca. A te, Emilio.
1: Con Cobolli, grazie Emanuele, con Cobolli avanti 40-15 sul 3-2 per Zverev nel terzo set, 2 opportunità per andare sul 3 pari, è il dritto di Cobolli che si perde fuori, 40-30, ancora un'opportunità per raggiungere il tedesco sul 3 pari, ma torniamo a Monte Carlo,
0: dove Kimi Antonelli sta andando a conquistare la vittoria più bella, la vittoria più prestigiosa, la vittoria probabilmente più importante della sua fin qui giovane ma esaltante carriera. Chicane del Porto, curva del tabaccaio verso la sinistra, chicane delle piscine, la prima delle piscine che si affronta in pieno in questo momento, seconda delle piscine dove bisogna pelare i muri e cercare di portare fuori velocità in questo breve allungo che conduce alla rascassa. La rascassa, curva di quasi 180 gradi, sgomma addirittura, sbanda, è un ragazzino che si diverte. Kimi Antonelli, che ci fa divertire ma che soprattutto ci esalta, perché Kimi Antonelli 24 anni dopo Jarno Trulli, 22 anni dopo Jarno Trulli, torna a vincere con l'Italia il Gran Premio di Monte Carlo. Vince Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton ancora una volta sul podio. Adesso sta per arrivare sul traguardo Pierre Gasly, che però dovrà scontare una penalizzazione, dunque potrebbe finire dietro a Jarry, il quale a sua volta è sotto investigazione. Diventerà veramente un calcolo complicatissimo stabilire il podio. Gasly scivola al 6° posto per via della penalizzazione e sul podio si sale a Jarre. Antonelli, Hamilton, Jarre, il più impronosticabile dei podi per il Gran Premio di Monte Carlo, ma per quello che riguarda il secondo e il terzo posto, non per quello che riguarda la prima posizione, perché questo ragazzo, che forse non dobbiamo più neanche chiamare ragazzo, ha fatto un'altra magia e adesso lo ascoltiamo.
2: God.
3: Yeah, a bit tense at the end there, mate. A bit tense at the end, but yeah, what a great job.
2: Thank you so much, guy. Car was a beast today. My goodness, thank you so much.
3: Great job there, mate. Great job.
0: I complimenti di Pete Bonington a Kimi Antonelli, che immaginiamo quasi lacrime, lo avete sentito, la sua voce di adolescente quasi rotta mentre va a ringraziare tutti quanti per il lavoro e per la sua prima vittoria a Monte Carlo. Quinta vittoria in carriera per Kimi Antonelli, che Insomma, una volta di più ci fa capire che no, non dovremmo stupirci delle meraviglie di questo ragazzo, ma facciamo bene a farlo, perché l'Italia non vince un campionato del mondo dal 1953. Con questo ragazzo potremmo aver trovato il grimaldello per tornare a salire sul tetto del mondo. Di nuovo Mancuso, e poi vi richiederò la linea per sentire proprio le parole di Kimi Antonelli una volta sceso dalla macchina. A te Emilio.
1: Grazie, grazie Manuel. È peccato che Antonelli ce l'ha Toto Wolff e la Mercedes, non ce l'abbia la Ferrari. Serve Sasha Zverev sul punteggio di tre pari nel secondo set, 30-0 per lui, tre pari nel terzo set, scusate, un set pari, 40-0 adesso, servizio vincente. Servizio vincente da parte del tedesco. 40-0, tre opportunità per andare sul 4-3 nel terzo set, momento ancora importantissimo della finale, perché ci avviciniamo quando appunto si deciderà il terzo parziale, che può essere davvero decisivo poi per l'esito di questa super finale della Roland Garros, con Flavio Cobolli in campo contro Sasha Zverev. Servizio e rovescio da parte del tedesco, che tiene il servizio a zero, con grande autorità. Sasha Zverev sale sul 4-3 nel terzo set, sulla situazione di un set pari, 6-1 il primo parziale per Zverev. Non c'è stata partita nel primo set, 33 minuti. Secondo set, 6-4 Cobolli in 51 minuti, un gran secondo set, quello portato a casa da Flavio Cobolli. E adesso siamo nel terzo set con il tedesco avanti 4-3. Ci sono state due palle break per lui nel quarto game, cancellate mirabilmente da Cobolli, e adesso, dopo il cambio di campo, sarà l'azzurro a servire. Torniamo da Manuel Codignoni per il post gara del Gran Premio di Monte Carlo.
0: Con Kimi Antonelli che è ancora in auto, ha tolto il volante, adesso va a togliere la headrest, la protezione quella laterale, con Lewis Hamilton, e questa è una scena bellissima. Lewis Hamilton è il primo ad andare a congratularsi con Kimi Antonelli. Spesso e volentieri si dice i grandi campioni tra di loro si fiutano, si annusano. Era successo così quando Senna arrivò in Formula 1, era successo così quando arrivò Schumacher in Formula 1, è proprio lo stesso Ayrton Senna più volte andò da lui a parlarci, perché i grandi fenomeni si annusano. Ma in questo caso nei confronti di Kimi Antonelli è impossibile, diciamo, manifestare un sentimento che non sia, oltre che, diciamo, il rispetto per un talento clamoroso, la simpatia umana, perché Kimi Antonelli è un ragazzo a cui è veramente molto difficile voler male, sempre molto gentile, molto spontaneo, la leggerezza dei suoi 19 anni, mentre in questo momento dà una serie di pacche sulle spalle virtuali della macchina alla sua Mercedes, a ringraziare quasi la propria macchina per il regalo che gli ha fatto. È veramente difficilissimo voler male a questo ragazzo, e adesso infatti va a prendersi l'abbraccio della sua crew, si va a lanciare proprio contro i propri meccanici, tra cui c'è un esemplare, diciamo, di Homo Germanicus, probabilmente baffuto, molto imponente, che lo va, diciamo, a stringere un abbraccio molto molto importante. È un gran bel podio, perché ci sono due ragazzi giovani, c'è Ajar che è arrivato terzo, c'è Kimi Antonelli che comanda, e in mezzo c'è uno che potrebbe essere, non dico il papà di tutti e due, ma quasi, Lewis Hamilton, che alla 41 anni si sta togliendo delle soddisfazioni importanti quest'anno, molto più rispetto all'anno scorso. Sarà lui in seconda posizione alle spalle di Kimi Antonelli, ma davanti a Isaac Ajar, a godersi questo podio il papà di Kimi Antonelli, Marco Antonelli, che lo va anche lui a stringere in un abbraccio. È più emozionato lui probabilmente di suo figlio, perché, ripetiamo, questa è la vittoria che tutti quanti i piloti sognano. La vittoria a Monte Carlo è la vittoria che tutti quanti i piloti sognano almeno una volta nella vita. Questo ragazzo ci è arrivato ad appena 19 anni, l'abbraccio con Lewis Hamilton, bellissimo. Anche una volta scesi dalla macchina, i due si abbracciano, il sorriso di Lewis Hamilton a fare i complimenti a questo ragazzo che non si è ancora tolto il casco, che adesso va a sottoporsi alle operazioni di peso per quella che è. È chiaro che tutte quante le vittorie sono importanti, la prima poi non si scorda mai, ma credo che la prima vittoria a Monte Carlo sarà quella che avrà un posto sempre più speciale, se così si può dire, nel cuore di Kimi Antonelli. Torniamo nuovamente da Emilio Mancuso, poi di nuovo qui per le parole di Kimi. A te Emilio.
1: Grazie Manuel Codignoni, importante parlare anche di Kimi Antonelli. Peccato, lasciami dire, per la Ferrari, perché Monte Carlo era uno di quei circuiti dove la Ferrari poteva avere chance di vittoria. 15 pari sul servizio di Flavio Cobolli, momento decisivo del secondo set con Zverev avanti 4-3. Stecca con la risposta ma rimane in campo, scende a rete Cobolli, sbaglia il passante con il rovescio, il tedesco, c'era lo spazio, uno Zverev al 100% avrebbe passato perché c'era lo spazio, in questa occasione invece non è riuscito a piazzare il passante con il rovescio Zverev. 30-15 per Flavio Cobolli, che serve alla sinistra sulla riga laterale, la palla corta con il rovescio, la rincorsa di Zverev a tutto braccio con il rovescio, poi chiude con il dritto a tutto braccio con il rovescio incrociato e poi chiude facilmente con il campo aperto con il dritto Zverev. 30 pari, momento molto difficile, questo molto delicato per Flavio Cobolli, che serve con il suo avversario avanti 4-3 ed è 30 pari. Ha bisogno del servizio. Di poco fuori, invece la prima, a 210 km all'ora, seconda di servizio per Flavio Cobolli sul dritto di Zverev, gioca adesso sul rovescio, scende a rete e chiude con la volée di rovescio. Molto bene, schema perfetto da parte di Cobolli, è sceso a rete in controtempo e ha chiuso con la volée di rovescio. Bravissimo Flavio Cobolli. 40-30, era un punto veramente importante questo, 40-30, un'opportunità per andare sul 4 pari nel terzo set con Flavio Cobolli al servizio, 2 ore e 7 minuti di finale, vedremo alla fine quale sarà la durata. Gran dritto alla Cobolli, il gran dritto lungo linea, un tracciante imprendibile per Zverev. Tiene il servizio Cobolli, 4 pari nel terzo set. Vanno a cambiare la racchetta tutti e due i giocatori, prima Cobolli e poi Zverev, 4 pari nel terzo set con un dritto spettacolare da parte di Cobolli, che era indietro in questo game e ha piazzato due bellissimi punti, prima con la discesa da rete in controtempo e la volée di rovescio e poi questo dritto, il turbo dritto di Cobolli, lungolinea, imprendibile per Zverev, e siamo sul 4 pari nel terzo set. Adesso sarà Zverev a servire, si avvicina sempre di più il momento decisivo del terzo set, che potrebbe essere anche decisivo per il risultato poi di questa super finale del Roland Garros, con Zverev che adesso si presenta al servizio contro Cobolli, e dunque è un game questo molto molto importante con il tedesco al servizio e Cobolli che risponde molto molto indietro sul servizio di Zverev. Gran servizio, un ace al centro a 217 km all'ora. Mettere subito i puntini sulle i in questo momento così importante con Zverev al servizio, che dopo un momento così di difficoltà nel terzo set è tornato oggettivamente abbastanza ingiocabile il tedesco al servizio, perché ha tenuto il primo game del terzo set a 15, il terzo a 0, poi il quinto a 15, quindi due punti ceduti al Cobolli, e il settimo a 0, quindi 16 punti e 3 punti ceduti sul servizio, ingiocabile al momento in questo terzo set. Sasha Zverev ancora 30-0 sul suo servizio, e quindi è veramente importante per Cobolli il suo di turno di servizio per cercare di restare aggrappato al tedesco caldissimo, come vi abbiamo detto, con i numeri che non mentono mai. Il passante incrociato non riuscito da parte di Cobolli, sale 40-0. Sale 40-0 Sasha Zverev, tre opportunità per andare sul 5-4 nel terzo set, con il tedesco, come detto, che è tornato ingiocabile al servizio, come peraltro lo è stato per tutto il primo set e fino al 3-2 del secondo, quando Kobolli finalmente è riuscito a breccarlo e a mettere in parità questa finale del Roland Garros. Ancora una prima per Zverev, stavolta la risposta d'incontro come nel pugilato, stavolta ha risposto da par suo Flavio Kobolli con un gran dritto di risposta. 40-15, ancora due opportunità per salire sul 5-4 nel terzo set per Sasha Zverev contro Flavio Kobolli, che risponde molto molto più avanti, molto più vicino alla riga di fondo in questa occasione. Gran servizio da parte del tedesco, gran risposta di Kobolli. La palla corta con il rovescio, spettacolare, la controsmozzata vincente. Da parte di Zverev, bravissimo in questa occasione. Hanno giocato bene entrambi, sia Zverev sia Kobolli, con il tedesco che sale 5 a 4 nel terzo set, e dopo il cambio di campo sarà Flavio Kobolli a servire per restare in partita nel terzo set, come detto, può davvero essere decisivo poi sull'esito di questa finale. Avrà un peso davvero importante sul risultato finale. Torniamo da Manuel Codignoni, se ci fosse qualche altra curiosità sul Gran Premio di Monte Carlo.
0: Vi facciamo sentire le ultime parole di Kimi Antonelli,
1: un nuovo trionfo
0: Kimi Antonelli che ha salutato il pubblico di Monte Carlo con un occhiolino bellissimo, ha ringraziato il team. Ascoltiamolo per un attimo, proprio il team di Kimi
4: Antonelli. I'm hearing the youngest ever Monaco Grand Prix winner.
2: Thank you so much, Toto. Thanks everyone back in Brooklyn, Bridgeport. I'm super happy. Super, super happy.
0: Sono super super felice, Kimi Antonelli. Quello che parlava prima era Toto Wolff, il suo team principal, il suo mentore, che gli ha detto: complimenti, un fine settimana in controllo da veterano, nonostante tu sia il vincitore più giovane nella storia del Gran Premio di Monte Carlo, nella storia infinita sostanzialmente del Gran Premio di Monte Carlo. Firma la bottiglia di champagne adesso, mentre una toppa viene aggiunta, diciamo, all'elenco dei già vincitori del Gran Premio di Monte Carlo per Kimi Antonelli, che, pensate, quando un italiano aveva vinto il Gran Premio di Monte Carlo per l'ultima volta nel 2004, lui, signore e signori, non era neanche nato, si trattava di Jarno Trulli. Adesso nella Cool Down Room ci sono Lewis Hamilton e Isaac Jarre che parlano, fra poco verranno raggiunti anche da Kimi Antonelli, che ha detto una cosa importante, ha detto: il lavoro non è ancora finito, l'obiettivo è quello di alzare più che mai l'asticella, perché io voglio questo mondiale e ci sono ancora tante tante tante gare da fare. Arriva adesso nella Cool Down Room Kimi Antonelli avvolto nella bandiera italiana, prima di tornare a Roland Garros, perché immagino che lì la partita sia ripresa. Vi diciamo solo che adesso nella classifica del mondiale Kimi Antonelli ha 66 punti di vantaggio, 6-6 nei confronti del secondo inseguitore, che è, pensate un po', Lewis Hamilton con la Ferrari, perché George Russell è scivolato in terza posizione a quota 88. Ribadisco il risultato finale: la vittoria di Kimi Antonelli del Gran Premio di Monte Carlo davanti a Lewis Hamilton e Isaac Hajar, poi Piastri, Lawson, Lindblad, Gasly, Albon, Ocon e Perez, che con la Cadillac ha portato a casa un punticino, anche se il messicano è sotto investigazione. Antonelli ha 66 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton nel mondiale, e torniamo nuovamente a Parigi.
1: Serve Kobolli sul 30-15 in suo favore nel decimo game del secondo set, con Zverev avanti 5-4, e dunque 5-4 per Sasha Zverev, ma 30-15 per Flavio Kobolli, che appunto sta servendo per restare in partita nel terzo set, che, come detto più volte, è un set che può essere decisivo davvero poi per quanto riguarda l'esito della finale. Sbaglia con il dritto in corsa Kobolli, e 30 pari a due punti dal set Zverev con questo dritto Dico Bolli in corsa, che si ferma sul nastro, e dunque 30 pari sul servizio di Flavio. Sul servizio di Flavio Cobolli, seconda per Cobolli, seconda per Cobolli, momento delicato questo del match. Ha rischiato il doppio fallo e poi sbaglia con il dritto. Ha rischiato il doppio fallo perché ha servito una seconda molto aggressiva sulla riga Cobolli e poi sbaglia con il dritto. 30-40, set point per Zverev. Set point per Zverev. In un attimo si trova davvero in grande difficoltà Flavio Cobolli, e ci vuole il servizio. 30-40 sul servizio di Flavio Cobolli. Basta un attimo davvero per rischiare di uscire dal finale, concedere un vantaggio importante al suo avversario. Seconda di servizio per Cobolli, la risposta con il rovescio di Zverev, e sbaglia con il dritto. Brutto game per Flavio Cobolli. Chiama il pubblico Zverev che si aggiudica il terzo set con il punteggio di 6-4. Un brutto game in 43 minuti di gioco, un brutto game questo per Flavio Cobolli. Ha ceduto il servizio nel momento peggiore, ha ceduto il servizio Flavio Cobolli, con Zverev che è stato solidissimo alla battuta in questo terzo set. Poi invece è arrivato il break per Zverev nel terzo set. Con degli errori importanti da parte di Cobolli. Peccato davvero, perché era un game nel quale Cobolli era 30-0, non ce lo dimentichiamo. Poi l'errore con
0: ti chiedo con scusa il dritto, Emilio, poi... Mancuso, ti chiedo sì, nuovamente vai. Scusa, perché siccome lo sport è gioia e dolore, diciamo felicità e tristezza, questo è il momento della tristezza a Parigi, ma è il momento della gioia a Monte Carlo, perché sale sul podio in questo momento Kimi Antonelli, avvolto nella bandiera italiana, alle sue spalle il principe di Monte Carlo con la moglie Charlene, che osservano, sovrintendono. È diciamo l'unica occasione in cui c'è questa cerimonia particolare del podio. Sale sul podio anche Toto Wolff in persona a prendere lui poi la coppa del vincitore, e fra poco ci sarà l'esecuzione dell'inno di Mameli, dell'inno italiano, del canto degli italiani per Kimi Antonelli, non prima però di diciamo aver assistito alla premiazione e alla diciamo consegna del premio, il trofeo che viene alzato in questo momento dallo stesso Kimi Antonelli dopo che il principe Alberto di Monaco glielo consegna. È un trofeo in oro massiccio, anche una medaglia che gli viene adesso messa in questo momento al petto, con incastonati all'interno i nomi delle curve magiche di Monaco: la Santa Devote, la Rascasse, il Loeufs, diciamo la curva del Casino, la curva del Tabaccaio, Massenet, tutte le curve che hanno fatto la storia diciamo della motorsport. Consegnato in questo momento il trofeo. Tra l'altro il cerimoniale prevede, tra le altre cose, che il vincitore del Gran Premio di Monaco partecipi poi la sera al Gran Ballo d'Onore organizzato proprio dai Reali di Monte Carlo. Racconta sempre Riccardo Patrese, che vinse il Gran Premio nel 1982, che si dovette far prestare uno smoking perché lui diciamo non pensava assolutamente di vincere quel Gran Premio e non se lo era portato. Chissà se lo smoking se lo sarà portato Kimi Antonelli, non credo che avrà problemi nel trovare qualcuno che evidentemente glielo vada a prestare. Adesso viene diciamo consegnato il premio anche al terzo classificato, Isaac Ajar, glielo consegna Andrea Casiraghi, e poi ci sarà fra poco, come detto, l'esecuzione degli inni, l'inno tedesco per la Mercedes, ma prima ancora ci sarà l'inno italiano per Kimi Antonelli. Michel Boeri, presidente dell'Automobile Club di Monaco, va a consegnare la coppa del vincitore a Toto Wolff. Di solito i team principal mandano gli ingegneri, figure anche diciamo di rilievo minore rispetto ai team principal, a prendere la propria coppa. Lo fa sempre Toto Wolff, ma questa è una vittoria anche sua, la vittoria della sua scommessa su Kimi Antonelli. E adesso, signore e signori, al Gran Premio di Monte Carlo, sul podio l'inno di Mameli, che vi facciamo ascoltare.

0: L'Italia chiamò e l'Italia ha chiamato Kimi Antonelli, vincitore del Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. Ha cantato l'inno con la mano sul cuore, con il suo solito sorriso, Kimi Antonelli, inno eseguito peraltro dalla banda di Monte Carlo, a differenza degli altri Gran Premi dove viene messo su un inno registrato. In questo caso c'è proprio la banda a suonarlo dal vivo, così come in questo momento sta suonando l'inno tedesco in onore della Mercedes. Si stringe il cuore a sentire questi due inni, pensando a quando, una ventina d'anni fa, venivano eseguiti in maniera opposta per trionfare le vittorie di un signore che si chiama Michael Schumacher con la Ferrari all'epoca. Prima l'inno tedesco, poi l'inno italiano, questa volta invece in versione invertita, l'inno italiano per Kimi Antonelli, l'inno tedesco per la Mercedes. Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale, ha vinto la sua quinta gara consecutiva in Formula 1, quinta assoluta, Gran Premio di Monte Carlo, 66 punti di vantaggio per lui nel mondiale e soprattutto un sogno chiamato mondiale che non può non far venire gli occhi lucidi a tutti quanti gli appassionati di sport e non solo. A te.
1: Grazie Manuel Codignoni, che salutiamo, quindi chiudiamo i collegamenti con la Formula 1 per questa serata insieme, pomeriggio lunghissimo di sport, e torniamo invece a Parigi, Roland Garros tennis, perché è in corso la finale maschile fra Cobolli e Zverev. Emilio Mancuso.
2: Eh sì, perché al servizio, all'inizio del terzo set, Sasha Zverev, 15-30, 15-40, sai, Zverev è uno che si distrae abbastanza facilmente. Doppio fallo, secondo peraltro in questo game, 15-40, due opportunità di palla break all'inizio del quarto set per Sasha Zverev, per Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. In questa domenica azzurra, super azzurra, con il trionfo di Kimi Antonelli in questa Formula 1 che, non ce lo dimentichiamo, è guidata da un grande italiano come Stefano Domenicali, un altro grande italiano sulla centrale di Parigi, Flavio Cobolli, che nessuno si aspettava di vedere in finale contro Sasha Zverev in questo Roland Garros, così pazzo, pazzerello, come l'ha definito papà Stefano, l'imbucato, per così dire, il figlio, insomma, molto, molto di più, perché Flavio Cobolli ha dimostrato di starci benissimo tra i top del tennis mondiale. Lo scambio da fondo campo con il dritto di Cobolli sul rovescio di Zverev, ancora il rovescio lungolinea di Flavio Cobolli, peccato per quel game, il decimo del terzo set, e il break, arriva il break per Cobolli all'inizio del quarto set, dunque arriva il break per Flavio Cobolli. Dicevamo, peccato davvero per come si è concluso il terzo set con Cobolli che era 30-0 sul servizio nel decimo game e poi ha ceduto il servizio nel momento decisivo del terzo set con Zverev che è in vantaggio 2-7-1, e poi in apertura di quarto set cosa fa il tedesco? Piazza due doppi falli e cede il servizio di apertura. I fuori classe di sicuro non fanno questo. Comunque ha ceduto il servizio di apertura del quarto set Sasha Zverev, e adesso Flavio Cobolli, che sta tornando in campo, è chiamato a confermare il break appena conquistato. Operazione quinto set, comincia l'operazione quinto set per Flavio Cobolli, con l'incitamento di tutti gli italiani presenti in tribuna, di tutto il suo angolo, vestito d'azzurro in questa domenica azzurra in Formula 1 con il trionfo di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Vedremo come finirà la finale del Roland Garros. Servizio e volè per Flavio Cobolli, 15-0 sul servizio di Flavio Cobolli nel secondo game del quarto set. Si gioca da 2 ore e 25 minuti la finale del Roland Garros, con Flavio Cobolli che è indietro di un set ma è avanti di un break all'inizio del quarto set contro Sasha Zverev. Seconda in servizio sul rovescio di Zverev, che lascia libero il campo, scende a rete Cobolli, prova a chiudere con la volée alta di diritto, ma chiude con lo smash, facile facile sulla rete, Flavio Cobolli, 30-0 per lui, secondo game del quarto set con Cobolli al servizio e Zverev in vantaggio di 2-7-1, ma con il romano avanti, con il romano avanti di un break all'inizio del quarto set contro Alexander, contro Alexander Zverev, e avanti anche 30-0. Peccato, lo ribadiamo ancora, per quel game perso sul 30-0, un game davvero importante. Vedremo quanto sarà importante poi alla fine della partita. Con Zverev che prova a forzare con il dritto, ottiene il punto, ottiene il punto, ottiene il punto, 30-15 sul servizio di Flavio, sul servizio di Flavio Cobolli, che ha speso, ribadiamo, davvero davvero tanto nel secondo set per portarselo a casa. Poi ha avuto quel passaggio a vuoto nel decimo game del terzo, quando ha ceduto il servizio e ha ceduto il set al suo avversario. Il primo non lo contiamo perché in pratica non c'è stato il primo parziale, però ha davvero speso tantissimo Cobolli, come detto, nel secondo set. Adesso siamo all'inizio del quarto e sta cercando di accelerare, di mettere la freccia per andare avanti a Zverev. Cobolli, scambio durissimo sulla diagonale di rovescio, profondissimo il tedesco e profondo anche Cobolli, ancora sulla diagonale di rovescio, ancora sulla diagonale di rovescio, con i due giocatori che continuano in questo botta e risposta sulla diagonale di rovescio. Poi va invece su lungo linea, va invece su lungo linea Cobolli, sempre con il rovescio, e Zverev sbaglia con il suo colpo più debole, il dritto, e siamo 40-15. Siamo 40-15 sul servizio di Flavio Cobolli, due opportunità per andare sul 2-0 nel quarto set. Forza Fla, dicono, forza Flavio, naturalmente, dal suo angolo. 40-15, due opportunità per salire sul 2-0 nel quarto set, sarebbe la risposta migliore. Scende a rete con il servizio e chiude con la volée stoppata di rovescio. Chiude con la volée stoppata di rovescio Flavio Cobolli e siamo 2-0. Siamo 2-0 nel quarto set. Sarebbe davvero importante per Cobolli continuare su questa falsa riga all'inizio del quarto set. Ha sfruttato gli errori di Zverev e lo ha breccato in apertura di quarto set, con Zverev che a sua volta ha avuto un passaggio vuoto. Cobolli che ha confermato il break di vantaggio e adesso è 2-0. È 2-0 nel quarto set e, a nostro modo di vedere, deve essere contento Cobolli, perché la sua finale se la sta giocando, ad eccezione del primo set. È arrivato al quarto e oggettivamente in tanti avevamo pensato che questa partita di sicuro non si sarebbe chiusa in tre set. Siamo all'inizio del quarto con Cobolli avanti di un break sul 2-0, con Zverev al servizio, con il dritto lungo linea, prova a piazzare il punto Cobolli dal lato del rovescio con il dritto lungo linea, che finisce fuori seppur di poco, finisce fuori seppur di poco questo dritto lungo linea da parte di Flavio Cobolli, e siamo 15-0 sul servizio di Sasha, sul servizio di Sasha Zverev. Ancora una prima per il tedesco. Comunicazione di servizio, avremo collegamento in diretta anche durante il nostro notiziario tra pochissimo, e dunque ci sarà anche un aggiornamento in diretta nel corso del GR1 tra poco alle 18 su questa finale attesissima, l'avvenimento della domenica, la finale della Roland Garros, con un italiano in campo. Dritto vincente da parte di Zverev, 30-0 per lui, 30-0 sul suo servizio, con il tedesco avanti 2-7-1, ma Cobolli avanti 2-0 nel quarto set. 2 ore e 30 minuti di partita adesso, una partita nella quale Cobolli è partito malissimo, ma poi dall'inizio del secondo set ha giocato praticamente alla pari con Zverev, 40-0 40-0 sul servizio di Zverev con la risposta di Cobolli che finisce in rete. Tre opportunità per il tedesco di salire, di prendersi il primo game del quarto set. Sarebbe comunque sempre in vantaggio Flavio, sarebbe comunque sempre in vantaggio Flavio Cobolli. Così è, ha piazzato un ace centrale Sasha Zverev a chiudere il terzo game, e dunque 2-1 per Flavio Cobolli nel quarto set con un break di vantaggio. Dopo il cambio di campo sarà l'azzurro a servire lì nello studio.
1: Perfetto, grazie ad Emilio Mancuso. Quindi continueremo a seguire insieme la finale Roland Garros, parliamo di tennis, fra Cobolli e Zverev. Lo continueremo a fare subito dopo il GR delle 18 che è quasi sta per arrivare, e c'è anche una partita, vi daremo poi aggiornamenti, Europei Under 17 Belgio-Italia, che inizierà alle 19 e vi daremo aggiornamenti di questo. Alle 21 la nazionale italiana invece contro la Grecia. Ora c'è il GR1 delle 18, noi torniamo subito dopo qui con Domenica Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, nuovo bagno di folla per Leone XIV nel cuore di Madrid per la celebrazione del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più significativi del suo viaggio apostolico in Spagna. Oltre 1 milione di persone ha invaso Plaza de Cibeles, le strade circostanti, e tra pochi minuti il Papa incontrerà il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport alla Movistar Arena. Medio Oriente, sparatoria letale in Israele al confine con la Cisgiordania. L'esercito di Tel Aviv colpisce edifici residenziali anche nel sud di Beirut. L'Iran minaccia vendetta. Stanotte guardate il cielo dei territori occupati, scrive su X il deputato iraniano Rezaei, e Trump avverte: vorrei attacchi più chirurgici in Libano da parte di Israele. In studio Marco Barbonaglia.
4: Nuovi raid aerei israeliani sui quartieri meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Soltanto giovedì scorso Tel Aviv aveva rinnovato il cessate il fuoco con il Libano e Trump aveva ammonito Netanyahu di far rientrare le sue truppe dirette verso la capitale. Israele giustifica gli attacchi, che hanno causato almeno 2 morti e 12 feriti, come risposta al lancio di 2 razzi in Libano in mattinata verso il nord del paese, comunque intercettati dalla contraerea. Teheran promette la risposta agli attacchi su Beirut sarà decisa e dolorosa. Intanto Tel Aviv, attaccando nel sud del Libano, ha fatto altre 3 vittime e decine di feriti, tra i quali 3 bambini e una donna. È un raid aereo dello Stato ebraico contro una stazione di polizia nel sud della striscia di Gaza, dove pure ci sarebbe un altro cessate il fuoco mai rispettato, ha ucciso 5 persone. Questa mattina, vicino alla barriera di sicurezza in Cisgiordania, ci sono state una serie di sparatorie in 3 zone diverse nei pressi di Kochav Yair. Un israeliano è stato ucciso e altri 5 feriti, eliminato l'attentatore e fermato un secondo sospetto dalla polizia. Le brigate Qassam, braccio armato di Hamas, rivendicano l'attentato parlando di un gesto eroico.
3: Grazie Barbonaglia. L'OPEC Plus, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, ha annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio, pari a 188.000 barili al giorno. Si tratta dello stesso aumento di giugno, che era stato ridotto rispetto agli incrementi mensili di 206.000 barili al giorno di maggio e aprile. A Londra, Downing Street ospita il vertice sull'Ucraina. Oltre al premier Starmer e al presidente Zelensky, da poco atterrato, partecipano ai colloqui il francese Macron e il tedesco Merz. Al centro dell'incontro, anticipato via social Zelensky, la difesa del paese e le prospettive diplomatiche. L'Europa deve essere parte dei negoziati, ribadisce il presidente. In Ucraina almeno 5 le persone uccise nei raid della notte, danneggiato non lontano da Chernobyl un sito di stoccaggio di scorie nucleari. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto accertamenti sul caso del parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di 52 anni, agente di commercio di vini, di violenza sessuale. L'imprenditrice ha denunciato di essere stata abusata dal senatore dopo essere stata invitata nel suo ufficio per discutere di una fornitura di bottiglie pregiate nel febbraio 2025. Silvestro nega ogni addebito: non ho ricevuto nessun atto, denunci pure. Accuse di una gravità inaudita per PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che denunciano anche le parole usate da Silvestro per minimizzare la vicenda. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano. 8 indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo. Uno di loro è ancora ricercato.
5: Sarà interrogato domani Jefferson Smith e Cevaria Verano, il primo fermato per l'agguato alla stazione di Milano Certosa, costato la vita al 22enne Gianluca Ibarra Silvera, nato in Perù e residente a Canegate, 20 anni da compiere a novembre, con una lunga lista di precedenti per lesioni e rapina, è accusato di omicidio premeditato. Continuano le ricerche di un secondo destinatario del provvedimento di fermo. Nato in Argentina, vive a Milano nel quartiere Gatto Soglio, insieme alla nonna.
6: È partito prima con la fidanzata, poi è ritornata, poi così hanno fatto, va avanti indietro, l'ha fatto anche, come si chiama, la disoccupazione, e poi quando ritorna comincia a cercare lavoro.
5: Dopo un diverbio, la banda, che si era presentata come parte della gang dei Latin Kings, 17 ragazzi in tutto, già identificati, 8 gli indagati, aveva atteso Gianluca, il fratello e un amico in stazione. Poi l'agguato, la vittima è caduta e poi è stata trascinata in un intercapedine dove la banda si era accanita su di lui. Sotto gli occhi del fratello, riuscito a fuggire e a nascondersi, è stato lui a riconoscere i 2 responsabili.
4: Francesco Perugini, GR1.
3: Musica. Bruce Springsteen apre in New Jersey, patria del cantante, un museo della musica americana. Il taglio del nastro ci sarà il 13 giugno, data scelta non a caso perché proprio in quei giorni negli Stati Uniti scattano le celebrazioni ufficiali per i 250 anni dell'indipendenza della Gran Bretagna. Il museo sarà ospitato in un edificio da 50 milioni di dollari ed esporrà cimeli di grandi artisti, oltre a quelli di Springsteen, come uno smoking di Frank Sinatra, una chitarra di Johnny Cash e una tromba di Louis Armstrong. Ci fermiamo qui, la linea torna domenica a Sport, prossimo giornale radio alle 19.
0: Domenica Sport.
4: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, 18, 5 minuti e 50 secondi. Andiamo subito in Francia, Roland Garros, tennis con la finale. Emilio Mancuso e in campo Kubolia Zverev.
2: 3-1 per Flavio Cobolli nel quarto set, con Zverev al servizio, 30-15 adesso sul servizio di Zverev, con Cobolli che però è avanti di un break con il tedesco, che l'ha fatta grossa all'inizio del quarto set con due doppi falli davvero sanguinosi per lui. E dunque Cobolli che comunque la sua partita la sta giocando alla grande, sta giocando una grande finale, la prima della carriera. Non è mai facile giocare una finale così importante, quella del Roland Garros, e dunque davvero tanto di cappello, lasciatecelo dire, per Flavio Cobolli contro Alexander Zverev. Stecca adesso il tedesco, rimane in campo il colpo, poi gran rovescio lungolinea, prova a recuperare, non ci riesce, il colpo Cobolli. 40-15 sul servizio di Sasha Zverev, che ha due opportunità per avvicinarsi a Cobolli, per ridurre le distanze, portarsi sul 2-3 nel quarto set con Cobolli che, come detto, è avanti di un break, 3-1. La gran risposta d'incontro di Flavio Cobolli, un tracciante con il dritto, impressionante, era a 208 km all'ora, il servizio di Sasha Zverev, e Cobolli, sfruttando la velocità del servizio del tedesco, ha piazzato una gran risposta di diritto, davvero impressionante la risposta con il dritto da parte di Zverev e di Cobolli. Scusate, adesso Zverev tiene a sua volta il servizio con Flavio Cobolli avanti 3-2 nel quarto set con un break di vantaggio, e dopo il cambio di campo andrà a servire proprio l'azzurro, con Zverev invece avanti 2-7-1 in questa finale del Roland Garros. Torniamo per un attimo a Saxa Rubra e poi torneremo qui dal campo centrale del Roland Garros. Studio.
4: Perfetto, grazie ad Emilio Mancuso. Due aggiornamenti che riguardano il calcio, anzi uno perché l'altro ancora deve iniziare. E questa sera alle 19 gli azzurrini dell'Under 17 si giocheranno la finale dell'Europeo di categoria, quindi Under 17 contro il Belgio, e invece si sta giocando, come sottolineava anche il puntuale Andrea Boccia come sempre in redazione, Ascoli-Brescia, che è la partita che deciderà l'ultima squadra che salirà in Serie B. È il ritorno 1-1 all'andata, è una partita in cui chi vince va in Serie B. Siamo al quinto minuto e 0-0 fra Ascoli e Brescia. Torniamo invece al tennis, salutiamo Bertolucci, lo ringraziamo per essere Paolo Bertolucci per essere qui con noi. Buonasera e benvenuto.
7: Grazie mille, buongiorno a tutti.
4: E ci spostiamo subito da Emilio Mancuso e con Bertolucci ovviamente per seguire questo importante set della finale del Roland Garros tennis Cobolli-Zverev. Emilio.
2: Importantissimo, importantissimo doppio fallo. Accidenti, non ci voleva. In apertura del sesto game serve Flavio Cobolli, avanti di un break 3-2 nel quarto set contro Alexander Zverev, che invece avanti 2-7-1. Approfittiamo subito di Paolo Bertolucci. Paolo, intanto seguiamo questo scambio importantissimo, perché Cobolli ha appena commesso doppio fallo e dunque un punto molto importante per lui, con il dritto in avanzamento di Cobolli, adesso sul rovescio di Zverev, che prova a rispondere colpo sul colpo, prova ad avanzare a sua volta il tedesco con il dritto, ancora con il dritto sul rovescio di Cobolli, scambio durissimo da fondo campo, adesso sulla diagonale di rovescio, con Zverev in allungo con il rovescio ad una mano, Cobolli con il dritto, sbaglia la direzione del dritto, è uscita di pochissimo, questo dritto di Cobolli, peccato, scambio durissimo, 0-30. Paolo Bertolucci, subito una fotografia velocissima per tutti gli ascoltatori, match complicatissimo, lo sapevamo, una finale che Cobolli sta giocando, siamo al quarto set, 2-7-1 per Zverev, 3-2 Cobolli, indietro 0-30 sul suo servizio, un momento sicuramente molto molto importante, Paolo.
7: Sì, che Cobolli ci fosse lo sapevamo, è un giocatore ormai di comprovato valore, peccato e ha pagato come abbastanza prevedibile la partenza, è partito un po' contratto e Zverev è scappato via subito, molto importante.
2: Scusa Paolo, perché siamo 0-40, tra pochissimo torneremo da 3, siamo 0-40 con un altro errore di diritto da parte di Cobolli, e 0-40, tre opportunità per Zverev di piazzare il controbreak, ha commesso due doppi falli all'inizio del set Zverev sul suo servizio quando lo ha ceduto, e adesso insomma c'è stato qualche errore di troppo da parte di Cobolli, d'altra parte ci può essere anche un passaggio a vuoto nel corso di una partita così intensa, così dura, sono già 2 ore e 44 minuti di partita, una mano e gliela dà il tedesco che sbaglia con il dritto, 15-40, ancora due opportunità di break per Sasha Zverev, di contro break sul servizio di Flavio, sul servizio di Flavio Cobolli, adesso è importantissimo tenerlo questo servizio e dunque cercare di rimontare e cercare Paolo di tirar fuori dal cilindro qualche bel servizio.
7: Sì, un piccolo passaggio a vuoto lo aveva accusato Zverev in precedenza, adesso speriamo che riesca a recuperare questo game, da 0-40 sarebbe importantissimo a livello anche psicologico.
2: 30-40 con il servizio vincente a 212 km all'ora, perché è migliorato tantissimo anche con il servizio Flavio Cobolli, 212 km all'ora, servizio super penetrante per lui, da 0-40 a 30-40, un game di straordinaria importanza per Flavio Cobolli, in vantaggio di un break nel quarto set con Zverev invece avanti 2-7-1, si prende tutto il tempo a disposizione, serve la sinistra, gran prima di Cobolli, il dritto di Cobolli e poi l'errore con il dritto, ma sbaglia davvero tanto, sbaglia di metri in questa occasione Sasha Zverev, da 0-40 a 40 pari, è molto molto importante continuare in questo abbrivio, Paolo Bertolucci, in un game davvero importantissimo.
7: Sì, ripeto, a questo punto un match così equilibrato, l'aspetto psicologico diventa importante, quando passa una chance, riuscire a sfruttarla vuol dire veramente indirizzare il match dalla propria parte.
2: Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul dritto di Zverev, solo a 130 km all'ora, sbaglia con il dritto, magari anche un po' di stanchezza che ci può stare, sbaglia con il dritto lungolinea, Flavio Cobolli concede un'altra opportunità di palla break a Sasha Zverev, vantaggio per il tedesco, è la quarta palla break di questo game, un po' troppe insomma le palle break concesse una dopo l'altra a Sasha Zverev, è ancora con il servizio, si aggrappa ancora al servizio, Flavio Cobolli, costretto però a servire la seconda con il tedesco che rimane ancora abbastanza dietro la riga di fondo campo. Risponde con il rovescio sulla riga Zverev, ancora un rovescio sul rovescio di Cobolli che sbaglia con il rovescio e arriva dunque il contro break da parte di Sasha Zverev dopo aver ceduto il servizio nel game d'apertura del quarto set con due doppi falli. Arriva adesso il contro break del tedesco, siamo 3-3 nel quarto set ed è di sicuro, Paolo Bertolucci, questo è un momento molto difficile, molto complicato per Flavio Cobolli.
7: Sì, peccato perché è riuscito a recuperare questo game, invece alla fine poi gli è sfuggito. Beh, è un momento questo, diciamo così, di braccio di ferro, quindi l'importante è rimanere per quanto sia possibile tranquilli, lucidi e proseguire dal punto di vista tattico come avevano preparato la partita. Certo, l'esperienza di Zverev adesso potrebbe avere anche un ruolo decisivo, però sappiamo che il campione tedesco non è un vincente nato.
2: E non c'è dubbio, insomma, ha dimostrato più di una volta di incartarsi da solo, per così dire, Sasha Zverev, che serve sul 3-3 nel quarto set vicino al doppio fallo, però ha servito sulla riga e si chiude con la volée alta di rovescio il tedesco, con Adriano Panatta che sta resistendo al sole, Paolo, sta resistendo
7: speriamo,
2: al sole
7: speriamo.
2: Da ora, sta resistendo
7: speriamo,
2: al sole
7: però, non vorrei che si ritirasse.
2: Di Parigi
7: sarebbe il colmo, il prescelto, colui che deve premiare, che si ritira per il troppo caldo dalla tribuna.
2: No, è lì, accanto al presidente francese
7: resiste.
2: Si è tolto la giacca, invece Adriano, dobbiamo dire, sta resistendo in giacca e cravatta,
7: cioè
2: in giacca
7: grande.
2: E cravatta, come si fa in tribuna,
7: si
2: in tribuna autorità.
7: Si è preparato,
2: sbaglia con la volée in allungo Sasha Zverev, ci vuole qualche regalo del tedesco per rialimentare questa voglia di Cobolli, che poi anche la nostra, credo che sia la voglia di tutti gli spettatori che vogliono il quinto set.
7: Beh, sarebbe un approdo importante, perché a quel punto veramente si parte alla pari e il quinto set sarebbe veramente da una battaglia pazzesca dal punto di vista fisico e mentale.
2: Serve Zverev con il rovescio incrociato di Cobolli, il rovescio ad una mano del tedesco che finisce fuori questo colpo di Zverev. 15-30 sul servizio di Sasha Zverev, con Cobolli che ha appena ceduto il servizio, era in vantaggio di un break. Siamo 3-3 nel quarto set, al servizio del tedesco, 15-30, un altro game particolarmente importante, particolarmente delicato, questa super finale per quanto riguarda i colori azzurri. Vogliamo il quinto set, vediamo se ci accontenta Flavio Cobolli, vogliamo davvero il quinto e decisivo set, sarebbe bellissimo assistere al quinto e decisivo set in questa finale del Roland Garros. Deve dargli magari una mano anche Sasha Zverev, seconda di servizio per il tedesco, con Flavio Cobolli molto indietro rispetto alla riga di fondo, si sposta sul dritto anche sul rovescio, scende a rete Zverev e viene infilato dalla risposta con il dritto da parte di Cobolli. Bravissimo Flavio Cobolli, è sceso a rete con una seconda a 160 km.

0: sul dritto e ha piazzato una gran risposta con il dritto lungo linea e siamo 15-40. Due opportunità per Flavio Cobolli di tornare avanti di un break nel quarto set con Zverev al servizio. Gran servizio al centro, ancora a rete e sbaglia, ecco l'aiuto di Zverev. Sbaglia con la volée in tuffo, la volée in allungo di rovescio. Alexander Zverev, e dunque c'è ancora un break stavolta a favore di Flavio Cobolli, che dopo aver ceduto il servizio ripiazza il break a sua volta. È importantissimo, Paolo, davvero importantissimo, sì, questo game break, può decidere il quarto set, 4-3 per Cobolli che dopo il cambio di campo andrà al servizio.
1: Sì, un break molto importante, ma qua si è visto diciamo così il tallone d'Achille del tedesco. Un giocatore al suo livello, dopo aver recuperato il break, non può giocare un game scellerato come questo. Bene per Cobolli, che magari in questo momento ha bisogno invece di un piccolo aiuto. L'aiuto è arrivato e adesso speriamo che sia in grado di portare in porto questo quarto set.
0: E ce lo auguriamo, perché Paolo, è stata una finale ad handicap, no? Perché il primo set praticamente non si è giocato, lo ha dominato Sasha Zverev in poco più di mezz'ora con il punteggio di 6-1, con Cobolli che ha tenuto soltanto un servizio. Nel secondo set sembrava ancora ingiocabile sul suo servizio il tedesco fino al 3-2, e poi sul 3-3 è arrivato il break di Cobolli in un game lunghissimo a 14 punti, il game che poi ha deciso il secondo set vinto da Cobolli per 6-4. Nel terzo c'è stato il passaggio vuoto di Cobolli nel decimo game con Zverev, che a sua volta si è aggiudicato il set 6-4, e adesso nel quarto il tedesco ha avuto due passaggi a vuoto piuttosto importanti con due break e al servizio adesso Flavio Cobolli, un servizio, gentili ascoltatori, fondamentale, di capitale importanza per Flavio Cobolli. Lo deve assolutamente tenere per alimentare il sogno quinto set, per alimentare il quinto set che tutta l'Italia vuole, di sicuro gran parte se non tutto il Philippe Chatrier vuole il quinto set con Flavio Cobolli al servizio. 4-3 nel terzo set in suo favore, un break di vantaggio appena ritolto il servizio a Zverev. Lo scambio da fondo campo con il dritto di Cobolli che tocca il nastro ma rimane in campo, poi stecca quasi Zverev con il rovescio, gran dritto invece del tedesco che si è aperto il campo, il recupero di Cobolli che sembra atleticamente messo abbastanza bene, lo scambio vicino alla rete con la palla corta, la controcorta, e poi lo scambio che se lo aggiudica Zverev con Cobolli al servizio. Siamo 15 pari in questo momento. La palla corta di Zverev, la contro smorzata di Cobolli e poi Zverev con il dritto lungolinea. In questo momento, Paolo, ogni punto vale doppio.
1: Sì, assolutamente. Ripeto, questo è un braccio di ferro fisico e mentale. Quindi ogni piccolo errore o ogni punto giocato molto bene può fare la differenza.
0: Seconda di servizio per Flavio Cobolli sulla situazione di 15 pari, il rovescio di Zverev sul rovescio di Cobolli che sbaglia. Non ci voleva questo errore perché siamo davvero in un momento decisivo del secondo set, magari anche un po' di stanchezza se volete, perché stiamo per tagliare il traguardo delle tre ore. Non ci voleva questo errore con il rovescio, che indubitabilmente è il colpo meno forte di Cobolli. 15-30 sul suo servizio con Zverev, che prova a rientrare in partita nel quarto set, prova a respingere questa volontà del tedesco Flavio Cobolli, che però non è assistito dal servizio in un momento così delicato, così importante della partita. La seconda di Cobolli, ecco l'aiutino che ci voleva con Zverev, che sbaglia la risposta sulla seconda di Cobolli a 139 km all'ora. Ha sbagliato con il rovescio, che è il suo colpo migliore. Un bel regalo questo, un bel regalo in salsa tedesca quello di Zverev, 30 pari.

0: Deve guadagnarselo, però deve meritarselo questo regalo. Flavio Cobolli, subito al servizio, magari poteva, come dire, aspettare qualche secondo in più, consumare tutti e 24 i secondi a disposizione. E seconda di servizio per lui sulla situazione di 30 pari sul dritto di Zverev, che non colpisce benissimo, però la palla rimane in campo ancora con il dritto, poi sbaglia ancora con il rovescio. Due errori consecutivi, caro Paolo Bertolucci, con il colpo migliore, con il rovescio di Sasha Zverev. Siamo a 40-30 per Cobolli, che ha la palla del 5-3.
1: In questi momenti così delicati anche il colpo migliore può battere in testa, e quindi l'importante è rimanere lì punto su punto, non mollare, perché una chance un giocatore come Zverev te la concede sempre.
0: Gran servizio di Cobolli, la volea alta di dritto, non chiusa, il pallonetto di Zverev e poi sbaglia lo smash, non colpisce bene la palla. Non colpisce bene la palla Flavio Cobolli, uno smash non impossibile questo, indietreggiando, è un errore questo importante, non era facilissimo, però oggettivamente era un colpo alla sua portata. Peccato davvero, perché siamo 40 pari, era la palla del 5-3, una palla importantissima per Flavio Cobolli, tutto da rifare. 40 pari sul servizio di Cobolli, seconda, ancora la seconda, questo game dove la prima è entrata davvero poco per Flavio Cobolli. Seconda di servizio con il dritto Zverev, ancora con il dritto lungolinea il tedesco, si sposta adesso sul rovescio, prova a forzare, ancora non appunto questo rovescio. Terzo errore, questo meno grave rispetto ai due precedenti, perché ha cercato il punto con il rovescio, però è uscito. Vantaggio per Flavio Cobolli, 5 minuti la durata di questo game così importante, così pesante, vantaggio per Flavio Cobolli, mentre stiamo per tagliare le 3 ore di gioco nella finale del Roland Garros. Serve da sinistra. Prova l'ace centrale, non gli riesce. Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul rovescio di Zverev. Rovescio lungolinea sulla riga di Cobolli, scende a rete e stavolta non sbaglia dopo lo smash di prima. Stavolta piazza la volée stoppata con il dritto. Flavio Cobolli, missione compiuta. 5-3 per Cobolli nel terzo set, nel quarto set, che mal che vada si è assicurato la possibilità di servire per il quarto set, e adesso tutta la pressione, Paolo Bertolucci, è sulle spalle del tedesco.
1: Sì, indubbiamente. L'importante è che Fabio rimanga lucido, che trovi anche queste soluzioni con il rovescio lungoriga, che tanto fastidio sicuramente arrecano a Zverev, e soprattutto adesso la partita dovesse andare al quinto set, diventerà una vera e propria maratona, e quindi vedremo dal punto di vista fisico chi starà meglio. Io penso che Cobolli da questo punto di vista sia ben attrezzato.
0: Eh sì, anche perché non ci dimentichiamo che la semifinale non l'ha giocata, e quindi di sicuro quello è un vantaggio oggettivamente per Flavio Cobolli, che un altro aspetto importante, sbaglia adesso con il rovescio tagliato, sta tirando il fiato ragazzi, perché è stato un game durissimo quello di prima, è riuscito a portarselo a casa, le energie che ha a disposizione mentalmente probabilmente le ha già messe sul prossimo game, quello di servizio. Dicevamo che Zverev è arrivato in finale senza battere un top 20, e questo è un dato importante. È vero che Menchik è naturalmente avanzato tanto di classifica con la semifinale, però insomma nel cammino verso la finale non ha battuto un top 20 Sasha Zverev, e la partita con Menchik È stata una partita nella quale ha avuto un passaggio a vuoto, però l'ha governata a suo piacimento. Adesso vedremo in questa serata parigina che si avvicina. Splende comunque, continua a splendere il sole, anche se uno spicchio minimo ancora sulla sinistra di Zverev. Adesso il servizio è coperto dall'ombra, sta per arrivare l'ombra sul campo centrale del Roland Garros. Al momento ancora al sole, tre ore e un minuto, 40-0 sul servizio di Sasha Zverev. Chiediamo a Paolo Bertolucci di restare con noi fino alla fine del quarto set, perché è davvero un traguardo importantissimo per Cobolli, che deve assolutamente portarselo a casa. Poi succeda quel che succeda nel quinto set, ma già il nostro modo di vedere, alla prima finale in carriera in uno slam, riuscire a giocare 5-7 con un giocatore come Zverev è davvero un gran risultato. Tiene il servizio a zero Sasha Zverev, 5-4 Cobolli. Servirà per il set dopo il cambio di campo. Paolo Bertolucci rimane con noi, andiamo un secondo allo studio a Sacsaruba. Riprendiamo invece la linea qui dal Roland Garros, 5-4 dunque per Sasha Zverev. Paolo Bertolucci, sarà il game nel quale Flavio Cobolli, il prossimo, metterà tutto quello che ha dentro, perché deve assolutamente tenere il servizio e allungare appunto la finale al quinto set.
1: Sì, non deve irrigidirsi assolutamente, non deve focalizzarsi troppo sul momento e riuscire a giocare per quanto sia possibile un game in una maniera molto, molto lucida. Chi è sotto pressione, chi ha tutto da rimetterci in questo momento è sicuramente il tedesco. Cobolli deve approfittare di questa situazione psicologica e arrivando di rincorsa giocarsi poi il quinto set assolutamente alla pari, partendo da 0-0.
0: E ricordiamo che negli ultimi 6 incroci con giocatori italiani Sasha Zverev ha sempre perso, 4 volte con Jannik Sinner. Tra l'altro con Jannik Sinner, se lo sogna anche di notte secondo noi, ha perso 9 partite consecutive, ha perso con Luciano Dardari e ha perso con Flavio Cobolli in semifinale a Monaco di Baviera. Serve per il set e dunque per allungare la finale del Roland Garros al quinto set, Flavio Cobolli contro Alexander Zverev, sulla situazione di 5-4 in suo favore. Aspetta il silenzio Flavio Cobolli, perché è un game troppo importante questo. Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul dritto di Zverev, ancora sul dritto il tedesco, terzo dritto consecutivo del game per Zverev, che gioca adesso con il rovescio lungolinea. In attesa Cobolli, tiene lo scambio in attesa, il dritto di Cobolli, anche con il dritto Zverev, prova ad accelerare il tedesco in questa occasione. Riesce a mantenere in campo il colpo Cobolli con il dritto, rovescio tagliato ad una mano da parte di Zverev e poi sbaglia con il rovescio Cobolli, uno scambio durissimo, 0-15 sul servizio di Cobolli, scambio durissimo Paolo, con Zverev che parla con il suo angolo.
1: Eh sì, questi qui sono momenti, ripeto, dove l'aspetto psicologico la fa da padrone, e non è raro che giocatori anche altissimi livelli tremino un po', abbiano il braccio che trema un pochino.
0: E si gioca tanto, perché la quarta finale slam, non ce lo dimentichiamo, non ne ha vinta, ha perso le prime tre Sasha Zverev. Gran dritto lungolinea da campione in questa occasione il tedesco ha piazzato un gran dritto lungolinea, 22 colpi lo scambio precedente per di fiato, e in questa occasione ha fatto il tergicristallo Cobolli. con il dritto, riuscito a recuperare il rovescio di Zverev, che poi ha piazzato un gran dritto lungo linea, oggettivamente un gran colpo, un gran punto da parte di Zverev. Ancora una prima che non va a segno, non ci voleva, perché sono 3 secondi per Cobolli nel game più importante della partita. La risposta con il rovescio da parte di Zverev, deve arrivare l'aiutino da parte del tedesco, si sposta sul dritto e sbaglia, eccolo, si sposta sul dritto e sbaglia Zverev, sbaglia la direzione.

0: del dritto. 15:30 sul servizio di Cobolli, sul servizio di Cobolli che sta servendo per il quarto set. Ha bisogno del servizio, ha bisogno del servizio. Finora 3 seconde per lui in questo game così importante, decisivo per l'esito.
1: Cioè, hai muscoli induriti alle gambe, Zverev.
0: Hai muscoli induriti. Hai muscoli, la tensione fa brutti scherzi, sai.
1: L'attenzione dopo 3 ore può accadere di tutto.
0: Esatto, la gran risposta lungolinea da parte di Zverev con il dritto. Zverev sfiora il nastro, il dritto di Zverev e finisce fuori. 30 pari a 2 punti dal set. Scuote la testa il tedesco, a 2 punti dal set. Non ci sorprenderemmo. Fa un po' di stretching, hai visto Paolo? Fa un po' di stretching.
1: Sì, sì, l'ho visto come camminava prima, al punto precedente.
0: Non ci sorprenderebbe che andasse negli spogliatoi eventualmente alla fine del quarto set. Intanto il gran dritto lungolinea da parte del tedesco, ancora con il rovescio a forzare, prova a resistere Cobolli. È da campione in questa occasione. Inside out, chapeau in questa occasione. Ha tirato fuori dal cilindro un vincente nel momento giusto, Alexander Zverev, con il dritto. Pensate, sul rovescio si è spostato, il rovescio che è il suo colpo migliore, si è spostato sul dritto e ha lasciato partire un dritto che è finito all'incrocio delle righe. Imprendibile per Cobolli.
1: Se cercherà però di accelerare, di trovare queste soluzioni in maniera più rapida del solito, significa che i problemi alle gambe sono piuttosto evidenti.
0: Evidentemente, perché cerca di accorciare lo scambio, no?
1: Sì.
0: E quindi
1: sì.
0: cerca una soluzione oggettivamente molto difficile, quella di prima, da parte di Zverev. Palla break per lui. Ancora un vincente, Paolo. Chapeau, in questa occasione è stato bravissimo Zverev, ancora un vincente. Non ci voleva, con il rovescio lungolinea, prima il dritto e poi il rovescio, in un game nel quale c'è il controbreak 5 pari, nel quale il servizio di Cobolli non ha funzionato.
1: No, non è stato d'aiuto sicuramente, però dobbiamo come dire, toglierci il cappello di fronte a un campione che gioca 2 punti del genere in un momento così, così importante.
2: Emilio, allora interveniamo da studio perché sfruttiamo questa pausa per andare all'informazione sul traffico. Onda Verde, rimanete con noi perché subito dopo continueremo a seguire il match, la finale a Roland Garros maschile fra Zverev e Cobolli di tennis. Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: 18:37 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A21 Torino-Brescia tra Alessandria Est e Alessandria Ovest, coda a tratti a causa di un incidente in direzione di Torino. Sulla A32 Torino-Bardonecchia, entrata chiusa per il traffico intenso sia a Susa Est che a Susa Autoporto in direzione di Torino. A1 Milano-Napoli, tra Milano Sud e il Bivio 1 tangenziale ovest di Milano verso Milano, coda a tratti per il traffico intenso. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Monza e il Bivio 4 raccordo Viale Certosa verso Torino, coda a tratti per il traffico intenso. Sulla A8 Milano Varese, tra allacciamento A8, A36 e Castellanza verso Milano, coda a tratti per il traffico intenso. A4 Brescia Padova, il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione di Milano. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della dogana. Sulla 15 Parma La Spezia, coda a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e il Bivio a 10 fine Complanare Savona verso Genova, le code a tratti. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
2: Torniamo da Emilio Mancuso a Parigi, Roland Garros, tennis, finale maschile fra Zverev e Cobolli.
0: Sempre con Paolo Bertolucci, nostra graditissima compagnia, 30-0 sul

0: servizio di Sasha Zverev, 5 pari nel quarto set, 30-0 per Zverev, che ha appena controbreccato Coboli con due vincenti, con il rovescio e con il dritto. È stato davvero bravo Zverev, 40-0. Come cambia il tennis, come cambia il momento di una partita. Sembrava in difficoltà Zverev, sembrava avere un po' qualche crampo, fatto qualche esercizio di stretching. Coboli, che ha servito per il quarto set, non è riuscito a chiudere la contesa, e Zverev adesso è 40-0 con tre opportunità per salire sul 6-5 nel quarto set. Una gran risposta con il dritto da parte di Coboli. Peccato davvero, perché quel game, il decimo game, era un game da giocare con il servizio in modo diverso, anche se Zverev, come abbiamo sottolineato con Paolo Bertolucci, da campione, da par suo, ha tirato fuori dei colpi davvero straordinari. 40-15 adesso con Zverev, che ha altre due opportunità per salire sul 6-5 e dunque per assicurarsi la possibilità di giocare il tie break nel quarto set. 3 ore e 13 minuti la durata finora della finale del Roland Garros. Due anni fa si trovò 2-7-1 avanti con Carlos Alcaraz, poi perse nettamente sia il quarto sia il quinto set Sasha Zverev. Naturalmente Coboli non è Alcaraz. Il servizio di Zverev, che scende a rete il pallonetto di Coboli, e sbaglia lo smash. Facciamoglielo giocare questo smash, 40-30. Ha sbagliato uno smash abbastanza facile per un giocatore del suo livello. 40-30 da 40-0. Ancora un'opportunità, è un errore molto grave questo di Zverev. Ancora un'opportunità per andare sul 6-5 nel quarto set. Appena breccato Coboli è ritornato in partita Sasha Zverev nel quarto set. Ace al centro, e dopo l'errore gratuito con lo smash, l'arbitro, è sceso l'arbitro di sedia. Coboli dice che la palla è fuori, l'arbitro dice no, guarda, la palla è buona. Per l'arbitro la palla è buona, sembra leggermente, dall'immagine che abbiamo avuto adesso, sembra fuori. Va a cancellare comunque il segno Flavio Coboli. Sale 6-5 Sasha Zverev nel quarto set. Si è assicurato la possibilità di giocare il tie break. È stato davvero ad un passo dal perderlo il quarto set. Adesso è arrivato il fisioterapista, Paolo, è arrivato il fisioterapista a massaggiargli la gamba destra. Però se ci sono i crampi non si può chiedere il
1: l'aiuto. Allora Emilio, stiamo cercando di recuperare il collegamento con Bertolucci, quindi okay. Al momento non c'è, a te.
0: Ok, grazie. Dicevamo che sta massaggiando la gamba destra, il fisioterapista a Sasha Zverev. D'altra parte lo avevamo visto anche la gamba sinistra. La gamba sinistra, sia la destra sia la sinistra, per Sasha Zverev. Prende anche una pillola Sasha Zverev durante il cambio di campo. C'è stato l'intervento velocissimo da parte del fisioterapista. Torna in campo Zverev con Coboli che è pronto a servire. Coboli che è pronto a servire, deve allungare il quarto set al tie break intanto il nostro Flavio Coboli, e poi cercare di aggiudicarselo il tie break. Intanto comincia con un ace, quello che è mancato nel game precedente. 15-0 sul servizio di Flavio Coboli, con Sasha Zverev avanti 6-5 nel quarto set, in vantaggio anche 2-7-1, in vantaggio anche 2-7-1 Sasha Zverev su Flavio Cobolli, che adesso serve per allungare appunto il quarto set al tie break 30-0. Gli dà una mano il tedesco con la risposta di rovescio che si perde fuori, 30-0 sul servizio di Cobolli, serve per allungare il quarto set al tie break. Flavio Cobolli ha servito, ricordiamolo, per il quarto set, il tentativo di volley stoppata di Cobolli, poi lo scambio ravvicinato con Zverev che sbaglia con il rovescio, 40-0. Tre opportunità per Flavio Cobolli di raggiungere il tie break, dunque di allungare il quarto parziale al tie break. Serve da sinistra. Ace. Gioco perfetto, quello che è mancato nel game precedente quando ha servito per il set. Tiene a zero il servizio. Flavio Cobolli, siamo sei pari e c'è dunque il tie break nel quarto set. 3 ore e 18 minuti di partita, di finale, una battaglia tennistica molto molto molto forte, con Cobolli che è stato avanti di un break nel quarto set, è andato 5-3, ha servito per il set, è arrivato il contro break con due magnifici vincenti da parte di Zverev. Adesso l'azzurro ha tenuto il servizio a zero e comincia dunque il tie break con Zverev al servizio. Si decide il match: se Zverev vince il tie break vince il Roland Garros, se invece il tie break lo vince Flavio Cobolli si va al quinto set. Tutti immagino vogliono il quinto set in questa finale del Roland Garros. Lo scambio sulla diagonale di rovescio, rovescio di Zverev che rimane miracolosamente in campo, poi prova a scendere a rete, la volée di rovescio non definitiva, è il passante vincente di Flavio Cobolli, con il braccio alto, con l'indice alto ad indicare questo colpo meraviglioso da parte di Flavio Cobolli. La volée di Zverev, che non è stata di sicuro una volée definitiva, ma è stato bravissimo Cobolli a piazzare il passante con il rovescio incrociato. Si carica il pubblico. Quarto set al tie break con Cobolli al servizio. Adesso ha un mini break di vantaggio e due servizi per Flavio Cobolli. Seconda intanto per Cobolli sul rovescio di Zverev e poi sbaglia con il dritto, la direzione del dritto. Questa occasione, un errore che non ci voleva, con il dritto per Cobolli, che ha bisogno un po' della prima, ha bisogno di quello che è successo nel game precedente. Ha giocato il game perfetto Flavio Cobolli nel game precedente al servizio, ha bisogno del servizio, indubitabilmente ha bisogno del servizio nel tie break per allungare il match al quinto set. Flavio Cobolli uno pari nel tie break del quarto set, 3 ore e 21 minuti di partita. Ancora una seconda per Flavio Cobolli con Sasha Zverev alla risposta con il dritto, prova a forzare a sua volta con il dritto. Cobolli si gioca adesso sulla diagonale di rovescio, sempre sul rovescio, stavolta però si sposta sul dritto. Zverev ancora sul rovescio, scambio prolungato, scambio importantissimo, prova a scendere a rete Zverev, il passante ad una mano di Cobolli e poi in corsa Cobolli con il dritto incrociato, il dritto incrociato che tocca il nastro e la palla di Cobolli finisce fuori il dritto di Cobolli in corsa. C'era lo spazio per passare, è finito fuori il dritto di Cobolli. Altri 20 colpi di uno scambio durissimo, uno scambio davvero duro con Zverev, che in un modo o nell'altro se l'è portato a casa. 2-1 per il tedesco, che ha un mini break di vantaggio. Sentite il pubblico, Flavio, vogliono il quinto set, tutta l'Italia vuole il quinto set. E anche il pubblico del centrale, del Philippe Chatrier, vuole il quinto set. Serve Sasha Zverev sul 2-1 in suo favore con un mini break nel tie break del quarto set. Seconda anche per il tedesco. Il servizio che finora non ha fatto la differenza per quanto riguarda Cobolli e anche in questa occasione per Zverev, che serve la seconda, con Cobolli che si sposta anche sul rovescio, sul lato del diritto, però preferisce rispondere con il rovescio in questa occasione il romano. Il rovescio di Zverev è sulla riga di fondo, il rovescio di Cobolli, ancora un altro scambio molto prolungato che dopo 3 ore e 23 minuti davvero è duro da digerire. Ancora un gran dritto di Zverev sulla riga, il recupero di Cobolli, recupera anche questa, la palla corta di Zverev, la rincorsa di Cobolli, la contro corta di Cobolli, che poi non può farci nulla perché aveva lasciato il campo praticamente aperto, e Zverev si è infilato con il rovescio lungolinea. Siamo 3 a 1 per Alexander Zverev. La palla corta ad interrompere un altro scambio molto, molto duro, la controsmorzata di Cobolli con il rovescio incrociato, tagliato, e il campo praticamente aperto, e non c'è stato nulla da fare in questa occasione per l'azzurro. Non è riuscito a recuperare il rovescio di Zverev, che conferma il mini break di vantaggio. Ancora 21 colpi nell'ultimo scambio, un altro scambio durissimo, e ancora una seconda per Alexander Zverev sul 3-1 in suo favore nel tie break del quarto set. Si prende tutto il tempo a disposizione il tedesco. Serve sul dritto di Cobolli, ancora con il dritto, prova a forzare Flavio Cobolli, deve fare così, bravo Cobolli, va a forzare con il dritto e si porta a casa il punto, ha preso l'iniziativa con il dritto e si è portato a casa il punto in un momento decisivo, davvero decisivo della partita, nel tie break del quarto set. Si è portato a casa il punto Flavio Cobolli, che adesso ha due servizi a disposizione, con Zverev avanti per 3-2, anche Mirandrieva in tribuna a godersi, ancora qui a godersi la finale del singolare maschile. Gran servizio di Cobolli, quasi all'incrocio delle righe, si cambia campo, tre pari il servizio a 208 km all'ora da parte di Flavio Cobolli, nel momento giusto, con il pubblico che continua ad incitarlo, ad invocare, a cantare il suo nome, vuole il quinto set. Siamo tre pari nel tie break del quarto set, con Cobolli, non ce lo dimentichiamo, che ha servito per il set sul 5-4. C'è stato il contro break con due magnifici vincenti da parte di Alexander Zverev. Adesso davvero ogni punto vale doppio, vale triplo in questo tie break del quarto set. Ancora un servizio per Flavio Cobolli, incitato dal pubblico, ancora un servizio per Flavio Cobolli, mentre quasi tutto il campo praticamente adesso è all'ombra, è rimasto uno spicchio fuori dal campo al sole sulla destra di Cobolli al servizio, 174 km all'ora, ancora con il dritto a prendersi un altro punto, a prendersi un altro punto. Flavio Cobolli, due vincenti consecutivi.

con il dritto, stringe i denti, Flavio Cobolli, versione gladiatore, 4-3 per lui nel tie break del quarto set. Adesso ci sono due servizi per Alexander Zverev, emozioni straordinarie nella finale del Roland Garros, d'altra parte ce lo aspettavamo. Flavio Cobolli sta giocando una partita meravigliosa, sta dando tutto contro Alexander Zverev, siamo nel quarto set, sotto 2-7-1 e 4-3 nel tie break del quarto set contro il tedesco, che adesso va a controllare il punto d'impatto del suo servizio che è fuori, però così facendo guadagna qualche secondo in più, che in questo momento con la stanchezza che evidentemente lo sta attanagliando è molto molto prezioso per lui. Seconda di servizio per Alexander Zverev con Flavio Cobolli, avanti 4-3 nel tie break del quarto set. Doppio fallo, va a controllare il giudice di sedia, conferma che il servizio di Zverev è fuori, un doppio fallo pesantissimo a questo di Sasha Zverev, 5-3 per Flavio Cobolli con il doppio fallo di Zverev nel momento peggiore del tie break del quarto set. Prima di servizio stavolta in campo per il tedesco, scende a rete con l'attacco, con il rovescio e costringe all'errore, non era facile, non era assolutamente facile piazzare il passante con il dritto per Flavio Cobolli, siamo 5 a 4 nel tie break del quarto set con Flavio Cobolli che adesso ha due servizi a disposizione, è il momento davvero decisivo, ha due servizi a disposizione Flavio Cobolli, si è alzato anche un po' il vento, ha due servizi a disposizione Flavio Cobolli per chiudere il tie break del quarto set, siamo 5 a 4 Cobolli con appunto due servizi. La prima in campo a 204 km all'ora, la palla corta vincente, magistrale Cobolli, ha giocato una smorzata nel momento decisivo del tie break, siamo 6 a 4, prima in campo e smorzata, palla corta con il dritto, geniale Flavio Cobolli, imprendibile per Zverev che è un po' sulle gambe, 6-4 Cobolli nel tie break del quarto set, saltella l'azzurro, due set point per lui, 6-4 nel tie break del quarto set per Flavio Cobolli, ancora una prima in campo, scende a rete e poi sbaglia la volée alta con il dritto, sbaglia la direzione della volea alta di dritto. Flavio Cobolli ha avuto un calcio di rigore in movimento, Flavio Cobolli, il servizio ad uscire e poi ha sbagliato la volea alta con il dritto, primo set point che vola via, occasione clamorosa non sfruttata da Flavio Cobolli con la risposta alta di Zverev. Cobolli che non è riuscito a domare quella risposta con una volée alta abbastanza facile per un giocatore del suo livello, che finisce fuori. Secondo set point, però lo si gioca sul servizio del tedesco. 6-5 Cobolli, ancora un set point, il secondo per lui sul servizio di Sasha Zverev, occasionissima non sfruttata da parte dell'azzurro. 3 ore e 31 minuti di partita, serve Sasha Zverev con Cobolli avanti 6-5, un altro set point per lui, la prima in campo da parte di Zverev, si sposta sul dritto, deve chiuderlo Cobolli questo tie break, e così è il dritto lungolinea di Flavio Cobolli, che dunque porta a casa il tie break del quarto set con il punteggio di 7-5. Si va, gentili ascoltatori, al quinto e decisivo set, alla finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev.

0: Lo studio.
1: Grazie Emilio Mancuso, bene, continua questa finale bellissima Roland Garros di tennis fra Cobolli e Zverev. Si sta giocando nel mentre si stanno giocando varie partite, ve ne daremo conto più tardi. L'Ascoli è in vantaggio 1-0 sul Brescia in questa finale promozione dei playoff all'intervallo. Adesso c'è il GR1 delle 19 e noi torniamo subito dopo per continuare a seguire insieme questa finale Roland Garros.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Ore 19:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Papa Leone a Madrid, incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport alla Movistar Arena. 10 minuti di applausi al suo arrivo. Questa mattina folla di fedeli alla cerimonia per il Corpus Domini. Senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale, lui nega. Io un bel ragazzo, lei normale. La russa chiede accertamenti. Opposizioni sconcerto per le dichiarazioni del parlamentare. Nozze bancarie. BPM propone a MPS la fusione per diventare il secondo polo italiano. Domani l'offerta sul tavolo del CDA di Siena. Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Attacco russo a Chernobyl. Drone su impianto di stoccaggio. Kiev colpisce ferrovie nel Donbass. Tra nostalgia e futuro, il ritorno degli Evanescence, il nuovo album intitolato Sanctuary e tour mondiale il 28 settembre, tappa a Bologna. Roland Garros, in corso la finale tra Cobolli e Zverev, Formula 1, Kimi Antonelli principe di Monaco, vince anche a Monte Carlo ed è sempre più leader del mondiale. Buonasera da Nicole Ramadori, apertura dedicata al tennis perché stiamo seguendo la finale maschile del Roland Garros. Da più di 3 ore in campo si stanno sfidando il nostro Flavio Cobolli e il tedesco Sasha Zverev. E allora ci aggiorna in diretta Emilio Mancuso.
4: Sta per cominciare il quinto e decisivo set, una battaglia tennisticamente parlando davvero incredibile, con Flavio Cobolli che si è appena aggiudicato il quarto parziale al tie break, 1 ora e 12 minuti, 7-5, con il dritto vincente a sancire appunto il quarto set, un quarto set pesantissimo con l'azzurro che aveva anche servito per il quarto parziale, però Zverev lo aveva allungato al tie break ed è stato bravissimo in questo tie break che pesava davvero tanto, Flavio Cobolli a portarselo a casa ed allungare appunto la finale al quinto e decisivo set. Il punteggio finora: primo parziale 6-1 Zverev, il secondo 6-4 Cobolli, terzo set 6-4 per Sasha Zverev e, come detto, Cobolli che si è aggiudicato il tie break del quarto set a 5 e dunque tra pochissimo con Cobolli che si è preso un toilet break alla fine del quarto set, tra pochissimo comincerà il quinto e decisivo set. Si accomoda in tribuna anche Adriano Panatta che

0: poi sarà colui che andrà a premiare il vincitore 50 anni dopo il trionfo del 1976. Dal Roland Garros linea allo studio, ma naturalmente rimaniamo collegati qui da Parigi.
1: Grazie Mancuso, naturalmente certo continueremo a seguire questa faticosa finale. Ora siamo al viaggio del Papa in Spagna dopo la celebrazione del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più significativi. Leone XIV sta incontrando alla Movistar Arena il mondo della cultura.
2: Al Movistar Arena di Madrid Leone XIV viene accolto con una standing ovation. Il Papa incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport per tessere reti. Tra le testimonianze quella di Antonio Banderas: l'intelligenza artificiale ci ruba l'arte e l'anima, ha detto l'attore spagnolo. L'arte deve sempre essere un'alternativa a tutte le violenze. E questa mattina Leone XIV ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello, il monito del Papa. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. A Madrid e in tanti altri luoghi della Spagna, il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, non è folklore, ma un ritornare alle radici della fede.
3: Il Cristo
2: che passa per le strade, nell'ostensorio, ricorda Leone, è lo stesso che si identifica con i poveri, malati, soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della città. Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
1: Nuovo capitolo del risico bancario. Banco BPM propone una fusione tra pari a Monte dei Paschi. Domani l'offerta sul tavolo del Consiglio di Amministrazione di Siena.
4: Banco BPM propone le nozze a Monte dei Paschi di Siena, una fusione alla pari finalizzata alla creazione di un polo bancario che diventerebbe il secondo operatore nazionale per dimensioni, ma dietro Intesa San Paolo e Unicredit. L'operazione avrebbe una capitalizzazione di borsa potenzialmente superiore a 50 miliardi, un significativo potenziale sinergico superiore a 1,1 miliardi di euro lordi all'anno e un utile netto di circa 6 miliardi. MPS per ora non commenta l'offerta e si riserva di esaminarla domani in consiglio di amministrazione a Siena. Il gruppo assicurerebbe una copertura su tutto il territorio nazionale con 2.900 filiali, con maggiore presenza in Lombardia, Veneto e Toscana. Una mossa a sorpresa mentre sta per essere celebrato un altro matrimonio, quello tra Mediobanca ed MPS, che procede spedito verso il sì finale previsto per metà giugno. Si muove anche Intesa San Paolo, che avrebbe previsto un CDA straordinario in serata. Gelsomina Testa, GR1.
1: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Un'imprenditrice ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro. Il parlamentare nega ogni addebito.
5: Agli inquirenti ha raccontato di un incubo che si sarebbe consumato proprio nell'ufficio del senatore. È lì nel febbraio 2025 che accusa un agente di commercio emiliana 52enne, Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia, l'avrebbe aggredita sessualmente. Era la prima volta che ci vedevamo, non c'è stato consenso, afferma lei, che ha deciso di querelare dopo oltre un anno perché sostiene intimidita da amici del senatore al centro dell'incontro, che avrebbe avuto come intermediario un parente carabiniere del parlamentare l'acquisto di una fornitura di vini pregiati per inaugurare la villa di Silvestro a Capri. Prima, stando al racconto della donna, allusioni e molestie, quindi l'attacco sessuale a freddo. Silvestro, 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, già assessore ad Arzano, provincia di Napoli, comune poi sciolto per camorra, conferma l'incontro ma nega le accuse. Il suo legale, Roberto Guida:
6: è rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva la benché minima contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
5: Elena Baiocco, GR1.
1: Il presidente del Senato La Russa ha dato mandato ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. L'incontro tra il presidente La Russa e i questori è previsto per martedì prossimo. Accuse di una gravità inaudita dichiarano PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che denunciano anche le parole usate da Silvestro per smentire le presunte molestie. Io sono un bel ragazzo, ha detto il parlamentare, lei una signora normale. Affluenza in calo ai ballottaggi per le comunali. A mezzogiorno era del 13,5%, 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra i quali Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni.

0: è il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Dall'Uruguay arriva un nuovo colpo di scena.
1: In un'intervista alla televisione uruguayana qualche settimana fa aveva già dato l'idea di voler ritrattare Graciela Mabel de los Santos Torres, la massaggiatrice che aveva lavorato nel ranch di Giuseppe Cipriani, e Nicole Minetti parlava delle sue dichiarazioni rilasciate al Fatto Quotidiano. Sosteneva che erano state ampiamente distorte. Ora arriva alla Procura Generale di Milano una sua dichiarazione giurata. Non ho mai visto la signora Minetti coinvolta in operazioni per assoldare prostitute. Quattro pagine che sono state poi trasmesse al Ministero della Giustizia e quindi al Quirinale, anche se i magistrati milanesi avevano già concluso il supplemento di indagini chiesto proprio dal Quirinale, con parere positivo sulla grazia concessa. La donna, con i giornalisti del Fatto Quotidiano, aveva dichiarato che lo stile di vita della ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato, non fosse mai cambiato. Continuava ad avere un giro di escort anche in Uruguay e di aver organizzato festini a base di sesso e droga. Accuse ora ritrattate completamente dalla donna, che punta il dito invece contro il giornale, che avrebbe travisato le sue parole. Immediata la replica del Quotidiano. Siamo pronti a pubblicare tutte le conversazioni fatte con lei. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Tragedia in provincia di Varese. Un'auto ha travolto nel pomeriggio 5 pedoni sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, uccidendo sul colpo una 17enne in gravi condizioni e le altre persone investite. 3 sono ricoverate in codice rosso. La situazione più critica, a quanto si apprende, riguarda un ragazzo di 15 anni, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Rai Radio 1 alle 19:10 parliamo della guerra in Ucraina. 5 le persone uccise in giornata dagli attacchi russi, danneggiato dai droni un sito di stoccaggio di scorie nucleari a 15 chilometri da Chernobyl a Londra. Intanto l'incontro tra Zelensky e i leader europei, la corrispondente.
2: L'Europa mette alla prova la sua unità nel momento più critico. A Londra, il vertice straordinario delle 3, l'asse strategico composto da Regno Unito, Francia e Germania, con il presidente ucraino Zelensky. Un summit che nasce in un contesto di massima urgenza geopolitica, con gli Stati Uniti di Trump sempre più orientati a un disimpegno strategico e pressanti nel voler congelare il conflitto. La linea di Washington è chiara: stop ai mega finanziamenti, spazio ai negoziati. Ma l'Europa non vuole farsi imporre una pace calata dall'alto. Alto al suo arrivo a Downing Street, Zelensky ha parlato ai cronisti, ha dichiarato: siamo qui per coordinare i passi verso una pace giusta, ma l'Europa deve dimostrare la sua forza, non può esserci sicurezza per l'Europa senza la sicurezza dell'Ucraina. Sul tavolo di questo vertice 3 ci sono le garanzie militari per Kiev, la produzione comune di droni a lungo raggio e soprattutto un segnale politico a Mosca: se l'America fa un passo indietro, l'Europa è pronta a fare da sola per blindare i propri confini. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Medio Oriente sale ad almeno 10 morti. Il bilancio degli attacchi nella striscia di Gaza, secondo la protezione civile locale, 5 persone sono morte in un raid contro una stazione di polizia a Khan Yunis e altre 4 vicino a una scuola a Gaza City, ucciso anche un pescatore lungo la costa. Intanto a nord di Tel Aviv una sparatoria ha causato un morto e 4 feriti. La polizia israeliana sospetta un attacco terroristico. Uno dei presunti responsabili è stato fermato, mentre un secondo sarebbe in fuga. E ora passiamo alla musica. In attesa della tappa italiana del loro tour mondiale il 28 settembre a Bologna, gli Evanescence hanno pubblicato il nuovo album, si intitola Sanctuary. Sentiamo.
3: Temi introspettivi e sociali, sonorità dal forte impatto nello stile degli Evanescence, uno dei gruppi più rappresentativi del gothic rock statunitense. La band, nata nel 95, che ha esordito con il primo album nel 2003, torna alle origini con Sanctuary, 5º album, uscito appena in tempo per la partenza del tour mondiale. Sono attesi in Italia a Bologna il 28 settembre. Un album incentrato sul potere della musica e della connessione tra le persone, con ciò che è reale in mezzo a un mare di bugie, spiega Emily, la cantante della band. È stato scritto pensando ai social, a come arrivare al cuore di ciò che è reale, a che punto siamo come esseri umani. Questo è il tema per me oggi. C'è la rabbia, la frustrazione per come vanno le cose in America e ovunque siano stati commessi degli errori. Sembra che siamo impotenti, ma non lo siamo. Credo davvero nell'umanità e che valga la pena lottare.
4: I truly believe in humanity and I believe that it's worth fighting for.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: E ora la pagina sportiva in studio, Emanuele Granelli.
5: Con la finale del Roland Garros è appena iniziato il quinto set di Flavio Cobolli contro Alexander Zverev. Torniamo subito a Parigi con il nostro inviato Emilio Mancuso. Emilio.
6: Siamo all'inizio del quinto e decisivo set con Zverev che ha breccato in apertura di set Cobolli, che ha anche piazzato un ace, ha strappato il servizio a Zverev, ha strappato il servizio a Cobolli Zverev, e adesso è al servizio a sua volta il tedesco in apertura di questo quinto set. 3 ore e 47 minuti, 15:30 sul servizio di Zverev. Ogni punto adesso vale davvero tantissimo, con il tedesco avanti di un break al servizio indietro 15:30 sulla sua dibattuta all'inizio di un quinto set che, come detto, è davvero pesantissimo, perché chi lo vince porta a casa il Roland Garros. Chapeau a Flavio Cobolli, che è riuscito comunque a portare una finale così al quinto set con un magnifico, fantastico quarto set vinto 7-5 al tie break dopo 1 ora e 12 minuti di partita. Ci risentiremo tra pochissimo, quando riprenderà poi Domenica Sport Linea allo studio.
5: E con Emilio Mancuso continueremo a seguire Cobolli Zverev durante Domenica Sport tra pochissimo, come abbiamo seguito uno spettacolare Gran Premio di Monaco in Formula 1. I colpi di scena non sono mancati, non hanno però fermato Kimi Antonelli. Il bolognese trionfa anche a Monte Carlo e prende sempre più il largo in classifica.
7: Quando Riccardo Patrese vinse a sorpresa a Monte Carlo nell'82, Pescaramanzia aveva comunque messo lo smoking in valigia per il ballo di gala coi reali di Prammatica, perché se lo sentiva, disse. Quando Jarno Trulli vinse nel Principato nel 2004, ultimo italiano a riuscirci, Kimi Antonelli non era ancora nato. Immagini, suggestioni di un trionfo pazzesco per il 19enne della Mercedes, che fa gara a sé per tutti i 78 giri, nonostante la bandiera rossa gli azzeri il vantaggio colossale e lo costringa a ricostruirselo con una nuova partenza da fermo. Più forte di tutto e tutti, Kimi stravince, quinta vittoria su 6 gare davanti a Hamilton, Ferrari e Ajar Red Bull. Una gara pazza dove si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc per un incidente quando era terzo. Investigazioni, penalità, il solito caos monegasco che non scalfisce Kimi nella giornata più buia del compagno di squadra Russell, che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere anche stato doppiato in pista da Antonelli. Nel mondiale ora il bolognese ha 66 punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, che adesso è Hamilton, e 68 su Russell. Una gara dai 1000 eventi, nonostante l'assenza di sorpassi, ma il concetto resta. Questo ragazzo ha 19 anni, Kimi, è un talento di quelli generazionali, e nel Principato è arrivata la dimostrazione definitiva. E chissà se lo smoking se lo è portato anche lui o se glielo dovranno prestare per stasera. Manuel Codignoni, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia grazie a Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Ora la linea torna allo sport. Buon proseguimento di ascolto.

0: Buonasera da Massimiliano Graziani, con voi per l'ultima parte di Domenica Sport. È stata una domenica importante con la Formula 1, la vittoria di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monaco, l'avete sentito anche nel GR, e poi seguiremo la finale dell'Under 17, gli europei Under 17, con l'Italia impegnata in finale con il Belgio. La gara è già iniziata da un quarto d'ora, siamo ancora sullo 0-0, e poi in serata la seconda amichevole dell'Italia sperimentale di Silvio Baldini, ma la maggiore attenzione va sicuramente a quello che sta succedendo sulla terra rossa di Parigi, perché in finale del Roland Garros c'è il nostro Flavio Cobolli, che è arrivato al quinto set contro il tedesco Alexander Zverev. E allora torniamo subito a Parigi da Emilio Mancuso.
1: Grazie, serve, grazie Massimiliano Graziani, serve Sasha Zverev, dritto vincente da parte di Cobolli, parità sul servizio di Zverev, che conduce 1-0 nel quinto e decisivo set. Come detto nel nostro intervento di prima, durante il notiziario c'è stato il break all'inizio del quinto set del tedesco. Adesso al servizio, e Cobolli ha avuto anche la palla del controbreak, ma non è riuscito a sfruttarla, e siamo in parità sul servizio di Zverev. 3 ore e 51 minuti di partita, ancora al quinto set, la finale del

Zverev contro Flavio Cobolli, scambio durissimo da fondo campo, il rovescio lungo linea vincente da parte del tedesco, vantaggio per lui, un'opportunità per andare sul 2-0, ancora un'opportunità per andare sul 2-0 nel quinto e decimo

La sua prima finale di uno slam, primo set ceduto troppo facilmente, però poi Bolli ha giocato davvero alla pari contro Zverev, che con un servizio vincente riesce a tenerlo questo servizio. Peccato perché siamo 2-0, siamo 2-0 per Zverev nel quinto e decisivo set, e adesso sarà Bolli al servizio, deve trovare tutte le forze che gli sono rimaste per concentrarsi intanto su questo game di battuta, che è veramente importante, perché con Zverev avanti di un break non può permettersi di sbagliare nulla. In questa occasione invece sbaglia con il rovescio incrociato. Flavio Bolli allarga le braccia. Un errore non da Bolli questo, però siamo quasi a 4 ore di partita. Sbaglia con il rovescio incrociato Flavio Bolli al servizio con Zverev avanti 2-0 nel quinto e decisivo set. Prima in campo, 193 all'ora, la palla corta di Bolli, la rincorsa di Zverev, il recupero di Zverev, la volée in allungo di rovescio del tedesco, che poi sbaglia con la volée di diritto. 15 pari, così si fa, così si fa. La smorzata, la palla corta di Bolli, bisogna far correre Zverev, che era sulle gambe. A un certo punto, alla fine del quarto set, si è fatto anche massaggiare sia la coscia destra sia la coscia sinistra il tedesco. Bolli è stato bravissimo a chiudere il quarto set al tie break, un tie break emozionante, vinto davvero filo di lana da parte del romano, 7-5. Ancora lo scambio da fondo campo e l'errore con il rovescio da parte di Bolli. Siamo 15-30. Siamo 15-30 sul servizio di Bolli, un momento di difficoltà questo per il nostro giocatore, che comunque guarda, da domani sarà numero 4, numero 10 del mondo, numero 4 della race, la classifica che conduce alle ATP Finals di Torino del mese di novembre, con Jannik Sinner lassù, numero 1. Chissà se Jannik è riuscito a vedersi un po' di finale, è riuscito ad ascoltarsi un po' di finale. Lo aspettiamo naturalmente a braccia aperte. Ripete il servizio Flavio Bolli, 15-30 sul 2-0 per Sasha Zverev nel quinto e decisivo set con il tedesco, che sta sfruttando qualche errore di troppo. Qualche errore di troppo da parte di Flavio Bolli. 15-40, due opportunità per Zverev di andare sul 3-0 pesante nel quinto e decisivo set, che significa con due break di vantaggio su Flavio Bolli, che è già al servizio. Ancora una seconda per l'azzurro. Situazione sicuramente molto difficile. 15-40 con la risposta di Zverev, il dritto di Bolli che scende a rete e con le ultime energie si inventa una volée stoppata di rovescio. Con le ultime energie davvero che sono rimaste si è inventato una soluzione meravigliosa, una volée stoppata di rovescio, cancellata così la prima delle due palle break per Flavio Bolli. Siamo 30-40, ancora un'opportunità per Alexander Zverev di portarsi sul 3-0, nel quinto e decisivo set. Ancora una seconda di servizio per Flavio Bolli sul rovescio di Zverev. Gioca sul rovescio anche Bolli, sulla riga laterale il colpo di Zverev, che poi prova anche lui con la palla corta, la rincorsa di Bolli, il passante vincente da parte di Zverev. C'è stata la palla corta di Bolli, che ha chiamato
a rete la palla corta di Zverev, che ha chiamato a rete Cobolli, e poi il passante lungo linea vincente da parte del tedesco, e dunque 3-0, 3-0 pesante per Alexander Zverev su Flavio Cobolli, con due break di vantaggio nel

0: quinto e decisivo set. Dopo il cambio di campo sarà il tedesco a servire. Linea allo studio.
1: E allora si soffre per quello che stiamo sentendo dal Roland Garros con Cobolli che è sotto 0-3 nel quinto e decisivo.
0: Guarda Massimiliano, è arrivato adesso il fisioterapista anche per
1: Cobolli. Lasciamo la linea.
0: Prima ha massaggiato Zverev e adesso è arrivato a massaggiare anche Cobolli. D'altra parte siamo vicinissimi alle 4 ore di gioco e dunque durante il cambio di campo il fisioterapista a massaggiare sia la coscia destra sia la coscia sinistra di Flavio Cobolli.
1: Lo abbiamo visto Emilio particolarmente stanco negli ultimi scambi Flavio Cobolli, perché oltre ad aver accusato evidentemente l'inesperienza di giocare a questo tipo di partite, diversa l'esperienza diversa sicuramente che può vantare invece Alexander Sacha Zverev, abbiamo visto anche parecchia stanchezza anche da parte di Cobolli, stanchezza forse anche nervosa oltre che fisica. Emilio.
0: Sì, è stato un rush finale davvero duro del quarto set per Flavio Cobolli, è stato bravissimo a conquistarsi il quarto set, poteva già chiuderlo al servizio, invece non c'è riuscito e poi miracolosamente, perché ha giocato un tie break punto a punto, lo ha vinto 7 punti a 5. Il quarto set è durato soltanto 1 ora e 12 minuti, dunque un set piuttosto pesante in questa finale del Roland Garros. Tra pochissimo, tra una manciata di secondi, si taglierà il traguardo delle 4 ore della finale del Roland Garros 2026 con Flavio Cobolli contro Alexander Zverev, che adesso ha il servizio. È ovvio che quando hai un vantaggio così importante 3-0 ci deve essere anche un aiuto di Zverev, come in questa occasione, che sbaglia con il rovescio incrociato su una risposta molto corta di Cobolli, sbaglia con il rovescio incrociato Zverev, che ha dimostrato in più di un'occasione in questa partita di perdersi anche nei momenti decisivi. Non c'ha l'istinto del killer tennistico come invece ce l'hanno sia Jannik Sinner sia Carlos Alcaraz, Sacha Zverev, altrimenti non sarebbe così indietro in classifica. Vediamo adesso questo scambio. Sta di fatto che due break di vantaggio, davvero enorme il vantaggio da parte di Zverev. 15 pari sul servizio del tedesco, 4 ore adesso. 4 ore in questo momento, la durata della finale del singolare maschile del Roland Garros. 15 pari sul servizio di Zverev, lo spettacolo straordinario, incredibile, che questo sport così bello come il tennis ci regala con l'Italia sul tetto del mondo, in questa occasione con Flavio Cobolli, che come detto da domani in ogni caso entrerà per la prima volta nella sua carriera tra i migliori 10 giocatori del mondo dopo questo torneo così bello. Ma intanto vediamo questa finale, perché ancora chissà, Cobolli può avere anche la chance di rientrare in partita. 15-30, questa è un'occasione da non fallire. Questa è un'occasione da non fallire con Zverev avanti 3-0 con due break di vantaggio. In questa occasione bisogna assolutamente cercare di piazzare uno dei due contro break di svantaggio, tenere poi naturalmente il servizio, ma intanto togliere la battuta al tedesco, che serve a 201 km all'ora e concede la chance. Lo abbiamo detto, Zverev la chance te la concede, devi essere bravo a portartela a casa. E siamo 15-40, con due opportunità per Flavio Cobolli di recuperare uno dei due break di svantaggio. Flavio ancora c'è partita, ancora l'opportunità di giocarselo il quinto e decisivo set contro Alexander Zverev. Il servizio di Zverev quasi all'incrocio delle righe, la bella risposta di Cobolli, rovescio di Zverev in avanzamento con Cobolli che invece sbaglia la direzione del suo di rovescio. Era un rovescio molto aggressivo quello di Zverev, un rovescio incrociato molto aggressivo, e Cobolli che non è riuscito a domare il colpo, non è riuscito a piazzare il colpo dove avrebbe voluto, ha sbagliato il rovescio. C'è ancora una palla break però per il romano. presidente onorario, ricordiamolo, del Tennis Club Parioli. Seconda di servizio per Sasha Zverev. Seconda di servizio per Sasha Zverev, 30-40, ancora un'opportunità di break per Flavio Cobolli, che ancora si sposta sul dritto in risposta sul suo rovescio, e Zverev gli serve al centro, sempre sul dritto. Gioca adesso con il rovescio lungo linea, il tedesco guadagna campo, scende a rete la volée di Zverev e poi lo scambio vicino alla rete, il pallonetto di Cobolli, il contropallonetto di Zverev e lo smash di Cobolli, ancora il tentativo di recupero di Zverev e poi Cobolli che sbaglia lo smash, ancora uno smash sbagliato con Zverev che chiama il pubblico, ancora uno smash sbagliato da parte di Cobolli. Peccato davvero, perché ha avuto l'opportunità di chiuderlo a questo punto, di riaprire davvero la finale. Flavio Cobolli invece ha affondato in rete il secondo smash, mentre vediamo inquadrato in tribuna anche Dominic Thiem, colui che giocò quella famosa finale del 2020 contro Sasha Zverev con il tedesco avanti di 2-7 di un break nel terzo set, poi riuscì a perderla quella finale contro Dominic Thiem. Parità sul servizio di Sasha Zverev con una grandissima occasione non trasformata da Flavio Cobolli, uno scambio durissimo con lo smash, il secondo smash non decisivo da parte dell'azzurro. Seconda di servizio per Alexander Zverev. Doppio fallo nel momento peggiore per il tedesco, doppio fallo per Alexander Zverev, si avvicina a rete, i fischi del pubblico per il tedesco, che però ha guadagnato qualche secondo così facendo. Doppio fallo di sicuro, lo sa benissimo Zverev. Vantaggio Cobolli, ancora un'opportunità, la terza, per rientrare davvero in partita, per mettere pressione a Zverev da non fallire. Vediamo come se la cava sul servizio il tedesco. Vantaggio Cobolli, gran servizio a 206 km all'ora, gran dritto da parte di Zverev, poi pallonetto molto corto da parte di Cobolli e lo smash in questa occasione impeccabile da parte di Zverev. È stato già un miracolo recuperarlo quel dritto da parte di Flavio Cobolli, e siamo in parità. Peccato per quello smash, perché avrebbe davvero riaperto la finale. Quello smash finito in rete da parte di Flavio Cobolli avrebbe davvero riaperto la finale, e invece ha alimentato la voglia di Zverev di portarsi a casa il primo slam della carriera. Parità sul servizio di Zverev, gran servizio all'incrocio delle righe, il gran rovescio, scende a rete Zverev, ancora uno smash facile per lui. Vantaggio per il tedesco, palla del 4-0 per Sasha Zverev, che dopo aver fronteggiato tre palle break a favore di Flavio Cobolli adesso ha l'opportunità di salire sul 4-0 nel quinto e decisivo set, un game lunghissimo, durissimo, importantissimo, che Sasha Zverev sta cercando di portarsi a casa, però rimane quello smash di Cobolli affondato in rete. Gran servizio ad uscire da parte del tedesco, lo smash, poi il passante di Cobolli, la volée di rovescio vincente da parte di Zverev, che dunque dopo aver cancellato tre palle break a Flavio Cobolli, peccato davvero, ribadiamo, per quello smash finito in rete da parte di Cobolli, adesso è chiamato davvero a un'impresona. Flavio Cobolli con Zverev avanti 4-0 nel quinto e decisivo set. Al servizio Cobolli 15-0 sul suo servizio Flavio Cobolli, situazione molto molto compromessa con Zverev avanti 4-0 nel quinto e decisivo set. Ci vuole un miracolo, di miracoli ne abbiamo visti tanti in queste giornate del Roland Garros. Ci vuole davvero un miracolo per Flavio Cobolli per recuperare questa partita. Servizio e volée per l'azzurro con Zverev che sbaglia il passante di diritto. 30-0 con il suo angolo che continua ad incitarlo. È una situazione veramente complicata, è sotto 0-4 Flavio Cobolli nel quinto e decisivo set, ma è 30-0 sul suo servizio. Deve cercare assolutamente, naturalmente, di tenere questo servizio e poi provare di andare ancora all'assalto di Zverev, che ha due break di vantaggio nel quinto e decisivo set. Gioca naturalmente molto più libero adesso il tedesco, la palla corta di Cobolli, Zverev non riesce a recuperare la smorzata di Cobolli. 40-0, tre opportunità per Flavio Cobolli di conquistare intanto il primo game del quinto set in modo da rompere il ghiaccio e dare sempre pressione a Zverev, perché tutta la pressione è sulle spalle di Zverev. Servizio ad uscire con la risposta di Zverev, che si perde fuori a zero, tiene il servizio Flavio Cobolli. 4-1 Zverev nel quinto e decisivo set con due break di vantaggio. Dopo il cambio di campo sarà il tedesco a servire. Linea allo studio.
1: E quindi partita infinita sulla terra rossa del Roland Garros, con Cobolli che sta combattendo al quinto set contro Alexander Zverev, che è in vantaggio per 4-1. Abbiamo visto i tennisti molto stanchi, ma c'è ancora da combattere per Cobolli, per cercare però un miracolo a questo punto, perché appare davvero difficile che possa recuperare questa situazione che lo vede in svantaggio per 4-1 nell'ultimo e decisivo set, nel quinto decisivo set. Bravo comunque Cobolli a rimanere in partita, a trascinare Zverev fino al quinto set, perché era partito davvero male con un primo set che aveva visto sotto 6-1, poi si era aggiudicato il secondo per 6-4, poi di nuovo avanti Zverev per 6-4 e poi un tie break pieno di emozioni che ha portato Cobolli al quinto set. Fra poco torneremo al Roland Garros, ma questa giornata era caratterizzata anche dal Gran Premio di Monaco, che ha visto una grande impresa di Kimi Antonelli, che ha conquistato la quinta vittoria consecutiva su 6. Ora il bolognese conduce il mondiale, il bolognese della Mercedes, con 156 punti davanti a Hamilton, Ferrari 92 e Russell della Mercedes 91, quindi Antonelli che ha messo una seria ipoteca sul mondiale. Sarebbe qualcosa di davvero storico, come è stato storico questo, a suo modo, questo Gran Premio di Monte Carlo, perché Kimi Antonelli è il terzo italiano ad aggiudicarsi la corsa, a vincere sul circuito cittadino di Monte Carlo, dopo Patrese nell'82 e Jarno Trulli nel 2004. Ma forse dobbiamo già tornare al Roland Garros da Emilio Mancuso.
0: Eh sì, perché il gioco è ripreso con Zverev che ha un vantaggio enorme, 4-1, e dunque due break a suo favore di vantaggio, con Flavio Cobolli che è chiamato oggettivamente a fare molto di più di un miracolo, perché è sotto 1-4 nel quinto e decisivo set con Sasha Zverev al servizio. Peccato davvero per quel game, per quello smash finito in rete. Accidenti, non ci voleva quello smash, perché altrimenti davvero sarebbe potuto rientrare in partita. Mai dire mai. Intanto piazza il passante incrociato Flavio Cobolli. 15 pari sul servizio di Sasha Zverev. 4-1 per il tedesco nel quinto e decisivo set con Cobolli chiamato all'impresa, chiamato ad un recupero che avrebbe davvero del clamoroso, con Zverev al servizio sulla situazione di 15 pari. Gran servizio al centro da parte del tedesco, 30-15 per lui, 30-15 per lui, 215 la velocità del servizio da parte di Sasha Zverev, 4 ore e 12 minuti la durata della finale finora, con Flavio Cobolli che di sicuro sta ripensando a quello smash. Sta ripensando di sicuro a quello smash che avrebbe davvero potuto riaprire la finale. 30-15 con un gran servizio al centro, lo smash di Zverev, il pallonetto di Cobolli che però finisce fuori. 40-15, due opportunità per andare sul 5-1 nel quinto e decisivo set per Sasha Zverev contro Flavio Cobolli. 40-15, indietro, praticamente accanto al giudice di linea, Cobolli sul servizio di Zverev. Seconda di servizio per Sasha Zverev, in vantaggio 4-1 e 40-15. Contro Flavio Cobolli, questo momento davvero decisivo della finale del Roland Garros. Il rovescio di Cobolli, il rovescio di Cobolli che si ferma sul nastro e dunque Zverev porta a casa il servizio e siamo 5-1. Siamo 5-1 per Sasha Zverev con Cobolli che serve per restare in partita nel quinto e decisivo set, con Zverev che mal che vada avrà due servizi a disposizione per chiuderla questa finale. Ma intanto serve Cobolli sul punteggio appunto di 5-1 per Alexander Zverev. La palla corta di Cobolli che rimane sulle corde della racchetta di Flavio Cobolli. 0-15 sul servizio di Flavio Cobolli. Naturalmente adesso Zverev si trova in una situazione di grande vantaggio. Cobolli si è fatto rimassaggiare nel cambio di campo dal fisioterapista. 0-30 a due punti dal match Alexander Zverev a due punti dal Roland Garros, a due punti dal suo primo trionfo in un torneo dello Slam. 0-30 sul servizio di Flavio Cobolli, 5-1 per Zverev nel quinto e decisivo set. Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul seconda, che non c'è perché commette doppio fallo.
2: 0-40.
0: Commette doppio fallo Flavio Cobolli ed è 0-40. Ci sono tre match point consecutivi. Per Alexander Zverev sul servizio di Cobolli. Prima in campo per quanto riguarda Cobolli il rovescio di Cobolli che sfiora il nastro e poi il tentativo di recupero di Zverev non riuscito. Fortunato in questa occasione Flavio Cobolli con il rovescio che ha sfiorato il nastro e la palla che è caduta nella metà campo di Sasha Zverev. Restano ancora due match point per il tedesco, sempre sul servizio di Flavio Cobolli che comunque ha giocato una gran finale. Deve essere contento in ogni caso di questa partita Flavio Cobolli, se l'è giocata fino in fondo, è arrivato al quinto set contro Sasha Zverev. Gran servizio al centro, ancora la palla corta di Cobolli, la corsa di Zverev, il pallonetto di Cobolli, il tentativo di recupero di Zverev, ancora con un pallonetto e poi lo smash che vola via e si lascia cadere sulla terra rossa di Parigi. Si lascia cadere Alexander Zverev, che dunque vince il Roland Garros. La stretta di mano tra Flavio Cobolli è il giudice di sedia, ancora a terra, si rotola a terra, letteralmente. Alexander Zverev riesce finalmente a vincere il suo primo slam, si rialza, 4 ore e 16 minuti, si rialza, l'abbraccio con Flavio Cobolli, i complimenti di Cobolli ad Alexander Zverev, che dunque vince il Roland Garros, vince il suo primo torneo del Grande Slam, ha vinto gli internazionali. Le lacrime per Alexander Zverev, le lacrime di gioia, finalmente rompe il tabù slam. L'applauso del pubblico, braccia al cielo per il tedesco che ha vinto gli internazionali d'Italia a 19 anni, ha vinto due volte le finals, l'oro olimpico, oggi il primo slam, come detto alla quarta finale in carriera, la seconda al Roland Garros, una sorta per lui di risarcimento dopo il terribile infortunio del 2022 nella semifinale con Rafa Nadal, la rottura dei legamenti della caviglia destra. Il diabete che lo attanaglia, se lo merita comunque questo slam. Alexander Zverev, che adesso sta salendo verso il suo angolo per festeggiare naturalmente questo trionfo, un trionfo importantissimo per lui, mentre toglie la maglietta Flavio Cobolli, che come detto deve essere comunque soddisfatto. Ha vinto Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, 4 ore e 16 minuti di una finale entusiasmante, di una finale bellissima. L'abbraccio corale al suo angolo da parte del tedesco, che come detto comunque merita la vittoria, e il nostro applauso va anche a Flavio Cobolli, che ha giocato da campione la finale al quinto set, ha giocato da campione il torneo, è riuscito ad arrivare in finale, la prima in carriera. Da domani sarà tra i primi 10 giocatori del mondo, sarà il numero 4 della race, la classifica che conduce alle finals di Torino, e dunque una campagna parigina particolarmente prolifica per lui, mentre si prepara il palco per la cerimonia di premiazione. Adriano Panatta e noi consegnerà la coppa a Sasha Zverev. Comunque il nostro applauso va ancora una volta a Flavio Cobolli, che ci ha fatto tanto divertire, come ci hanno fatto tanto divertire tutti gli altri italiani in questa edizione del Roland Garros, a cominciare da Matteo Arnaldi, che la sua semifinale per un virus non l'ha potuta giocare, ma se l'è guadagnata con le unghie e con i denti, a Matteo Berrettini, che ha dovuto interrompere il quarto di finale contro Matteo Arnaldi per un infortunio, ancora un infortunio, comunque un gran torneo anche per Matteo Berrettini, e poi naturalmente la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, che comunque si sta già ricaricando in vista della campagna sull'erba, in vista di Wimbledon, in vista di quel torneo che Jannik è riuscito a conquistare già l'anno scorso, il torneo più importante del mondo, quello di Wimbledon. E dunque ribadiamo dal Roland Garros la vittoria di Sasha Zverev su Flavio Cobolli 6-1 nel quinto e decisivo set. Il tedesco si è portato a casa il primo torneo dello slam della sua carriera, la vittoria sull'amata terra rossa al Roland Garros, ma il nostro applauso ancora una volta va a Flavio Cobolli per una finale comunque giocata alla grande, la prima finale in assoluto della sua carriera, la prima finale di un torneo dello slam. Dal Roland Garros, linea allo studio.
1: Peccato per Flavio Cobolli, abbiamo davvero palpitato con lui fino al quinto set, è stato bravissimo a rimanere in partita fino alla fine. Peccato, perché facevamo il tifo ovviamente per Flavio Cobolli, ma è davvero da sottolineare dal punto di vista umano le lacrime di Alexander Zverev, che ha visto svanire finalmente un incubo, non aveva mai vinto uno slam, è caduto a terra, si è sporcato tutto di terre rosse e piangeva letteralmente scosso dai fremiti per aver ottenuto quello che stava inseguendo da sempre. Quindi fanno molto effetto queste lacrime dal punto di vista umano. Poi c'è stato l'abbraccio con Cobolli nell'immediato e poi anche dopo che è salito per andare a incontrare le persone del suo angolo, e quando è tornato in campo ha abbracciato ancora Flavio Cobolli prima che Flavio uscisse dal campo. Questa le grandi emozioni che abbiamo vissuto da Parigi con la voce di Emilio Mancuso. Vi do un paio di aggiornamenti sul calcio. prima di fermarci un attimo, perché è in corso la finale degli europei Under 17 con i nostri azzurri che sono in campo con il Belgio. Al termine del primo tempo siamo sul parziale di 0-0 ed è in corso anche la finale playoff per la promozione in Serie B, finale playoff del campionato di Serie C, con l'Ascoli che sta conducendo sul Brescia per 2-0, le reti al decimo di Rizzo Pinna, al 52esimo di Silipo. Ascoli in doppio vantaggio a 5 minuti e mezzo dalla fine, salvo recupero. Ascoli che è con un piede in Serie B, che potrebbe ritornare in Serie B perché la gara dell'andata era finita 1-1, e con questa vittoria l'Ascoli sarebbe promosso in Serie B. Ci fermiamo un attimo.

0: Buonvento di Giovanotti e Alfa, Buonvento che non ha avuto oggi alle spalle Flavio Cobolli, che è arrivato su al quinto set in finale del Roland Garros con Sacha Zverev, ma poi si è dovuto arrendere. Il tedesco ha finalmente vinto il suo slam, quello che inseguiva da sempre, e quindi vi abbiamo detto della delusione per Flavio Cobolli, perché non è riuscito in quello, nell'impresa in cui, nella quale tutti speravamo. Ma umanamente dobbiamo anche sottolineare la gioia di Zverev, che ha visto svanire un incubo, lo abbiamo visto davvero emozionato. Allora torniamo sulla terra rossa del Roland Garros per vivere queste emozioni e per sentire perlomeno le parole di Flavio Cobolli, perché adesso ci sono le interviste in plein air sul centrale di Parigi. Andiamo da Emilio Mancuso.
1: Merci d'accueillir.
2: Sempre sul centrale. Sempre sul centrale. Arriva la coppa, eh? Arriva la coppa dei moschettieri. Arriva la coppa, la tanto amata coppa, tanto cara a Rafa Nadal, l'ha portata a casa 14 volte il maiorchino. Ne approfittiamo per salutarlo, ci manca tanto il vero Nadal, però ci sono le stagioni nel tennis e questa non è di sicuro la stagione per Rafa Nadal, che comunque ci ha lasciato ricordi davvero straordinari. Ricordiamo il punteggio finale: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, 4 ore e 16 minuti per Sacha Zverev, che dunque ha vinto,
1: Roland Garros 2026.
2: Ha vinto finalmente
1: il Française de tennis, monsieur Gilles Moreton, accompagné du vainqueur de Roland Garros il y a 50 ans en 1976 ici sur ce terrain. Monsieur Adriano Panatta.
2: Ecco il presidente della federazione francese che fa entrare in campo prima Adriano Panatta.
1: Coupe Davis avec l'Italie en 1976, 10 tournois gagnés.
2: Saluta il pubblico.
1: Le seul joueur à avoir battu Bjorn Borg et pas qu'une fois, deux fois.
2: Saluta il pubblico. Saluta il pubblico.
1: Adriano Panatta,
2: che vinse nel 1976, in quell'anno magico per lui, con il trionfo agli internazionali d'Italia e poi a distanza di pochi giorni il trionfo a Roland Garros. L'abbraccio tra Panatta e il presidente della federazione francese. Peccato davvero per Flavio Cobolli, perché intanto scorro le immagini di quel meraviglioso 1976 con il trionfo, c'erano le palline bianche, la vittoria nei quarti di finale contro Bjorn Borg e poi il trionfo in finale per Adriano Panatta a Roland Garros. Immagini davvero belle da vedere, da raccontare, con il trionfo del grande Adriano. Un tempo si diceva c'è solo Adriano, adesso oggettivamente si dice che c'è solo Jannik Sinner, ma insomma quel trionfo storico nel 1976, il saluto del pubblico, l'applauso anche di Cobolli ad Adriano Panatta. Deve essere contento, guarda, deve essere contento Flavio Cobolli, perché ha giocato una grandissima finale, è arrivato al quinto set e dunque ha giocato fino alla fine con Sacha Zverev. Peccato, perché le occasioni nel quinto set ci sono state, con quello smash finito in rete, lì si è decisa oggettivamente la finale, la partita, perché era già sotto di due break Flavio Cobolli, e quindi non è riuscito nell'impresa, sarebbe stata un'impresa clamorosa rimontare Sacha Zverev, che invece adesso chiamano Cobolli.
1: L'italiano Flavio Cobolli.
2: Adesso chiamano Cobolli sul palco con il piatto destinato al finalista, consegnato personalmente da Adriano Panatta, che non consegna la coppa del vincitore ma il piatto del finalista. Comunque qualcosa ad un italiano consegna in questa occasione Adriano Panatta con Flavio Cobolli, comunque come detto davvero grande protagonista di questa finale, è stato bravissimo, l'azzurro è stato bravissimo, che da domani, Flavio, non ci dimentichiamo, sarà tra i primi 10 giocatori nel mondo. Sentiamo Cobolli che è emozionatissimo.
3: It's not easy for me to talk right now.
2: Non è facile per per Cobolli parlare dopo quello che è successo.
3: If someone asks me who deserves more this title, I always said you.
2: Se gli avessero detto di aver vinto il torneo.
3: To share the court with you today. Yeah, I'm happy for you, but I'm
2: è felice sad, per, è felice per, know, per, per Sasha che se la ride.
3: And I feel it.
2: È felice per Sasha che se la ride, applaude Zverev a Cobolli, che ha difficoltà anche a parlare.
3: So now that you achieve your dream, let me win the next time. Then I want to say thank you to all the French Federation.
2: Ringraziamenti diretto alla Federazione Francese.
3: Possible this week it's always unbelievable to play here. It's per one
2: il suo gioco straordinario.
3: Best week of my life.
2: La miglior settimana tennisticamente parlando della mia vita.
3: This is the il best sorriso. Grand Slam ever for me. I always
2: il sorriso anche di Amélie Mauresmo, che è la direttrice della Roland Garros, si rivolge adesso a Adriano Panatta che è, se la ride anche Adriano, perché
3: it's always
2: avrebbe
3: it's been
2: voluto,
3: a privilege and a great honor also to have you here,
2: che avrebbe voluto consegnare la coppa a Cobolli, dice che naturalmente
3: side,
2: è un onore
3: avere
2: Panatta qui a Roland Garros 50 anni dopo quel trionfo straordinario nel 1976. Bravo Flavio, perché riesce a trovare anche le parole in un momento dopo una finale persa in 5 set, come purtroppo è capitato anche a Jannik Sinner l'anno scorso contro Carlos Alcaraz. Dunque due finali consecutive. Due finali consecutive perse al quinto set, per i giocatori italiani sul centrale del Roland Garros, però oggettivamente bisogna anche arrivarci in finale, e sia Sinner l'anno scorso che Cobolli quest'anno, insomma, ci sono arrivati in finale ed è un risultato sicuramente davvero molto importante. Si rivolge al suo angolo.
3: Just wanna ask you one thing, because it was an incredible week, an incredible run, so I wanna
2: ringrazia
3: all the smile,
2: il suo team, per la corsa, per i sorrisi, per tutto quello che c'è stato in queste giornate.
3: For coming.
2: Ringrazia tutti quelli che sono venuti nel suo team. C'è anche Fabio Fognini, insomma, che ha puntato molto su Fabio Cobolli nella sua seconda vita.
3: Still alive, so I'm happy.
2: La mamma è ancora viva,
3: then when I finish with myself,
2: è contento di questo. Flavio
3: play tennis when I was young,
2: ricorda che ha cominciato a giocare quando era bambino a 13 anni, poi decise di lasciare l'amato calcio per dedicarsi fortunatamente al tennis, e quindi
3: make possible something special, because for me it's not done, it's only the start.
2: Qualcosa di speciale, qualcosa è una partenza per lui, questa finale. Vediamo inquadrato anche Edoardo Bove in tribuna, suo grande amico. Belle parole, belle parole quelle pronunciate da Flavio Cobolli. Dopo questa finale appunto persa in 5 set contro Sasha Zverev, che si è aggiudicato il primo major della sua carriera, 6-1 al quinto e decisivo set dopo 4 ore e 16 minuti. Adesso arriva il momento di Zverev.
1: L'allemand Alexander Zverev.
2: E naturalmente restiamo collegati, perché l'applauso del centrale, tutto per Sasha Zverev, battuto 2 anni fa in finale in 5 set da Carlos Alcaraz, e oggi a distanza di 2 anni l'abbraccio con il presidente della federazione francese, la coppa che Adriano Panatta avrebbe voluto consegnare a Flavio Cobolli. Gli sussurra qualcosa Adriano Panatta, la coppa che avrebbe voluto consegnare a Flavio Cobolli, invece la consegna Alexander a Sasha Zverev, che la alza al cielo. Festeggia dunque Zverev il primo titolo slam della sua carriera, il bacio prolungato alla coppa del Roland Garros. Finalmente per lui è arrivato il momento di festeggiare sul centrale di Parigi, l'applauso sportivo di tutto il pubblico, l'applauso anche del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi in tribuna insieme al presidente Binaghi, con Zverev che festeggia il trionfo a Roland Garros, e noi ci accomuniamo in questo applauso. Ma un grande applauso va ancora una volta, lasciatecelo dire, a Flavio Cobolli, autore di questo torneo straordinario, ed è arrivato in finale, se l'è giocata questa finale. Adesso c'è l'inno nazionale tedesco.

0: comunque il trionfo di Alexander Zverev, che si avvicina nella race, se non abbiamo fatto male i calcoli, è il numero 2 della race alle spalle di Jannik Sinner, scavalca Carlos Alcaraz.
1: First of all,
0: adesso
1: congratulate Flavio.
0: Parla Zverev.
1: Two weeks reaching a first grand slam final.
0: Che si congratula con Coboli.
1: Incredible. Not many people do that, so congratulations to you, and really from the bottom of my heart I hope that you will hold one of these trophies very soon.
0: Ringraziato, ha fatto i complimenti a Flavio Cobolli, che se la ride un po', d'altra parte insomma deve anche accettare questo momento. Flavio Cobolli, adesso i ringraziamenti di rito al suo angolo per Sasha, per Sasha Zverev, che come detto ha rotto finalmente il tabù slam. Guarda, c'è un dato per rincuorare un po' gli appassionati all'ascolto, c'è un dato importante sulla scalata di Flavio Cobolli. All'inizio del 2022 era 171, all'inizio del 2023 era numero 101, nel 1 gennaio 24 32, 1 gennaio 25 22 e adesso è tra i primi 10 del mondo. E questo è un dato sicuramente molto molto importante, che va tenuto d'occhio per il prosieguo della stagione. Ringrazia Amélie Mauresvola, direttrice
1: couple of years also del, with facilities. I think del, it's del unbelievable torneo. That we have two courts with a roof. I mean, we have a fantastic center court, fantastic court number.
0: Questo dove Zverev ha vissuto dei momenti terribili, come l'infortunio, come ricordato, alla caviglia, terribile, contro Rafa Nadal nel 2022. Poi c'è stato il lento recupero da parte del tedesco.
1: Want to thank also the French Federation for making everything possible.
0: Ringraziamento di rito anche alla federazione francese. Quando si vince, si è felici, quindi si ringrazia oggettivamente tutti. Ha avuto un'edizione un po' particolare il Roland Garros, con tante teste di serie che sono cadute, ed è stato bravo in questo Roland Garros così pazzerello Sasha Zverev a portarselo a casa e a rompere finalmente per lui questo tabù slam che andava avanti da tanto tempo, e dunque finalmente anche lui riesce a vincere un torneo del grande slam.
2: E allora Emilio, grazie per tutto quello che ci hai raccontato, e facciamo i complimenti
0: anche
2: noi.
0: Grazie a voi.
2: Facciamo i complimenti a Sasha Zverev, che è riuscito finalmente a vincere
0: uno
2: slam.
0: Sentito, perché non avevo il ritorno, spero che
2: ti abbiamo sentito benissimo, ti ringraziamo. E quindi Adriano Panatta, 50 anni dopo la sua vittoria del 76 a Roland Garros, ha consegnato la coppa al vincitore a Parigi. Purtroppo le braccia che hanno alzato il torneo non sono quelle di Flavio Cobolli, che è stato pur bravo ad arrivare al quinto set, ma ovviamente dobbiamo registrare anche la grande commozione di Zverev, la gioia bella di Zverev, che finalmente è riuscito a vincere uno slam. Cobolli da parte sua se l'è cavata con una battuta che ha fatto ridere tutti sugli spalti del Felicia 3, quando ha detto: abbiamo sentito tutta la tua emozione, ma speravo che tu riuscissi a coronare il tuo sogno alla prossima occasione, nell'occasione successiva. E quindi non ha perso lo spirito Flavio, che comunque deve essere contento per questo torneo. Ci stiamo per fermare, prima però vi dico che l'Ascoli torna in Serie B, ha vinto la finale playoff con il Brescia per 3-0, all'86esima è arrivata la terza rete di Milanese, poi dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio, l'invasione di campo di tutta la panchina, la gioia in campo per il ritorno in Serie B dell'Ascoli, che ha superato il Brescia. L'andata era finita 1-1 e con il 3-0 della gara di ritorno i marchigiani tornano nel campionato cadetto. È in corso anche la finale degli europei Under 17 fra Italia e Belgio, è iniziato il secondo tempo, il parziale non è variato, siamo ancora sullo 0-0 quando siamo giunti al 52esimo. Adesso c'è Ascolta si fa sera, poi le previsioni del tempo, e poi cominciamo a entrare nel prepartita della sfida che vedrà impegnata la nostra nazionale sperimentale giovanissima di Silvio Baldini a Creta contro la Grecia. Prima però Ascolta si fa sera e previsioni del tempo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Monsignor Orazio Francesco Piazza, vescovo di Viterbo.
5: Gesù esorta i discepoli a non aver paura, incoraggiandoli a proclamare apertamente la fede e a confidare nella provvidenza del Padre. La paura, infatti, fa leggere tutto con un'ottica negativa e pessimista. Invece, è la certezza di essere nelle mani di Dio e sostenuti dal suo amore a dare serenità al cuore per valutare nella fede le concrete situazioni, anche le più difficili e dolorose. Questa è la fonte che alimenta la testimonianza nell'amore che supera il timore in contesti chiaramente avversi. L'amore di Dio è più forte della paura che abita e cresce nel cuore dell'uomo per le numerose provocazioni e avversità, quasi come un torrente in piena che genera ansia e preoccupazione. Il Signore invita a vivere alla sua presenza, portandolo nella personale vicenda quotidiana come condizione che spinge oltre le incertezze e i rischi. Invita non solo a leggere le situazioni problematiche nella prospettiva del suo amore provvidenziale, ma di diradare le tenebre interiori che crescono in ragione delle tante contraddizioni. Nella nostra vita non sia protagonista il timore, ma la certezza dell'amore. Siamo chiamati ad essere protagonisti convinti di scelte coerenti con la vita nuova del Vangelo. Lui ci rassicura. Non abbiate paura delle prove, di ciò che vi è chiesto nell'amore, perché io sarò con voi sempre.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Radio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della penisola, con innocui addensamenti residui sulle Alpi centro-orientali e qualche velatura di passaggio al nord-ovest. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Domenica Sport.
2: 20:16, ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra. Abbiamo vissuto le emozioni dal Philippe Chatrier di Parigi, Roland Garros con la vittoria di Alexander Zverev, tante emozioni perché siamo arrivati fino al quinto set. Vi riepilogo i parziali: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, il quarto set vinto al tie break da Cobolli, tie break vinto per 7-5, poi nel quinto, ultimo e decisivo set Zverev ha preso il largo e si è imposto per 6-1. C'era anche Adriano Panatta che consegnava il premio a 50 anni dalla sua vittoria sulla terra rossa di Parigi. Cobolli comunque contento per il grande percorso che ha fatto, entra fra i primi 10 del mondo, ha giocato una finale al quinto set contro Zverev che ha una esperienza un po' diversa rispetto, una maturità rispetto a quella di Cobolli, ma è comunque felice perché non aveva mai vinto uno slam e alla fine abbiamo visto tutta la sua emozione quando si è lasciato andare a terra sul campo, scosso dai fremiti per l'emozione, per aver raggiunto il risultato, che il trofeo che inseguiva da sempre e che gli mancava. E dobbiamo anche darvi un'altra notizia, l'abbiamo detto in diretta, lo ribadiamo: l'Ascoli torna in Serie B, Ascoli che ha vinto la finale dei playoff di Serie C contro il Brescia per 3-0, di Rizzo Pinno al decimo, Silipo al 52esimo, Milanese all'86esimo, all'andata era finito 1-1 e così l'Ascoli torna in Serie B, festeggia questo ritorno nel campionato cadetto. È stata una grande giornata anche per la Formula 1 con la vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco, terzo italiano di sempre a vincere questa gara, questa prestigiosa gara, dopo Patrese nell'82 e Jarno Trulli nel 2004. Ma c'è da dire di più, perché Kimi Antonelli, il giovanissimo bolognese, anche in testa al mondiale con un vantaggio ragguardevole su Hamilton e su Russell, 156 punti per il pilota della Mercedes per Kimi Antonelli, poi Hamilton sulla Ferrari 92, Russell sulla Mercedes 91, e mani sul mondiale o quasi, insomma ha messo una serie ipoteca Antonelli per la vittoria del mondiale in questa stagione che lo vede protagonista assoluto, perché oggi ha vinto il quinto Gran Premio su 6 disputati. Dopo tutte queste emozioni, fra pochissimo cominceremo ad avvicinarci alla gara che opporrà questa sera la nostra nazionale in amichevole a Creta contro la Grecia. È la seconda gara con Silvio Baldini in panchina, con una nazionale giovanissima e sperimentale. E io vi ricordo il numero per intervenire con noi anche nell'ultima parte di Domenica Sport: 335-699-2949. E fra poco ad intervenire saranno invece Filippo Grassia e Giovanni Galli per il prepartita di questo Grecia-Italia che ci sarà raccontata in Radio Cronaca da Francesco Repice e Daniele Fortuna. Fra poco.

0: Questa è la splendida change dei Tears for Fears che ci accompagna idealmente verso Creta. Andremo idealmente ovviamente verso Creta perché ascolteremo a distanza quello che succede, se succede sull'isola dove si affrontano Grecia e Italia in amichevole. È la seconda amichevole del con in panchina il CT Baldini, e che dovrà dare indicazioni, dovrà lasciare qualcosa in eredità a chi verrà dopo sulla panchina della nazionale. Per commentare tutto questo e per avvicinarsi verso questo Grecia-Italia ci sono con noi in diretta Giovanni Galli. Ciao Giovanni, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: E Filippo Grassi, il nostro Filippo. Ciao Filippo.
2: Sì, buonasera a te, a Giovanni e ai nostri ascoltatori.
0: Cominciamo da Giovanni Galli per inquadrare questa partita. Sarà una partita molto diversa da quella che abbiamo visto con il Lussemburgo, perché sono due squadre molto diverse. Diciamo innanzitutto questo.
1: Sì, diciamo che l'impegno è sicuramente maggiore, però credo che come è stato, diciamo, preparato il primo, perché comunque è sempre il primo, ragazzi che arrivano tutti dalla nazionale under 21 che si ritrovano a vestire comunque la maglia della nazionale maggiore, credo che ci sia stata grande personalità nella partita con il Lussemburgo. Non era facile, mi sembra che abbiano dimostrato di meritarsi quella convocazione e soprattutto quella prestazione. Adesso il livello si alza, la partita sarà più difficile, però ecco, la serenità con la quale è stata preparata la prima deve essere la stessa. Non è un esame, non è un confronto con chi c'era nelle qualificazioni per il mondiale mancato, però è un'opportunità e la devono giocare con serenità e con tranquillità, così come hanno fatto la prima partita con Lussemburgo.
0: A conforto di quello che sta dicendo Giovanni Galli ci sono le dichiarazioni di Silvio Baldini, che ha detto ai suoi ragazzi giovani: giocate liberi e siate voi stessi senza farvi prendere dall'emozione. Diciamo che questo imprinting è sicuramente importante per dei ragazzi così giovani, che si possono sentire liberi di esprimersi senza una grossa responsabilità sulle spalle. Su questo vorrei sentire Filippo Grassia.
2: Ma da quanto ne so, anche Donnarumma, che è rappresentante tra virgolette della vecchia guardia, ha apprezzato Silvio Baldini, che è un uomo di sensibilità particolare, anche perché gestisce in maniera straordinaria una disavventura familiare, e ha detto secondo me una cosa bellissima Silvio Baldini, che i giovani devono essere considerati come una risorsa e non come un problema. Ma lui non è solamente quello delle camere doppio o triple al posto di quelle singole, o quello che incita, invita i calciatori a usare il meno possibile il telefonino, a rispettare gli orari. È anche un uomo di grande cultura, e vi racconto un aneddoto. A Coverciano c'è stato un gruppo di ragazzi affetti da mucopolisaccaridosi che ha potuto non solo visitare il museo di Coverciano, ma anche stare in contatto per una mezz'ora con i calciatori. E Baldini, al termine dell'allenamento, ha fatto schierare in cerchio tutta la squadra e tutti i suoi collaboratori, ha detto loro di rivolgere una preghiera a questi ragazzi che lottano con la morte. Questo per sottolineare quale sia il valore morale di Silvio Baldini. Si dice che ci vuole uno fuori dal coro, lui sicuramente lo è, e mi auguro che ancora abbia una chance di rimanere al suo posto.
0: Prendendo spunto da quello che dice Filippo, dallo spessore morale e umano di Silvio Baldini, andiamo proprio a sentirlo, andiamo a sentire che cosa ha detto il CT della nostra nazionale.
3: Abbiamo voglia anche stasera di dimostrare che questi ragazzi sono in gamba, che possono per il futuro aiutare la nostra nazionale, e sicuramente per come si sono allenati faranno sicuramente bene.
4: Per migliorare, diceva, bisogna allenarsi di più e magari fare più sport, come succede anche in Norvegia, più discipline.

0: i risultati si cominciano a vedere. C'è un problema però, e lo dico a lei come uomo di sport: lo sport in Italia costa, non tutti se lo possono permettere, le scuole calcio, ma non soltanto le scuole calcio. Cosa dice Baldini?
1: Lì bisogna cominciare con le riforme sulla scuola, che i ragazzini quando vanno a scuola devono avere uno spazio che non è legato al calcio, al tennis, ma a tutti gli sport, come fanno nei paesi dove vincono tante medaglie. Già da bambini fanno, prima di andare a scuola, fanno nuoto, fanno trekking, fanno vela. Uno cresce già una cultura da sportivo.
0: L'appartenenza alla nazionale, ne parlava un anno fa, mi ricordo, dopo la Norvegia. Questi ragazzi qui hanno fatto vedere gioia, stupore nell'indossare questa maglia. Però poi c'è la partita e comunque bisogna vincere, perché il risultato poi orienta tutto. Come si contemplano questi due aspetti?
1: Ma secondo me non bisogna aver paura, nel senso che io gli dico: ora abbiamo vinto 1-0, sembra una cosa scontata. Il Lussemburgo è andato a vincere contro l'Albania, no? Quindi vedi che non era niente di scontato. Eppure i ragazzi hanno fatto una buona partita, perché potevano fare più di un gol, non abbiamo subito un tiro in porta. Dico, state tranquilli, state sereni, accettatevi per quel che siete. Poi, se un risultato non è positivo, però voi vi siete comportati bene, non avete perso.
2: State sereni, accettate il risultato, parole importanti quelle che pronuncia Silvio Baldini, e su questo vorrei chiamare in causa Giovanni Galli, perché poi Silvio Baldini ha anche detto vogliono tutti i giovani, però non vogliono gli errori che i giovani possono commettere, non li schierano perché dicono che possono commettere errori, mentre considerano accettabili e normali gli errori commessi da quelli più esperti. Che ne pensa Giovanni Galli?
3: Beh, che penso che ci vuole coraggio, che se un allenatore fa giocare un giovane è una sua responsabilità, se fa giocare un vecchio è quasi scontato, e allora al vecchio gli si permette anche di sbagliare e l'allenatore non ha responsabilità, mentre se fa giocare il giovane la responsabilità, certo, di averlo fatto giocare ricade sull'allenatore. Serve, certo, coraggio. Ecco perché io amo Silvio Baldini, perché dovunque è andato, no, ma proprio per questo, perché dovunque è andato ha insegnato. Lui non fa l'allenatore, lui è un maestro, è uno che insegna calcio e insegna anche la vita, perché le sue conferenze stampa credo che siano oggi fanno colpo, no? Perché è l'allenatore della nazionale. Ma lui l'ha sempre fatte quando era a Empoli, quando era a Palermo, quando era a Pescara, l'ha sempre fatte.
2: Ha portato un tratto di umanità che forse abbiamo un po' dimenticato. Filippo Grassi, anche quando l'abbiamo sentito fare una dedica al suo amico a quattro zampe, al cane che aveva appena perso, non le vediamo spesso queste cose nelle conferenze stampa di una partita di calcio.
4: Ma lui mi diceva che nella scelta dei calciatori lui vuol conoscere bene anche l'uomo, non solo il giocatore, perché ritiene che siano due componenti essenziali. Dice: tu puoi essere anche un forte calciatore sotto il profilo tecnico eccetera, ma poi se sei un uomo di media tacca è meglio che te ne stai a casa sua. Questa un po' è la sua filosofia, e mi auguro appunto che possa continuare il suo lavoro, o comunque essere non solo l'allenatore dell'Under 21 ma anche un po' il coordinatore di tutte le nazionali di categoria, che stanno facendo benissimo. C'è l'Under 17 che sta giocando, che cerca il bis nell'europeo di categoria, ma poi ragazzi questi non si trovano più, cozzano come contro muro, e continuiamo a prendere dei giocatori anche modesti che vengono dall'estero, con buona pace degli agenti e dei procuratori che li assistono.
2: A proposito della finale europea Under 17 fra Belgio e Italia, vi diamo l'aggiornamento, siamo al 72esimo, ancora sullo 0-0, ma nell'intervista che abbiamo ascoltato su sollecitazione di Daniele Fortuna, del nostro collega, è stato sottolineato anche un altro aspetto importante che riguarda oggi il calcio, e vorrei sentire la vostra opinione in merito. Cioè, si dice che in pratica il calcio, giocare a calcio costa, perché per giocare a calcio bisogna andare in una scuola calcio, perché non si gioca più a pallone per strada come si faceva 40 anni fa, come facevamo noi quando eravamo bambini. Giovanni Galli.
3: Sì, ma infatti oggi tante sono le componenti che si occupano dello sport. Una è il governo, perché dal momento in cui lo sport è entrato in Costituzione abbiamo anche un ministro adesso che è responsabile dell'area dello sport. Poi abbiamo il CONI. Allora, poi dobbiamo considerare la scuola, dobbiamo considerare la federazione, cioè tante componenti che devono lavorare con un unico intento, quello di ridare forza alla scuola per fare le attività sportive. Perché guarda, io ho sentito Filippo l'aneddoto che ha fatto, lasciamene dire una anche a me, io ho gestito per 6-7 anni una scuola calcio. Allora noi la prima mezz'ora di ogni allenamento la dedicavamo alla coordinazione di questi bambini, perché no, era inutile dirgli come si calcia un pallone se non sono coordinati. E allora tutta attività. Addirittura avevamo una ragazza che veniva a fargli fare del ballo, perché dovevano essere armonici questi bambini. Io ricordo quando andavo a scuola, Filippo credo che anche lui ce l'abbia, il quadro svedese, ti ricordi nelle palestre quando ci avevamo e tutti ci domandavamo
4: che poi Svezia non esiste,
2: no. Era un grosso quadrettato di legno sul quale arrampicarsi, Filippo,
3: e come bravo, no, e tutti ce lo domandavamo, ma a che serve? E poi dopo, quando invece lo dovevi andare ad affrontare, sapevi che cosa voleva dire.
4: Ma sai, il problema viene da lontano. Bisognerebbe portare nelle scuole, come ormai avviene in tutta Europa, un'ora di educazione fisica motoria dalle scuole materne fino ai licei. Non è un caso che noi sotto questo aspetto siamo al 32esimo posto in Europa, ma proprio in zona retrocessione. Dappertutto, dalla Polonia alla Scandinavia, al mondo anglosassone, alla Francia, fanno tutti un'ora di sport al giorno. Per quello che riguarda i costi, sì, fare sport oggi costa, e l'unica cosa che posso così sollecitare è che il governo dovrebbe aiutare maggiormente le famiglie quando hanno dei ragazzi che appunto fanno sport. Però quantomeno chi fa calcio spende qualcosina di meno rispetto a chi pratica lo sci oppure il tennis.
2: Questi sono gli spunti interessanti che nascono dalle parole di Silvio Baldini e dai confronti con Silvio Baldini, che è veramente una persona particolare, come dicevamo, un maestro di calcio, che abbiamo il tempo di ascoltare ancora al microfono di Daniele Fortuna.
0: Massa, Carrara, la provincia delle cave, del lavoro, in che cosa si riconosce su quella idea di libertà, non dico di anarchia, di cocciutaggine magari, che viene ricondotta allo spirito apuano?
1: Di essere una persona libera, che non mi fa paura di presentarmi per quello che sono, cioè io non cerco il successo, non cerco di arrivare primo, no? Cioè certo, se vado in competizione cerco di fare il meglio, ma io cerco sempre me stesso, e tante volte con lavoratori qui nazionali che sono stupendi, uso un linguaggio un po' colorito, no? Grezzo, nel senso un po' campagnolo, perché poi quella è la forma migliore che mi sento quando mi esprimo, no? Cerco anche di passare dei messaggi importanti, però ecco, mi sento legato a quella terra, perché siamo un po' ruvidi, siamo un po' pane al pane, vino al vino, cioè senza tanti tanti fronzoli, andiamo diretti al problema, anche se qualche volta nella comunicazione a volte una parola può essere intrapresa non nella maniera giusta e quindi passare un altro messaggio. Vorrei starci attento, ma però quando mi presento davanti a voi non ce la faccio, rimango sempre quello grezzo lì di quella zona là, dai.
2: E questo Silvio Baldini, duro e puro in qualche modo come il marmo di Carrara, e fra le cose che ha detto, senza girarci troppo intorno, ha detto: i giovani sono una risorsa, Giovanni Galli, ma da noi ci si allena poco. Giovanni.
3: Questo può essere, perché effettivamente dobbiamo alzare il livello dell'intensità, dobbiamo alzare il livello della prestazione, e questo lo puoi fare solo ed esclusivamente attraverso l'allenamento. Noi una volta, quando iniziavamo la stagione, il primo mese era dedicato alla preparazione fisica. Il primo mese ti doveva mettere nella condizione di mettere fieno in cascina per poi dopo, no, andare avanti per tutto l'anno. Adesso le squadre vanno in ritiro, dopo 3 giorni hanno già un torneo in America, un torneo in Arabia, un torneo a Doha, un torneo in giro in Giappone. È logico che se si dice sì, ma ci si allena giocando. Ho capito, ma ti alleni giocando al ritmo al ritmo che hai in quella partita.
2: Prima bisogna fare il fondo, però, no?
3: Non lo elevi mai, perché se ti alleni sempre a quel livello rimani, ma se lo devi alzare perché in Europa viaggiano a velocità superiori, bisogna fare un lavoro specifico, bisogna andare sul lavoro durante la settimana, o addirittura, come dicevo, prepararlo nella pre-season, nella prestagione.
2: Filippo, vuoi aggiungere qualcosa prima di dare il microfono a Francesco Repice e Daniele Fortuna? Filippo.
4: Ma al di là di Donnarumma, di Palestra, di Pio Esposito, io mi auguro che tanti di questi ragazzi che fanno parte della nazionale siano titolari in Serie A. Alcuni ci sono, come Endur, Bartesaghi, Pisilli, altri ci sono vicini. E quindi io mi auguro che i club, a partire dai presidenti, capiscano che si può parlare più italiano nelle squadre. Questa nazionale, se non era un'età media di 20 anni e 6-7 mesi, la più giovane della storia del calcio, probabilmente non ci sono i migliori, anzi sicuramente non ci sono, ma dentro questa rosa convocata da Baldini c'è tanta gente che può fare la fortuna, perché qui, ragazzi, bisogna svoltare, non possiamo sempre aggrapparci ai vecchi sistemi che ci hanno portato per la terza volta consecutiva fuori dal mondiale. Ecco perché dico che indipendentemente da Baldini ci vuole uno fuori dal coro. Lui in pratica ha detto il testimone, lo passerei ad Antonio Conte.
2: Grazie a Filippo Grassia e Giovanni Galli, che ritroveremo nell'ultima parte per i commenti, dove potrete intervenire anche voi che ci ascoltate alla radio. Quindi vi ricordo il numero 335-699-2949 per inviarci WhatsApp e per interagire con noi. Intanto, a proposito di giovani, come già detto in precedenza, è in corso la finale dell'Europeo Under 17, che vede impegnata la nostra nazionale di categoria contro i pari età del Belgio. Siamo all'80esimo, il parziale ancora fermo sullo 0-0, e adesso è arrivato il momento di dare la linea ai nostri radiocronisti, perché fra poco scenderanno in campo Grecia e Italia a Creta per la seconda amichevole con Silvio Baldini in panchina con la sua giovanissima nazionale. Quindi la radiocronaca di Grecia e Italia con Francesco Repice e Daniele Fortuna.
5: Ed eccoci qua, siamo collegati, gentili ascoltatori, e per raccontarvi questa partita della nazionale, la seconda amichevole del ciclo, lo chiameremo così, Baldini, queste amichevoli estive che arrivano dopo la triste serata di Zeliza, dove siamo stati estromessi per la terza volta consecutiva dal mondiale di calcio, un mondiale che peraltro sta per iniziare. Nel corso di questa radiocronaca vi aggiorneremo anche sul risultato della finale dell'Europeo Under 17 che si sta disputando in questo momento tra Italia e Belgio. Il parziale all'81esimo minuto è ancora fermo e sullo 0-0, ma ovviamente parleremo di questa partita, una partita importante allo stadio Panclipio di Iraq in Creta, in Grecia. C'è ovviamente Daniele Fortuna. Buonasera Daniele.
6: Buonasera, buonasera Francesco Repice, buonasera agli ascoltatori.
5: Hai seguito per tanti giorni, per molti giorni, il lavoro di Silvio Baldini, il lavoro dei ragazzi di Silvio Baldini. Hai seguito l'amichevole in Lussemburgo, l'amichevole vinta grazie alla rete di Pio Esposito. Stasera un avversario diverso. Stasera un avversario sicuramente più, diciamo così, allenante rispetto a quanto non sia stato il Lussemburgo, non fosse altro perché la Grecia, anche dal punto di vista tecnico, rappresenta un ostacolo più alto. Quanto alto, ti chiedo, per questi azzurrini, per questi ragazzi di Baldini?
6: Certamente più alto rispetto alla Lussemburgo, anche come classifica FIFA, perché poi comunque i numeri vogliono anche dire qualche cosa, e la Grecia è al 47esimo posto nella classifica FIFA, molto molto più in basso era il Lussemburgo al 98esimo posto. Però poi faceva notare Baldini nell'intervista che abbiamo sentito poco fa che comunque il Lussemburgo poi nella seconda amichevole è andato a vincere in Albania, quindi non era una vittoria scontata. L'Italia ha giocato piuttosto bene, malgrado alcuni impacci dovuta anche all'emozione, perché comunque con il Lussemburgo hanno debuttato in 15 e stasera ci sarà il 16esimo debutto in attacco Ekator, e Baldini con 11 sostituzioni da fare anche in questa amichevole, cioè possibili anche in questa amichevole, cercherà di far debuttare anche gli altri, magari non i due portieri, ma comunque staremo a vedere. È una nazionale quella greca, poi al di là della classifica FIFA, che ha maggiore esperienza esperienza rispetto all'Italia, e ci vuole anche poco, ma è esperienza internazionale, perché sono tutti giocatori di un certo livello, giocano nei vari campionati. Tra l'altro Duvikas in avanti è stato il vice capocannoniere della Serie A con Malen, 14 gol dietro a Lautaro Martinez, una delle sorprese della stagione. Ma poi c'è anche Zolis del Bruges, che ha giocato in Champions League e ha segnato nel girone all'Atalanta. È insomma una squadra con un'esperienza internazionale. L'allenatore Jovanovic, che aveva fatto polemica qualche settimana fa proprio per la decisione di Baldini di chiamare, di promuovere dall'Under 21 i giocatori, perché lui voleva una squadra con i più forti, perché poi ci sarà la Nations League anche per la Grecia a settembre. In questo caso ne approfitta lui per fare degli esperimenti. La Grecia ha pareggiato 2-2 con la Svezia, che andrà al mondiale nella amichevole che precede questa qui. 7 cambi per Jovanovic nella Grecia di oggi, che affronterà l'Italia.
5: Ma parliamo di formazione allora, visto che abbiamo parlato di calciatori, abbiamo parlato anche di polemiche o comunque uscite poco felici di Jovanovic rispetto alle convocazioni di Silvio Baldini. Questa è la nostra nazionale stasera, la formazione ufficiale. Donnarumma in porta, 4 in difesa, in linea Anor, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi. In mezzo al campo 3 centrocampisti, Lipan in cabina di regia con Durre e Pisilli, mezze ali, e poi i 3 attaccanti, più Esposito ovviamente è la nostra punta di diamante, con Coleoscio e con Ekator. Un 4-3-3 che io chiedo, Daniele Fortuna, ma ancora obiettivamente rispetto a quello che potrà succedere il 22 giugno e quella che sarà la scelta del nostro presidente federale a proposito del nuovo commissario tecnico, sarà un sistema di gioco che perseguiremo, nel senso che continueremo a mettere in campo anche quando si tratterà di andare a giocarci le qualificazioni al prossimo europeo o anche a disputare le partite di Nations League?
6: Chissà, dipenderà dal prossimo commissario tecnico.
5: Intanto purtroppo ti dico che il Belgio è passato in vantaggio nella finale del campionato europeo Under 17 contro l'Italia, che a pochi minuti dalla fine, quindi la formazione belga conduce per 1-0. A te.
6: Dicevo, dipenderà comunque dal prossimo commissario tecnico, la scelta sulla difesa, sul modulo, ma su tante altre cose, non soltanto questo. Con Roberto Mancini in Italia ha giocato sempre a 4, con Conte no, agli europei del 2016 è passato un po' di tempo, ma con Conte comunque l'Italia potrebbe giocare a 4, poi chissà, magari ci potrebbe essere anche qualche altro nome, stiamo soltanto ripetendo i nomi che circolano di più in questo momento. Però come dicevi tu, ci deve essere anche l'elezione determinante poi del presidente della Federcalcio, e da lì poi arriverà la scelta del commissario tecnico. Mentre Francesco, mentre le squadre stanno rientrando negli spogliatoi, Bartesaghi, uno dei giocatori confermati, sono praticamente tutti confermati tra una partita all'altra, giustamente e con saggezza, non ha voluto fare molti cambi rispetto alla sfida con il Lussemburgo. Silvio Baldini, c'è Ekator, debutta perché comunque Cherubini, che aveva giocato dall'inizio con il Lussemburgo, è fortunato ed è tornato a casa. C'è Anor, che gioca all'inizio, dall'inizio sulla destra al posto di Favasuli. Gli altri confermati, Bartesaghi già una certezza di questa nazionale. Bartesaghi che ha conosciuto una stagione di ascesa, di crescita, perché lui lo scorso anno aveva giocato in Serie C con Milan Futuro, quindi l'Under 23. Di tutto questo suo viaggio ha parlato in questa intervista, possiamo ascoltarlo.
7: Credo sia stato un percorso che è arrivato subito, in fretta, perché nell'arco di un anno sono cambiate tante cose. L'anno scorso mi ritrovavo appunto a giocare un play-out di Serie C e purtroppo è andato male, e invece quest'anno mi sono ritrovato appunto per la maggior parte della stagione a giocarmi i primi posti per la Champions. Poi ovviamente è andata così, e quello ovviamente ci dispiace.
0: E meno male che c'è stata subito la chiamata in nazionale per provare ad accantonare un po' il brutto ricordo dell'ultima di campionato.
7: Proviamo a chiudere in bellezza con questa chiamata e sono molto felice e vedremo di dare una scossa positiva appunto nel finale di stagione.
0: Senti, com'è stato questo tuo percorso? Perché appunto playout di Serie C fino alla nazionale, fino al derby, fino insomma a tante cose belle in questa stagione. Come spieghi questa tua crescita?
7: Altalenante, perché comunque è cambiato tutto nell'arco di un anno e mi fa anche ridere ripensarci, perché è veramente strano, perché se devo ripensare a dov'ero non mi sarei immaginato, però comunque credo che con il lavoro, la spensieratezza si può dare tanto.
0: L'importanza anche delle squadre under 23, l'avevi detto in passato, lo hanno detto altri tuoi compagni, per esempio l'ha detto Ndur, l'ha detto Palestra l'altro giorno, sono così importanti?
7: Sì, credo che se non lo dico solo io ma lo dicono in tanti, credo che è veramente così, è andato di fatto, sono fatte per farti crescere, per giocare in nuovi ambienti, per farti ambientare in certi stadi, in certi contesti, e devo dire che mi ha aiutato molto.
0: Per farti sbagliare anche con tranquillità?
7: Anche, non con tranquillità, perché comunque l'errore deve far parte poche volte del percorso, però comunque purtroppo c'è e bisogna essere comunque sereni quando si sbaglia e soprattutto metterci una pezza subito e migliorarsi.
5: Intanto Bartesaghi è un giovane, a proposito di giovani posso dirti, Daniele Fortuna, posso dirlo soprattutto ai nostri ascoltatori, che l'Italia del 17 ha guadagnato un calcio di rigore, dopodiché si è accesa una piccola baruffa all'interno proprio dell'area di rigore del Belgio, è finito a terra un azzurro, è stato estratto un cartellino giallo, ricordiamo che il Belgio è in vantaggio per 1-0 per una rete segnata pochi minuti fa da Oyea, e adesso toccherà agli azzurri cercare di trasformare questo calcio di rigore con Fugazzola, se non andiamo errati, che è entrato da pochissimo in campo. Si tratta comunque di un under 17, si tratta di ragazzi che evidentemente stanno disputando la partita della loro storia. Ecco, si parla sempre di giovani, noi a proposito cominciamo a dare anche la formazione della Grecia con Vlachodimos tra i pali, il portiere, una difesa a tre, Retsos, Tsidiakos e Koulierakis, poi sulle corsie esterne a sinistra Kriakopoulos e dalla parte opposta Vaidernitis con Muzaktis e Triantis, in mezzo al campo Tsolis, Dubikas e Mazuras sono gli attaccanti della Grecia, un 3-4-3 quello schierato da Jovanovic. Vedremo il direttore di gara, il signor, vedremo di pronunciarlo bene, Flid della federazione israeliana. Stiamo anche osservando il tentativo di trasformazione del calcio di rigore, che infatti viene trasformato dall'azzurrino Fugazzola, e quindi siamo 1-1 al 90esimo, anzi 30 secondi oltre il 90esimo, tutto nuovamente in parità, e quindi titolo under 17 ancora a metà strada tra il Belgio e l'Italia, dopo queste due reti proprio nella finale, quelle del Belgio e quella degli azzurri sul calcio di rigore. Sono le 20:48 minuti, adesso ci diamo la linea nuovamente alla Radio 1 e chiamo la linea a Massimiliano Graziani, poi torneremo per la Radio Cronaca di Grecia Italia.
2: Riprendiamo allora la linea dallo studio dopo questo prepartita che ci condurrà alla sfida fra Grecia e Italia, che si gioca a Creta, la seconda amichevole con Silvio Baldini in panchina, un doppio impegno in amichevole che fa da ponte all'arrivo del nuovo allenatore che arriverà prossimamente dopo che ci sarà chiarezza sui vertici anche della federazione, che conosceremo anche il nome della nuova dirigente. Come ci raccontava Francesco Repici, è arrivato il pareggio di Fugazzola su calcio di rigore nella sfida fra Belgio e Italia, finale dell'Europeo Under 17. Belgio che era andato in vantaggio all'85esimo, è successo tutto negli ultimissimi minuti con Noah Kobiela, questo nome vagamente italofono, che però appartiene a un ragazzo che ha doppio passaporto americano e belga e che gioca nelle giovanili dell'Anderlecht. C'è ancora da giocare, siamo nei minuti di recupero al 92esimo, quindi secondo minuto di 5 di recupero, e poi eventualmente si andrà ai tempi supplementari. Belgio-Italia sono sull'1-1, finale under 17 dell'Europeo. E linea che va ora ai nostri radiocronisti che ci racconteranno questa sfida amichevole fra Grecia e Italia. Linea a Francesco Repic e Daniele Fortuna.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Grecia-Italia, gara amichevole. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: Lo stadio è il Pancrizio di Iraklion, l'isola è quella di Creta. Siamo in Grecia e la partita è l'amichevole tra Grecia ed Italia. Buonasera gentili ascoltatori, da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica, di Sergio Orciani, sono pronti a raccontarvi questa sfida amichevole tra le nazionali di Grecia e Italia. Una sfida in cui cercheremo di capire se i ragazzi di Silvio Baldini, se la giovane Italia, come abbastanza opportunamente tutti hanno chiamato questa squadra, questa convocazione, questi ragazzi convocati da Silvio Baldini per questa doppia amichevole, sarà in grado di opporsi dopo il Lussemburgo in maniera convincente anche contro la Grecia, sicuramente una nazionale più esperta rispetto a quello che abbiamo incontrato pochi giorni fa. Per 1-0. Vi abbiamo detto dello stadio, vi diciamo che non ci sono tantissimi spettatori sugli spalti, ci sono tuttavia dei tifosi italiani che hanno inteso raggiungere la comitiva di Silvio Baldini, la comitiva azzurra impegnata questa sera nell'amichevole appunto di Creta contro la Grecia. Le formazioni che sono ufficiali, partiamo dai padroni di casa, di Jovanovic con Vlaco Dimos in porta, Kouliratis, Tsiakos e Retsos in difesa, Kyriakopoulos, Mouzakitis, Triatis e Vaglianidis in mezzo al campo, in attacco Tsolis con Duvikans e Masuras, un 3-4-3 come assetto tattico, come sistema di gioco scelto dal tecnico della Grecia, dal commissario tecnico della Grecia, che viene si oppone al 4-3-3 di Silvio Baldini, quindi della nostra nazionale, con Coleoscio, Esposito e Recatori in attacco, con Lipani in cabina di regia, Pisilli e Ndur sono le due mezze ali, la difesa a destra e a sinistra con Anorco, Muzzo e Chiarodia e Bartesaghi, tutti davanti a Donnarumma che è ovviamente il nostro capitano. Squadre che stanno entrando all'interno del terreno di gioco, serata ovviamente mite, serata estiva nell'isola di Creta, Iraklion dell'isola di Creta, e quindi una serata ideale per giocare al calcio, non fa nemmeno troppo caldo, almeno queste le informazioni e le sensazioni che si hanno dall'isola greca, ma insomma è ovvio che questa partita dovrà in qualche modo introdurci a quella che più che altro sarà la giornata del 22 giugno, quando in federazione, in Via Allegri a Roma, si sceglierà il prossimo massimo dirigente del calcio italiano. Il presidente federale sembra circoscritta ormai la lotta tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, e vedremo soprattutto quale commissario tecnico verrà scelto in vista delle partite di Nations League e delle qualificazioni al prossimo campionato europeo. Insomma, è chiaro che questa nazionale dovrà dare, la nazionale di Silvio Baldini dovrà dare delle indicazioni in questo senso, vedremo quali e quanti giovani saranno scelti e saranno confermati dal prossimo commissario tecnico, a seconda anche di quello che dimostreranno nella stagione prossima di campionato e a seconda di quello che invece stanno dimostrando, hanno dimostrato e dimostreranno con la maglia azzurra questi ragazzi, anche molti dei quali protagonisti nella nazionale Under 21, il quale è commissario tecnico, come tutti sappiamo, è Silvio Baldini, che si è incaricato, come dire, di fare da traghettatore in questo difficile momento per il nostro calcio, difficile per non dire drammatico, se non altro molto deludente. Intanto siamo prossimi agli inni nazionali, mentre si innalzano fumogeni bianco-azzurri nel cielo di Creta con i colori quindi della Grecia, è il momento degli inni nazionali, sarà suonato per dovere di ospitalità e così come si deve in questi casi, quello di Mameli, l'inno italiano.

E anche sotto la guida di Silvio Baldini evidentemente si ripete questo rito dell'inno cantato da tutta la squadra, da tutte le componenti della squadra, compresi i panchinari, lo staff tecnico, i massaggiatori, i medici, ora l'inno di

0: questo l'inno di Grecia, l'inno dei padroni di casa. Daniele Fortuna, intanto buonasera e ancora buonasera, e soprattutto c'è un'atmosfera, un clima ben diverso rispetto a quello che abbiamo respirato alla vigilia di quella drammatica partita di Zenica, però il senso di responsabilità di questi ragazzi mi sembra abbia comunque impressionato il nostro commissario tecnico, un po' tutta la critica.
1: Un po' di tensione naturalmente, almeno tutto questo si è visto all'inizio della partita contro il Lussemburgo, poi piano piano la nazionale si è alleggerita. Non c'è tantissima gente, lo dicevi tu questa sera al Pancritio, allo stadio di Heraklion, qui il centro maggiore dell'isola di Creta. È un peccato perché comunque il clima è molto dolce, è piacevole. Prima della partita un gruppo di musica popolare, strumenti a corda e percussioni con danzatori in abiti tradizionali si sono esibiti proprio qui davanti alla tribuna e adesso posano le squadre a favore dei fotografi.
0: Tra l'altro ci sarà un minuto di silenzio prima della partita, vero Daniele Fortuna? Prima del fischio d'inizio del direttore di gara, che ripetiamo è un israeliano, il signor Fried.
1: Ci sarà un minuto di silenzio che ha chiesto la Federazione Calcistica della Grecia per ricordare però un giocatore che è stato anche in Italia, ha giocato nel Bologna, Marios Oikonomou, che è morto nei giorni scorsi per le conseguenze di un incidente stradale proprio qui in Grecia, nella sua città di Annina, e insomma aveva giocato nel Bologna, ha giocato anche nella Cagliari, ha giocato nella spalla. Questa è stata la richiesta della Federazione Greca, ma poi molte squadre italiane lo hanno ricordato con messaggi di incredulità, di commozione. Aveva 33 anni, aveva smesso di giocare, si era ritirato molto presto, molto giovane, a 31 anni.
0: Intanto ti dico anche, Daniele Fortuna, che ovviamente Italia e Belgio sono andate ai calci di rigore dopo aver chiuso i regolamentari sull'1-1, che ci apprestiamo a battere il calcio di rigore, il primo della nostra serie, il primo invece è stato realizzato dai belgi, il primo della serie belga è stato realizzato dai nostri avversari. Adesso però il minuto di silenzio proprio per onorare la memoria di Marios Oikonomou, un ragazzo che se n'è andato troppo presto e che era amico del nostro campionato, del nostro paese e di tanti calciatori che hanno vestito e vestono la maglia azzurra. Ecco che si abbracciano i giocatori che sono lì in mezzo al campo, sia i giocatori della Grecia che i giocatori dell'Italia, maglia bianca per l'Italia, a proposito completo blu per la Grecia.

0: un minuto di silenzio che è stato osservato con grande disciplina, grande correttezza da tutti gli spettatori che sono allo stadio di Iraklion. Non sono tantissimi, abbiamo detto Daniele, ci saranno, non lo so, azzardo 3-4 mila persone o qualcosa di più?
1: Forse qualcosa di più, perché comunque la capienza è di 26.000 spettatori, direi per metà, meno della metà, siamo intorno ai 10.000. La curva che ospita forse 200 tifosi dell'Italia è praticamente vuota, ma ci sono tante maglie della nazionale italiana anche in tribuna. Ecco, la tribuna dalla quale vi stiamo parlando è piuttosto piena, anche quella opposta a noi, anche l'altra curva invece presenta tanti spazi vuoti. È cominciata
0: la partita con la Grecia che attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, la Grecia che manovra il pallone con il proprio portiere, che richiamo si chiama Blakodomos. Subito pallone sulla corsia di destra e subito tifosi greci che si fanno evidentemente sentire, perché hanno bisogno anche loro, no, di iniezioni di fiducia. I tifosi greci non avranno l'opportunità, come i nostri tifosi, come noi appunto, di vedere la loro nazionale al mondiale. Anche la nazionale greca ha bisogno, Daniele Fortuna, di una bella iniezione di fiducia per tornare ad essere quella che, insomma, creava parecchi problemi a tantissimi avversari, no?
1: Sì, intanto c'è una similitudine, ahimè, che anche la nazionale greca manca dal mondiale da tre edizioni. Certamente poi la storia è diversa, non si è qualificata per quest'ultimo mondiale, era nel gruppo con Scozia e Danimarca. Ha ottenuto però un buon successo, cioè la promozione nella Lega di Serie A di Nations League, e questo significa che la Grecia tra settembre e ottobre giocherà contro la Serbia, contro la Germania e contro l'Olanda. Insomma, sta crescendo la nazionale greca.
0: Intanto c'è stato un intervento di Triantis ai danni di Pisilli, un intervento in ritardo d'accordo ma non falloso evidentemente secondo il direttore di gara, che ha concesso agli azzurri semplicemente la rimessa laterale. Partiamo dalle linee arretrate con il lancio in profondità che intendeva premiare lo scatto di Coleoscio, che è stato fermato, recupera Pisilli alle sue spalle, lo scambio ancora con il numero 11 che si rifugia da Anor, sempre Coleoscio con la pallone incollato ai piedi, prova a far filtrare, non ci riesce per l'intervento in interdizione di un giocatore greco, e quindi il pallone che finisce fuori dalla campo, la rimessa laterale in favore degli azzurri dal fronte offensivo destro del loro schieramento, con un'ottima iniziativa, dobbiamo dire, di Pio Esposito, che ha provato con un colpo di tacco a mettere i propri compagni in grado di poter stoccare dall'interno dell'area di rigore avversaria da buona posizione, tutto però inibito dall'intervento dei difensori greci che hanno spedito nuovamente il pallone oltre il perimetro di gioco, una rimessa laterale che viene praticamente reiterata dalla medesima zona di terreno dalla quale era partita epocanzi. Il pallone che adesso fluttua sulla corsia di sinistra, proprio Bartesaghi a controllarlo scambiandolo con Durr a ridosso della linea laterale sinistra. Siamo all'interno della metà campo della Grecia, pallone che circola nel cerchio centrale del terreno di gioco prima adesso di essere catturato da Nor, che prova a scaraventarlo in profondità. Ancora una volta gli azzurri con il pallone tra i piedi, dobbiamo dire con una bella fase di palleggio anche in mezzo al campo, Daniele Fortuna, anche in traffico.
1: Anche con una maggiore scioltezza rispetto all'inizio della partita con il Lussemburgo, giocatori comunque che si conoscono, perché comunque hanno già un percorso insieme con l'Under 21 di Silvio Baldini, anzi Under 21 che ha vinto 7 partite su 8, una sconfitta, si giocherà la qualificazione tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, partirà decisiva contro la Polonia, prosegue il palleggio della nazionale italiana.
0: Intanto ti dico che il Belgio ha sbagliato il suo quarto calcio di rigore, stiamo parlando della finale dell'Europeo Under 17, che quindi gli azzurri hanno la possibilità di portarsi in vantaggio sul 4-3 con questo tentativo che verrà effettuato agli 11 metri. Attenzione adesso l'Italia però in Grecia con il tentativo di allora con la pallone che è finito e fuori sulla conclusione da parte di Ekator, splendidamente lanciato in profondità il lancio di Comuzzo in verticale proprio per l'attaccante mai del numero 18, che però non è riuscito a inquadrare lo spacchio della porta, Daniele.
1: Era anche un discreto controllo con il piede destro, con l'esterno del piede destro da parte del giocatore del Genoa, però poi non è riuscito a controllare poi così bene, soprattutto a calciare verso la porta il pallone, aveva preso velocità. Continua però il pressing piuttosto convincente dell'Italia sui portatori di palla della Grecia.
0: Intanto ti dico che purtroppo però anche Rocca per gli azzurrini under 17 ha sbagliato il calcio di rigore che poteva portarci in vantaggio nella finale contro il Belgio. Si rimane 3-3, adesso siamo all'ultimo rigore della serie, il quinto insomma toccherà al Belgio. Abbiamo avuto l'opportunità, una grande opportunità, l'abbiamo sprecata. Ci prova adesso il Belgio col pallone che però finisce fuori, e quindi attenzione con Mortimer che ha sbagliato il calcio di rigore. Scusate gentili ascoltatori questa doppia radiocronaca, ma insomma è una partita importante anche quella che riguarda, visto che parliamo di giovani, l'under 17 che sta giocando la sua...
1: Beh, vale un europeo, no?
0: Vale un europeo, vale un campionato europeo, e adesso se riusciamo a segnare questo calcio di rigore saremo campioni d'Europa. Intanto a Creta si gioca il sesto minuto nel corso del primo tempo, l'amichevole tra Grecia e Italia, siamo ancora fermi sullo 0-0, anche se dobbiamo dire c'è una certa supremazia territoriale ad opera degli azzurri, che stanno tenendo per tanti minuti ormai dall'inizio della partita il pallone all'interno della metà campo avversaria. Daniele,
1: la Grecia non ha mai il trepassato di fatto la linea centrale del campo e continua ad attaccare l'Italia ancora a sinistra
0: con Anor che prova il traversone in mezzo alla sotterra, non ci arriva più Esposito. Siamo campioni d'Europa under 17 intanto, ti dico Daniele, perché l'ultimo rigore degli azzurrini è trasformato, e quindi una grande notizia per quello che riguarda il nostro calcio giovanile dopo tante delusioni per la nazionale maggiore. Arriva questo successo di grandissima importanza ai calci di rigore, battuto per 4-3 il Belgio. Ora Azzurrini che evidentemente stanno facendo festa. Noi continuiamo nel racconto della partita che si sta giocando invece a Creta tra Grecia ed Italia. Siamo al settimo minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è fissato sullo 0-0 e ancora il portiere greco, vale a dire Vaklodimos, che si incarica di gestire palla all'interno dei propri 16 metri, ne esce in questo momento, batterà verso la corsia di sinistra con il piede destro, ho trovato però il colpo di testa da parte dei difensori della nostra nazionale con il regista, la maglia numero 5, quello proprio da cavessa de area come direbbero i latinoamericani, Lipani, che è riuscito immediatamente a riorganizzare la nostra manovra. È stata comunque un'esperienza importante anche per lui in questa doppia chiamata azzurra.
1: In mezzo poi confermato nelle due partite il centrocampo, veramente confermato da Ballini rispetto alla partita con il Lussemburgo. Pisilli ha già comunque più presenze, una personalità diversa, così come più Esposito. Attenzione che parte la Grecia però.
0: Sulla corsia di destra vediamo un tentativo portato avanti da quel lato del terreno di gioco e quasi al vertice dell'area di rigore in uno scambio che ha visto protagonista anche Reccia. È solo il pallone per Kudierakis sulla corsia di sinistra, si fa vedere adesso la nazionale greca all'interno della nostra metà campo, anche se dobbiamo dire che adesso un po' l'inerzia di un'azione che sembrava sicuramente pericolosa è andata un po' spegnendosi, affievolendosi, l'intervento addirittura in chiusura dei nostri centrocampisti che hanno impedito condurre agli avversari di presentarsi perlomeno al limite della nostra rigore. Ancora Durga cattura palla, poi più Esposito sulla settore di sinistra per il giocatore della Fiorentina che prova ad andarsene, pallone che filtra, ancora un tentativo di combinazione tra Ekdor e più Esposito. Eccesso di altruismo da parte di Ekdor, secondo te Daniele, in questo caso? Poteva andare a tiro in porta da lì,
1: Ha sbagliato proprio la scelta, perché poi va da Esposito con quattro giocatori della Grecia che erano dalla parte dell'attaccante dell'Inter lì nell'area di rigore, poteva aprire a destra magari per Coleoscio, comunque come giustamente dicevi tu poteva andare alla conclusione diretta verso la porta dall'interno dell'area di rigore.
0: Intanto il pallone ancora nell'area di rigore della Grecia con un tentativo goffo ma alla fine efficace, dobbiamo dire, del numero 23 della nazionale di casa. Si trattava per l'esattezza di Triantis, pallone che adesso viene giocato sulla corsia di destra ancora dalla Grecia, pallone che filtra, dobbiamo dire, ebbene il lancio sull'estremo settore di sinistra a cercare lo scatto del numero 10 greco, c'è il colpo di testa all'indietro piuttosto rischioso dobbiamo dire, ma alla fine efficace nostro difensore, quindi di Anor, che ha chiamato in causa il portiere Gigio Donnarumma, il nostro capitano. Tuttavia buona anche la lettura difensiva e buona anche questa iniziativa, dobbiamo dire, della Grecia, che sta cercando di sfruttare gli spazi che fisiologicamente si aprono all'interno della nostra metà campo, perché siamo noi a comandare la partita. Ora gran palla sul settore di sinistra per Coleoscio, che va attraverso di mezzo e c'è stata la deviazione in corner ad opera del numero 19 Kyriakopoulos. Bella idea ancora degli azzurri, e dobbiamo dire che il gioco lì in mezzo al campo propone sempre qualche buona soluzione per i nostri attaccanti.
1: E si gioca molto rapidamente sugli esterni, a differenza di quello che era stato fatto all'inizio, soprattutto contro il Lussemburgo. Coleoscio sembra aver abbandonato l'impacci del debutto con il Lussemburgo, aveva avuto l'occasione migliore del primo tempo per l'Italia e l'aveva sprecata. Qui si sta muovendo molto bene sulla fascia, il calcio d'angolo
0: con Pisilli da destra, traiettoria ad uscire, il cross che parte in mezzo, allontana la difesa della Grecia, Bartesaghi all'inseguimento di un pallone sempre all'interno della tre quarti dei nostri avversari, propone nuovamente un controcross, Coleoscio prova ad arrivarci, e noi dobbiamo dire è ben francobollato ancora una volta dal numero 19 Kyriakopoulos, il quale prova a cercare compagni smarcati in profondità, non riesce nel suo intento. Pisilli a manovrare palla dalla posizione di ala destra, pallone indietro per Anor, si fa vedere nuovamente Coleoscio, è lui un po' che deve accendere proprio la fase offensiva e degli azzurri, grazie alla sua tecnica, grazie alla sua velocità, grazie alla sua abilità nel saltare l'uomo e dichiarare la superiorità numerica. Questo vuole evidentemente Silvio Baldini da lui, ed ecco il motivo per cui viene spesso e volentieri innescato dai nostri portatori di palla, in particolare dei centrocampisti. Siamo adesso all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, proprio Leoscio prova ad andarsene in mezzo al nucleo di avversari, servito Pisilli, la posizione di mezzo sinistro, strada sbarrata per il romanista. Allora si torna indietro da Comuzzo, il quale poi fa arrivare dalle retrovie anche il compagno di reparto Chiarodia. Italia che mantiene il possesso del pallone all'interno della metà campo avversaria, nonostante i tifosi greci cerchino in qualche maniera di svegliare da un torpore che li ha che ha assediato i loro beniamini sin dall'inizio della partita. Si sono visti in un paio di contropiede, ora c'è una posizione di fuorigioco dei nostri attaccanti e c'è un calcio di punizione in favore dei padroni di casa. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo oramai raggiunto il decimo minuto nel corso del primo tempo a Iraklion, l'isola di Creta, anzi siamo al dodicesimo, il punteggio è fermo sullo 0-0 tra Grecia e Italia in questa seconda ed ultima amichevole del miniciclo Silvio Baldini. Poi le vicende di cui vi abbiamo parlato, le storie che racconteremo nel corso ormai dei prossimi giorni, perché saltando un po' quello che sta succedendo in campo a Creta, Daniele Fortuna non manca molto al 22 di giugno, in pieno mondiale peraltro.
1: Si comincerà a parlare delle elezioni, si comincerà a parlare poi del prossimo commissario tecnico, ma quello sarà un passaggio che arriverà di conseguenza. Tornando alla partita, dicevi delle difficoltà della Grecia, di questo torpore iniziale, dovuto anche agli esperimenti che fa Jovanovic. Ancora Italia, attenzione.
0: Attenzione con la pallone al limite dell'area di rigore per Pisilli, che carica il destro, pallone che viene ribattuto dal difensore della Grecia. Può adesso partire il contropiede dei padroni di casa, subito però fermato da un Chiarodia che fa denotare anche un certo senso della posizione, si è staccato dall'uomo di riferimento e è andato immediatamente a bloccare la traiettoria di quel filtrante che cercava di innescare Dubikas, sicuramente l'attaccante più pericoloso dei greci, Daniele.
1: Giusto, perché Chiarodia comunque aveva già colpito durante la partita contro il Lussemburgo per personalità. Questo è un esame diverso per lui, difensore centrale del Borussia Mönchengladbach, e però sta confermando quelle impressioni, il senso dell'anticipo come dicevi tu, ma anche la capacità di impostare. C'è l'Italia che è ancora in attacco,
0: prova a indurre il traversone all'interno dell'area di rigore che gli viene murato da un avversario. Il giocatore della Fiorentina però recupera il pallone, distanziandosi però di parecchi metri rispetto alla posizione iniziale, quindi rispetto al vertice destro dei 16 metri e dei padroni di casa. Eccolo proprio Chiarodia all'impostazione, con il piede sinistro va nuovamente sul settore di sinistra. I ritmi non sono altissimi, ma dobbiamo dire che la capacità tecnica degli azzurri, la capacità di palleggio degli azzurri non concede peraltro alla pressing assai poco asfissiante dei greci di ritornare in possesso del pallone. Dobbiamo dire che Jovanovic ha impostato la partita abbastanza sulle ripartenze e su un blocco basso, così come dimostra anche questa azione che parte dalla fase difensiva della Grecia e poi si esaurisce nel cerchio centrale del campo dell'Italia, lì dove appunto nuovamente i nostri centrocampisti riescono a guadagnare il pallone ed il possesso con l'impostazione Comuzzo. Siamo al 15° minuto nel corso del primo tempo a Crete, 0-0 tra Grecia ed Italia. È sempre Chiarodia, molto molto cercato dobbiamo dire dai compagni di squadra, il quale si ferma, questa volta si improvvisa a mezzo sinistro, poi decide di tornare indietro nel cerchio centrale del campo da Comuzzo, da questi per Anor, corsia di destra della maglia numero 24 che torna dal giocatore del Borussia Mönchengladbach, avanza lui, palla al piede, allarga verso il settore di sinistra e da lì che adesso prima ad attaccare con Bartesacchi che prova a puntare il diretto avversario, si tratta del numero 7 della Grecia, peraltro il capitano degli ellenici Masuras, che riesce però a togliergli il pallone, fatto sa che la Grecia poi però non riesce a ripartire perché siamo molto molto attenti e molto efficaci, molto reattivi all'interno della tre quarti campo dei nostri avversari quando si tratta di andare a recuperare il pallone.
1: Si va in pressing, magari si commette anche fallo
0: in questo caso,
1: intelligente, sì. Ben speso da Lipani lì in mezzo al capo per non far ripartire in contropiede la Grecia. Dicevo, gli esperimenti di Jovanovic, i 7 cambi rispetto all'amichevole con la Svezia, soprattutto questa difesa a 3 che sta provando da alcune partite il commissario tecnico della nazionale greca.
0: È proprio uno dei difensori che adesso chiama in causa il suo portiere, pallone che circola sulla zona destra difensiva e dei nostri avversari, poi Masuras che lo fa filtrare evitando questa volta bene la pressione degli azzurri, lancia in profondità per Dubikas che prova ad entrare in area di rigore, viene anticipata all'ultimo momento da un tocco più che mai opportuno ad opera di Comuzzo, il quale insegue anche il secondo avversario con la maglia numero 19 Kyriakopoulos, pallone ancora sul settore di sinistra, adesso la Grecia che si attesta all'interno della nostra tre quarti nel tentativo di far girare palla molto molto velocemente da un lato all'altro del campo per cercare appunto di aprire la nostra difesa, parte un traversone, Chiarodia che lo controlla e poi gli azzurri che provano a uscire con Pio Esposito che fa un po' da vertice dalla profondità in fase di scarico del pallone dei nostri difensori, con Pisilli che pulisce e tutto dobbiamo dire con il nostro numero 11 Coleoscio che ha provato lo scambio con i suoi compagni di reparto lì nel settore offensivo pretendendo un pochino troppo dalla velocità di Pio Esposito che già si era speso molto per rientrare e per dare la possibilità ai suoi compagni di far ripartire l'azione, no Daniele?
1: Sì, Coleoscio però ha sbagliato il lancio, l'idea non era buona perché comunque voleva premiare l'inserimento in verticale da parte di Esposito, però il lancio era completamente fuori misura, pallone troppo lungo, troppo largo, impossibile da raggiungere per l'attaccante dell'Inter.
0: Sono 17 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo, ancora 0-0 tra Grecia e Italia, attenzione che guadagna un buon pallone la nostra nazionale all'interno delle rigore, Pio Esposito con il destro e siamo avanti noi. Ancora Pio Esposito, ancora il centravanti dell'Inter, questa volta ha avuto il tempo di controllare nel cuore dei 16 metri avversari lo sguardo apparentemente glaciale di Silvio Baldini, ma evidentemente soddisfatto e compiaciuto per questa conclusione del nostro centravanti che ha battuto di controbalzo con il collo piede destro al cuore dell'area di rigore avversaria, per la verità ha avuto il tempo per controllare poi forse anche la sua conclusione toccata da un difensore greco, il pallone che è finito nell'angolino alla sinistra del portiere e della Grecia, lì appunto dove non è potuto arrivare l'estremo difensore Vlachodimos. 1-0 per l'Italia, un 1-0 firmato Pio Esposito, dobbiamo dire un 1-0 assolutamente meritato, Daniele.
1: È vero, al di là delle occasioni non sono state tante, non ci sono state per l'Italia, almeno non trascendentali, non significative, però il gioco sì molto convincente, il cross di Ekator da sinistra, come dicevi tu, in effetti però tanto tanto spazio per Esposito lì,
0: tanto tempo
1: di rigore
0: anche,
1: con,
0: no?
1: Sì, con questo controllo appunto, perché il pallone si impenna, ma non c'è nessuno, lì ha la possibilità poi di calciare bene, forte rasoterra, angolato, imparabile per Vlachodimos, il portiere della Grecia, o per Esposito, è il quinto gol in 9 partite, quindi siamo più del 50%, e secondo gol in 2 partite in queste amichevoli.

0: campione d'Italia, e però insomma stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni.
1: Deve ancora compiere 21 anni.
0: Ah, 21 anni.
1: È del 2005.
0: È un 2005, insomma, da questo punto di vista, almeno da questo punto di vista, direi che possiamo stare, non dico tranquilli, ma insomma possiamo sicuramente puntare su questo ragazzo. Lo sta facendo l'Inter, a maggior ragione lo fa la nazionale italiana, qualunque, qualsiasi sia il commissario tecnico futuro, dovrà sicuramente tenere in considerazione Pio Esposito, ma anche tanti ragazzi che si sono molto ben espressi durante questa doppia convocazione di Baldini. Commette fallo Comuzzo ai danni di Dubikas, ci sarà calcio di punizione in favore della Grecia all'interno del cerchio centrale terreno di gioco. Siamo al 20° minuto nel corso del primo tempo a Iraklion, Creta, Grecia. Stadio Pancritio, conduce per 1-0 l'Italia grazie alla rete pochi minuti fa, di fatto al 18° ad opera di Pio Esposito, che ci tiene appunto in vantaggio per 1-0, un vantaggio dicevamo meritato. Ora proviamo, come dire, a legittimare questo vantaggio, anche perché vediamo che gli azzurri vanno con una pressione piuttosto sostenuta sui portatori di palla avversari, bravi in questo caso a tenere palla tra i piedi e a guadagnare una rimessa laterale grazie al tentativo di Dur, che era riuscito ad entrare in possesso del pallone seppur per pochi attimi prima di cederlo poi al numero 8 Muzakidis, che ha guadagnato la rimessa con le mani da sinistra. Il tentativo di Kyriakopoulos, pallone centrale ingiocabile però per i compagni azzurri, che sono assai ben disposti all'interno del terreno di gioco e lì possono andare a riconquistare la palla proprio con Lipani nel cerchio centrale del campo, il quale va in sicurezza da Comuzzo sulla corsia di destra a Nor in verticale immediatamente per Pisili, che di prima intenzione restituisce il pallone a Comuzzo. Dobbiamo dire che in mezzo al campo Pisili è un po' il punto di riferimento, no, della squadra di Silvio Baldini.
1: E anche il giocatore magari con più esperienza rispetto
0: anche qui stiamo
1: altri,
0: parlando di un giovanissimo
1: anche nel caso di Pisili. Ma si era già visto con il Lussemburgo, devo dire l'impressione è che Esposito abbia veramente un altro passo rispetto anche ai suoi compagni in nazionale, compagni però in crescita in questa sfida rispetto a quella di qualche giorno fa. Il Grecia che continua a sbagliare, un po' frastornata la nazionale di Jovanovic, si era visto con il Lussemburgo, si continua a vedere però insomma il peso di Esposito nel gioco dell'Italia, che adesso perde il pallone.
0: Sì, con il tentativo della Grecia in contropiede di fatto le ripartenze con Lucas che si allarga nel cuore dei nostri 16 metri, prova la conclusione, chiaro Dia ancora una volta ad impedire all'attaccante del Como di rendersi minaccioso dalle parti di Gigio Donnarumma. Il tema tattico della partita sembra scontato, siamo già al 22° nel corso del primo tempo con l'Italia che in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 18° da Pio Esposito. Tema tattico, dicevamo, piuttosto scontato, con il blocco basso della Grecia, col palleggio degli azzurri che si avvicinano sempre con una certa però dobbiamo dire pericolosità nei pressi dell'area di rigore dei padroni di casa, e con il tentativo di questi ultimi di andare in contropiede cercando di sfruttare la velocità dei suoi attaccanti, in particolare Dubikas, che noi conosciamo bene per la ottima se non grande stagione che ha disputato nel nostro campionato grazie al Como di Cesc Fabregas. E a proposito di Pisilli e di Pio Esposito, Daniele Fortuna, potremmo allargare il discorso a Donnarumma, che però è il nostro capitano e non può certo considerarsi più un giovane, potranno arricchire la loro esperienza internazionale perché entrambi la prossima stagione giocheranno in Champions League.
1: Sì, sono i giocatori, poi sono anche i reduci di Zenit, Pisilli, Esposito, che ha sbagliato uno dei rigori poi nello spareggio con la Bosnia, Donnarumma naturalmente. Tutto questo si vede però, torno su Chiarodia, perché comunque difensore centrale, attaccante centrale e poi portiere, quest'asse che va dritto per dritto, molto, molto interessante.
0: Il solito asse, come al solito, quello che di fatto poi dirime le condizioni controversie tra una squadra di calcio e un'altra a seconda delle qualità che si possono esibire proprio in quelle zone del campo. Ora siamo giunti al 24esimo minuto, c'è la Grecia in possesso del pallone, dobbiamo dire una Grecia piuttosto compassata quando si tratta di andare all'impostazione della manovra offensiva che ora parte o prova a partire dalla corsia di sinistra grazie al numero

0: Numero 3, Kunirakis, pallone sempre molto lento, però viaggia con poca velocità tra i piedi degli interpreti di Jovanovic. Non fosse per il lancio lungo adesso, si occupa di andare a controllare il colpo di testa di Dubikas, con un tentativo del numero 10, forse il più pericoloso, Zolis, appare almeno in questa fase della partita, che viene messo giù da un intervento irregolare di Anor, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Grecia da una posizione piuttosto interessante. Daniele Fortuna.
1: Sì, una posizione centrale, 20 metri, qualche cosa di più, e qui Anor, che però ricordo sempre ha 18 anni compiuti in febbraio, ma con troppa irruenza, ecco, si sposta, va a stringere perché sta giocando da terzino, lui in questa stagione soprattutto è stato impiegato all'inizio con l'Atalanta quando c'era Juric allenatore, da difensore nella difesa a 3, poi ha avuto meno spazio con Palladino, la Grecia ha la possibilità di battere questo calcio di punizione, c'è proprio Zolis sul pallone, il giocatore del Bruges.
0: E proverà lui con l'interno del piede destro a scaricare questa traiettoria verso la porta di Gigio Donnarumma, quattro uomini in barriera, tiro che parte, respinto dal muro azzurro, Grecia che rimane in zona di attacco ancora con Kyriakopoulos, che prova ad andar via di fronte a sé Masuras, ma non lo serve, poi il suo tentativo di far filtrare palla viene inibito dai giocatori della nostra nazionale con Pio Esposito che lotta nel cerchio centrale del terreno di gioco, alla fine si allunga troppo il pallone dando modo ai difensori greci di andare a riconquistarlo e di giocare con il loro portiere Vlachodimos, il quale sposta immediatamente il gioco per Aziagakos, avanza lui palla al piede, poi sul settore di destra Masuras, il capitano, prova a scambiare con i propri compagni del pacchetto di mediana Grecia che non riesce comunque a guadagnare metri, Grecia che si può far vedere adesso sulla corsia di sinistra, lì qualcuno aveva azzardato, Daniele Fortuna, alla vigilia la presenza di Tsimikas, il terzino della Roma, che invece siete in panchina, evidentemente non è un momento felicissimo per lui, nemmeno con la sua nazionale.
1: Ma no, ha voluto dare spazio ad altri giocatori, perché poi Tsimikas invece era tra i titolari nella partita con la Svezia, nell'amichevole, aveva anche trovato la rete, però scelte naturali, esperimenti, ripeto, da un paio di partite la Grecia è passata da una difesa a 4, una difesa a 3, in conferenza stampa Jovanovic ha detto che voleva continuare a provare questo modulo diverso, e naturalmente i cambiamenti portano anche un po' di disagio. All'inizio questo sta succedendo con la Grecia, c'è una pausa, non fa caldissimo
0: però il pulling break c'è anche lì,
1: però
0: al 27esimo minuto evidentemente hanno chiesto loro di poter bere, di poter dissetarsi, e abbiamo visto Silvio Baldini andare immediatamente da Coleoscio, che aveva, diciamo così, sbagliato l'intervento difensivo su Kyriakopoulos, e poi il pallone però era finito fuori dal campo con la rimessa laterale in favore e degli azzurri, e dobbiamo dire che immediatamente Silvio Baldini è andato a chiedere e a parlare con il suo attaccante, questo a dimostrazione anche di un rapporto che si è creato all'interno dello spogliatoio piuttosto solido. Riferiamoci sempre all'Under 21, ovviamente, Daniele Fortuna.
1: Adesso sta abbracciando Pisini, continua a spiegare qualche cosa al giocatore della Roma, arriva anche Eikator, è un confronto diciamo a tre, ma sempre con questo fare molto paterno Silvio Baldini, che adesso va a parlare anche con Bertesaghi, intervengono anche i suoi collaboratori, tra cui c'è anche il figlio Mattia, il figlio di Silvio Baldini, continuano a parlare con gli altri giocatori, prima
0: c'è anche il professore c'è anche il professore, quello che
1: della difesa,
0: esatto, c'è anche
1: Andrea Barzagli,
0: che
1: è il primo collaboratore tecnico, esatto. È lui che spiega i movimenti difensivi, poi l'abbiamo visto a Coverciano in questi giorni, quando si tratta di fermare il gioco, quando si tratta di rivedere subito gli schemi, le posizioni su un monitor che Baldini ha voluto venisse installato a bordo campo, c'era Barzagli lì a spiegare con Baldini, che fisicamente aveva fatto due passi indietro, era dietro al gruppo dell'Italia.
0: Mi è venuto di nominarlo e di ricordarlo il professore, forse perché uno dei giocatori più sottovalutati degli ultimi anni, ma giocatore di di una capacità di rendimento, un difensore appunto che veniva chiamato ai compagni di squadra il professore, per come sapeva proprio gestire tutti i movimenti della difesa, non solo i suoi ma anche quelli dell'intero reparto, non dell'ultima delle squadre d'Italia, per dire. E la Juventus intanto si è ripresa a giocare, siamo alla mezz'ora nel corso del primo tempo, abbiamo osservato un paio di minuti di cooling break e quindi sono tutti e minuti che il direttore di gara, che lo ripetiamo, il signor Yigal Fried della federazione israeliana, quasi sicuramente recupererà. Attenzione a Coleoshi in area di rigore dopo l'intervento non pulitissimo di Kyriakopoulos, non così sicuri dobbiamo dire in difesa dei greci, Daniele?
1: Sì, anche per quella questione, tanti cambi rispetto alla partita, certo, con la Svezia, quindi insomma anche dei movimenti e anche un po' di armonia da ricercare tra i giocatori della difesa, in questo caso sì, Kyriakopoulos e Atsidiakis, anche che hanno sbagliato il tempo dell'intervento, non ne ha approfittato fino in fondo Coleoscio, ma l'Italia recupera immediatamente il pallone e lo gioca all'indietro.
0: Caratteristica degli azzurri ora con Bartesaghi, proprio per chiaro dire, il quale si ferma nel cerchio centrale del terreno di gioco accanto a sé. Comuzzo va a servirlo in questo momento, il centrale della Fiorentina scambia ancora il pallone con il compagno di reparto e quest'ultimo si incarica di mettere in movimento Gigio Donnarumma, il nostro campionato, che va immediatamente a cercare la profondità con gli attaccanti difensori della Grecia, che hanno per un attimo la meglio, poi però il pallone rimbalza nella nostra tre quarti, Chiarodia lo allarga, lunga gittata su Coleoscio, Kyriakopoulos che interviene, poi c'è un errore che dà modo agli azzurri di ripartire ancora con Coleoscio più esposito in area all'ultimo momento. L'intervento in chiusura, dobbiamo dire, più che mai opportuno per i suoi colori, è stato di Rezos, il numero 5, che monta guardia proprio su Pio Esposito, questa volta non gli ha concesso lo spazio che colpevolmente gli aveva concesso al 17esimo in occasione del gol che sta decidendo la partita, proprio quello del centravanti dell'Inter, con l'Italia appunto in vantaggio sulla Grecia per 1-0 a Creta, con le mani a Nor da destra direttamente in area di rigore, allunga Pisilli, pallone che rimane lì all'interno dell'area piccola dove il portiere Vlaho Dimos riesce in qualche modo ad intervenire, poi Mafuros prova a scaraventare sulla corsia di destra, l'intervento in chiusura dobbiamo dire anche molto efficace, se anche se elementare, pur se elementare, di Chiarodia, che ha spazzato, rimessa laterale sollecitamente battuta dai greci, c'è però un problema, crediamo, proprio per il numero 2 della nazione ellenica, vale a dire Baglianidis, che è rimasto a terra, un problema alla spalla, nulla di particolarmente grave, con il signor Fried che è andato proprio a verificare le condizioni del numero 2 greca. Dopo l'intervento di Chiarodia i due sono entrati in rotta di collisione in maniera assolutamente fortuita, ha avuto la peggio il giocatore di casa, ma nulla di particolarmente importante, ripetiamo, con il pallone che poi è stato nuovamente catturato dagli azzurri, anzi dai giocatori greci, che ora lo manovrano all'interno della loro metà campo, ancora sul settore di sinistra c'è un lancio in profondità a cercare Dubigas, che è un gran bel controllo dobbiamo dire, poi finisce a terra, non c'è fallo di Enor ai suoi danni, si trattava però ancora, chiediamo scusa, del numero 10, molto molto bravo tecnicamente questo Zolis, ci sembra sicuramente il più pericoloso dei suoi fino a questo momento, e siamo già al 33esimo minuto, Daniele.
1: Si è fatto vedere nella scorsa stagione, ma anche in questa con il Bruges, si diceva della Champions League, anche del gol segnato dall'Atalanta all'inizio della fase a girone del maxi girone, gol poi rimontato con una vittoria con due reti dall'Atalanta in casa a Bergamo, ma lui si viene in contro al pallone, lui e anche Mazuras, questo mi sembra che sia l'unica azione che sta cercando di mettere in pratica,
0: sì, la
1: lunga, Grecia, sì, con la possibilità poi di lanciare immediatamente di prima o con Zolis o con Mazuras
0: o con Dubigas, che adesso colpisce proprio per Mazuras, si va sulla corsia di destra, potrebbe partire una traversione dal vertice della nostra di area di rigore, i greci che preferiscono manovrare ancora il pallone con lo stesso Zolis sulla corsia di sinistra, il cross che parte interno destro, nessun problema per Gigio Donnarumma, che fa buona guardia all'interno della nostra area di rigore, va immediatamente a scrutare lo spazio per poter intervenire e per poter poter bloccare in presa alta. Aveva studiato anche i movimenti del numero 10 greco, aveva in qualche modo capito che il pallone sarebbe spiovuto proprio in quella zona della sua area. Azzurri che recuperano palla in mezzo al campo, la perde Lipani, c'è un'azione però fallosa del numero 23 della Grecia, Triantis, che sembra tra l'altro uno di quelli più risoluti, no? Perché l'aveva dimostrato già all'inizio partita contro Pisilli, ha confortato questa impressione che abbiamo avuto, l'anzi confermata in questa entrata ai danni di Lipani.
1: Tra l'altro è uno dei giocatori più giovani, ha 22 anni, gioca nel campionato statunitense, nel soccer americano, nella lega soccer americana nei Minnesota.
0: Intanto il pallone di Lipani all'indietro di sfonda per Comuzzo, i minuti sul cronometro che sono 35 nel corso del primo tempo. A Creta l'Italia in vantaggio sulla Grecia per 1-0, 17 minuti fa il gol di Pio Esposito, che ci tiene appunto avanti in questa partita, in questa amichevole. Pio Esposito poi il mattatore delle due tornate azzurre, era andato a segno contro il Lussemburgo in maniera decisiva, visto che la partita è finita lì per 1-0, ha segnato il gol dell'1-0 stasera. Intanto Lipani va in profondità, in qualche modo la difesa greca riesce ad ammortizzare il tentativo degli azzurri che riconquistano il pallone. Attenzione a Coleoscio, il tentativo di triangolazione con Dur, pallone che viene gestito dagli uomini di Jovanovic, c'è il tentativo del solito Zovis, c'è l'intervento alle tue spalle piuttosto irruento, piuttosto rude in questo caso di Anor, che evita proprio al giocatore greco di girarsi nonostante la sua agilità e di ripartire in contropiede. Ed è un po', diciamo così, il tema tattico di questa partita, è un po' il tema offensivo scelto da Jovanovic, cercare di andare negli spazi anche partendo da molto lontano, quindi con un autentico contropiede che è stato immediatamente abortito da Anor, che è entrato senza far troppi complimenti alle spalle del numero 10 della squadra di casa, però ha ottenuto un calcio di punizione già battuto, un tentativo sulla corsia di destra, pallone però colpito male, finisce abbondantemente fuori al perimetro di gioco. La rimessa con le mani sarà in favore degli azzurri dal fronte offensivo sinistro del loro schieramento. Il tentativo ancora di Hector, che prova a girarsi in due su di lui, pallone che viene conquistato dal numero 2 della Grecia, poi Triantis perde il duello con gli azzurri, Masuras prova ad andarsene, questa volta salta Chiero Dia. Attenzione, 3 contro 2, Comuzzo che però riesce ad intervenire con Masuras, che si era allungato il pallone, ha sfruttato questo errore dell'avversario Comuzzo, quindi denunciando grande concentrazione in fase difensiva. Di questo sarà sicuramente contento Silvio Baldini. Attenzione, Pio Esposito in area di rigore, va con il destro di punta, c'è la respinta del portiere Vlachodimos, altra opportunità per gli azzurri che hanno colto sguarnita la difesa della Grecia e si sono resi immediatamente minacciosi grazie al solito Pio Esposito. Daniele Fortuna,
1: due errori, non so quale sia il più grave, forse quello di Masuras, che sì, si allunga il pallone in una situazione quasi di superiorità numerica, comunque in 2 contro 2, perché l'Italia comunque gioca con una difesa altissima, praticamente all'altezza della linea centrale del campo. In questo modo il gioco tende sempre al verticale, può essere pericoloso, è un buon ritmo quello dell'Italia di Baldini, ma quando si perde il pallone o quando la Grecia lo recupera poi si rischia di prendere il contropiede. Fortunatamente Masuras si è allungato troppo il pallone e ha propiziato così l'intervento di Comuzzo, che adesso continua a rigiocare palla a centrocampo. Dall'altra parte Esposito, conclusione troppo centrale, ottimo movimento dell'attaccante dell'Inter, però tiro centrale facile da respingere per Vlachodimos.
0: Ancora Zolis che si fa luce nel cerchio centrale del campo, questa volta a commettere fallo, i suoi danni è stato Lipani, quindi cartellino giallo, il primo di questa partita, peraltro molto corretta ai danni di un giocatore della nazionale e di Silvio Baldini, che questa volta insomma vistosi saltato dall'avversario ha commesso fallo strattonandogli dalla maglia, dalla spalla sinistra. Più che legittima la decisione arbitrale, Daniele Fortuna, in questo caso.
2: Sì, è una amichevole, sì, in termini di regolamento è perfettamente ammissibile l'ammonizione, mentre l'Italia attacca.
0: Con Pio Esposito va sulla destra per Pisilli, parte traversone, Rasotella del centrocampista della Roma all'interno dell'area piccola. C'è stata l'uscita da parte di Vlachodimos che ha bloccato in presa bassa Grecia, che già nella nostra metà campo con Mazuras, azzurri che ripiegano all'interno della nostra tre quarti, chiudendo tutti gli spazi e cercando di oscurare le linee di passaggio ai portatori di palla della Grecia, e ci riesce in questo caso Pisilli ai danni di Triantis, con l'Italia che può ripartire centralmente. Endur si appoggia De Catolla, triangolazione, pallone per Pio Esposito che riesce fisicamente a liberarsi del primo avversario, non del secondo, sul quale commette peraltro anche fallo, calcio di punizione in favore della Grecia. Buona l'iniziativa poc'anzi degli azzurri, buona anche l'idea di Pisilli di andare direttamente al cross con il destro. Pisilli che peraltro ha finito in posizione irregolare, in posizione di fuorigioco, vanificando in qualche maniera ciò che potenzialmente sarebbe potuto accadere all'interno dell'area di rigore della Grecia. Comuzzo ancora buona guardia su Dubigas, che non sembra di certo quello del Como, però Daniele Fortuna.
1: No, non in questo momento, magari non è soltanto sulla responsabilità, come si dice, per ora i palloni non sono così buoni. Coleoscio va via.
0: Va via l'avversario, va a mettere in mezzo un traversone sul quale Pio Esposito non arriva per questione di centimetri, poi Lipani ad attivare e a corroborare il tema offensivo degli azzurri con un pallone scaraventato in area di rigore con poca convinzione, in questo caso dobbiamo dire, da Bartesaghi, che consente l'uscita al portiere greco Vlachodimos, il quale blocca il pallone dopo un rimbalzo. Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, si giocherà per un paio di minuti in più, per un paio di lancette, di giri di lancetta in più sul cronometro, visto che appunto si è rimasti fermi all'interno del campo per un paio di minuti in virtù del cooling break. D'accordo, non fa caldissimo a Creta, ce ne può dare conferma Daniele Fortuna, però evidentemente a fine stagione le energie sono quelle che sono e la necessità di reidratarsi è tanta.
1: No, siamo arrivati anche a 30 gradi nel corso della giornata di questa domenica già abbastanza vacanziera, anche se non è altissima stagione. Adesso momenti di nervosismo, sì, al centro del campo
0: tra Nor e Zolis, perché ha commesso fallo il giocatore dell'Atalanta ai danni del numero 10 greco, poi quest'ultimo ha scaraventato il pallone addosso al nostro numero 24. Ancora spinte, spintarelle, un po' di tensione, si tratta di un amichevole, si tratta comunque di ragazzi, no? Che hanno un certo carattere, la giovane età è anche, voglio dire, no? Spesso tradisce l'eccesso di foga, l'eccesso di carattere, l'eccesso di determinazione da parte di questi ragazzi, di voglia di farsi vedere. Il tutto è sfociato sicuramente non in una rissa, ma in qualche intemperanza. Non so quali siano state le decisioni disciplinari, se mai siano state prese, no,
1: nessuna,
0: dal direttore,
1: nessuna,
0: di gara, no,
1: nessuna.
0: Nessuna, mi conferma Daniele Fortuna, e quindi semplice calcio di punizione in favore della Grecia all'interno della nostra tre quarti campo, seppur di pochi metri. Tutto questo mentre proprio adesso l'arbitro va a raccomandare a Nor e a Zolis di non eccedere in queste intemperanze. I due si sono stretti la mano, hanno battuto il 5, tutto è bene ciò che finisce bene. Siamo adesso giunti quasi al 43esimo minuto corso del primo tempo, l'Italia conduce per 1-0 sulla Grecia in virtù della rete messa a segno al 17esimo da Pio Esposito. Grecia che prova a farsi vedere con Kyriakopoulos sulla corsia di sinistra, viene affrontato da Coleoscio, il pallone indietro per Zolis, poi centralmente direzionata alla sfera per il tentativo di Triatis, pallone però strozzato con il collo interno e piede destro, pallone che finisce sul fondo. Nessun pericolo per Gigio Donnarumma, che stasera, come si diceva un tempo, è spettatore non pagante.
1: E lo è stato anche in Lussemburgo, perché di fatto non ha eseguito parate, magari qualche uscita su azioni da calcio d'angolo nel finale, quando il Lussemburgo comunque ha cercato di arrivare al pareggio, ma insomma nulla di particolare. Meglio l'Italia, più pericolosa, più offensiva in Lussemburgo e anche questa sera a Creta contro la Grecia.
0: Sì, perché al di là del gol segnato da Pio Esposito, lo stesso Pio Esposito ha avuto sul piede destro la palla del raddoppio, potenzialmente un altro paio di opportunità per i nostri attaccanti per andare a segno. Intanto però il solito Solis che si destreggia molto bene all'interno della linea mediana e riesce a distribuire il pallone verso la corsia di destra, ci prova adesso con il difensore, addirittura la Grecia ad andare all'impostazione, è sempre il Solis però che arriva alle sue spalle, Anor che lo mette giù calpestandone il piede sinistro. E come on, dice Anor all'arbitro, come dire vabbè, l'ho appena toccato, è finito per terra. Per arriva quello che abbiamo giallo, potuto però capire, sì, insomma, non mi sembrava un intervento falloso. Direi che forse questa volta Solis intendeva in qualche maniera, no, attirare l'attenzione del direttore di gara sul numero 24 degli azzurri, già finito sul tacchino dei cattivi, e tuttavia è l'arbitro che non ha boccato, diciamo così, al tentativo del numero 10 greco, ha comandato il semplice calcio di punizione in favore dei padroni di casa, già abbattuto, pallone ancora per Solis che questa volta non controlla. Allora Andur nel cerchio centrale del campo prova adesso a far fluttuare il pallone sulla corsia di sinistra, arriva Pio Esposito, allarga dalla parte opposta, eccolo qui il nostro numero 11 Coleoscio che prova ad andare via a Chiriacopoulos, mette il pallone verso il secondo palo, traiettoria che non è tra le più precise, con il pallone che si perde oltre il perimetro di gioco e quindi nulla di fatto. 44 minuti e 30 secondi sul cronometro, 1-0 per l'Italia. Silvio Baldini continua a confabulare con i propri giocatori anche in panchina, diciamo così, con le riserve, evidentemente sta già catechizzando qualcuno, perché darà vita ai cambi che sicuramente ci saranno nel proseguo di questa sfida, da dire fortuna.
1: Sì, adesso ha parlato, anzi si era alzato in realtà per parlare con Baldini, Filippo Mane, uno dei giocatori della Bundesliga, uno dei tre del Borussia Dortmund, poi si è riseduto in panchina, lui però ha già debuttato con il Lussemburgo. L'Italia che riconquista il pallone, Coleoscio, sempre idee interessanti, però poi manca
0: qualcosina,
1: rifinitura, ecco, poi nella, non nella scelta finale, perché comunque l'idea è sempre quella giusta, però poi bisogna metterla,
0: è la realizzazione
1: bene in pratica,
0: certo.
1: Sì.
0: E il problema è esattamente quello, se n'era andato bene contro Chiriacopoulos, sul quale è un vantaggio, diciamo così, di baricentro molto basso, quello del nostro attaccante che riesce spesso a mettere in difficoltà il suo diretto avversario che è più alto e più macchinoso, poi però bisogna mettere il pallone in mezzo con una certa precisione, anche qui un errore di misura nel passaggio di Coleoscio verso Pio Esposito, che dà modo ai difensori greci di andare a riconquistare il pallone. Triatis certamente a grandi falcate, il suo controllo non è dei più ortodossi, ed allora Andur con calma può intervenire, subire fallo, norma del vantaggio, Comuzzo prova ad andare via, anzi Di Pani sul settore di destra per Pisilli, c'è spazio proprio per Coleoscio praticamente nei pressi della linea laterale, posizione di alla destra, si accentra il numero 11, prova per entrare in area di rigore a sfruttare magari un rimpallo favorevole, questa volta la sorte non è dalla sua e i difensori greci possono allontanare, anche se la stessa nazionale greca non riesce a mantenere il pallone per più di un paio di secondi tra i piedi dei suoi interpreti, visto che gli azzurri poi lo riconquistano con una grande disinvoltura e lo manovrano adesso anche con una certa relativa calma all'interno della tre quarti campo e greca, tentando il cross con Pisilli, Pio Esposito anticipato, lotta all'altezza dei 20 metri, pallone che viene scaraventato in avanti dai difensori greci, Anor che fa buona guardia su Solis, riesce con un lungo retropassaggio per Donnarumma a sventare una potenziale minaccia per la nostra nazionale, ritmi che continuano ad essere comunque blandi, Daniele Fortuna.
1: In questo finale di tempo, sì, adesso anche l'Italia comunque ha rallentato, si limita a mantenere il possesso del pallone, si limita a governare comunque questo vantaggio meritato.
0: Un vantaggio meritato, ripetiamo, un vantaggio arrivato al 17° della frazione di gioco grazie a Pio Esposito, grazie quindi al nostro centravanti, continuano a manovrare gli azzurri ancora con Anor, dalla corsia di destra mette giù il pallone, lo controlla con l'interno del piede sinistro, va da Coleoscio il quale si accentra, cerca con compagni smarcati, ne trova uno in napaleane ancora una volta in tentativo di Pio Esposito in triangolazione con Ondur che non si chiude per l'intervento dei difensori greci. Monsuras, il capitano, all'indietro per il proprio compagno del pacchetto arretrato, si tratta del numero 15 Razzos, il quale poi scambia ancora una volta con il numero 10 Zolis. Si torna da Kyriakopoulos sulla corsia di sinistra, tentativo di triangolazione con un compagno assolutamente impreciso, ne approfitta l'Italia. Pisilli al limite, Pisilli azione personale, si allunga troppo il pallone, proprio il centrocampista della Roma dà modo agli avversari di recuperare proprio nel momento in cui però il direttore di gara dice che per il primo tempo di Grecia Italia può bastare così, si va negli spogliatoi con il seguente parziale: Grecia 0 Italia 1. La rete al 17° di Pio Esposito, a tra pochissimo per il secondo tempo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata a quanto sta avvenendo proprio in questi minuti in Medio Oriente. Una salva di missili iraniani su diverse aree di Israele ha fatto scattare le sirene d'allarme per la prima volta dal cessate il fuoco di aprile. Tutti gli aggiornamenti con Marco Barbonaglia in studio.
6: Teheran aveva promesso la risposta agli attacchi su Beirut sarà decisa e dolorosa. L'Iran ha lanciato poco fa la terza ondata di missili balistici contro il nord di Israele, la zona di Haifa e Cesarea. Una decina sembra di missili in tutto contro, secondo quanto dicono i Pasdaran, una base aerea. Teheran, è il primo attacco di Teheran contro lo Stato ebraico da quando era stato raggiunto il cessate il fuoco. Il ministro degli esteri iraniano Arakchi ha pubblicato su X una bandiera iraniana unita a quella libanese. L'esercito israeliano per il momento fa sapere di aver intercettato tutti i missili lanciati dal nemico. Stanotte Teheran deve bruciare, scrive su X il ministro della sicurezza nazionale, ministro di estrema destra Ben-Gvir. La TV pubblica israeliana Khan riferisce la dichiarazione di un alto funzionario che dice: risponderemo agli attacchi. E Tel Aviv nel frattempo, secondo il sito Axios, avrebbe richiesto un via libera agli Stati Uniti per colpire obiettivi energetici in tutto l'Iran. Comunque caccia israeliani sarebbero già partiti verso l'Iran. I Pasdaran rivendicano di aver mantenuto la promessa di reagire in caso di nuovi attacchi contro il Libano, e se Israele tenterà di colpirci, minacciano, affronterà colpi ancora più schiaccianti e attacchi devastanti. Tel Aviv, dice Teheran, ha passato tutte le linee rosse con l'attacco a Beirut. Israele aveva colpito la capitale del Libano nei sobborghi del sud, roccaforte di Hezbollah, uccidendo almeno due persone, ferendone una dozzina, come risposta al lancio di due razzi dal Libano in mattinata verso il nord del paese, comunque intercettati dalla contraerea. Nelle ultime 24 ore almeno 20 persone sono rimaste uccise e 82 ferite nei raid aerei israeliani in Libano, tra questi anche donne e diversi bambini.
5: Madrid, Papa Leone XIV in visita nella capitale spagnola, ha celebrato una messa davanti a oltre 1 milione di fedeli e incontrato alla Movistar Arena a esponenti di cultura, economia e sport. Nel suo intervento il pontefice ha richiamato le radici cristiane dell'Europa e il ruolo della fede nella costruzione di scuole e ospedali, invitando a una comunicazione più unitaria. Senza fede l'Europa non sarebbe la stessa, ha detto, aprendo una riflessione sull'identità del continente. Ucraina, al vertice di Londra con Starmer, Macron e Merz, il presidente Zelensky propone di congelare le linee del fronte come base per un cessate il fuoco e aprire negoziati di pace, chiedendo un ruolo diretto dell'Europa. Il leader di Kiev si dice pronto a un confronto con Putin, mentre resta sul tavolo il rafforzamento della difesa aerea e la pressione su Mosca. In Italia, con l'economia, il risico bancario torna ad accendersi attorno a Montepaschi. In giornata il CDA di Banco BPM ha proposto all'Istituto Toscano un'aggregazione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale, che avrebbe una capitalizzazione potenziale di 50 miliardi di euro. Nemmeno il tempo di una risposta da Siena ed è arrivata l'indiscrezione sulla contromossa di Intesa San Paolo e Unipol. Secondo il Financial Times, i due gruppi che hanno riunito in queste ore i rispettivi consigli intendono presentare un'offerta spezzatino per MPS. Le quote di MPS in Mediobanca e Generali finirebbero dunque a Intesa, mentre Biperbanca, controllata da Unipol, rileverebbe la clientela. clientela retail. La cronaca: incidente nel primo pomeriggio a Maccagno, in provincia di Varese, dove un'auto ha travolto 5 persone, morta una 17enne, gli altri 4 sono feriti in modo grave.
7: Una gita in riva al lago la domenica pomeriggio che in un attimo si è trasformata in tragedia. Erano le 15.40 a Maccagno, nel Varesotto, un'auto che percorreva la statale 394 del Verbano, diretta verso il centro del paese, all'improvviso all'altezza della centrale idroelettrica di Ronco Val Grande, ha sbandato e ha investito in pieno un gruppo di pedoni che camminava lungo il ciglio della strada per raggiungere una spiaggetta sulle rive del Lago Maggiore. Una ragazza 17enne è morta sul colpo, falciata in pieno dall'auto, altri 4 i feriti gravi, un ragazzo di 15 anni, 2 donne di 20, un uomo di 31 anni. Tutti portati in ospedale in codice rosso. Sono intervenuti diversi elicotteri del 118 inviati da Como, Sondrio e Milano e altri mezzi di soccorso. L'uomo italiano alla guida dell'auto, una Fiat Panda, si è fermato a prestare aiuto, anche lui ferito, non in pericolo di vita, è stato poi ricoverato in ospedale. Disposte verifiche sul tasso alcolemico e l'eventuale uso di droga. Sul drammatico incidente indagano i carabinieri di Luino. La statale è rimasta chiusa per oltre 3 ore per consentire le operazioni di soccorso. Da Varese per il GR1, Elena Scarrone.
5: Migranti: un barcone con una 60ina di persone a bordo si è ribaltato nelle acque maltesi. Al momento 10 corpi senza vita recuperati dalla Guardia Costiera italiana, in 48 sono stati tratti in salvo. Ed è stata una giornata da ricordare per lo sport azzurro. Poche ore dopo la storica vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, primo italiano dopo 22 anni. Nel tennis, il romano Flavio Cobolli ha sfiorato l'impresa a Roland Garros, arrendendosi solo al quinto set nella finale contro Zverev. In diretta da Parigi, l'inviato Emilio Mancuso.
8: Buonasera. Qui ancora da Parigi, di fronte a noi c'è il fermo immagine di Zverev che bacia la coppa al termine di questa sfida davvero entusiasmante. Abbiamo intervistato da poco Flavio Cobolli, lo ascolteremo nel corso del GR della mezzanotte. È stata una partita davvero straordinaria, un'incredibile battaglia tennistica vinta dal tedesco 6-1, 4-6, 6-4, 6-7. Incredibile il quarto set al tie break 7-5 per Cobolli, 1 ora e 12 minuti, poi 6-1 finale per Zverev, 4 ore e 16 minuti in totale questa finale, con il tedesco che finalmente rompe il ghiaccio, porta a casa il primo slam, premiato da Adriano Panatta e Flavio Cobolli, che nonostante tutto ha trascorso delle giornate pazzesche, ha giocato una grandissima finale e da domani sarà tra i primi 10 giocatori del mondo e guarda a Torino da numero 4 della race, con tante chance di giocare le finals. Da Parigi, linea allo studio.
5: E per noi è tutto, tra pochissimo il secondo tempo dell'amichevole Grecia-Italia.
3: Verde, viaggiare informati.
9: 1:57 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A21 Torino Brescia, iniziamo da qui. Coda a tratti, c'è stato un incidente tra allacciamento A21 Dir e prima di Castelvetro in direzione di Brescia. A9 Lainate Como Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della dogana. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, la coda è per traffico congestionato. Sulla A15 Parma La Spezia, coda a tratti per 8 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla A19 Palermo-Catania il traffico è rallentato prima dell'area di servizio Caracoli in direzione di Catania. Prima di salutarvi, una nota sulla circolazione: in autostrada a 3 corsie di marcia si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale o di sinistra solo per il sorpasso. A risentirci al prossimo aggiornamento, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
10: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. La
13: dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: In attesa dell'inizio del secondo tempo di Grecia-Italia, con gli azzurri che hanno chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco per 1-0 grazie alla rete segnata al 18° minuto da Pio Esposito, noi cediamo la linea agli studi di Roma, andiamo da Massimiliano Graziani.
18: E sì, riprendiamo la linea per ricordare che la nostra nazionale Under 17 è campione d'Europa. I giovanissimi in maglia azzurra hanno vinto la finale per il titolo europeo di categoria battendo il Belgio ai calci di rigore. È successo tutto negli ultimissimi minuti del tempo regolare, del tempo regolamentare, perché il Belgio era andato in vantaggio all'85esimo con una rete di Noah Kobiela e poi è arrivato il pareggio dell'Italia al 91esimo su calcio di rigore e poi la sequenza dei calci di rigore finale senza supplementari si è andati, la partita è stata, il titolo è stato assegnato direttamente con la serie dei calci di rigore e ha prevalso la nostra nazionale che si è imposta alla fine per 4-3, questo il risultato finale. Per completare le notizie che riguardano il calcio c'è anche da registrare il ritorno della Ascoli in Serie B dopo due anni. I bianconeri marchigiani hanno superato il Brescia per 3-0 nella finale di ritorno dei playoff di Serie C. Le reti al 10° minuto di Rizzo Pinna, 52esimo Silipo, all'86esimo Milanese, quindi l'Ascoli si impone 3-0 dopo l'1-1 dell'andata e torna in Serie B. È grande festa allo stadio Cino e Lillo del Duca per questo ritorno nel campionato cadetto della squadra marchigiana. Intanto c'è una notizia notevole che non riguarda il calcio ma riguarda la pallavolo, perché la nazionale di Velasco, la nazionale azzurra, è stata sconfitta nella quarta giornata di Nations League dal Brasile per 3-2 e a far notizia non è tanto la sconfitta, il risultato, l'avversario, ma il fatto che arrivi dopo una serie infinita di vittorie delle azzurre, 39 successi di fila. Alla fine statisticamente doveva accadere prima o poi, è arrivata una sconfitta anche per la nazionale di Velasco. Torniamo però a parlare dell'amichevole Grecia-Italia. Siamo nell'intervallo, come ci hanno raccontato i nostri inviati, come ha ricordato Francesco Rebice poco fa, siamo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Francesco Pio Esposito. Tornerei dai nostri inviati per un commento un pochino più estremo disatteso su quello che è successo nel primo tempo a Creta. Francesco Revice.
0: La mia idea, per quello che si è potuto vedere, poi ovviamente ci dirà la sua Daniele Fortuna, che l'Italia abbia chiuso in vantaggio meritatamente il primo tempo, ha avuto un'altra occasione con Pio Esposito per arrotondare il punteggio, è riuscita ad imporre il suo gioco con un 4-3-3 che è stato sicuramente più efficace del 3-4-3 presentato da Jovanovic, che si è affidato più che altro alle ripartenze, a un blocco di difesa molto basso. Daniele Fortuna, tante conferme, no, arrivate dopo la partita con il Lussemburgo in questo primo tempo.
2: Una su tutte quella di Esposito, è arrivato al punto gol con la maglia della nazionale in 9 partite, insomma in pochi hanno fatto bene come lui, il quarto gol in 4 partite da titolare, peraltro, insomma, quindi bisogna arrivare a precedenti illustri, bisogna andare a precedenti illustri del passato per insomma risalire a uno score di questo genere. È stato certamente lui il migliore, però ha fatto bene anche il centrocampo in difesa, Chiarodia ancora una volta ha giocato con personalità, due ammonizioni ed è abbastanza inusuale in un amichevole in un solo tempo, però questo dimostra anche il carattere della nazionale di Silvio Baldini. Ammoniti sono stati Lipani e Anor nel finale anche con qualche momento di nervosismo, ci saranno dei cambi tanti nel secondo tempo, ci saranno altri debutti nella nazionale di Baldini.
0: Abbiamo visto parecchi giocatori scaldarsi, no Daniele? Tu hai capito di chi si tratta?
2: Sono tutti in campo i giocatori della panchina, di fatto sì, adesso sta rientrando la Grecia, ma sta rientrando la formazione titolare, non ancora l'Italia, ha fatto il suo ingresso in campo, lo fa in questo momento con Donnarumma che saluta qualche tifoso. In Lussemburgo non ci sono stati cambi all'inizio del secondo tempo, Baldini ha aspettato almeno 20 minuti nella ripresa, vedremo cosa succederà adesso. Forse un cambio invece potrebbe essere fatto subito, perché c'è Mane, dunque un difensore che ha già giocato nel finale della partita in Lussemburgo, che non ha più la pettorina, il fratino arancione fosforescente, così come gli altri compagni della panchina, così come Finiquini questa volta dovrebbe fare subito due cambi Baldini.
0: Quindi contrariamente a quanto è successo in Lussemburgo, il nostro commissario tecnico effettuerà subito le sostituzioni dentro. Intanto per la Grecia vediamo con il numero 15 Rota, al posto, credo sia entrato, esatto, credo che sia entrato al posto del numero 3 della Grecia, quindi esattamente al posto di chiediamo scusa su un attimo, sì, esatto. Proprio lui, e quindi un cambio che non cambia moltissimo, che non sposta tanto nell'assetto difensivo della Grecia. Ecco Mane che è entrato sul terreno di gioco, vedremo al posto di chi entra anche con...
2: Allora Fini al posto di Ekator, dunque un cambio genoano, e tra l'altro, esatto. Poi altra particolarità, l'abbiamo detto in questi giorni, è una nazionale con tanti ragazzi genovesi e cresciuti nel Genoa. Fini adesso in prestito al Frosinone, almeno nell'ultima stagione in prestito al Frosinone, al posto di Ekator. L'Italia che attacca subito
0: con Coleoscu, parte la sua conclusione che viene deviata, il pallone che finisce fuori dal campo e quindi primo tiro dalla bandierina in favore dell'Italia in questo secondo tempo, e con gli azzurri questa sera in maglia bianca attaccano da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto di osservazione c'è stato il tiro di Coleoscu, c'è stata la deviazione ancora una volta di Kyriakopoulos, se non andiamo errati, oltre la linea di fondo, e quindi il tiro dalla bandierina dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa. Siamo alla 46esimo, di fatto va a Bartesaghi da sinistra, interno del piede sinistro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta della nazionale greca, alla rincorsa da parte dell'esterno del Milan, il pallone in aria, Andur che si alza, colpisce debolmente con i pugni il portiere della Grecia ad allontanare il pallone, però in una zona dove non ci sono proprio i compagni di squadra. Lakodimos in questo caso avrebbe potuto anche comodamente bloccare, ha preferito rilanciare immediatamente in uno spazio però dove non c'erano maglie della propria nazionale. Grecia che si deve difendere dall'iniziativa degli azzurri, ancora Andur per per Pisilli sul settore di destra. Adesso proprio Fini prova a mettere palla sulla sinistra, piede invertito al vertice, parte il suo cross al secondo palo, Coglianoccio, pallone sulla traversa, opportunità per il raddoppio della nostra nazionale, e questa volta la sfortuna, diciamo così, si è accanita contro il nostro numero 11, che era andato a conclusione da posizione molto ravvicinata, seppur con le osso, diciamo così, decentrata. Grande assist di Fini, pallone colpito con l'interno del piede destro dal numero 11, si è stampato sulla traversa, insomma grande opportunità per il 2-0.
2: Non semplicissimo, però no. non la tocca bene in
0: controbalzo, quasi col polpaccio.
2: Non riesce a prenderla con lo scarpino sinistro, un po' più su il pallone, però era molto molto largo, l'idea era giusta, gran cross da parte di Seydou Fini per Coleoscio dall'altra parte, da un esterno all'altro, ancora Coleoscio.
0: Ancora lui che prova a mettere giù con il petto, Kyriakopoulos che interviene in qualche maniera, dobbiamo dire i difensori greci riescono in qualche modo a frenare l'irruenza da parte del nostro attaccante, è stato per l'esattezza nuovo entrato proprio con il numero 15 Rota a fermare il tentativo del nostro attaccante di Coleoscio. I due poi si sono abbracciati e comunque Coleoscio, che aveva commesso fallo ai danni dell'avversario, calcio di punizione in fuori della Grecia. Siamo al 48esimo minuto, siamo nella ripresa ovviamente, l'Italia è ancora in vantaggio per 1-0 sulla Grecia. La rete che decide fino a questo momento la sfida è quella del 18esimo minuto di Pio Esposito. Azzurri che adesso nel traffico provano con Nondur a mettere ordine, Baltesaghi, il retropassaggio per Gigio Donnarumma, si fa vedere Chiario Dia, è lui che prova ad andare immediatamente all'impostazione guidando palla con il suo piede sinistro molto molto educato, allargando invece verso il corsia di sinistra, verso la corsia di sinistra, però con il destro a beneficio di Baltesaghi che gli restituisce il pallone. Chiario Dia poi per Donnarumma all'interno della nostra area di rigore, il capitano alza lo sguardo e prova andare immediatamente in profondità da Andur, che con il tacco la mette giù, più Esposito ha spazio per avanzare, ancora il nostro numero 10 sul settore di sinistra, il solito Coleoscio che mette palla a terra, punta l'avversario, deve metterla sul destro, la lascia lì per Andur. Azzurri che hanno perso forse la possibilità di attaccare in spazi più invitanti la difesa greca, e quindi adesso con Coleoscio provano a ricreare la superiorità numerica, ma via Coleoscio sul fondo o per il traversone anche in questo caso, così come era stato nel corso del primo tempo, sbagliato il traversone, poi però ci prova Baltesaghi, corre Pisilli, deve mantenere il pallone in campo, ci riesce il centrocampista della Roma praticamente calpestando la linea laterale, servito Fini, il quale si gira con grande agilità, mette palla sul sinistro, potrebbe andare al suggerimento per Endur, che arriva questa volta con il tentativo del numero 10, che però di fatto addormenta il pallone sul suo piede sinistro, conclusione molto molto fiacca e comunque fuori misure, nessun problema per il portiere della Grecia, per Vlachodimos. E tutto questo quando abbiamo raggiunto il 50esimo minuto, quindi il quinto nel corso della ripresa, con l'Italia ancora in vantaggio sulla Grecia, Creta per 1-0, a decidere la rete di Pio Esposito al 18esimo del primo tempo. Portiere della Grecia che adesso rilancia lungo in una zona di campo dove però i nostri difensori fanno ottima guardia, non consentendo a Dubikas di andare a pressare anche con efficacia Donnarumma. Il rinvio di quest'ultimo viene intercettato da Tantris, il tentativo di quest'ultimo con Pisilli che gli sporca la traiettoria della rifinitura verso la linea mediana, concedendo alla Grecia semplicemente una rimessa laterale. Eccolo il migliore della nazionale di Jovanovic, vale a dire Solis, imperversare sulla corsia di destra, mettere un pallone in mezzo interessante per il proprio compagno con la maglia numero 2 Vaglianidis, tutto però inibito dalla interdizione ad opera di Lipani, pallone che è finito fuori. Grecia che adesso si mantiene però all'interno della nostra metà a campo, o comunque tiene il pallone tra i piedi dei suoi interpreti, anche se con il suo portiere. Segno evidente che in questo secondo tempo la Grecia vuole, Daniele Fortuna, cercare di creare qualche potenziale pericolo in più per la nostra difesa.
1: L'ha fatto nel primo tempo anche grazie alla prova dei due difensori centrali, di Chiarodì abbiamo detto, ma anche Comuzzo, segue Duvicas, cerca sempre di anticiparlo, mentre Mane ha preso il posto sulla destra di Anor.
0: Questa è la decisione di Silvio Baldini ad inizio ripresa, sostituzione che avevamo in qualche modo già, della quale avevamo parlato proprio all'inizio del nostro nuovo collegamento. Intanto attenzione alla Grecia sulla corsia di destra, ancora un intervento però ai danni del numero 2 Yannidis, con la pallone che è finito fuori e rimessa con le mani in favore della Grecia, tutto fermo però perché c'è un problema per Comuzzo che è rimasto a terra, l'arbitro non se n'è accorto, i giocatori sì, in particolare proprio Zolis che capisce il problema al polpaccio sinistro per il giocatore della Fiorentina, probabilmente crampi, Daniele Fortuna, o forse un contatto.
1: Così sembrava, si rialza, entra lo staff medico soltanto per un attimo, si rialza zoppicando, Comuzzo continua a toccarsi il polpaccio a sinistro, intanto si ricomincia a giocare, credo che non sia nulla di particolarmente grave e Comuzzo potrà rientrare in campo da un momento all'altro.
0: 53esimo in corso, 1-0 per l'Italia in Grecia contro la nazionale Grecia, che adesso prova a manovrare il pallone all'interno della nostra metà campo, lo fa però con la solita lentezza, consentendo ai nostri difensori e alla nostra linea mediana di schierarsi con una certa efficacia. Ora c'è Vaglianidis, il tocco ancora per lui sul settore di destra centralmente, Zolidis prova ad andar via, Mandurri in qualche modo ne respinge il tentativo di incursione all'interno della nostra area di rigore, così che il pallone adesso è sulla corsia di sinistra d'attacco Grecia, lì però c'è Greca, c'è però l'intervento ad opera di Pisilli con un disimpegno azzurro che non riesce nel migliore dei modi, con pallone che finisce fuori dal campo e la rimessa laterale in favore della nazionale greca. C'è alle viste forse un nuovo cambio per Silvio Baldini, è pronto ad entrare in campo con il numero 13 Luca Reggiani, Daniele Fortuna.
1: Sì, per Comuzzo probabilmente, anche se poi il giocatore della Fiorentina si è ripreso bene in questo momento, è riuscito ad anticipare, ma c'è la Grecia che attacca.
0: Con Zolidis ancora al limite, parte una sua conclusione con la schiena, riesce Mané ad allontanare il pallone, ancora Grecia però sulla corsia di destra, ora centralmente, spalle alla porta, Duvicas, anzi Manturas prova a giocare con i propri compagni, la corsia scelta è quella di sinistra con il tentativo di traversone verso il secondo palo, lì però c'è Gigio Donnarumma che arriva prima di compagni avversari ad abbrancare in presa alta, questa traiettoria è piuttosto leggibile per un portiere, attenzione che l'Italia è lì in area di rigore o al limite di essa, scherza un po' troppo col fuoco e l'ho fatto in particolare con Leoscio, alle sue spalle è intervenuto però con troppa irruenza il nuovo entrato Rota, motivo per cui l'arbitro ha fermato l'azione e ha comandato il calcio di punizione in favore della nostra nazionale. Lì bisogna evitare le azioni leziose, i preziosismi, no? Daniele Fortuna, un giocatore come Coleoscio deve capire che tenere palla lì anche a dispetto di un fisico non proprio monumentale può essere rischioso per la sua difesa.
1: Sì, davanti all'area di rigore, al limite dell'area di rigore, esce Comuzzo, il sì. 16esimo debutto in due partite con la maglia del nazionale, Luca Reggiani, uno dei ragazzi di 18 anni, dei quattro ragazzi classe 2008, dei tre del Borussia Dortmund, gli altri ragazzi di 18 anni sono Camarda che è in panchina, che ha giocato in Lussemburgo, poi tra i ragazzi di 18 anni c'è anche Samuele Ignacio, sempre del Borussia Dortmund, e Anor che ha giocato dall'inizio ma poi è stato sostituito tra il primo e il secondo tempo da Baldini.
0: Intanto Coleoscio si fa vedere in fase difensiva, questa volta in modo efficace, andando a fermare Vaglianidis, concedendogli semplicemente la rimessa laterale. Sta di fatto che la Grecia ormai da inizio ripresa, possiamo dire sono passati quasi 11 minuti, e si mantiene se non stabilmente ma con buona continuità all'interno della nostra metà campo, ancora Vaglianidis la posizione di ala destra, questa volta il tocco di Zolis per lui non è tra i più precisi, il pallone che varca la linea di fondo e la semplice rimessa in favore degli azzurri. Dicevamo sono passati 11 minuti dall'inizio della ripresa, l'Italia continua a condurre per 1-0 sulla Grecia in virtù della rete messa a segno nella prima frazione di gioco al 18esimo da Pio Esposito, Italia che in questo secondo tempo, almeno in questi primi 12 minuti del secondo tempo, si è vista molto molto meno però
1: qualcosa all'inizio con la traversa colpita da Coleoscio, e poi inevitabilmente comunque la Grecia doveva uscire davanti al proprio pubblico che ogni tanto comincia a gridare Hellas, Hellas. A proposito, è arrivato il dato sugli spettatori per questa amichevole qui al Pancritio, a Heraklion, a Creta, sono a 13.000, qualcosa in più, quindi metà della capienza dello stadio.
19: Quindi insomma evidentemente nel corso della partita si è aggiunto qualcuno, no, Daniele? Perché all'inizio non sembravano 13.000 sinceramente i tifosi sugli spalti.
1: Sì, sì, comunque gli spazi vuoti ci sono, la Grecia sta cercando di fare al pareggio, ma l'Italia adesso recupera il pallone.
19: Sulla corsia di destra con Fini che prova ad andare in profondità da Pio Esposito, un pallone però irraggiungibile per l'attaccante dell'Inter, pallone che finisce sul fondo, dobbiamo dire in questo caso molto bene Reggiani su Dubikas, è riuscito a resistere al tentativo di difesa del pallone da parte dell'attaccante e del Como, e poi era riuscito immediatamente ad innescare proprio Fini, che è stato l'autore dell'assist, peraltro che inizio di presa ha messo Coleoscio davanti alla porta sfortunato, il nostro numero 11, come opportunamente ricordava Daniele Fortuna, la conclusione che si è stampata sulla traversa e che avrebbe potuto dare agli azzurri il gol del raddoppio. Intanto la Grecia, che si complica un po' la vita all'interno della sua area di rigore, Direzzonis sta a dare una mano ai propri compagni sfruttando la sua velocità e la sua precisione nel tocco, che questa volta però così preciso non è, visto che Dur recupera la sfera dopo l'intervento di Lipani, ancora Coleoscio che guadagna una rimessa laterale, l'ultimo tocco di Vaiannidis, una rimessa laterale che partirà dalla fronte offensivo sinistro degli azzurri, questa sera ripetiamo in completo bianco, una nazionale, quella di Silvio Baldini, che sta comunque, al di là della poca esperienza, al di là dell'età, al di là del fatto che si tratta di fatto di una squadra sperimentale, perché questi ragazzi insomma non hanno giocato moltissimo insieme, sta dimostrando però una certa personalità anche in campo, no? Perché insomma è in vantaggio per 1-0, ha vinto la prima sempre con il minimo vantaggio in terra di Lussemburgo, questa dimostrazione del fatto che a prescindere da tanti ragionamenti ce n'è uno fondamentale, che sottolineava anche nei giorni del Coverciano Silvio e Baldini, insomma i ragazzi ci sono, facciamoli giocare però, ecco.
1: Ma la sua capacità, anche la capacità di Baldini di far giocare questi ragazzi che comunque giocano già insieme con l'Under 21 e stanno facendo molto molto bene, sono molto vicini alla qualificazione agli europei di categoria del prossimo anno, e poi questi meccanismi che si sono affinati nel corso di 10 giorni e i progressi

0: meccanismi, nella velocità, nei passaggi, soprattutto nel primo tempo, ma anche nella ripresa, perché poi alla fine la traversa di Coleoscio è un'occasione migliore e più grande rispetto a tutto quello che ha creato la Grecia.
1: È effettivamente così, e adesso proviamo a sfruttare anche questa di opportunità, visto che siamo ormai al 60°, quindi alla 15° della ripresa. C'è un calcio di punizione guadagnato da Andurra all'interno della tre quarti di campo avversaria, zona sinistra del nostro attacco. Vedremo se spioverà un pallone nel cuore dell'area di rigore di Bartesaghi, secondo palo l'intervento però questa volta preciso del portiere della Grecia, a dispetto dell'incombere, dobbiamo dire, del nostro numero 6 Filippo Mane, che andava a cercare il pallone nel cuore dei 16 metri avversari. Attenzione, ancora Vainidis, pallone in mezzo, arriva Lipani, ferma tutto, poi Coleoscio per Pio Esposito, la triangolazione sul settore di sinistra con il numero 11 che arriva prima, serve nuovamente Lipani in area di rigore, pallone arretrato, Pio Esposito che si gira, arriva Pisilli con il sinistro, il suo tentativo di piatto viene però fermato dalla chiusura da parte del numero 8 della Grecia. Si trattava esattamente di Mouzakitis, è però altra azione molto molto interessante dell'Italia di Baldini.
0: È tutto a memoria, almeno così è sembrato, tutto di prima, con Coleoscio che si gira praticamente senza guardare. Lo stesso fa Pio Esposito per il rimorchio di Pisilli, che poi trova la respinta all'opposizione con il corpo del giocatore della Grecia, ma molto bene. Sono cresciuti anche da una partita all'altra, e Coleoscio, che aveva sbagliato troppo con il Lussemburgo, ma anche Lipani lì in mezzo con i tempi giusti da regista in questa nazionale di Baldini, che è lì ad assistere alla partita, fermo, senza urlare, senza gridare, a braccia conserte praticamente dall'inizio della sfida.
1: E ci sono alle viste tre cambi però della nazionale greca. Jovanovic ha deciso di mutare un po' l'assetto della sua squadra, che non riesce proprio, esce addirittura il capitano Mesuras. Chi entra, Daniele?
0: Allora Kiziridis per Mazuras, e poi Andruzzos, è un centrocampista proprio della squadra locale dell'Offi Creta, che prenderà il posto di Triantis, e poi l'ingresso in campo anche di Tsimikas, lo hai giocato nel primo tempo al posto di Kyriakopoulos, che Kyriakopoulos è comunque con trascorsi italiani, con il Sassuolo certo, soprattutto, ma anche con il Monza e con il Bologna.
1: Dobbiamo dire che Tsimikas non ha evidentemente lasciato una grossa impronta nella stagione della Roma, che pure è riuscita a conquistare la qualificazione nella Champions della prossima stagione. Fuori Angelino per problemi fisici, Tsimikas non è riuscito, diciamo così, a colmare quella lacuna. Lì invece dove è riuscito Wesley, il destro naturale che sta a sinistra, peraltro notizia che diamo ai nostri ascoltatori, Wesley che dovrà rinunciare al mondiale, problema per lui all'inguine, all'adduttore della gamba sinistra, un problema muscolare che ha costretto Carlo Ancelotti a rinunciare ad uno che considerava i punti di forza della sua nazionale, quindi il terzino della Roma. Al suo posto è stato convocato Ederson. Intanto abbiamo raggiunto il 63° a Creta, con Andurra che si complica un po' la vita a ridosso della nostra rigore, attacca la Grecia con Zolis, attenzione ai nuovi entrati sulla destra, Vaianidis, subito però pressato da Coleoscu, che forse guadagna anche la rimessa laterale. Molto molto bravo anche in fase difensiva il nostro numero 11, Daniele.
0: Copre, protegge, poi riparte con la sua velocità, meno nel secondo tempo, comunque molto concentrato, non sta sbagliando più in difesa, invece era stato magari un po' troppo leggero, distratto nel primo tempo, ancora lì a difendere.
1: Intanto lottano i giocatori della Grecia in mezzo al campo, dobbiamo dire che è stato bravo nell'occasione il numero 5 della nazionale greca a liberarsi degli avversari, a mettere ordine, peraltro un numero 5 che non leggiamo, insomma, si trattava di Lazzos, sì, molto bravo dobbiamo dire in mezzo al campo a liberarsi della pressione degli azzurri, che continuano ad attaccare i portatori di palla della Grecia senza però riuscire a carpirne il possesso, contrariamente a quanto era accaduto nel corso della prima frazione di gioco. Segno che ha anche elevato il proprio tasso tecnico la Grecia, evidentemente anche con i cambi nel corso di questa ripresa, sta costringendo un po' la nostra nazione Barcellona, al di là dell'azione da gol, del raddoppio molto chiara costruita dall'Italia sull'asse, finì con le

0: Shrew è poi culminata con la traversa colpita al nostro numero 11. Al di là però di questo episodio, dobbiamo dire che è stata la Grecia a tenere in mano il pallino del gioco. Ora Duvikas in mezzo a due avversari se ne va, serve ancora Ioannidis sulla corsia di destra, parte del cross verso il secondo palo, attenzione al tentativo da parte del nuovo entrato proprio Tsimikas, fermato molto bene da Fini, pallone centralmente direzionato per Lipani che scambia immediatamente con Dur, poi sul settore di destra la nostra nazionale si fa vedere con Pisini, va in verticale in maniera molto precisa per Fini che può avanzare fin quasi il vertice dell'area di rigore, mette palla sul sinistro costretto a retrocedere Lipani, più Esposito tentativo di andare di prima dal nostro centravanti, questa volta non preciso, e azione degli azzurri che si esaurisce tra le braccia del portiere greco, insomma anche questa però azione molto molto ben costruita, se ci riuscivano, palla a terra contro la difesa schierata della Grecia nel corso del primo tempo, adesso la nazionale, i ragazzi di Silvio Baldini a maggior ragione creano dei problemi alla squadra di casa quando le maglie della difesa si allagano e quando trovano più spazio in avanti, Daniele.
1: Con l'idea giusta che in questo caso Lipani, sì, è così, però l'Italia si è leggermente allungata, voleva andare proprio su Pio Esposito proprio per questioni di centimetri con il passaggio immediato in verticale, fuori dalla portata però del controllo dell'attaccante dell'Inter.
0: Intanto la Grecia recupera il pallone con il suo portiere Blakodimos, il quale lo gioca verso la corsia di destra per Razzos, deve evitare la pressione di Pio Esposito, il numero 5 della nazione di casa, pallone che viene fatto filtrare in profondità, va a catturarlo proprio Ntoi, Andreas Ntoi, il quale poi lo scambia allineato ancora con i propri compagni del pacchetto arretrato, adesso si alza la pressione degli azzurri che costringe i giocatori della Grecia a portare palle, a farlo in maniera piuttosto faticosa, c'è un fallo ai danni della solita Zolis, questa volta compiuto da Chiarodia, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore della Grecia, anzi il fallo è stato subito dal numero 26 Kizilidis, è abbastanza evidente, dobbiamo dire, l'intervento falloso da parte del numero 4 degli azzurri e calcio di punizione in favore della Grecia, siamo al 67esimo minuto con il punteggio che premia ancora la nazionale di Silvio Baldini in vantaggio per 1-0 sulla Grecia a Creta grazie alla rete segnata al 18esimo del primo tempo ad opera di Pio Esposito, Grecia che palleggia con i propri difensori all'interno della sua tre quarti, pallone adesso giocato all'indietro, sempre qualche rischio corso da rota in fase di appoggio di palla ai propri compagni sempre del pacchetto arretrato, Grecia che non guadagna metri, è costretta a scambiare anche rischiando qualcosina, il possesso palla recita un 54% a favore dei nostri avversari, questo in qualche modo a conferma di quanto andavamo dicendo nel corso della cronaca di inizio secondo tempo, meglio di inizio di metà, a questo punto secondo tempo, visto che siamo al 68esimo, attenzione a Duvikas che se n'è andato i danni di Reggiani, l'arbitro estrae il cartellino rosso,
1: sì.
0: Cartellino rosso perché Reggiani era ultimo uomo, movimento di Duvikas, mentre Reggiani facendo vallo a vedere, per carità, perché insomma sembra forse un po' eccessivo il cartellino rosso, dobbiamo dire che Duvikas era riuscito con una finta ad andare via il nostro difensore, il quale poi aveva commesso fallo ai 6 danni ed era effettivamente ultimo uomo. Ora bisogna capire se questo fallo è stato effettivamente tale, sì lo è stato perché è stato strattonato proprio per la maglia l'attaccante del Como ad opera di Rota, erano molti metri ancora da percorrere dalla maglia numero 9 della Grecia, fatto sta che però di fatto Reggiani era l'ultimo uomo, non ha avuto esitazione il direttore di gara ad alzare direttamente il cartellino giallo, il cartellino rosso all'indirizzo del difensore azzurro, e quindi giocheremo da qui al termine della partita in 10 uomini, e io credo decisione anche questa legittima del direttore di gara.
1: Va via, va in porta, Reggiani prende male il tempo a Duvikas, lo abbraccia e poi tra lui e Donnarumma non ci sarebbe stato nessuno, tra l'attaccante della Grecia e del Como e Donnarumma non c'erano più difensori in grado di recuperare, chiara occasione da gol, non c'è nemmeno bisogno di andare a rivederla.
0: Guarda Baldini come abbraccia Reggiani.
1: Lo ha abbracciato Reggiani, sì, perché comunque è al debutto un ragazzo di 18 anni, come dicevo prima, pochi minuti è durata la sua partita e in questi 20 minuti, poco di più, della sfida, l'Italia dovrà giocare in 10 contro 11.
0: Questo è proprio un errore di inesperienza, no? I 18 anni sono evidentemente quelli denunciati in questa azione dal difensore del Borussia di Dortmund, appunto 18enne, perché lì conviene sinceramente, visto che l'attaccante ti ha preso il tempo, magari staccarsi un pochino e dedicarti all'uno contro uno, evitando quindi di fare fallo, visto che sei ultimo uomo, probabilmente non si è reso conto di questa eventualità decisiva e dirimente Reggiani, e quindi l'arbitro non ha dovuto far altro che estrarre, dobbiamo dire, giustamente il cartellino rosso. E siamo giunti al 70esimo, quindi 20 minuti al termine, poco più, salvo recupero che l'Italia giocherà in 10 uomini, anche se è ancora in vantaggio per 1-0. Ci prova con Coleoscio, che viene fermato da Rota, dobbiamo dire molto molto positivo l'ingresso in campo di questo ragazzo con la maglia numero 15, che denuncia però chiarissime origini italiane. Endur prova ad andarsene sulla corsia di sinistra, di fisico il giocatore della Fiorentina, poi mantiene il pallone all'interno della metà campo avversaria, cerca con un colpo di tacco Coleoscio, che vince un rimpallo in chiusura, però in seconda battuta Razzos riesce a strappargli il pallone dei piedi. Allora Zolis, con la sua solita velocità, che prova in qualche modo a ribaltare il fronte, ci riesce appoggiandosi sulla corsia di sinistra per Tsimikas, tocco di ritorno del terzino della Roma, troppo lungo, che però termina ben oltre il perimetro di gioco e ben oltre la linea di fondo. In qualche modo ci salviamo e otteniamo una rimessa, e ripetiamo, siamo ormai al 71esimo, a 19 minuti dal termine della partita, salvo recupero, siamo in vantaggio per 1-0, ma siamo sotto di nuovo, Daniele Fortuna. Colin Breck adesso.
1: Sì, altra pausa, evidentemente già concordata tra le due nazionali, eppure insomma adesso più da filpa, diciamo, che da maglietta maniche corte, perché comunque siamo veramente a due passi dal mare,
0: c'è vento,
1: insomma, e c'è anche un po' di vento, è scesa un po' di umidità, tutto quanto gradevolissimo naturalmente qui in riva al mare greco, però comunque pausa per consentire ai giocatori sì di dissetarsi, ma magari anche di parlare, di discutere di questi ultimi 20 minuti scarsi che separano la sfida al suo finale, senza considerare il recupero.
0: Il recupero che andrà comunque considerato, e dobbiamo dire che anche questo scampolo di partita da giocare in inferiorità numerica sarà un test, no? Per questi ragazzi.
1: Esattamente.
0: La tenuta non solo fisica ma anche psicologica, no? Giocare in trasferta in vantaggio di un gol, ma sotto di un uomo con la nazionale di casa e che vorrà evidentemente cercare il gol del pareggio a tutti i costi, non fosse altro per non scontentare i 13.000 che sono accorsi qui allo stadio di Rakhine per appunto sostenere la squadra allenata dal commissario tecnico Jovanovic. Si fanno sentire infatti i tifosi greci, molti ragazzi, molte famiglie, del resto, e poi siamo in una zona anche abbastanza turistica ed è ovvio che tanti ragazzi, tante famiglie siano venute stasera a guardare questa partita. Il gioco sta riprendendo dopo il cooling break, ci saranno da recuperare ulteriori 2 minuti, io credo che alla fine non saranno meno di 5, addirittura 6, quelli che ci separeranno al 90esimo dalla fine della sfida, una fine della sfida che l'Italia dovrà affrontare, ripetiamo, in 10 uomini per l'espulsione rosso diretto pochi minuti fa di Reggiani, che aveva preso il posto dell'infortunato Comuzzo, quindi Italia che evidentemente ha perso anche dei punti di riferimento in difesa sull'uomo che deve andare a guardarsi dal pericolosissimo Dubikas, che non si è visto moltissimo in questa serata a dispetto delle sue credenziali maturate in particolar modo nel corso del nostro campionato nel Como di Cesc Fabregas, che ha conquistato l'accesso alla Champions League, ma che insomma non consentirà agli azzurri un finale di partita facile, Daniele.
1: In due partite, dicevi bene, Comuzzo e Chiarodia di fatto erano stati perfetti, non avevano concesso nulla agli attacchi avversari del Lussemburgo e della Grecia. Adesso ci saranno altri cambi per l'Italia.
0: Che Baldini
1: però
0: ha richiamato Fini in panchina, perché dice adesso dobbiamo difenderci, l'ha andato ad abbracciare, abbraccio di Fini anche per il suo commissario tecnico, ha capito la situazione evidentemente il nostro numero 17, ragazzi intelligenti.
1: Esattamente così, perché fuori Fini, spiegazioni di Baldini, ed è dentro Favasulli, dunque un terzino si va a risistemare dietro, esatto, l'Italia, e fuori anche Lipani, come era successo nel Lussemburgo, dentro Tagasso, il regista del Venezia, stesso cambio, proprio identico, era stato fatto proprio con il Lussemburgo nel secondo tempo.
0: Intanto Rezzo sa qualcosa da dire a Pio Esposito, nello scontrario con l'attaccante dell'Inter ha avuto la peggio, si lamenta un po' perché dice non alzare più il gomito, nel senso non colpirmi al costato così come hai fatto poc'anzi. Beh, insomma, però Rezzo deve capire che quando gioca con un centravanti di livello internazionale come Pio Esposito c'è anche la possibilità che prendi qualche, che prenda qualche colpo, ecco, mettiamola così, no Daniele?
1: Sì, c'è questa possibilità.
0: Si danno e si prendono, insomma, ecco, questo volevo intendere alla fine.
1: Anche perché Esposito è tra i giocatori più esperti di questa Italia giovanissima, 20 anni e mezzo di media, come abbiamo ripetuto più volte, dunque anche una malizia diversa rispetto ai suoi compagni di squadra. Favasulli che va a giocare nel suo ruolo, il calciatore del Catanzaro, vale a dire a fare il terzino destro, mentre Scala in mezzo, Mane a formare la coppia dei difensori centrali con Chiaro Dia.
0: E a proposito
1: dopo l'espulsione di Reggiani,
0: esatto, e del suo Catanzaro, devo dire che Aquilani ormai allenatore del Catanzaro che ha sfiorato la promozione in Serie A e si accaserà, ormai manca poco all'ufficialità, sulla panchina lasciata libera da Fabio Grosso a Reggio Emilia, quindi al Sassuolo, con Fabio Grosso che si accaserà invece su quella viola della Fiorentina. Altro cambio, altri cambi in casa greca però adesso, Daniele.
1: Allora Tete per Vagianidis, dunque sulla fascia, fuori Muzakitis invece in mezzo, e dentro il numero 20 Zafeiris, un centrocampista anche lui della PAOK di Salonicco.
0: Tete che è un attaccante, cioè molto più attaccante di Vagianidis, mentre ora subisce fallo Dumigas, l'arbitro lascia proseguire l'azione, c'è il lancio in profondità per Colleoscio, arriva più Esposito, prova con il sinistro dalla distanza, pallone che sorvola la traversa, ma evidentemente lì un po' isolati sia Esposito che Colleoscio, è il primo, quello dell'Inter, che ha avuto l'opportunità di calciare in rete, lo ha fatto senza troppi indugi e è andato alla conclusione in precedenza, dobbiamo dire, insomma, piccola sceneggiata di Dubikas che non è stato colpito al volto e quindi, e poi è terminato a terra, e adesso col numero 6 dell'Italia che gli dice dai, va bene così, non è successo nulla. L'arbitro comunque non aveva boccato, Daniele.
1: No, aveva lasciato proseguire, adesso si rialza Dubikas e continua a spingere, adesso però attacca, cerca di essere più veloce la Grecia.
0: Proprio dalla corsia di sinistra, proprio con i nuovi entrati, c'è un tentativo del solito Tsolis, però che scambia con Tsimikas, pallone arretrato che rimane nella nostra metà campo, ci sono anche i difensori della Grecia che partecipano attivamente al tema offensivo, ci prova Rota quasi al vertice, allarga verso il numero 26 della nazione di casa, il quale poi si muove centralmente, non riesce a guadagnare però metri la Grecia, non riesce a sfondare l'impianto difensivo degli azzurri, c'è ancora Zirdis che prova ad andare via contro due avversari, alla fine viene fermato, dobbiamo dire, con una certa efficacia da parte di Bartesaghi che prova in qualche modo ad innescare più Esposito, fermato da Rezzos, pallone che Pisilli prova a contrastare così come i suoi compagni di reparto e gli avversari, ci riesce a indurre, pallone lanciato corsia di sinistra lì dove più Esposito però è in ritardo rispetto a Rezzos, il retropassaggio di quest'ultimo per il portiere, per il portiere della Grecia, Odysseos Vlachodimos sulla sinistra, ancora una volta però la Grecia con il Tsimikas, parte il cross in mezzo, pallone che filtra, in qualche modo sventiamo la minaccia grazie al solito Pisilli, poi subiamo fallo lì con i giocatori greci che però si arrabbiano molto per questa azione reputata irregolare ai danni di Pio Esposito, e con il difensore centrale, vale a dire Atsidiakos, che si lamenta un po', Atsidiakos, dalle parti del direttore di gara, ma anche questo mi sembrava un fallo assolutamente netto su Pio Esposito.
1: molto intelligente nella copertura del pallone. Esposito lì in mezzo, lo protegge con il corpo, va a subire il fallo di Atsidiakos. Insomma, è un fallo preso bene da Esposito, evidentemente decisivo nel primo tempo con il gol, e anche in difesa in questo momento, non dico di sofferenza, ma insomma di una qualche difficoltà con l'Italia in 10 contro 11 per l'espulsione di Reggiani.
0: Diciamo che la difesa degli azzurri non ha tremato mai in questo secondo tempo, anzi l'Italia ha rischiato il raddoppio con il palo, con la traversa di Colleoscio all'inizio della ripresa, ma è certo che è la pressione fisiologica dei greci, specialmente dal momento in cui l'Italia è rimasta in 10 uomini, si sta manifestando adesso all'interno del terreno di gioco. Tete controllo abbastanza rivedibile del nuovo entrato e pallone che circola tra i piedi di Gigio Donnarumma, il quale lo allontana di prima intenzione con Colleoscio di testa, pallone che rimbalza nel cerchio centrale del campo, è lontano qui Esposito e ancora Rezos che poi scambia con i propri compagni del pacchetto centrale. Dobbiamo dire che adesso la Grecia sembra anche rivitalizzata, no, dalle istituzioni di Jovanovic e Tsolis, prova ad andare via la posizione di ala sinistra, viene fermato e dobbiamo dire molto molto bravo l'azzurro che subisce fallo anche ad opera del numero 10 della Grecia. Si tratta proprio di Favazzoli, molto molto rapido ad entrare sul pallone, a sottrarlo al fantasista di Jovanovic e poi a portarlo via, strattonata sulla maglia appunto del giocatore del Catanzaro Favazzoli, e l'arbitro lì molto attento a comandare il calcio di punizione in favore dell'Italia. I minuti passano, ne mancano 10 o poco meno alla fine della partita, comunque alla fine del tempo regolamentare, poi ci sarà sicuramente recupero. L'Italia è in vantaggio per 1-0, la rete che sta decidendo la sfida, quella nel primo tempo al 18esimo di Pio Esposito. Italia però in 10 uomini in questo secondo tempo ormai da parecchi minuti. C'è un altro fallo ai danni di Pio Esposito, questa volta commesso dal numero 20 della Grecia. Si trattava esattamente, se non andiamo errati, di Zafeiris. Sì, proprio lui, è un fallo piuttosto evidente. È bravo il nostro centravanti anche, come dire, a rompere il ritmo della Grecia con queste azioni, con questi corpo a corpo grazie ai quali guadagna dei calci di punizione, no?
1: A prendere colpi, a spezzare anche il ritmo della Grecia, a far sì che l'Italia possa battere un calcio di punizione nella metà campo della Grecia. C'è una munizione adesso? Non so se per Zuvikas di tempo
0: o per...
1: No, forse o per proteste, adesso non sono riuscito.
0: È difficile capire a chi, perché c'erano tre giocatori lì nei pressi, intanto sì. Pisilli col suo traversone secondo palo e il tentativo di intervento da parte di Colleoscio, è lui l'ultimo a toccare il pallone che però finisce oltre il fondo. Ci sarà rimessa in favore della Grecia, siamo giunti all'82esimo minuto, insomma non manca molto alla fine della partita, siamo al 37esimo di fatto nel corso della ripresa, e l'Italia è in vantaggio per 1-0, anche perché se, come abbiamo più volte rimarcato, è in inferiorità numerica, l'espulsione di Reggiani proprio se non a metà, insomma quasi ad inizio ripresa, Reggiani che aveva preso il posto dell'infortunato Comuzzo, questa ci sta creando un po' di problemi, questa espulsione. Evidentemente stiamo cedendo del campo ai nostri avversari, ma stiamo tenendo il campo stesso con grande autorevolezza, dobbiamo dire anche nella sofferenza o comunque nella necessità, stiamo dimostrando un ottimo carattere a dispetto della poca esperienza a questo livello dei giocatori di Ballini. Intanto il pallone per Tsimikas è troppo lungo, finisce nuovamente sul fondo. Dal punto di vista tecnico preferisce la Grecia attaccare dalla corsia di sinistra, Daniele Fortuna lì però l'intesa tra Tsolis e Tsimikas non è delle migliori, si è già manifestata male in un paio di occasioni, no?
1: È rivedibile, certamente l'Italia adesso però si chiude bene dietro con le linee molto molto attaccate, con Esposito che fa fare pressing, che lotta per recuperare i palloni, dunque ancora molto bene l'Italia anche in questo finale, anche in inferiorità numerica.
0: E anche, ripetiamo, dovendo in qualche modo sopperire all'inferiorità numerica, visto che la Grecia sta attaccando con grande veemenza. Dubigas a destra, attenzione la cross che parte in mezzo, allontanato poi la conclusione, il palo colpito adesso dal numero 20 Zapelis, proprio colui il quale aveva commesso fallo ai danni di Pio Esposito, e reitera il concetto anche in questa occasione. È stata sicuramente l'azione più pericolosa della Grecia in questa partita, il palo colpito da Zapelis con questo destro che aveva superato Donnarumma all'altezza del montante alla sinistra del nostro capitano. Molto violenta la conclusione, palo colpito, siamo stati fortunati, ma insomma un po' di fortuna dopo tutto quello che abbiamo passato non guasta, no Daniele?
1: Sul palo di Donnarumma, che però comunque era lì a proteggere la sua parte di porta, e dunque era comunque sulla traiettoria, tiro violentissimo da parte di Zaferis, si è proprio andato a stampare sul palo Donnarumma con i piedi ora.
0: Sì, riesce ad allontanare il pallone, prova la nazionale di Silvio Baldini a tenere tra i piedi il possesso e ci riesce grazie alla solita prova molto molto generosa del numero 20 D'Agasso, il quale guadagna anche una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro. Il suo schieramento è stato Andruzzos a mettere palla oltre il perimetro di gioco sul tentativo del nostro numero 20, rimessa con le mani che adesso andrà ad operare Bartesaghi, rosicchiando un po' di preziosissimi secondi sul cronometro. Mancano poco più di 5 minuti al termine del tempo regolamentare, poi ci sarà recupero sicuramente che il direttore di gara vorrà accordare. Attenzione però adesso Andurra all'altezza dei 25 metri, costretto a retrocedere da Pisilli, quest'ultimo verso la corsia di destra, Fasulli che restituisce il pallone al centrocampista della Roma, buona l'idea di servire Endur sulla corsia di destra, si accentra il centrocampista della Viola, servito ancora con Leosciu che si gira al limite dell'area di rigore, Pio Esposito, manteniamo palla lì, andiamo da destra con D'Agasso, anzi con Fasulli che punta l'avversario, entra in area e mette palla sul sinistro, la conclusione, la parata molto bella dobbiamo dire da parte di Blako Dimos sul tiro proprio di Favasuli, bravissimo a liberarsi della guardia di Tsimikas e poi a scagliare questo sinistro sotto la traversa. Il pallone è stato raggiunto dalla manona del portiere greco, che ha anche indossato la fascia di capitano una volta uscito dalla Campo Mazuras, e ha concesso il tiro dalla bandierina alla nostra nazionale. Ancora un corner, questa volta con battuta da destra all'interno del piede sinistro di Bartesaghi, la traiettoria di entrare rispetto alla porta avversaria, pallone in mezzo con i pugni, ancora una volta il portiere della Grecia Pisilli che ferma la sfera quasi all'altezza della linea di fondo, poi commette fallo di danni all'avversario, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore della Grecia. Due cambi per Silvio Baldini.
1: Ma uno abbastanza inevitabile, come in Lussemburgo esce il migliore, perché secondo me è stato ancora una volta il migliore Esposito, ed entra Camarda e poi altro debutto ed è il 17esimo, perché entrerà Faticanti al posto forse di Coleoscio, no, non credo di Coleoscio, adesso vediamo, e comunque insomma si parla di quest'altro debutto per Faticanti, cresciuto nella Roma, sì, l'ultima stagione alla Juventus Under 23, alla Next Generation
0: della Juventus, giocatore del quale si dice molto molto bene Faticanti. Adesso c'è qualche incomprensione all'altezza della panchina azzurra, evidentemente con Leoscio che deve uscire dal campo, ma con l'arbitro che non riesce a capire chi insomma deve prendere il posto della maglia numero 11 della nostra nazionale. Operazioni di ripresa del gioco che sono un po' lente, c'è un cambio anche che vediamo nella Grecia, no Daniele?
1: Ce ne sono due, Pavlidis, l'attaccante della Benfica, pronto a entrare in campo, così come Kostoulas, che invece è un attaccante del Brighton, vuole chiudere davanti e giustamente alla ricerca del pareggio Jovanovic, il commissario tecnico della Grecia. Fuori Duvikas, piuttosto scontento.
0: Sì, piuttosto scontento, dobbiamo dire alla fine piuttosto inoffensivo, no? A dispetto, ripetiamo, dell'ottima stagione che ha disputato con il Como. Non manca molto alla fine della partita, 2 minuti e mezzo, ma attenzione a Tete, ora sulla corsia di Srisa, sovrapposizione di Zivica, spallone in mezzo, Donnarumma che ci arriva e mette con la punta delle dita sulla fonda e poi si arrabbia, crediamo con i propri compagni di squadra o forse con il direttore di gara. Di fatto però c'è un tiro dalla bandierina in favore della Grecia, ancora Tsimikas da sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria di uscire rispetto proprio alla porta difesa dal nostro capitano, da Gigio Donnarumma, 88 minuti e 10 secondi sul chilometro. Cross che parte in mezzo, Donnarumma ad allontanare con i pugni la Grecia che rimane lì dal settore di destra, prova un traversone, Tete che non si gira, ancora lui al limite, proviamo in una grande mischia a risolvere qualcosa con Bartezzaghi, alla fine ci riusciamo, lo stesso Bartezzaghi che forse subisce anche fallo, secondo l'arbitro non è così, ci sarà una semplice rimessa laterale in favore della nostra nazionale. Ovviamente adesso la Grecia anche con una certa spinta, diciamo così, dei nervi riesce a rendersi minacciosa lì davanti, l'ultimo a rendersi pericoloso è stato proprio con il numero 14 Pavlidis, ha tentato
1: appena entrato
0: un colpo
1: Pavlidis
0: di tacco, sì, il primo pallone toccato dalla punta del Benfica è stato poi deviato in corner da Gigio Donnarumma. Pavlidis è tra l'altro un giocatore di grande esperienza internazionale, di grande talento.
1: Faticanti adesso c'è stato qualche problema
0: sì,
1: su questo,
0: eravamo solo in 9 peraltro.
1: E alla fine Faticanti è entrato a prendere il posto di Coleoscio. Gli ultimi minuti, mancano 40 secondi al 90esimo, poi ci sarà il recupero in apnea, dobbiamo dire, per l'Italia, ma è stato bravissimo Donnarumma.
0: Sì, è stato bravissimo Donnarumma, sono bravi comunque i nostri ragazzi ad opporsi ai tentativi della Grecia che si fanno adesso pressanti da sinistra con Tsimikas, il tentativo in area di rigore da parte ancora una volta di Pavlidis con il pallone che finisce sul fondo, non è riuscito l'attaccante del Benfica ad intercettare questo traversone che veniva dal sinistro di Tsimikas con un gesto quasi liberatorio, no? Gigio Donnarumma è andato a scagliare il pallone stesso lontanissimo, pallone che aveva rimbalzato sui tabelloni pubblicitari alle sue spalle, molto distante comunque rispetto al palo sinistro della nostra porta. Tra poco cercheremo di capire quanto è stato il recupero, 5 minuti insomma, ecco, 5 minuti quelli preventivati effettivamente si sono dimostrati quelli poi concessi al direttore di gara, saranno 5 minuti da vivere, non dico con sofferenza ma con una certa apprensione, perché adesso insomma a questa vittoria, la seconda consecutiva, sarebbe, ci abbiamo un po' fatto il callo e sarebbe anche un premio, no? Per questi ragazzi e credo soprattutto per Silvio Baldini, Daniele Fortuna.
1: Per il gioco, comunque per questa partita comunque molto convincente, più della prima, secondo me, con il Lussemburgo, certo Pavlidis dà tutto un altro peso all'attacco della Grecia che spinge ancora sulla fascia.
0: Sempre con Tsimikas alla corsia di sinistra, prova Pavlidis proprio ad incrociare da quel lato del campo, Tsimikas va al traversone in mezzo che viene però fermato ancora una volta dai nostri difensori, Ndur che ha guidato molte transizioni dalla nostra all'altrui metà campo ed è stato molto prezioso in questo lavoro di raccordo, il centrocampista della Fiorentina che ora probabilmente è vittima di crampi, aiutato dal fisico Ndur, no? Un fisico potente, prepotente, che gli consente questi strappi magari non molto veloci ma molto continui nel corso della partita. Daniele
1: si ispira a Pogba, d'altronde la statura,
0: il metro, un buon modello, diciamo.
1: Il metro e 90, la stazza, insomma, consentono a Ndur, che ha fatto una buona, anzi una ottima ultima parte di stagione con la Fiorentina, di stare lì e recuperare palloni al centrocampo. Attenzione alla Grecia
0: con Tete sulla corsia di sinistra, prova a saltare il diretto avversario, mette il pallone in mezzo per Pavlidis e poi dalla distanza ancora alla conclusione il numero 20 Zafiris con il pallone che però viene ribattuto, così come viene respinto dai pugni di Donnarumma questo cross che arrivava a sinistra, c'è l'arrembaggio della Grecia questa volta dal lato destro del campo con un traversone lungo per tutti ma non per ancora, se lo mette in mezzo, ancora un tentativo di testa da parte dei nostri avversari con il pallone che però ruota scaraventa direttamente sul fondo, peraltro in maniera assolutamente, diciamo così, poco pericolosa per il nostro portiere Gigio Donnarumma. Ci avviciniamo alla fine di questa sfida, ci avviciniamo alla fine di questa partita, l'Italia in vantaggio in Grecia per 1-0, va a complimentarsi Donnarumma con Bartezzaghi, evidentemente molto contento anche, no? Il nostro capitano, dell'atteggiamento dei suoi compagni di squadra, giovani sì d'accordo, con poca esperienza sì d'accordo, ma evidentemente con tanto desiderio, tanta determinazione di ben figurare, di sfruttare al massimo questa grande opportunità che è stata loro concessa. Essa da Silvio Baldini. Mancano due minuti alla fine del tempo di recupero, mentre c'è sempre Tsimikas alla corsia di sinistra, ancora Pavlidis che si fa trovare pronto a sfidare adesso il nostro numero 22, doppio triplo dribbling, pallone che rimane in area di rigore. Alla fine Pisilli, il raddoppio di marcatura, va a fermare il tentativo dell'attaccante del Benfica, poi si trascina il pallone in fallo laterale, è sfinito Nicolò Pisilli, mentre la Grecia continua ad attaccare, sempre Tetè, questa volta centralmente da Rota che prova a caricare il destro, poi invece decide di andare sulla corsia larga dove parte un traversone con una deviazione di Bartedaghi, con il pallone che finisce sul fondo, ma forse non c'è stato nemmeno il tocco del difensore del Milan, motivo per cui si riprenderà con una semplice rimessa in favore degli azzurri. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando si sta esaurendo il penultimo minuto di recupero, un solo giro di lancetto, poco più, alla fine di questa partita che l'Italia sta vincendo per 1-0 in terra di Grecia, a proprio nell'isola di Creta, sarebbe sicuramente un risultato confortante per tutto il movimento, per quello che ha inteso spiegare Silvio Baldini con queste sue decisioni, con questa sua condotta, diciamo così, nelle convocazioni in azzurro nel corso di queste due partite. Sarà stato anche un commissario tecnico di transizione, chiamiamolo così, Silvio Baldini, come era stato qualche anno fa Gigi Di Biagio. Di sicuro ha lasciato un'ottima impronta. Tetè entra in area di rigore, forse l'ultima opportunità per la Grecia, pallone arretrato, gran mischia, Pisilli che lotta, alla fine c'è ragazzo vittorioso col pallone tra i piedi. Mancano 20 secondi alla fine dell'ultimo minuto di recupero, ma adesso si continua a giocare, si lotta su ogni pallone come se fosse quello decisivo, e del resto lo è. Pisilli va via alla sua maniera, in mezzo a due, forse tre uomini, finisce giù, non c'è fallo secondo l'arbitro. Ultima opportunità per la Grecia dalla corsia di destra con il numero 26 che mette palla sulla destra, ancora prova la conclusione, deviazione, palla sul fondo, pallone che finisce in calcio d'angolo, esulta tutta la panchina azzurra, forse
1: tutti in piedi, come se fosse una finale,
0: come se fosse una finale. Beh, insomma, al di là di come andrà a finire questa partita, questa forse è l'ultima opportunità per la Grecia, perché siamo già a 5 minuti e 30 di recupero dei 5 segnati dal direttore di gara, dobbiamo dire, con il cross di Tsimikas, Donnarumma che allontana pallone in area e Donnarumma che lo blocca, forse è finita qui. Vediamo se l'arbitro in qualche modo conforta quella che è la nostra impressione. Sì, è finita qui, ha vinto l'Italia in Grecia, seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Silvio Baldini e Daniele Fortuna, sicuramente una bellissima esperienza per il commissario tecnico e per questi ragazzi.
1: Sì, adesso abbracciati da Donnarumma, è un abbraccio collettivo, però anche in panchina ci tenevano, è veramente come se avessero vinto un trofeo, il futuro è loro, lo speriamo, di molti di loro, proprio nel giorno della vittoria ai campionati europei dell'Italia Under 17. Saltellano, finisce così questa avventura dell'Italia di Baldini, per lui il ritorno in Under 21, un obiettivo comunque ambizioso, l'europeo e poi il ritorno alle Olimpiadi, da conquistare proprio attraverso i campionati europei di categoria. A proposito, alle Olimpiadi l'Italia manca addirittura dal 2008, da più tempo rispetto ai mondiali.
0: Salvaguardiamo questa immagine, gentili ascoltatori, dei ragazzi con la maglia della nostra nazionale, dei ragazzi giovanissimi, due partite, due vittorie, una in Lussemburgo per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito, la seconda in Grecia per 1-0 grazie ancora alla rete di Pio Esposito. Godiamoci questa festa, conta poco o nulla, o forse conta molto molto di più rispetto a tutto quello che purtroppo abbiamo passato negli ultimi mesi, grazie a Daniele Fortuna, grazie a tutti i nostri radioascoltatori. Noi chiudiamo qui, da Francesco Repice infine l'augurio di una serena notte e la linea che può tornare agli studi di Roma.
2: Domenica Sport.
3: Ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Roma, di Saxa Rubra a Roma, scusate, e quindi, come ricordava Francesco Redici in Radio Cronaca, due vittorie per la nazionale di Silvio Baldini. Non sono queste le gare da vincere, ma è meglio vincerle anziché perderle. Questo chiaramente sarà la palissiano, ma è anche vero. E io vi do i numeri per intervenire nel finale, per i commenti con Filippo Grassia e Giovanni Galli. Il numero verde per intervenire in diretta 800 050 001, e poi per scriverci gli sms 335 699 29 49. Vi aspettiamo fra pochissimo per l'ultimissima parte di Domenica Sport. A più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 23:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al nuovo attacco iraniano contro Israele. Tre ondate di missili di Teheran in risposta a quello contro Beirut. Chiuso lo spazio aereo in Giordania, Siria, Iraq e nell'Iran occidentale. Israele si starebbe preparando ad una risposta potente, secondo quanto riferito alla CNN da fonti dello Stato ebraico, e avrebbe richiesto un via libera agli Stati Uniti per colpire obiettivi energetici in tutto l'Iran. Gli aggiornamenti in studio con Marco Barbonaglia.
4: Teheran risponde agli attacchi israeliani su Beirut, con i quali sostiene Tel Aviv ha superato tutte le linee rosse, e lancia una decina di missili balistici verso il nord del paese. Un avvertimento, dicono i Pasdaran, che rivendicano di aver messo nel mirino la base di Ramat David, da dove sono partiti i raid contro il Libano, e avvertono: se attaccati la risposta sarà devastante, colpiremo gli interessi americani nella regione. Fino ad ora l'esercito israeliano sostiene di aver intercettato tutti i missili. È il primo attacco di Teheran dal cessate il fuoco dell'8 aprile. La nostra accettazione, hanno dichiarato le forze armate iraniane, era subordinata a una tregua su tutti i fronti, ma come sempre America e Israele non hanno rispettato il loro impegno. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono i suoi omologhi di Regno Unito, Francia, Qatar, Turchia e il mediatore pakistano Azim Munir. La guida suprema Khamenei ha scritto su X: il vacillante regime sionista è agli ultimi respiri. Caccia israeliani, intanto, secondo media dello Stato ebraico, sarebbero già in volo verso l'Iran, ma la situazione è confusa e in continua evoluzione. È un grave errore quello fatto dall'Iran nell'attaccarci. Il capo dell'esercito sta valutando piani per il futuro, fa sapere un portavoce militare israeliano, e aggiunge: continueremo a colpire Hezbollah in tutto il Libano.
3: Donald Trump invita l'Iran a fermare l'escalation dopo il lancio di missili e a tornare subito al tavolo dei negoziati. Parlando a Fox News dice: basta così, sottolineando che un accordo era vicino ma la crisi rischia di comprometterlo. Il presidente americano si dice inoltre non contento dell'attacco israeliano a Beirut e annuncia un contatto con Netanyahu per evitare ulteriori azioni contro Teheran. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di negoziati diretti con Putin, quanto sottolinea la dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Starmer, Macron, Merz e Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea e alla NATO deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi membri, nonché a quello degli alleati, si legge nel testo. A Madrid Papa Leone XIV ha richiamato l'Europa alle sue radici spirituali, invitando a non rinnegare l'impronta cristiana nella sua identità e a non trasformare la religiosità in una fede museo. Il pontefice ha sottolineato il ruolo storico del cristianesimo nella costruzione del continente, dalle opere sociali fino ai modelli culturali. Al centro del messaggio anche l'appello a porre i poveri e gli esclusi come criterio guida per società ed economia. E siamo all'economia con Monte Paschi di Siena al centro del risico bancario, il CDA di BPM, maggiore azionista Credit Agricole, ha proposto all'Istituto Toscano un'aggregazione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale con una potenziale capitalizzazione di 50 miliardi di euro. Immediata la contromossa di Intesa San Paolo e Unipol, che riunendo i rispettivi CDA intendono presentare un'offerta spezzatino per MPS, le cui quote in Mediobanca e Generali finirebbero a Intesa, mentre BPR Banca, controllata da Unipol, rileverebbe la clientela retail. I termini dell'offerta saranno resi noti domani, prima dell'apertura delle borse. La cronaca ora: il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari sulle accuse di violenza sessuale a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il parlamentare nega ogni addebito e si difende: le cose vanno provate, io sono un bel ragazzo, lei è una normale. Protesta il PD, accuse di una gravità inaudita, se il fatto è confermato saremo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. La grazia concessa a Nicole Minetti, nuovo capitolo della vicenda, dall'Uruguay arriva il colpo di scena.
5: aveva già dichiarato in un'intervista in Uruguay che le sue parole erano state travisate e ora ha ritrattato con un giuramento davanti a un notaio in presenza del suo avvocato. Lei è Graciela Mabel de los Santos ed è la fonte uruguayana che aveva parlato ai giornalisti di festini a casa di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. La donna ha smentito tutto affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nel ranch Gin Tonic di Punta dell'Est. La testimonianza è un altro capitolo della vicenda, forse l'ultimo, anche se il Fatto Quotidiano, autore dell'inchiesta giornalistica, continua a contestare l'operato dei magistrati italiani che hanno svolto un approfondimento di indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'intervento del Quirinale. Di certo quella donna è una giravolta a 360 gradi. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le sue dichiarazioni sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati e subito indirizzate alla Presidenza della Repubblica. Da fonti della Procura Generale di Milano arriva la conferma. Milano, Antonello Marzio, GR1.
3: E noi restiamo a Milano dove questa mattina c'è stata la dove stamattina c'è stata la più grande lezione collettiva di danza. Maestro d'eccezione, l'étoile Roberto Bolle, i migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo per partecipare o per seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, ideato e condotto dal ballerino.
6: L'applauso di Piazza San Carlo per l'arrivo di Roberto Bolle dà il via al Ballo in Bianco. Ed è proprio il colore candido, insieme alla musica e alla danza, il protagonista di questa domenica mattina speciale per Torino. Alla sbarra, su un palco, uno dei ballerini più noti a livello internazionale, nato a Casale Monferrato 51 anni fa. A seguirlo, quasi 2000 studenti delle scuole di danza, arrivati da tutta Italia. Una grande lezione collettiva che ha dato vita a spettacolari coreografie.
7: Piazza San Carlo è veramente un salotto molto elegante della città e sono felicissimo di invaderla con tanti ragazzi, quasi 2000 vestiti di bianco, tante sbarre e quindi tanta bellezza.
6: A riprendere lo spettacolo le telecamere del centro di produzione Rai Piero Angela di Via Verdi. Durante la mattinata anche i contributi di torinesi illustri, tra cui Arturo Brachetti, Evelina Cristellen e Susanna Egri. L'evento andrà in onda domenica 14 giugno su Rai 1 alle 9.40. Torino, Maria Elena Spagnolo, GR1.
3: È tutto, la linea torna domenica Sport, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.
8: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
9: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
10: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
0: Domenica Sport.
11: 23:10 minuti, di nuovo buona serata da Massimiliano Graziani con voi per l'ultimissima parte di Domenica Sport. Io vi ricordo i numeri per intervenire, SMS 335-699-2949 che potete utilizzare anche per i messaggi WhatsApp e poi il numero verde per chiamarci in diretta 800-050-001. La nazionale di Silvio Baldini ha vinto in casa della Grecia per 1-0 con la rete di Francesco Pio Esposito al 18esimo. Francesco Pio Esposito che si conferma mattatore perché aveva segnato anche il gol della vittoria in casa del Lussemburgo. Due amichevoli, due vittorie, commenteremo fra pochissimo con Filippo Grassia e Giovanni Galli, ma prima dobbiamo fare un piccolo passo indietro, doveroso, doverosissimo, perché oggi è andata in scena la finale del Roland Garros con un italiano in campo, Flavio Cobolli, che però ha dovuto cedere al quinto set al tedesco Sascha Zverev. Cobolli che ha lottato fino alla fine ma poi si è dovuto inchinare a Zverev, che ha vinto il suo primo slam, ha coronato il sogno. Ma sentiamo Flavio Cobolli, che è stato intervistato da Emilio Mancuso dopo il match, dopo la finale del Roland Garros.
12: Siamo con Flavio Cobolli, intanto una partita che è durata 4 ore e 16 minuti, quindi una durata importante, una finale a Roland Garros. Dopo un primo set che oggettivamente ha condizionato molto, poi l'esito finale, c'è stata una partita praticamente sempre equilibrata, ad eccezione dell'ultimo set dove ne aveva di più Zverev.
13: Sì, è stata una partita equilibrata, è stata una partita bella, quindi bisogna essere felici e orgogliosi di quello che uno ha ottenuto, nessuno se l'aspettava, neanche io in primis, quindi bisogna adesso metabolizzare, resettare e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi.
12: Adesso ricarichi le batterie, perché dopo un torneo così bisogna ricaricarsi verso Wimbledon, quarti di finale dell'anno scorso, e l'obiettivo tuo stagionale, come più volte sottolineato, partecipare alle finals a Torino.
13: Sì, adesso tornerò a Monte Carlo dove mi prenderò 2-3 giorni off per poi proseguire con i prossimi tornei. L'obiettivo principale è Wimbledon, quindi spero di poter arrivare lì con il massimo della forma, sono sicuro che accadrà, quindi adesso tornerò a lavorare per provare a raggiungere quello che era e quello che è il nostro obiettivo, che è Torino.
11: Questo è Flavio Cobolli, al quale rinnoviamo i complimenti per come ha tentato la grande impresa portando al quinto set Zverev. Torniamo però a parlare di calcio, perché un'altra piccola impresa l'ha compiuta la nazionale di calcio italiana guidata da Silvio Baldini, perché nelle due gare amichevoli previste dal CT traghettatore, e poi capiremo se è realmente così con i nostri opinionisti o se c'è una speranza che possa rimanere lui in panchina, dicevamo con Silvio Baldini in panchina, l'Italia ha ottenuto due vittorie, una in casa del Lussemburgo pochi giorni fa e un'altra stasera la Grecia a Creta, due vittorie di misura per 1-0, ma insomma due vittorie che fanno morale e forse ci danno anche qualche indicazione. Lo chiedo a Filippo Grassia. Ciao Filippo, di nuovo.
14: Sì, buonasera a te, buonasera a coloro che ci ascoltano. Sì, sono state due partite comunque importanti, indipendentemente dal fatto che le abbiamo tenute in casa di due nazionali che non occupano certamente le posizioni migliori del ranking, però ricordiamo che l'Italia è uscita per 3 volte consecutive dal mondiale dopo aver giocato con la Svizzera, la Svezia, il Montenegro, l'Irlanda, la Bosnia, eccetera eccetera, e quindi si tratta di due bocche di ossigeno, tenuto conto anche che Baldini, al di là di Donnarumma, ha schierato praticamente l'Under 21. I greci si erano sorpresi di questa situazione e credo però che dovranno ammettere di aver patito la nostra nazionale per almeno 60 minuti in cui abbiamo comandato il gioco e abbiamo portato avanti finalmente una manovra offensiva. Poi con un uomo in meno ci siamo difesi, direi, con qualche ruvidità, ma anche con intelligenza, e ne sono uscite due vittorie che fanno morale da un lato e dall'altra rafforzano un poco la posizione del ranking, che prima di questa partita ci vedeva in 12esima posizione e probabilmente retrocederemo invece di qualche posto dopo la fine del mondiale a cui non partecipiamo.
11: Salutiamo anche di nuovo Giovanni Galli. Giovanni, buonasera.
15: Buonasera a tutti.
11: E allora Pino ci dice, cominciano ad arrivare i messaggi dei nostri ascoltatori. Pino ci dice: se avesse giocato l'under di Baldini alle eliminatorie per i mondiali non saremmo stati esclusi. Forse è un po' esagerato, però ti chiedo, Giovanni, che cosa ci lascia in eredità questa doppia amichevole?
15: Beh, intanto lo spirito di questa squadra, lo spirito, ha lottato anche in inferiorità numerica, diceva giustamente Filippo che per 60 minuti abbiamo comandato il gioco e poi dopo l'inferiorità numerica abbiamo dovuto fare di necessità virtù, però hanno lottato uno spirito di squadra su tutti i palloni, visto come si aiutavano, come c'era veramente questo spirito che probabilmente ultimamente avevamo un po' perso. La cosa che mi ha fatto veramente molto piacere è vedere quanto ci tenessero a questa maglia. e questo deve essere l'obiettivo di chi giocherà da qui in avanti in nazionale. Deve essere un orgoglio vestire quella maglia e non deve essere solo ed esclusivamente un premio. Quando si gioca con la maglia della nazionale, lo spirito deve essere quello che questi ragazzi ci hanno fatto vedere stasera, ed è stata veramente una lezione per tutto il nostro calcio.
11: Chi giocherà con la prossima nazionale, come diceva Giovanni Galli, poi dovremmo capire anche chi sarà a guidarli questi calciatori e chi sarà in panchina. E a questo proposito c'è Fabrizio da Genova che ci chiede: siamo sicuri che Silvio Baldini non possa essere il prossimo CT? E poi c'è un altro nostro ascoltatore che va ulteriormente oltre, Gennaro, che va direttamente alla conclusione e ci dice che secondo lui conviene confermare Baldini. Chiedo a voi che cosa ne pensate, Giovanni.
15: Ma Baldini ha detto anche dopo la partita, ha detto: mi sono sentito in dovere di lasciare una traccia, di lasciare un messaggio in queste due partite e dare a tutti i ragazzi una grande opportunità. Io credo che questa sia stata la risposta che questo gruppo ha dato. Ha detto che le regole non sono una punizione, ma le regole sono uno stile di vita, e credo che questi ragazzi lo abbiano dimostrato appieno. Adesso c'è da capire se magari l'arrivo di qualche calciatore, magari più importante, di qualche calciatore che ha una storia diversa già alle spalle, accetta di entrare in questo contesto. E allora, se la federazione darà veramente le chiavi a Baldini, lo deve sostenere in tutto e per tutto, e non soltanto in funzione di due vittorie che ha fatto adesso. Si sa che Baldini è questo, si sa quali sono i principi, quali sono le idee, qual è il suo modo di vivere, e questo deve essere, altrimenti si cerca di dare il premio a qualcuno per poi dopo dargli la responsabilità, no, di non aver raggiunto degli obiettivi. O si sostiene o si prende un altro allenatore.
11: C'è un altro amico che ci scrive, Ennio da Torino, che dice: avanti con questo allenatore anche lui, ma chiedo a Filippo Grassia il suo parere su questo, e poi andiamo a sentirlo, Silvio Baldini intervistato da Daniele Fortuna. Prima però vorrei sentire Filippo.
14: Ma sicuramente le quotazioni di Baldini sono in aumento, e penso che i due candidati alla presidenza federale, sia Malagò sia Abete, qualche riflessione se la saranno fatta. Nella intervista di ieri, come dicevamo nell'intervento delle 20, per certi versi Baldini ha detto, ha ripetuto quanto detto poco fa da Galli, cioè lui che ha cercato di avviare un percorso diverso nell'atteggiamento e nello stile anche con cui bisogna approcciarsi alla maglia azzurra. E lui, tra i suoi possibili successori, ha fatto un solo nome, che è quello di Antonio Conte. Io devo dirti, mi auguro che resti Baldini, perché come dicevo in precedenza è un uomo fuori dal coro, e qui bisogna svoltare in maniera anche abbastanza netta per dare un taglio a un passato che è stato davvero nocivo, ma non solo per le fortune della nazionale, ma per tutto il nostro calcio. Ad esempio, vedevo oggi Pietro Comuzzo, no? Che nella Fiorentina sembrava smarrito, e oggi è stato veramente un punto di forza, anche in grado di farsi valere in fase di disimpegno con 3-4 lanci in verticale davvero importanti. E comunque, se dovessi dire chi sono stati gli uomini che mi sono piaciuti di più, io oltre a Comuzzo citerei Donnarumma, sicuramente Pio Esposito e Ndur. Questi sono stati secondo me gli uomini che hanno maggiormente caratterizzato comunque una prova di squadra.
11: Poi entreremo anche nel merito delle prove singole, però intanto andiamo a sentirlo, questo uomo fuori dal coro, come lo ha definito Filippo Grassia, ovvero Silvio Baldini, CT della Nazionale pro tempore, intervistato da Daniele Fortuna.
16: Avete fatto festa alla fine, ed è giusto, perché comunque l'Italia è molto cresciuta nel corso delle due partite, questa è stata ancora più convincente, meccanismi affinati, insomma una bella soddisfazione.
17: No, la felicità mia nel vedere la felicità dei miei ragazzi, è un gruppo speciale, perché tirano fuori il cuore. Quando degli atleti riescono a metterci il cuore e giocano con tutte le loro energie ti riempie d'orgoglio, ti riempie di gioia. Senti che c'è un qualcosa di magico che ti aiuta anche quando c'è le difficoltà, che quando stasera siamo rimasti in 10. Quindi ora sono venuto via dagli spogliatoi e stanno facendo una festa, sembra che abbiano vinto chissà quale trofeo, per dirti la gioia fra loro di essere riusciti a dimostrare che hanno dovuto sostituire gli adulti e hanno fatto 2 vittorie, c'è proprio l'entusiasmo alle stelle.
18: Con forza, con il coraggio, nonostante appunto magari l'inesperienza, la giovane età, poi lei se li ritrova tutti quanti per l'Under 21, perché comunque c'è un traguardo da raggiungere, c'è l'Europeo, poi c'è le Olimpiadi, insomma questo non è un patrimonio che si disperde.
17: No, sicuramente no, questo oramai abbiamo intrapreso questa strada, abbiamo lanciato un messaggio importante per spianare quello scalino fra l'Under 21 e la Nazionale Maggiore, abbiamo cercato di spianare questo scalino, ora è meno ripido, quindi speriamo di lavorare in funzione di farlo, portarlo a livello, nel senso che sia proprio fisiologico, che 10, 11 undicesimi passano poi quando siano le maggiori.
18: Il futuro è loro, chiaramente, li rivedremo anche con la maggiore, con il suo consenso magari da settembre, quando ci saranno le prossime partite di Nations League. Il suo futuro invece, perché adesso sicuramente qualcuno dirà, noi Baldini lo vogliamo alla guida della Nazionale Maggiore.
17: Come ho già detto ai tuoi colleghi, ora io non devo stare a fare a pavoneggiare.

0: perché il calcio poi è della gente dei più poveri, degli operai, delle masse popolari, ecco, io ho rappresentato loro e stasera, come l'altra sera, li ho resi orgogliosi, perché sapendo che potevamo andare incontro a delle cose che non conoscevamo, ma le abbiamo resi orgogliosi, facendo vedere che chi indossa questa maglia la indossa proprio pensando ai più poveri, ai più disagiati, a quelli che gli rimane solo la soddisfazione della vita di vedere la propria nazionale vincere. Quindi questo è il compito mio, poi il resto non mi interessano altri discorsi.
1: A Baldini non interessano altri discorsi, ma sul CT pro tempore della nazionale piovono letteralmente consensi, anche per quello che possiamo vedere per quanto riguarda la partecipazione dei nostri ascoltatori. Stanno arrivando tantissimi messaggi, io devo sintetizzare per necessità, per forza di cose, quindi faccio una sintesi e dico: tantissimi vorrebbero continuare con Baldini e auspicano di puntare di più sui giovani come quelli che erano in campo questa sera, magari con l'inserimento di qualche titolare assolutamente indispensabile e inamovibile per far crescere anche gli altri. Giovanni Galli, che ne pensi?
2: Che ne pensi? Il mio pensiero è quello, cioè è logico che se dovesse, come anch'io mi auspico, Baldini poter continuare su questo percorso, chi verrà, no, a rinforzare, se così la vogliamo dire, cioè quelli magari che facevano parte, no, del gruppo che è stato, che non è andato al mondiale, devono arrivare consapevoli che trovano un allenatore che ha delle regole, che è un allenatore che ha dei principi di calcio e che mette davanti la squadra all'individualità, cioè lui vuole che l'individualità sia messa a disposizione della squadra, non è che lui tarpa le ali ai campioni o tarpa le ali ai calciatori di qualità, ma quella qualità deve essere messa non a disposizione del singolo, ma a disposizione della squadra, e questo è il grande passaggio. Quando dicevo prima che deve essere supportato dalla federazione, è questo, perché se lui detta delle regole, le regole valgono per quelli che ci sono adesso e per gli altri che arriveranno in futuro, se lui sarà l'allenatore. Se poi si comincia a fare, no, ad avere delle preferenze su qualcuno verso qualcun altro, è logico che si va a incrinare un rapporto e si va a mettere un tarlo all'interno di uno spogliatoio che non ci porterà poi dopo da nessuna parte.
1: E allora è un plebiscito per quanto riguarda i nostri ascoltatori, i messaggi per Baldini, però ci sono anche delle posizioni diverse, un po' più prudenti anche se minoritarie, le sintetizzo anche qui. C'è chi dice: ma una rondine può fare primavera per due amichevoli, così ci si deve saltare in questo modo. Qualcun altro che dice: teniamo un po' i piedi per terra. E poi Marco da Saluzzo che chiede: a distanza di 2 mesi e mezzo dall'eliminazione, si è già pensato a qualcosa di più strutturale oltre al cambio di CT? Filippo Grassia.
3: Ma guarda, allora l'Under 17, come avete detto in più circostanze, ha fatto il bis nel campionato europeo Under 17, battendo sia pure ai rigori il Belgio, e quindi ci troviamo di fronte ad una generazione che può far bene presto anche in Serie A. Non dobbiamo avere paura a far giocare della massima serie giovanotti di 16, 17, 18, 18 anni, e altrettanto bene stanno facendo le altre under. Si devono convincere i presidenti e gli allenatori a rischiare il giusto con i giovani. E poi questo è un discorso che varrebbe anche per gli arbitri, ma magari lo faremo poi in un'altra circostanza, visto che l'israeliano oggi, allora, che ha diretto
1: Filippo
3: è diventato internazionale, sì, a 29 anni.
1: Ti interrompo per necessità di tempi, però abbiamo la voce di Pio Esposito, mattatore di queste due partite, intervistato da Fortuna. Sentiamolo.
4: Stravolto, stanco, ma molto contento, immagino.
5: Sì, molto contento perché abbiamo concluso al meglio questi 10 giorni affrontati col massimo dell'impegno, seppur sulla carta erano 2 amichevoli, le abbiamo trattate invece come grandi partite, e sono contento che ce l'abbiamo fatta in tutti e 2 i casi.
4: E tu l'hai fatto anche da leader, al di là dei gol, anche con la presenza poi quando si trattava di soffrire alla fine in 10 contro 11.
5: Sì, sono molto contento di essere riuscito ad aiutare i miei compagni in questa avventura particolare. Molti di loro erano

0: erano esordienti. Io ho provato questa emozione qualche mese prima e vedere appunto un po' la tensione prima di queste gare è stato molto emozionante e sono contento di essere riuscito ad aiutarli.
1: Senti, è festa alla fine anche per te, dimenticato la Bosnia, accantonata definitivamente quello che è stato forse insomma la delusione peggiore della tua giovanissima carriera.
0: No, accantonato definitivamente assolutamente no, perché la delusione per il mondiale non giocato rimane e accantonarla definitivamente non me la sento assolutamente di dirlo. Ovviamente però stasera dopo la partita sono contento per il risultato.
2: Giovanni Galli, telegrafico, la crescita di questo calciatore di Esposito è il dato evidente di queste due partite.
3: È impressionante perché ha fatto salire la squadra, si è fatto trovare pronto dentro l'area di rigore, si è sacrificato, ha corso tantissimo proprio a fare pressione e dobbiamo veramente essere orgogliosi di questi ragazzi.
2: Questa che sentite è la sigla, siamo in chiusura, grazie a Giovanni Galli, grazie a Filippo Grassia che ritroveremo
4: buonanotte.
2: Qui su
4: buonanotte.
2: Queste frequenze, grazie a Andrea Boccia in redazione, a Claudio Campobasso alla realizzazione tecnica, a Umbretta Conti in regia. Finisce qui questa lunghissima puntata di Domenica Sport. Ora ci sono le previsioni del tempo e Onda Verde. Buonanotte e buon proseguimento di ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte, prevalenza di cielo stellato o poco nuvoloso su quasi tutta la penisola, con annuvolamenti residui sulle Alpi e isolati temporali che si esauriranno prima del sorgere del sole. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità.
5: RAI, Radio 1 Sport.

0: L'Iran risponde all'attacco su Beirut, Trump sente Netanyahu, si torni ai negoziati, l'accordo era vicino. Una via per la tregua, Zelensky al vertice di Londra propone congelare le linee del fronte. I leader di Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono il dialogo diretto tra Mosca e Kiev. Madrid, oltre 1 milione di fedeli per il Papa. Leone rilancia il grido di Wojtyla, spalancate le porte a Cristo, lo troverete nei poveri, nei malati e negli scartati. Banche e risico riparte da Montepaschi. Banco BPM propone a Siena una fusione alla pari. Intesa, San Paolo e Unipol studiano una controfferta sull'Istituto Toscano. Laura Pausini, regina di New York, la cantante romagnola ha chiuso la tournée americana con un tutto esaurito nella Grande Mela. La meglio gioventù azzurra, Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo, primo italiano dopo 22 anni, tennis a Roland Garros, Coboli sfiora lo storico successo, Zverev prevale solo al quinto set. Piccole gioie anche dal calcio, i ragazzi della nazionale di Baldini vincono in Grecia pur finendo in 10 uomini. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano il riaccendersi del conflitto tra Israele e Iran. In serata la Repubblica Islamica ha lanciato varie raffiche di missili balistici verso lo Stato ebraico in risposta agli ultimi attacchi dell'aviazione israeliana su Beirut. Secondo i media iraniani, i voli da e per l'aeroporto di Teheran sarebbero sospesi fino a nuovo avviso. Gli aggiornamenti con l'inviata della RAI Gerusalemme.
1: A 100 giorni dall'inizio del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, Teheran torna a lanciare missili contro il territorio israeliano per la prima volta dalla tregua di inizio aprile. Diverse ondate di missili fanno risuonare le sirene nel nord, intercettati, dicono le forze di sicurezza, che raccomandano alla popolazione però di rimanere in prossimità dei rifugi. Domani scuole chiuse in tutto il paese e si chiudono uno dopo l'altro anche gli spazi aerei nella regione. I Pasdaran, che affermano di aver preso di mira la base aerea israeliana di Ramat David, avvertono: se Israele non ferma i suoi attacchi contro il Libano e oserà rispondere, affronterà più duri colpi. La riapertura del conflitto in risposta ai nuovi bombardamenti israeliani sui quartieri a maggioranza sciita di Beirut, ritorsione contro i lanci di razzi di Hezbollah, alleato dell'Iran, che ha commesso un grave errore al quale risponderemo, e l'avvertimento delle forze di difesa israeliane: in Libano continueremo a operare contro Hezbollah. Che Teheran bruci stanotte, scrive su X il ministro Ben-Gvir, ma anche dall'opposizione l'ex premier Naftali Bennett avverte: è il momento della verità, che la risposta non sia solo simbolica. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Immediatamente informato degli ultimi sviluppi, il presidente degli Stati Uniti Trump sente il premier israeliano Netanyahu. Secondo i media israeliani, Trump avrebbe detto che sarebbe meglio aspettare alcuni giorni per vedere se è possibile raggiungere un accordo, in caso contrario procederemo secondo un piano d'azione congiunto. Le sue parole da New York, la corrispondente.
2: Trump chiama Netanyahu per dirgli di non rispondere agli attacchi iraniani che non hanno ferito nessuno. Speriamo che Israele non reagisca, siamo molto vicini a un accordo. Non voglio che salti tutto a causa di quello che sta succedendo, ha detto il presidente parlando al telefono con Barak Ravid del sito Axios. Iran e Israele si sono divertiti, Israele ha attaccato, l'Iran ha attaccato, ora non servono altri attacchi, ha aggiunto Trump, che precedentemente parlando con Fox News ha detto: all'Iran suggerisco, avete lanciato i vostri missili, ora basta, tornate al tavolo delle trattative. Le forze statunitensi sono in allerta, ha avvertito Trump, e ha aggiunto: avrei detto che un accordo sarebbe stato firmato lunedì, martedì o mercoledì, l'attacco iraniano di certo non aiuterà. Trump, che ha anche detto di non essere contento degli attacchi israeliani su Beirut, sta seguendo l'escalation dal New Jersey, dove era rimasto in silenzio tutto il giorno, mentre NBC trasmetteva un'intervista registrata venerdì nel Wisconsin, in cui Trump Trump diceva di aver chiesto a Israele attacchi più chirurgici contro Hezbollah, ma sottolineava anche di non ritenere che il Libano debba essere incluso nell'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: La guerra è in Ucraina. Mentre non si fermano gli attacchi, Zelensky ribadisce di essere pronto a incontrare Putin e che la via più rapida per un cessate il fuoco è il congelamento delle linee del fronte. A Londra si è concluso l'incontro tra il capo dello Stato ucraino e alcuni degli alleati più stretti. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
3: Sì, poco fa è stata resa nota la dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Il documento delinea una sorta di piano in 5 punti, a partire da un cessate il fuoco immediato e completo come primo passo verso una pace giusta e duratura. Così si legge nel testo, poi il rispetto della linea del fronte come punto di partenza per ogni trattativa, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev che ha il diritto di scegliere le sue alleanze e ancora congelamento degli asset russi che sarà mantenuto fino a eventuali risarcimenti per l'Ucraina e infine la tutela degli interessi di sicurezza europei e della NATO. Ogni decisione che le riguardi dovrà essere presa con il loro consenso. I leader hanno inoltre sostenuto la proposta di Zelensky per un dialogo diretto tra Ucraina e Russia, con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa, ribadendo che il sostegno occidentale a Kiev proseguirà senza interruzioni. Parole di ringraziamento sono arrivate da Zelensky, che a sua volta ha indicato come una priorità che la voce dell'Europa nei negoziati sia forte e ha ribadito la richiesta di ulteriore protezione contro i missili e i droni di Mosca.
0: E in Armenia si è votato per le elezioni parlamentari. I primi dati mostrano un vantaggio per il partito del primo ministro Pashinyan. Il voto era seguito con attenzione a livello internazionale, visto il recente tentativo del premier in carica di rafforzare i rapporti con l'Occidente, allentando quelli con il tradizionale alleato russo. E si apre una settimana densa di impegni internazionali e interni per la presidente del Consiglio Meloni, che rispedisce al mittente le critiche per la sua assenza ai vertici su Balcani e Ucraina.
4: Soprattutto i dossier internazionali, ma anche i temi interni nell'agenda della Presidente del Consiglio, che ha definito ridicole le polemiche di una sinistra disperata, queste le sue parole, scatenate per l'assenza dell'Italia al summit Europa-Balcani in Montenegro. La Premier guarda avanti al prossimo impegno, mercoledì, all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il giorno dopo sarà in aula, prima alla Camera e poi in Senato, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i due appuntamenti la consueta colazione al Quirinale col Capo dello Stato. Sul tavolo dei 27 a Bruxelles, la crisi in Medio Oriente, l'impegno per una de-escalation anche nel conflitto tra Russia ed Ucraina, caro energia, immigrazione, competitività e difesa comune europea. Venerdì a Villa Panfili invece Giorgia Meloni riceverà il presidente della Repubblica coreana per poi rientrare a Palazzo Chigi e lavorare in vista del G7 in Francia dal 15 al 17 giugno. Intanto il governo guarda con attenzione le mosse in corso in questi giorni del risico bancario. Carla Macrellino, GR1.
0: Rai Radio 1 a 00:08, anticipiamo la parte della pagina sportiva. A Parigi la finale del Roland Garros, il titolo va a Zverev, ma quanti applausi per Flavio Cobolli, orgoglio italiano sulla terra di Parigi.
5: Un'altra incredibile battaglia tennistica la vince Zverev, che rompe il tabù slam, porta a casa il Roland Garros, riceve la coppa da Adriano Panatta. Perde, è vero, Flavio Cobolli, arrivato al quinto set con poche energie e con un problema al polpaccio. Léger son fait per Sasha, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in 4 ore e 16 minuti. Flavio, da oggi, entra in un'altra dimensione. Cobolli.
6: È stata una partita equilibrata, è stata una partita bella. Bisogna essere felici e orgogliosi di quello che uno ha ottenuto, nessuno se l'aspettava, neanche io in primis.
5: Adesso ricarichi le batterie verso Wimbledon, quarti di finale dell'anno scorso, e l'obiettivo tuo stagionale, più volte sottolineato, partecipare alle finals a Torino.
6: Sì, adesso tornerò a Monte Carlo, dove mi prenderò 2-3 giorni off per poi proseguire con i prossimi tornei. L'obiettivo principale è Wimbledon, quindi spero di poter arrivare lì con il massimo della forma. Adesso tornerò a lavorare per provare a raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è Torino.
5: E dunque le finals da numero 4 della race, ma anche da giocatore che entra finalmente tra i primi 10 del mondo, la nuova vita tennistica di Flavio il Gladiatore, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
0: Successo azzurro in Formula 1, uno strepitoso Antonelli vince anche a Monte Carlo, è il più giovane di sempre a trionfare al Principato.
7: Dal 1950, da quando cioè esiste il mondiale di Formula 1, fino a ieri il Gran Premio di Monaco l'avevano vinto solo due italiani, Riccardo Patrese nell'82, gara pazza, e Jarno Trulli nel 2004. Da oggi c'è un nuovo iscritto al club, un ragazzo di 19 anni appena, il più giovane nella storia a riuscirci, incidentalmente, che non si limita a trionfare ma porta a casa quel che gli inglesi chiamano Grand Slam, pole, vittoria, giro più veloce e gara tutta al comando. Questi freddi numeri, la cronaca ci racconta però di una gara dominata da Kimi Antonelli, più forte anche di una bandiera rossa che gli azzera il vantaggio chilometrico e lo costringe a ricostruirlo ripartendo da un nuovo via da zero. Più forte di tutto e di tutti, l'asso della Mercedes stravince Kimi, quinta vittoria su sei gare davanti a Hamilton, Ferrari e Ajar, una corsa pazza dove si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc per un incidente quando era terzo. Investigazioni, penalità, il solito caos monegasco che non scalfisce Kimi nella giornata più buia di Russell, il compagno di squadra che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere stato anche doppiato in pista da Antonelli. Nel mondiale ora il bolognese ha 66 punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, che adesso è Hamilton, e ben 68 su Russell. Le mani sul titolo, non bisogna aver paura di dirlo. Manuel Codignoni, GR1.
0: Il viaggio del Papa in Spagna. Dopo la celebrazione del Corpus Domini, Leone XIV ha incontrato il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport.
8: L'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta cristiana? È lecito chiederselo, afferma il Papa, che rilancia il grido di Wojtyła: spalancate le porte a Cristo. Al Movistar Arena di Madrid, Leone XIV incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Per tessere reti, l'università non volti le spalle al mondo del lavoro né rinunci alla verità. L'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi. L'arte non abbia come unico fine l'elite. Lo sport non sia ridotto a spettacolo o business. Il progresso tecnologico tenga conto degli anziani, dei poveri e di chi non ha voce. La mattina è iniziata con un bagno di folla. Il Papa ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. Il Cristo che passa per le strade nello sensorio, ricorda, è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della capitale. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: Torniamo in Italia, dove Banco BPM avanza la proposta a Monte dei Paschi di Siena di un nuovo polo bancario da 50 miliardi, ma si propone anche Intesa BPR.
9: Monte dei Paschi torna al centro del risico bancario italiano. Prima la proposta di fusione tra pari arrivata da Banco BPM per creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario da 50 miliardi e poi un'offerta concorrente di Intesa San Paolo e BPR, la banca controllata dal gruppo assicurativo Unipol. I due gruppi che hanno riunito i rispettivi consigli di amministrazione intendono mettere le mani su Mediobanca prima che l'integrazione dentro MPS sia completata. Quello di Intesa è un disegno in cui a BPR andrebbero le filiali di Rocca Salimbeni, mentre Intesa si focalizzerebbe su Piazzetta Cuccia, avendo come principale mira la sua quota di Generali. Sull'offerta di BPM su MPS ci sarebbero poi le riserve del governo, poiché il maggior azionista dell'istituto milanese è la francese Crédit Agricole, che finirebbe per avere il controllo del 13% di Generali. I termini della clamorosa offerta di Intesa Unipol saranno resi noti prima dell'apertura dei mercati e su mosse e contromosse sarà Piazza Affari a dire la sua. Gelsomina Testa, GR1.
0: Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, è accusato di violenza sessuale. Lui nega a denunciarlo un'imprenditrice che ha raccontato di essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro.
10: Mi ha bloccata e violentata nel suo ufficio. Il racconto shock anticipato al quotidiano La Repubblica di una agente di commercio 52enne, radici emiliane ma residente nel sud Italia, che accusa il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Episodio avvenuto nel febbraio 2025, denunciato ora, afferma lei, perché intimidita da un carabiniere, lontano parente del parlamentare. Lo stesso, riferisce la donna, che la mette in contatto con Silvestro al centro del loro primo incontro, una fornitura di vini pregiati per l'inaugurazione della villa a Capri del senatore Campano. Prima allusioni, molestie, poi la violenza, racconta l'imprenditrice. La procura di Roma attende gli atti. Gatti, 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, ex assessore di Arzano, alle spalle un'accusa di concussione poi archiviata. Silvestro respinge ogni addebito. Il legale Roberto Guida
11: è rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
10: Elena Baiocco, GR1.
0: In attesa degli accertamenti del Senato, le opposizioni denunciano accuse gravissime.
8: Incontrerà martedì i questori del Senato, Ignazio La Russa, incaricati da lui di fare accertamenti sul caso Silvestro. Il senatore azzurro è stato raggiunto al telefono dalla sua capogruppo Craxi. Dalla maggioranza, il commento della presidente della commissione femminicidio Semenzato: noi moderati, l'ipotesi di reato è gravissima, ma no a giudizi affrettati. PD, 5 Stelle, Verdi Sinistra e Italia Viva hanno chiesto l'intervento della sua commissione e stigmatizzano la frase di Silvestro: io sono bello, lei normale. Il resto del dibattito è ancora sui temi economici, con Forza Italia che esclude ogni aumento di tasse, extra profitti, cari alla Lega, inclusi. Raffaele Nevi.
12: In Italia le tasse sono troppo alte e devono scendere, scendere, scendere.
8: Renzi ha abbassato le tasse con Meloni pressione record. Per Raffaella Paita di Italia Viva, Verdi Sinistra insiste per un confronto sulla patrimoniale con PD e 5 Stelle. Sull'energia, Ettore Licheri.
13: Siamo in Europa ultimi per crescita e salari, e sul fronte dell'energia zero risultati raggiunti.
8: Infine per Maggi, più Europa, l'assenza di Meloni agli ultimi due vertici, Montenegro e Londra, ha danneggiato e isolato l'Italia. Noemi Giunta, GR1.
0: I ballottaggi alle 23, l'affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 39,79%, in netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 46,56% degli aventi diritto. Sono sei i capoluoghi al voto: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti e dove alle 23 il dato dell'affluenza è 46,45% rispetto al 44,20% delle precedenti elezioni. Seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15. E ora il caso della grazia concessa a Nicol Minetti. Nuovo capitolo della vicenda: arriva dall'Uruguay il piasso indietro della massaggiatrice che l'accusava di non avere mai cambiato vita.
14: Una completa inversione rispetto a quanto aveva detto ai giornalisti del Fatto Quotidiano. Le sue parole, sostiene, sarebbero state distorte. Una totale retromarcia, quella di Graciela Mabel de los Santos Torres, la massaggiatrice che aveva lavorato nel ranch in Uruguay di Giuseppe Cipriani e Nicol Minetti, e che con le sue dichiarazioni al giornale aveva messo in dubbio la grazia concessa all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. In 4 pagine di dichiarazione giurata inviata alla Procura Generale di Milano, che a sua volta lo ha trasmesso al Ministero della Giustizia e al Quirinale, ha sostenuto di non aver mai visto la signora Minetti coinvolta in operazioni per assoldare prostitute. Era stata lei, in un'intervista sul quotidiano, a dire che lo stile di vita di Nicol Minetti non fosse mai cambiato. Continuava ad avere un giro di escort anche in Uruguay e organizzava festini a base di sesso e droga. Accuse ora ritrattate completamente dalla donna, che punta il dito contro il giornale per aver travisato le sue parole. Immediata la replica del quotidiano: siamo pronti a pubblicare tutte le conversazioni fatte con lei. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Grave incidente in provincia di Varese: un'auto è piombata su un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 20 anni che camminavano in fila indiana lungo la strada che conduce ad una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, gli altri 4 sono in gravi condizioni, ferito anche il conducente dell'auto, un 30enne. In corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica. L'intelligenza artificiale supera l'uomo sul web. Secondo Cloudflare, quasi il 60% del traffico online è ormai generato da bot e agenti dell'intelligenza artificiale, un sorpasso storico arrivato prima del previsto.
15: Lo scenario richiama la cosiddetta teoria dell'internet morto, una rete digitale popolata soprattutto da macchine che dialogano tra loro. A suggerirlo gli ultimi dati Cloudflare, una delle principali aziende al mondo del settore, secondo cui il 57,4% del traffico online è ormai generato da bot e agenti IA, contro il 42,6% attribuibile agli utenti umani. A spingere il fenomeno, l'esplosione dei chatbot, capaci di analizzare migliaia di pagine in pochi istanti e svolgere attività sempre più autonome. Luca Zorloni, direttore della rivista Wired.
16: L'aumento ci dimostra come ormai certe funzioni delle AI siano pienamente integrate nelle attività quotidiane e che quindi gran parte delle ricerche e delle attività online possa essere demandato o guidato da agenti di intelligenza artificiale.
15: Traffico automatizzato che sempre più però riguarda anche i social network.
16: In tal caso possono essere anche teleguidate per manipolare gli algoritmi della rete e dunque favorire per esempio operazioni di propaganda o di guerra cibernetica.
15: Mauro Zanda, GR1.
0: Infine la musica. Con il tutto esaurito al Madison Square Garden di New York si è conclusa la tournée americana di Laura Pausini. A ottobre sarà a Mantova e Milano.
17: Noi siamo davvero gasatissimi perché qui in America abbiamo caricato le nostre batterie e torniamo a casa con tanta voglia di cantare per tutti voi in Italia.
18: Era partita a marzo da Pamplona a seguire il Sud America, il Messico, Santo Domingo, Puerto Rico, poi gli Stati Uniti. Tanti duetti con gli artisti incontrati nelle varie tappe, da Alejandro Sanz a Camila Cabello. Il grande repertorio di canzoni italiane dal suo album di cover Io canto due e gli omaggi a Violetta Parra, Dolly Parton, Whitney Houston, un concerto in 5 lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese.
19: L'odore del caffè nella cucina.
20: Siamo in giro da 3 mesi ormai, vedere così tante culture nello stesso posto, orgogliosa di essere italiana ma cresciuta nel mondo, mi ha fatto venire voglia di non smettere mai.
18: Come sarà la ripresa del tour a ottobre?
20: Succederanno delle cose un po' diverse dallo spettacolo che ho portato qua in America, non vedo l'ora di cantare di nuovo in italiano per tutti voi.
19: L'estate che poi passerà.
18: Timiso Ara Pinto, GR1.
19: La mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Ora la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buonanotte.
21: GR1 Sport.
22: Mezzanotte e 21, un cordiale saluto da Giorgio Germanone. La prima parte del giornale avete ascoltato i servizi riguardo due giovani campioni dello sport azzurro. Antonelli, vittorioso anche a Monte Carlo, Formula 1, e Cobolli, sconfitto solo al quinto set da Zverev nella finale del Roland Garros. Bravi però anche i ragazzi della nazionale di calcio, sentiamo.
23: L'immagine da salvaguardare è quella della fine della partita, i salti di gioia degli azzurri giovanissimi di Silvio Baldini accanto al veterano, al capitano Gianluigi Donnarumma. È una vittoria che magari conterà poco, d'accordo, 1-0, come quella sul Lussemburgo con il medesimo marcatore, più Esposito, ma con tanta voglia di riscatto, quella dimostrata appunto dalla squadra nazionale italiana, abbastanza inedita per non dire addirittura sperimentale, messa in campo da Silvio Baldini per la seconda volta consecutiva. È un'immagine, questa.

0: di sofferenza degli ultimi mesi. Partita che è stata dominata negli azzurri nel primo tempo, una traversa nella ripresa con Coleoscio, poi la sofferenza finale per l'inferiorità numerica, l'espulsione rosso diretto per Reggiani che aveva da pochi minuti preso il posto del sofferente Comuzzo, il fallo ai danni di Dubikas, l'attaccante delle Come, il cartellino rosso diretto è giusto proprio per il centrale difensivo del Borussia Dortmund, appena 18 anni per lui, come tanti ragazzi della nazionale di Baldini che ci hanno regalato quelle immagini, queste vittorie e la voglia di ricominciare a sperare nel colore azzurro. Francesco Repic, GR1.
1: Paura per il centrocampista danese Christian Eriksen. Durante l'amichevole fra Danimarca e Ucraina, 5 anni dopo l'arresto cardiaco subito durante gli europei, il giocatore è crollato a terra. È cosciente e sta bene, considerate le circostanze, ha scritto poi la federazione calcistica danese sui social media. Ricordiamo che il 34enne fuori classe del calcio danese ovviamente porta un pacemaker al cuore. L'episodio di cui abbiamo già parlato e abbiamo ricordato era avvenuto durante la partita della fase a gironi contro la Finlandia agli europei del 2020. La partita di ieri, quella fra Danimarca e Ucraina, è stata poi sospesa dopo l'incidente accaduto ad Eriksen. Il risultato in quel momento era 2-1, 3-0 e il risultato invece del ritorno dei playoff Serie C fra Ascoli e Brescia. Sono stati i marchigiani ad imporsi e anche in virtù del risultato della partita dell'andata, l'1-1, l'Ascoli viene promosso in Serie A. Auguri. Adesso torniamo a parlare di motori. Motomondiale, Gran Premio di Ungheria.
2: Si chiama Balaton, ma è una nuova Marquezland. Seconda tripletta pole, sprint e gran premio in 2 anni per il 9 volte ridato, che torna sul gradino più alto del podio dopo 266 giorni. Gli spiana la strada la follia di Martin, che alla prima curva travolge Bezzecchi, Raul Fernandez, Di Giannantonio ed Aldeguer. A quel punto solo Acosta può impensierire il catalano, che segue il più giovane connazionale per 14 giri prima di infilarlo e involarsi verso la 100ª vittoria nel motomondiale, cifra raggiunta e sorpassata solo da Agostini e Rossi. Pedro, con la KTM è ancora secondo, Bagnaia terzo ma staccatissimo. Ma la follia del madrileno riapre completamente il campionato. Bezzecchi guida sempre con 20 punti sul compagno di squadra e 43 su Di Giannantonio, ma Mark in un colpo solo rientra in corsa a meno 72. Luca Cesaretti, GR1.
1: È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte 25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, tamponamento tra due auto tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano al chilometro 106. Sulla A9 la Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della dogana. Sullo raccordo A4 c'è un incidente allo svincolo Albiano in direzione dell'allacciamento A4 Torino-Trieste. Sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, coda per tratto chiuso. Sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia c'è un'auto ferma in galleria, attenzione, siamo in direzione di Bologna, chilometro 26 e 200. Diamo anche una chiusura, quella sulla 7 Milano-Genova, ci sono lavori, quindi il tratto chiuso è quello tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova, questo fino alle 6. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre
3: Rai, Radio 1 Sport.

0: RAI Radio 1.
1: Wishful crystal water covers.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il riaccendersi del conflitto tra Israele e Iran. Pioggia di missili su Israele, Teheran risponde all'attacco su Beirut. Secondo i media locali, i voli da e per l'aeroporto di Teheran saranno sospesi fino a nuovo avviso. Informato degli ultimi sviluppi, il presidente degli Stati Uniti Trump sente il premier israeliano Netanyahu e al Financial Times Tycoon ribadisce che Netanyahu non avrà scelta che accettare qualsiasi accordo che gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. Poi spiega che gli attacchi di Teheran non avranno impatto sull'accordo. La guerra in Ucraina, mentre si continua a combattere, Zelensky ribadisce di essere pronto ad incontrare Putin e che la via più rapida per un cessate il fuoco è il congelamento delle linee del fronte. A Londra l'incontro tra il capo dello Stato ucraino e alcuni degli alleati più stretti. E torniamo in Italia, ballottaggi al 23, l'affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 39,79%, netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 46,56% degli aventi diritto. Sono sei i capoluoghi al voto: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani, Agrigento. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti e dove alle 23 il dato dell'affluenza è 46,45% rispetto al 44,20% delle precedenti. Lo ricordiamo, seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15. Banche, il risico riparte dal Monte Paschi. BPM propone a Siena una fusione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale che avrebbe una capitalizzazione di mercato potenziale di 50 miliardi di euro. Intesa San Paolo e Unipol studiano una controfferta sull'istituto toscano. E veniamo alla cronaca: grave incidente in provincia di Varese, un'auto è piombata su un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 20 anni che camminavano in fila indiana lungo la strada che conduce ad una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, gli altri quattro sono in gravi condizioni. Ferito anche il conducente dell'auto, un trentenne, in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo, primo italiano dopo 22 anni. Tennis al Roland Garros, Cobolli sfiora lo storico successo, Zverev prevale solo al quinto set. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te.
5: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il conflitto tra Israele e Iran. In serata la Repubblica Islamica ha lanciato varie raffiche di missili balistici verso lo Stato ebraico in risposta agli ultimi attacchi dell'aviazione israeliana su Beirut. Stop ai voli dell'aeroporto di Teheran. L'inviata Rai a Gerusalemme.
3: A 100 giorni dall'inizio del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, Teheran torna a lanciare missili contro il territorio israeliano per la prima volta dalla tregua di inizio aprile. Diverse ondate di missili fanno risuonare le sirene nel nord. Intercettati, dicono le forze di sicurezza, che raccomandano alla popolazione però di rimanere in prossimità dei rifugi. Scuole chiuse in tutto il paese e si chiudono uno dopo l'altro anche gli spazi aerei nella regione. I Pasdaran, che affermano di aver preso di mira la base aerea israeliana di Ramat David, avvertono: se Israele non ferma i suoi attacchi contro il Libano e oserà rispondere, affronterà più duri colpi. La riapertura del conflitto in risposta ai nuovi bombardamenti israeliani sui quartieri a maggioranza sciita di Beirut, ritorsione contro i lanci di razzi di Hezbollah, alleato dell'Iran, che ha commesso un grave errore al quale risponderemo, e l'avvertimento delle forze di difesa israeliane: in Libano continueremo a operare contro Hezbollah. Che Teheran bruci stanotte, scrive su X il ministro Ben-Gvir, ma anche dall'opposizione l'ex premier Naftali Bennett avverte: è il momento della verità, che la risposta non sia solo simbolica. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E gli attacchi dell'Iran a Israele non avranno alcun impatto sull'intesa perché non hanno lasciato il segno. Così Trump al Financial Times, dopo la ripresa delle ostilità tra Teheran e Tel Aviv. Subito dopo il lancio dei missili iraniani, il presidente americano ha parlato con il premier israeliano per chiedergli di non rispondere. Il tycoon ha ribadito che Netanyahu non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo che gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. Passiamo al conflitto russo-ucraino, all'incontro di Londra tra Zelensky, Stormer, Macron e Merz. Dichiarazione congiunta alla fine del vertice. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta del presidente ucraino di negoziati diretti con Putin. I tre leader hanno poi sottolineato la necessità di incrementare la produzione di missili e aumentare la difesa aerea dell'Ucraina. Dalla riunione un piano di pace in 5 punti. La cessazione delle ostilità, la partenza dei negoziati dall'attuale linea di contatto con la certezza che i confini internazionali ucraini non devono essere modificati con la forza, le garanzie di sicurezza per Kiev, le garanzie di sicurezza per l'Europa e il non scongelamento dei beni russi fino alla fine della guerra. Il viaggio del Papa in Spagna. Dopo la celebrazione del Corpus Domini, Leone XIV ha incontrato il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport.
4: Europa. L'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta cristiana? È lecito chiederselo, afferma il Papa, che rilancia il grido di Wojtyła: spalancate le porte a Cristo. Al Movistar Arena di Madrid, Leone XIV incontra il mondo della cultura, dell'arte e dell'economia.